0: Ya, Favre o bir çeriğin dövüş. Abi yansın o be. Big Arap ayıyla gözeyim ben ağrıyım.
1: Ben diyeceğim.
0: Sonu spontan.
2: Sigi sigi.
1: È bello. Ciao bella ma è finale.
0: Minchia che scassa minchia casia.
3: E invece io voglio il video del Tecno di Ging. Non sono riuscito più a trovarlo.
4: Ma io non mi ricordo dov'è.
3: Perché non è su YouTube, non so dove cazzo è. E soprattutto non si chiama Tecno di Ging.
2: Questa non aiuta.
4: E io ho il bookmark.
0: Sto scherzando.
1: Vai Luigi.
0: Vabbè, aspetta, se l'è bevuta.
4: Che cosa?
0: O era Rambo? Era Rambo forse.
2: Ah, si è bevuto, che...
0: si è bevuto a mare la
4: allora,
0: la
4: codata.net.
0: Eri tu?
4: Io ce l'ho tecnologico,
3: quello qua eri.
4: Sì.
2: Vabbè, c'hai sia caffeina che
0: cosa. Nicotina, tutto
2: quanto.
4: Vai sul canale.
0: Magari.
4: Su Freaknet.
1: Come parte?
0: È bellissimo questo gioco dei vermi. Ma qual è?
1: Quello dei vermi che hanno la...
4: È arrivato?
2: Però il più bello è quello...
1: È
2: una bombata! Bravo!
1: La bomba banana,
2: la super mucca!
1: Io ho fatto vedere che ce n'è uno uguale!
2: Sì, Warnock!
1: Lo sapevo!
2: Però è un po' diverso! Tipo la bomba sacra!
1: Non fa battere! Ma poi non è proprio la missione!
2: Sì, sì. Però come Warnock in armadio del mio modo sono fatti,
0: io ce l'ho in
2: poi c'ho più di due, ma non c'è niente. E io ancora c'è la Zega, c'è la
0: Zega,
2: invece con Winner praticamente si dovrebbe facciare una libreria, perché se no si vede tutto e quello funziona su One. Perché dopo non ce la si faceva così. L'ha trovato in una...
1: Io ho provato io.
2: Tu che devi dire la
1: cosa?
2: Vabbè, ma c'è Dega.
1: Winner
2: più però, no, però
0: è DirectX.
2: Con le DirectX originali.
1: Ah, intendo Viking! No!
0: Ma non è la cosa.
4: Siete dei tecno deficienti.
0: No, è una pesta al nord. Sì, ma non è ancora arrivato, adesso guarda.
3: Adesso arrivo.
0: Arriva quello che
3: è il mio. Cazzo fai? Oh, sei buono, non ti lasciano.
0: Oh.
3: Non me ne faccio un cazzo, guarda che ti spezzo lì.
4: Il mostro.
3: Vattene, vattene.
2: Vai via.
3: Non ne vedo un cazzo, qua se ne metti amici e freddi.
4: Poi ci riprova, ritorna. Vorrebbe ritornare.
0: Andiamo, mamma mia, che sto
3: scappando. Ti ammazzo!
1: No, ancora
0: a mare, il grigno così in mare. E poi parte, no, in... aspetta. Te si guarda un attimo intorno, in parte. Oh. Vedi la gente lo segue. Gli passano l'acqua. La ramanda per fare in culo.
4: Gli passano l'acqua come si passerebbe a un capo.
3: E lui? Ben idratato,
4: vai e vai col finocchieria!
0: Il tecno vichingo!
1: No, ho preso la sua imparegna!
0: Vale!
4: E poi torna improvvisamente quasi normale!
3: Io mi rimasto
4: come se avesse avuto un flash proprio.
3: Gli è entrato nel cervello, mio.
0: Che tipo incredibile.
1: Aspetta.
3: La strappa,
1: non ce la faccio.
4: ma
0: la musica picciola.
4: Chissà dove sì, la musica è pazzesca.
0: In Germania. Vero. Se la può. Bastardo. Che come la mazzao?
1: Ma non so chi è!
0: Niente, è specchio che tu già ne hai fatto prima, ho fatto di indagare. Così riesco a mandare l'altro. Mi prendi? Ah, ce la fai!
4: Sì. Signori, è ufficiale, io vado a dormire.
0: Non è vero?
4: Eh già.
0: Hai già letto abbastanza?
4: Sì, sì. Vabbè, che domani mattina vorrei essere qua a svegliarvi nella morte.
0: No. Bella, grazie. No, no,
4: ora il tecno vichingo.
0: Ma c'è come cazzo ci dai, vale. È gasato ormai, lo sai non c'è, è pure il bassista dei System of a Down.
3: Sì, è così, è tutto il.
0: Sì, ma non sa la faccia della signorina. Fai quello teleguidato comunque. Anche a cosa? Che da resta a due, cioè. E quello con la cosa bianca.
3: Bac Parelli.
0: Sì, a due. La cosa bianca. No,
4: è la nera.
0: Bac Parelli. È stato il concetto. E anche la battuta, credo. Bene. Ma 2000, aspetta che cazzo di almeno.
5: Quello là. Devi sparare in alto, però.
0: Bello. Con forza. Vabbè, male. Mesmerize pure
3: no, bello. No, ma ormai è il primo.
0: Mi piace.
3: No, ma il primo.
0: Poi l'altro, com'è che si... Perdonai, sì. Sì. Sì.
3: No, comunque, ma si può dire
0: niente.
3: Sì. No, so che non è così.
0: Sì, sì. Piro? Ultimo song. No, c'è cosa, il piano dance che si dai.
5: No, sono quelle 4 e basta.
0: Sì. Minchia, ma non c'hai Max William, come cazzo fai a vedere?
4: Bene, signori, vi raccomando di fare poco bordello.
0: Troppo scuro.
5: No, vabbè, vabbè. Leggerissimamente scuro.
0: Sì, mazzo. Luminosità zero.
3: Ma un po' da vicino
1: anche io, ma non lo può aumentare?
0: Vuoi lo fai per risparmiare? Ah!
5: No, batteria.
4: Buonanotte. Ma è il libro?
0: Ma è il libro?
1: Io pure l'ho fatto, cioè non lasciarlo.
0: Io sono un
1: e così andrà.
0: Ma è
3: abbastanza. No, leggere con noi stasera. Ma leggere con noi andiamo via tutti.
0: No, no, no, chi l'ha stampato? No,
5: per fare la batteria dalla carica scarica.
0: Ma sono stato
1: io all'università riuscivo con l'acqua
0: a fare
1: 3 ore
0: la stampa, va bene.
1: A leggere il biglietto, con lo scopo al minimo.
0: Questo
1: è il problema,
0: dai. No,
1: non
0: è
1: il problema. Se andiamo, si mette
0: trovato. Lui, come un
1: no,
0: sì,
1: no,
5: ma questo è il mortario, parte per te,
0: vedremo. Vabbè, a quel
5: questo c'è il
1: sì, 25 persone, era bellissimo. Perché
0: c'è
1: poi
0: Alt, Cadrat.
1: Alt è un pazzo in questo gioco.
3: Io invece
1: io ma ammazzo sempre
3: no, io ero una pura
0: quando
1: è
0: due no? Mm. Cioè all'ultimo momento devi fare sì, un blocco sì, così sì, sì, e quello è il più sbatto dove si fa per casa?
3: Non
1: sono sfidati in questa
0: maniera
1: ciao io proprio
0: ma no, perché poi nuovo aveva qualcosa di diverso
1: il fatto che se tu entri scia non muori e accede
0: il posto c'era già impiegano i due punti per collegare il posto i depositi poi c'è uno che te lo devi combinare
1: no ma ora c'era l'ultimo nei repository prima non c'era perché il maintainer se n'era andato ora hanno trovato un altro maintainer e c'è quello nuovo
5: i repositori. No, prima l'ero compilato.

0: aperto da un sacco di tempo, si deve passare tutto. Ma no. È il casino, non ce l'ho fatta a passarlo, non mandarlo a portare.
1: Che l'hai preso?
2: Madre.
1: Se ci riprovi in 10 anni non ci vedi.
0: Perché poi tipo coso? Grimfandango funziona,
3: Grimfandango,
0: ci ho giocato da poco, online, tranquillamente.
3: Bellissimo il Grimfandango.
0: Monkey Island ci ho giocato però con poco, con...
1: Grimfandango è più bello.
0: Sì, sì, sì.
3: No. Lo so, ma io non so, però è difficile.
0: No, è facile, io l'ho fatto. Però è bianco e nero, perché non ho la stampante a
1: cuore. Ma poi ci sono network game.
0: Con ecco, si può fare.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì. Non è
3: c'è una stampante a cuore.
1: Game.
0: C'è.
3: Però...
1: Ah, poi c'è una stampante? Vediamo?
0: C'era. Che fine ha fatto?
3: Lo possiamo mettere nel monitor e lo ricacchiamo col foglio.
0: Io l'avevo fatto, si può fare, è che ti devi mettere con la colla che ci sono dentro. Sì, sì.
1: Suga,
0: e poi pian piano ti non attacchi un pezzo e la sua testa scusa.
1: Suga!
0: Ma lo scoccia! Sì.
1: Non
0: è la stessa cosa.
3: Suga!
0: Con lo scotch di Bengaya. Quello attacca, sicuro.
3: Per qui c'avevo quella volta,
0: io l'ho stampato in mezzo e mezzo e l'avevo fatto. Poi dopo è caduto a terra, si è schiacciato.
1: Oh, ma come cazzo sono i d'altri mezzi, oh Cristo? Scusa un attimo, quando arrivate a
2: settimo.
4: Allora, faccio l'andengo.
1: Non bene,
4: qua. Sei l'ostica. Non siamo sulla
1: stessa. No, ascolta, è quello che sto dicendo. Siamo su di rete in
4: infatti.
1: Noi sul wireless tu. Qui era la 10, noi abbiamo la 1,
4: 9, infatti, mi non mi vedo.
0: Mi dovreste vedere. Se l'hai fatto bene, sì.
4: Run game,
1: se
4: io qua non vedo nessuno.
1: Se non c'è root, cioè se non... se esiste una root dichiarata. Scusami, se io ho una classe...
0: Diversa, è la root fa il, va nel default gateway, il default gateway lo deve saper fare.
1: Però il nostro default gateway è 1.9.1.6.8.
0: Ma poi riuscirà grazie a lui, quindi...
1: Quello dovrebbe farci raggiungere l'altro, quindi vuol dire che
0: sì.
1: Comunque quello lì...
0: Ti fa raggiungere quello là.
1: Tanto raggiungere,
0: certo.
1: Ma non riusciamo a raggiungerlo.
0: Dovrebbe però.
1: Dimmi l'indirizzo.
2: Aspetta.
1: Attenzione alle 10, 10,
2: no!
3: Cazzo di puta!
1: Oh, ma quali cazzo di tasti sono? Porca puttana, che...
0: è fallo!
1: Erano le frecce!
0: No!
4: ZX!
1: No!
4: ZX!
1: Chi ha fatto il server?
4: Ma è successo così di cavolo? Ragazzi, aspetta, io chiudo già l'anno con la sigaretta, stavo proprio per dire.
1: No,
4: non aspetto l'ultimo fumare dentro.
1: No, in teoria non per ricordo, ma tutto se è acceso.
4: Non
1: si
4: fuma. Merda.
1: Metti in bagno a fumare.
0: No,
4: la
0: mia
3: ha tutto quello
0: spazio.
1: Dai, dimmi che sto facendo.
4: No,
1: mi
4: sei
1: bloccato
4: tutto.
1: Ah. Mi sto
0: guardando uno
2: spazio. Sì. Calice di Cristo.
1: Porco Dio,
4: sempre porco e bello.
1: Sei tu, calice di Cristo, Cristo in culo.
2: Ecco.
4: Vai, volevo nella posizione.
2: Io voglio quello.
4: Ma
2: io non so che...
4: No, ma...

0: Oi, que filho de um bosta. Não.
1: Tu não tô tocando essa
2: viagem agora. Deixa agora, não. Eu fui montar.
0: Ah, tu ia, tô querendo dizer
3: tudo. Oi, Joyna.
0: No, ma penso ci avrà anche
1: uno
0: spazio, se serve scheda da uno.
4: Mi dici che vuoi fare dritto quello? Se prendi i numeri gli dai il tempo.
3: Ma stai, ma che l'ha fatto il server? Nessuno.
1: Tutto li abbiamo.
3: 250 terabyte quanti sono?
4: 250
3: terabyte.
4: Dieci,
0: 250 byte sono
3: 250 byte sono 250 mega. No?
2: Aspetta, un po' di
0: no. Armando! Sono 1000, non c'è! BC non ce l'hai in una shell,
3: Ram, tu vuoi caffè?
5: Sì, sì. Ora potresti pingarti, dovresti.
3: Vabbè, ma fallo
2: con caffè. Avanti, un altro mezzo caffè te lo bevi, no?
3: Avanti che la mezzo caffè te lo bevi.
2: Fatticino. Questa invece era
3: 250 per 1024 per 1024.
4: Ma io non voglio il caffè.
3: No,
2: a madre del giorno.
0: Cioè, ormai te lo
2: bevi.
0: Cioè, ormai te lo bevi.
3: Aspetta,
1: qualcuno andiamo a coscienza di... tu te lo bevi.
3: Aspetta, sì.
2: Non ci vinciamo. Ah,
3: sì. È mezza tazzina.
0: Ma è quello buono.
3: Poi l'aspetto.
0: Ah, a casa. Ma cosa?
3: Mi aspetto ogni...
4: Vi vedete cosa ho detto, l'avete fatta apposta,
2: lui non dice...
0: Non ci pingate,
3: non pingate,
4: no, non pingate, non pingate,
0: no, quali problemi vostri?
4: Secondo me non vi pingate, ma non
0: è
4: vero. Senti, io a Luta lo pingo.
0: E quindi dovresti pingare anche lui, se lui non ha pista più.
3: Non puoi fare un cazzo, se fai un
5: cazzo, non mi... Aspetta, no, l'ho tolto.
1: Tu cercate quello che mi...
0: Ha tolto il cavo, quindi non lo puoi pingare facilmente.
4: Lo stesso.
2: Compare, non poteva essere 10-10-10, doveva essere 10-10-1.
0: No, no, anche 10-10-10.
4: Sì, anche una 10 classe.
0: Sì. Poi la puoi dividere come vuoi.
4: Sì, no, di qua dentro.
0: Qua dentro.
2: Oppure vediamo meno ne altri.
3: Eh?
2: Vediamo meno ne altri. No,
4: infatti.
2: Sì,
4: infatti io
6: bastione.
5: 10, 10, 10.
2: Allora io vengo qua e ce l'ho portato in Angelica. Ci mandavo lì, questo è vero, da tutta mia
0: madre. Vabbè, lo puoi fare, sì, lo puoi fare.
2: No, non è che lo posso fare, qua dentro si fa, perché il firewall è configurato in modo tale da fare questa cosa.
5: No, lo capito, se lo sento che non avete pingato, a me non
2: mi ricordo. Tuoi, cioè, sarà un problema tuo.
5: Non cazzi miei, sono
6: tutti. Perciò avete stato con la struga, vabbè. Voi puoi muovere insieme.
2: Sì.
7: A fangolo.
2: Sì.
6: Sì, prendi di capo lei.
5: Adesso ti pingo. Anch'io. Ora devo fare una cosa.
4: Qui ha un problema.
6: Tu vuoi? No.
2: Quindi mai mai smasso quando vuoi.
6: C'è l'occhio che fa. Fatto di quanto di.
2: No, perché io andiamo a mescolare delle cose stasera, perciò.
6: Aspetta. No, non da letto una volta. Fare quando non faccio come.
0: Ma che fa una faccia?
6: Voilà.
5: Ma che è il metadone? Anche da qui, no. Dalla rete interna. Era un problema mio, era il firewall.
6: Troppo caffè.
5: Blocco pure ping.
6: Il caffè che stanno arrivando,
5: No, è il ping. Ma che
0: Io dopo il 100 euro ho cercato con questo si chiama era uscito un film della Walt Disney in cui era proprio così preciso, scatturato, proprio è preciso identico, che c'è un momento in cui con le nuove luci praticamente lui che entra in un computer in cui c'è i buoni cattivi, condanni buoni, condanni cattivi, tronda, di Walt Disney. E io l'ho scaricato dopo il Giant Day che hanno giocato al coso, ho visto che era basato su questo film, ho detto devo vedere. È bello.
4: Che bello,
2: Sì, ma questo server.
4: No!
0: Così stai attenzando un sacco di spazio, però.
4: Che di culo!
6: Va
4: bene, ma tu lo sai.
6: Va bene, ragazzi, quindi
4: non puoi ammazzare. Io ce l'ho di merda, quello
3: che è stato tre. Sì, va bene.
4: Dopo che tu dici,
3: se questi quando ti dici,
4: sei vicino.
3: No, va bene così.
0: Ciucciamelo. È già per finito lo spazio.
3: Ma che fai?
0: Vorrei provare.
3: Quando girava largo, vedi?
2: Chi è il ciclista?
3: Ah?
0: Ma io sono un po' mollato.
2: Stai giocando voi? Tu che stai?
3: Su Geisha. Su Geisha si chiama.
2: Dov'è?
3: Lan game.
4: Fai serva, 10.
2: Ma perché non vi trovo? Qua sto
4: facendo. Perché nessuno è
2: seguito.
4: È per la rete. Ah, minchia! Pensavo di essere più veloce.
0: Non ce l'hai la busti! Acme, non fare il procio e ridarmi subito l'accendino prima che ti do un calcio volante.
5: No.
0: Ti do un calcio volante. Ti do un calcio volante. Hai fatto la canna poco fa, che fai l'accendino, te l'ho dato.
5: Canna!
4: Sì?
5: Due.
4: Vedi, muto, prima indaga.
0: Io lo so che gli hai passato col teletrasporto, io lo so.
1: Ma che si sentono parole?
4: Sì. Anche porco Dio.
0: Arcadia.
5: Il calcio volante,
4: la madonna puttana,
0: il calcio volante, poi lo farò vedere come si
5: chiama. Via rischiando, guarda, selvaggio, eh? No, di questa vitalità mi schianto pure io. Questa vitalità tutti si schiantano. Aspetta, mettiamo il server a 2.
4: No.
5: La funzola va bene a 4? Aspetta, non con il server.
4: Ma chi è il drone?
5: Sì.
4: Vedi, con questo non riesco più a fare da tempo come lui.
5: No!
0: Che culo!
4: Stavi per
0: cadere! Che culo!
4: Stavi per cadere in acqua!
0: Che culo che hai!
4: Allora ti spingo! La meglio morte!
5: Mancavo sotto, come cacchio risetti i due utenti? Game setup? Mid player, no?
0: Che c'è?
4: Custom connect, cosa stai dicendo?
5: No,
4: Lang game?
5: Sì, sul lang game.
4: Ma non fai tutto.
5: Sì, non me lo fa fare.
4: Perché siamo sulle due lane, quindi non so come sarà.
0: Ma che cosa vuoi fare?
5: Voglio diminuire il calo dei tempi.
4: Vedi, in questo server lì, se lo so, non sa da fare.
5: Minchia, non me lo fai tirare.
0: Dio. Come ti ha su, giù, destra, sinistra?
4: E deve essere raccontato.
5: Vale, vaffanculo. Vado, va. Off network. Dai, ci sono.
3: Vai, vai, 10-10, sì, sì.
4: No, no, sempre come prima.
3: No, no, no, 10-10 è nuovo. Rejoin.
4: No, dico sempre come prima il...
3: Sì, però stavolta a 2.
4: Vai, vai! Cosa vuol dire? Ah, mi chiedo problemi con le...
2: Per poco, eh?
3: Lo sono.
4: Ah, ma cazzo.
3: Ma quanto troppo confusione.
4: Perché?
3: Perché? No! Scusi. Minchia, male, tempo di essere rialzato sperando, mamma. Un altro secondo poteva succedere tutto.
4: Così da da da da non lo fa. Ci devo provare.
3: Non è responsivo il sistema.
4: È dura col bazooka, eh? Dentro l'uomo, eh? E se mi prendi proprio...
2: Comunque c'è un ladro!
6: Come che c'è?
3: Cattedo.
4: Qua.
6: Vedi, qua, però... Andiamo? Dove c'è? Andiamo, mosca! C'è una
4: dieta. Ma non è dieta, che tu fai?
6: Io vado, tu sei.
4: Ok, adesso poco.
6: Il Kingo, addio.
3: Tu sei il
4: Kingo, io mi ricordo che il gioco era ripartito.
6: E mi aggiene.
2: Ah, sì, sì, sì.
6: Zappetten.
3: Io cingo sopra il semione.
2: Zappetten, che hai detto? Zappetten. Zappetten, mi fai l'otto brava. Si vai a bere.
3: Ma quando te ne vai? Quando te ne vai?
4: Ma Zappetten,
3: no, ora, da qui, quando te ne vai?
4: No,
3: ci andiamo assieme.
4: No, mobilo tu poco.
3: Ah?
4: Mobilo tu poco.
3: Ah,
2: non ci vuole venire, non ci vuole venire. Ti quando era?
4: Dai.
3: Quando ci mandava questa comunione?
4: Dai. Ma che razza? Mi ricordo un basso, per fare il torneo ho pagato. Per fare il
3: torneo? Facciamo il cambio di computer, non c'è
4: pescetto,
3: dai, tranquillo, non te lo distruggo. No, per vedere almeno ti rendi conto se è il PC o è...
6: Ma qua ho capito.
2: Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma qua ho capito. Ma q
5: guarda che la faccia legata!
3: L'ho ritrovata!
6: Se per questo
2: no,
6: non
2: ci mantiene. Sì, ci mantiene perché subito sono là.
3: No.
2: Questo tu.
6: Il pacco delle sigarette.
3: Questo è un nuovo. Dov'è?
4: Com'è?
3: Questo è il mangiare finale di quella. Ma chi cosa? Dove? Quando? Perché? Quello, soldi è nuovo!
6: Minchia di grafica!
3: Sì, ma ragazzi, questo è uno spaghetti a girare nel Linux. Oh!
6: Maronna!
3: Io ho portato a cadere, non dovevo il figlio.
6: Io quando c'è? Quando c'è di Dio, ma
3: io per il cisto.
2: Chi ci sta aperto? No, poi io ci mandavo.
3: Chi ha sempre riuscito?
2: Ma fa?
6: Veramente, tende.
2: Ma la cosa non sta lì. Fagli andare, ci mandavo, ci mandavo, un comune. Gli cavagna la mia. Ma fa? Quando da ciò, a Catania?
6: A Gravina.
2: Che cavagna?
6: Gravina non è Catania. Gravina,
2: la macchina è a Catania.
6: Eh?
2: La Gravina, la macchina è a Catania. Non è che...
6: Chissà, c'è io, voglio dare, tu guarda che tu vuoi capire da...
2: Cioè se cazzo se mi ingrado la data ma che non la porta di quello
6: a posto per cosa mi metto la con me quindi mi cucino la saccata la magari no no e allora mi faccio se mica che ammazza una con bestiale ci sta così babbo visto è un password per entrare in qualche quartiere
0: no io volevo
6: cliccare
0: a
3: me
6: manca magari manca a te a sotto
2: non ammazzo no dipende
6: qualche volta certo è suosso che magari lo fatto prima di mangiare cane
2: tu giri di parte con lui non c'è qua ci sono i nostri che dà il mangiare per
0: le lampie
2: tutto c'è una che te lo pone
3: tutto ah oggi
6: da
3: oggi
6: magari che te lo pone a sole ma che te lo pone a
2: mai sì, la cevo, chi te lo fermo no?
3: Io sono amici che venite a fare
2: un po' di dai.
3: Ma io voglio già.
6: Ma veramente, ho visto il
3: dietro, già.
6: Vai.
3: Come vuoi fare?
2: No, c'è il modello. Quindi, perché l'avete cercato, c'è domani che computer è.
3: Buono.
2: C'è
3: stato
2: male,
6: c'è la
3: buono.
2: Dai, G1, lo so dire dove vuole creare G1
3: è. No, G1 che sono bene. Via, porto di lì, tu non lo fidi. Cioè io se avessi portato di visto
2: c'è almeno troppo.
3: Quanti sta però?
6: Ma che fare?
3: Quanti sta porto pieno, piano, ma che decisi?
6: Io mi ha cattato tutti i miei pallini da mai cattare le portate. E mo capisci.
2: Oggi invece le venere il capo della Catania e lo sei comprato.
6: Non
2: c'è l'ave,
3: perché
2: c'è l'ave?
6: Perché gli devono tradire? Sì, è fuori da emozione. Sì,
2: è stato il nuovo Graziano.
3: Migliore, poi c'è ancora. Invece cosa ci viene in
6: piano? Senza dire, Romano.
2: E ci c'è una cosa di San Gregorio, non l'ha fatto guardare.
3: Ma lo faccio la vita o no?
6: Che c'è del dire, così qua c'è il culo.
3: Ma che fatto Graziano? Ma è tutto mio,
2: non ma se prima sono andato a Napoli per ieri magari prima di tornare per dire
6: io non lo so come ci avete spiegato il mio vicino mi pare San Gonzalo perché non so niente di casa proprio per me è tabù
2: ma no sì dai ah vero
6: se mamma domani non a gira se mamma domani non a gira a gira me a dove
3: vabbè io faccio ci sono solo solo però ma che cosa
6: tanto io a Gravina non so manco qual è
3: Gravina che mi chiede ma io si quartiere
6: è una contata
2: Non
6: è tutto quando siamo qua. Quando siete qua. Ecco.
3: Non abbiamo capito niente.
2: Non ho capito niente. Non ho capito niente. Non ho capito niente. Non ho capito niente. Non ho capito niente. Non ho capito niente. Sai che ne girava?
3: Madonna,
2: ne
3: girava.
6: Per vincere te ce la fai. Femma, eh? Lo dico io quando però. Va bene.
2: Io te ne niente, c'è la spaddata.
6: No, e che c'entra?
3: Se ne va
6: adesso.
3: Ma
6: io non
3: da
2: lì.
6: Non da lì.
3: Non da lì.
6: Non da lì.
3: Non da lì.
6: non tagliare, no. Ah, che fa da lì? E fa così.
3: Sì, ora sta andando a tagliare.
6: Non a tagliare.
3: Sì, vai alla verità, ha detto Vicente.
6: Poi che?
3: Ma
2: non la
3: cavate! Mi è andata per...
6: Che babbo!
2: Io ho la mia mente. Sto ci compito anche lì per sempre per andare a Novo. Da in giallo.
6: Ma
2: poi non ha messo mai la schiena.
6: No, sta
2: prestando.
6: Porco
2: Dio.
6: Vado. Questa è mia.
2: Da c'è la gamba che è stata nella tua.
6: Vedi
2: che devo andare. Forse è sbesto live.
6: Ma non te ne mi sono avvicinato che sei lui.
2: Tu sei in quella di dentro, non vai.
6: Fratello!
2: Io sono delle nuove, lo faccio. Lo faccio tu.
6: Qua.
2: Se ce l'ho come lo fa?
6: Eh?
2: Dove si è visto?
6: No!
2: Non
6: però è in bagno,
2: è in bagno. Ma quello sta dicendo? Io ci faccio un po' di guaccio, non si faccio un po' di vero.
6: Hai fatto la cacca?
3: Questo era lo spreggio.
2: Non venga.
6: Giustamente. Giustamente non venga.
2: Venga.
6: Vabbè.
3: Thank you.

0: 可以啊，你
1: io qualche ora di sonno me la vorrei fare, se non altro perché poi domani devo guidare, mi devo andare qualche ora. Questa è un'inviata, per questo voglio fare qualche no, Catania, perché la monta.
0: Senti che
2: è la
0: monta.
2: Ah, ma è per me una, no? Ancora vuoi fare tu? Un pezzo di mondo. O fai una canna o vieni a giocare qua?
1: No, le mani, non devo lavare le mani, cioè.
2: No, dice, o fai una canna o vieni a giocare, poi dico, forse ti prendo una decisione.
1: In entrambe le cose con le mani intiovate di patatino non le posso fare, penso.
3: Sta occupato? Non bravo.
1: No!
2: Cambia la velocità del quadro, andiamo a 3 mani.

0: ちゃった。
1: Mosche sul mio uccello, mosche sul mio uccello. Sì, è una cosa da fare.
0: Ho sentito una parola magica.
2: Ecco. Tanto, declassato acqua, gliela facciamo fare la giornata.
0: No.
2: Vai, la giornata.
3: Declassato acqua, stiamo molto...
2: Tre ore e mezzo, spazio. No, non sono l'acqua. No, c'è mezza sigaretta.
4: Ma cavolo, questo
2: caffè. La gamba.
3: Siamo anni così, vero?
2: Non lo so.
1: sì, direi di sì, ma tipo manda.
2: Ma che poco che non stiamo anche andando a 150. Ti volevi dire? Visto che continua quel rosso. Basta, mi sono rotto il cazzo. Mi stanno per venire le convulsioni. Torniamo magari ai vecchi giochi online.
1: Torna lì a giochi online.
4: Oh!
1: È la granata in indietro. Ma che cosa fa a
3: però il quinto che avevo me l'ha
1: fatto. Guarda che gioco online. Quindi avrebbe dopo, ma che questo
2: poco di direttore? Oggi non è con
1: me. Non è questo
2: io posto di direttore. L'hai letta il documento, già, ho perché sono è esclusivo guardare le YouTube solo da me.
3: Magari 2-3-6
2: non
3: è buono, foto scandalose.
2: Digli.
1: Gli arricciotti il capo che sta qua e apre i cosi apre come si chiamano? L'airbag porca puttana guarda guarda
4: io ti mai
2: gli adoro bomba
1: gli adoro c'è questo cubo qua
4: mi ha detto con un precedente
2: io non so
1: ma tu sai se c'è ancora il gate, ma?
4: Il gate.
1: No, non
2: mi piace
1: il gate.
2: Tana Eva.
1: Ma chi è tu?
2: Ma una link, gate, io non te la vedo.
1: Un link che ti sarà da sucare. Gli ciò che spingi, non mi dai danni, con il cubo, quindi... Non si chiama, ascolti. Questa è la mia vocazione.
2: Ma Graziano, ma dove sei in questo giro? Ma tu hai qualche provino per formare?
4: Io non ti ho visto?
2: Non vedevo programma
1: io. Io pure vorrei fare il formatore. Però non mi prendono, non prendono neanche te. Forse lui se lo prende.
2: Qui.
1: Dammi
2: cominci da formatore. Il formatore, chef technical officer.
5: Come?
6: Aspetta, vediamo se ce n'è qualcuno che ce n'è due. Qua ce n'è due, vuoi? Ma no, questo è qua. Due uguali.
2: Andrea, tu tornerai un'altra volta bambino. Perché non capisci che cosa sta vedendo di te. Se ti dicono che...
1: Ma questa è una gran figura però,
2: della
1: matematica. Ho detto che è una gran figura.
4: Sì, sì, ma è una gran
1: figura. No, adesso finché non sono riuscito a scaricare da
3: praticamente
1: hai studiato bene.
2: E invece c'è, ma non posso fare le mani.
1: Hai provato a scaricare il
2: video? No, le immagini, il video, tutto.
6: A scaricare il
1: video?
6: Il
1: sito? RedTube.com.
2: Oh,
1: è studiato bene.
2: No, no.
1: Le sono andato l'action script.
2: Io me ne sei.
6: No, no, aspetta.
2: Oh. Il, Maria, non
6: per ballare tutto. Non
2: ti secondo me. Che te le sa bere?
1: Ah, al momento che li stream. Così alla fine si. No, ma io voglio il file, loro ci hanno salvato. Ho trovato però dov'è il database dove loro vanno a lasciare tutti i video.
3: Io lo posso scaricare.
1: Lo stai scaricando?
3: No, lo posso scaricare.
2: Il conto di mezzo suo lo conosci.
4: Fai il file su questo tipo di cosa. Ah no.
1: Come puoi scaricare?
4: Astreolo,
1: come puoi scaricare?
3: Sì, download driver, te l'ho detto forse in canale di giorno. Scarica
4: di download. No, no,
3: un flash video.
6: E quindi andiamo a bagno.
1: È quello lì. Me la flash video. Se me l'hai dato, è quello nero.
3: No. Cioè, ti compare una cosa sempre a parte, se sono lì non puoi scaricare.
6: Io non lo so,
1: non lo so. Ma come
6: c'è, vai! Guarda,
1: che
6: ci sono
1: delle spettacole.
6: Io avevo la
1: moglie
6: però,
1: va.
6: Vada.
1: Io
6: credo che
1: è un maschio. Ma è salvato, perché chi si è perfetto?
6: Non morire, cioè.
1: Vai, vai su IRC, lo trovi. Gliel'ho passato a Zanna.
3: Ma guarda, non capisco la qualità.
6: Ma che è? Dove ci sei fatto l'arte?
1: Già, quello di RedTube.
3: Te dici?
2: Quello di oggi non c'è.
6: Ho fatto questo, non c'è.

0: Ciao.
1: Ti sei andato?
2: Oh. Ma soprattutto chi è che ha fatto questa scorreggia?
0: È vero, chi è che ha scorreggiato? Lo si dice qua.
3: Come tu?
0: Ecco. Ma senti solo!
1: Ciao, ma non me lo
0: vai, le grande cuccanno, oh, a tutti! Ma così, oh! Allora. Bello, bello, è stupendo! Da provare!
1: Che
0: italiano quello che dice porca troia?
1: No, okay. Ciao, Marco, sto andando, guarda, ci vediamo, ciao ragazzi,
4: ma domani non vieni?
1: Ma domani non vieni?
0: Ciao,
1: ciao,
0: buono,
1: non
0: ci sei domani?
1: No, ragazzi,
0: anche voi ho
3: fatto
0: da
3: mangiare, ecco gli primi
1: che oggi... Ciao, ci sei?
0: Sabato
1: prossimo.
0: Eccoci.
2: Vai a quello di Roma. Sì, metto col titolo,
3: tutti i vetri,
0: però non funziona il filtro di Sergio.
3: Ma non c'è niente,
2: ma io voglio parlare di
5: una zero, sono qui in finita di una scomposizione per fare più grazie
0: di una parte sta scassando
1: tutta
0: o è Ido la scassariglio.
1: Ecco, prima!
0: Sì,
1: Ma
2: vedi, vedi, sei incazzato.
1: Come?
2: Sei incazzato di
1: me. No, questo è più divertente del tutto.
0: Ormai hai capito, c'è tutto.

0: me è accessibile tutto.
1: È il problema.
0: Sempre?
2: Sì, c'è un web 2.0,
0: infatti, c'hai capito? Sono entrato nel terzo mio, cioè, allora, io clicco e ho tutto questo.
3: Ah, no, no, peggio.
4: Cosa vuoi?
0: Cosa vuoi?
4: Niger,
3: Red,
0: Russian, Russian, mi pare, Russian.
3: Perché
0: Russian, Russian.
4: Ah, è stato male.
0: Russian,
4: il porno russo.
1: Dici problemi della matematica.
4: Poi puoi scrivere
3: You Born Light
4: Oral Non Stop.
3: You Born è meglio.
4: Anche se non è You Born è meglio.
1: Il problema si può dimostrare.
3: Uno, perché puoi scaricare tranquillamente e incanalare HTML. Creano lì le variabili e tu scarichi. Rughetti.
2: Io bene,
4: non lo voglio più spesso.
0: Sì, però basta, stiamo intassando una rete, siamo tutti collegati sugli stessi siti.
4: Guarda, mettiamoci un po', mettiamo lo stesso televisore.
0: Guarda il web 2, però questo non mi funziona, vale.
2: No. Hai visto le foto invece?
4: Il crema. Sì, tutto.
2: Ah sì? Ecco, ancora è carina.
4: E chi ha il Parkinson, come fai?
2: E chi ha il Parkinson?
3: Vediamo cosa trovo a Catania.
1: Forse con il banano.
2: Tutti
0: gli occhietti che avevo
2: poi.
3: Singer from Italy.
4: Senti questi picchiano, fanno le macchine.
1: Un gruppo non so.
0: Che hai capito? Il russo?
3: Catanese,
4: che parlano tu spacchi così, non c'è porno italiano,
3: riguardo.
4: No, catanese.
3: C'è Italia. Vale, bella,
4: Norge, che stai, shot. Ah, ragazzi, scrivete. È party hardcore. Party hardcore, è quello che io voglio. Devo partecipare a un party hardcore, quindi, cioè, prima di fare 40 anni. Cercate, scrivete party hardcore.
3: Dove? Su?
4: Più porn, dove cazzo?
3: No, c'ho io pure
0: sulle libro.
3: Me lo sono lasciato. Non lo puoi vendere, è importante. È importante. Una volta gli italiani si segavano con i giornaletti, oggi si segano su internet.
0: Ma
1: a me piace, cioè,
0: non si fanno più delle cose,
2: meno male. Io sono troppo.
3: Ormai c'è il rock,
1: come fa altro a volte di pizza.
3: Quindi è lucente, capace papà che ti ha insegnato. Com'era? Hardcore, party hardcore. Hardcore, capito? No, hardcore. Scusa, ma ti ando però rende l'idea. Ah, non dorme! Minchia, chi stai allucinando, 18? Altro 10 minuti, wow!
4: Purtroppo.
3: Ah.
4: No, certo, sono andato un gran fatto.
3: Minchia.
0: Qui si scopa il
3: ritmo di
0: musica. Se no
3: gli italiani siamo capito. Oh, ma se ne
2: invece
0: che si è trovato in Italia. Che è sempre lo stesso.
4: Italia, popolo. Le maschere.
3: Vediamo. Ah, ma questo lo trovi su Emule.
4: Scrivi Napoli.
3: Napoli, certo, ma prendi l'idea.
5: Ma minchia, non mi intassinare qua il posto. Non vedo uno, mi intassinare qua.
4: Ho un problema con questo angolo, è un paio troppo in me. Ma poi è proprio il vecchio in treno.
5: Dopo, lo fa. A casa mia non ce l'avevo. Sì, ma
1: fanno così.
5: Però se ti chiudono, se ti chiudono sopra
3: di me. Io ce l'ho,
4: questi qua che sono. Oddio, quello c'è perché gli ha scorto. Che male, che bello.
3: Ah, Dan, stai fumando il quadro. Beh,
5: in India. Ah, io non mi sono manco accorto.
6: Già.
5: La verità è che c'è quello
6: di già.
4: Se chiamo Sira
3: senza
4: piedi
3: in prigione.
4: Oh, c'è scusa la roba.
3: Che schifo.
5: Ah, va, porco Dio.
3: Ma lì appare visto da attagliare. Questo è bello.
1: Ma stavolta invece non lo ricordate il sito?
4: No, ma appare visto.
1: La distribuzione lì non si arrappa nella distribuzione lì.
3: No!
1: Rocco di Fede eventuale.
4: No.
1: Cioè, ma è accaduto un mito. Ma Rocco di Fede, Rocco di Fede. Rocco di Fede da accumulare una
3: legge. Sì.
1: Che cosa ti rispira?
3: No, che cazzo dici?
1: Allora, era
4: Napoli.
3: Napoli trovi.
1: Sì, per la nuova distribuzione Linux, aspetta, però quello che ha fatto.
4: Ma invece voi lo conoscete a Gabriele Paolini?
3: Sì, chi è? Rompi i coglioni, perché?
1: Cioè, io apprezzavo quando rompeva i coglioni e
4: Gabriele apprezzavo.
3: Dove? Su io
1: poi ora dopo
4: su un certo sito.
1: Anche perché l'ho visto, perché ho detto sarà
5: una minchiata,
1: quando ho visto che era vero. Cioè io ho detto che cazzo sto vedendo.
4: La cosa bella sempre gli ha fatto vedere. Toma. Gli arriva Tom con la faccia sbustata e dice ragazzi lo sto vomitando,
3: non è raggiungibile.
4: Cosa?
3: Gabriele Paolini.com
4: punto it.
1: E quindi che dice Tom?
4: Ah, mi sto vomitando.
3: No, non uno spunto.
4: Quindi Gabriele Paolini.
3: Ah? Su Google l'avevo cercato.
1: Vabbè, dai, tanto finisce la
4: no, fare soltanto un'immagine alla fine delle parole.
1: E allora
4: No, ci sono proprio quelli mentre c'hai i cazzi in bocca, quelli mentre gli cagano in faccia.
5: Perché fa sta roba?
4: Anzi, perché lui è stato violentato da un prete quando aveva 17 anni.
3: Ah, non ho capito, Paolini.
1: È quello che non mi vogliono su me dei giornali.
3: Gazzolandia. Un preservativo, una volta dicevo un preservativo per qualcosa lì, non mi ricordo cos'era. Come che Gabriele Paolini?
4: Ma no, ma gli hanno cambiato.
3: Sì, infatti, è chiaro.
4: Comunque era un sito in cui praticamente con due click arrivavi a lui che faceva puntini, gli cagavano in bocca.
3: Mare, che schifo che gli cagano in bocca, no?
1: Questa materia è un po'
5: tutto anche che porta più.
3: Cioè, sono così italiana, capito? Sotto i film porno.
1: No!
3: Sono sempre italiani.
1: Poi guarda la faccia sua.
3: Quindi a Vale sa così. Cazzo ballano in Italia. Bella quell'infrarossa.
0: Ma non c'è lavoro.
3: Inculato.
4: Però due cazzo nel culo. Sto qui con questo quando un altro.
6: Ehi, il buco del culo mi brucia.
3: Dai.
0: È lui?
4: Spacca in bella.
3: Non c'è una bella. Sì, è vero, una donna gode di più, madre.
0: Ma non dice Dio forza, magari.
3: Ma che voce
4: c'ha? Dio che sta vendendo il culo,
3: madre. Madre, è caldo, ma sono per rire.
0: Thank you.

0: Kanka garip bir sırf adam adar ya abi var. İşte personalmente scattato. Scattato. Serata vissuta. Addio al celibato di un amico. Guarda, guarda. Questo è il festeggiato.
1: Andiamo giù.
0: Questo è il festeggiato.
1: Sì. Come che ce lo
0: Chantal, questo è tutto ieri.
2: Sembra un po' di
3: fuoco.
2: Dopo un po' di uso di
0: Dio ce l'ha messo dentro.
3: Cosa?
0: Dio ce l'ha messo dentro.
2: Che vedo di uso di fuoco?
0: Sarà come inizio.
2: Ma cosa, se trovi
0: è sicuramente quello gli ha cagato tutto.
1: Non mangiava tanto,
2: sì, è una porzione.
0: Guarda, che sei una giunonica, conosci le giunoniche? È tutta carne. Bella, io ci faccio un doppio giro. Passo mille, mare, culo a ponte, ora vedi, ma mi frusta, mutandina bianca rigorosa. Sembra, non avevo di meglio. Era buona, dici, metta la mano, che mi rende. Sì! Fidata, no. Mare, dico, il culo è Mare, questo padre di famiglia, con mio figlio, lo ha imparato. Cioè, è un gioco perché era da Rims. Ieri, questo sono io.
1: Questo sei tu.
0: Eccoci, cazzo. Oh cazzo, sì.
1: No. E questo sei tu.
0: Questo sono io.
1: E questa chi è?
0: Oh, un bianco è pulito.
2: Ah, gli sta guardando il culo.
1: Oh, no, tu, eh?
0: Sì, sono io questo.
2: Sono contento, guarda che contento.
0: E io sta qua. E io cazzo! Te lo prendo!
2: Ma dove la fate?
0: La via celibato, no? La villetta del cognato amico? No, sì, spaccastiato, non bari.
3: Appunto,
0: bari, bello. Ora qui è bello. Ma veramente la manina, cara mia.
2: Perché ormai. Devo in faccia! Devo in faccia!
0: Via picciotto, ero un male, ero con un ghiaccio, ma un voglio che sta facendo un po' di vino, tranquillo. Ma tu non male,
4: vabbè, ma se ti metto a
0: cambiare.
3: Ah, tu hai fatto acrobazia.
0: Sì, male, è tutto un ritmo di musica, lo spettacolo di un'ora, male.
4: Non ti chiedo. Sì, perché
0: no. Però che l'avevamo spussato, secondo me.
3: Cosa? Per un'ora?
0: Sì, però ha fatto di tutto, di tutto, di tutto, di tutto.
2: Vabbè. E poi quando non c'è nessuno altro?
0: No, no,
3: io lo compravo. Compravo.
0: Mi compravo.
3: Mi compravo.
0: Mi compravo. Mi compravo.
4: Mi
0: compravo. Mi compravo. Mi Vieni tu che punta,
2: quanto secondi, quanto punta accettava,
0: 9 secondi, guarda lui, 9 secondi ragazzi, 9 secondi, via, chi si è informato come Rai, a Pisa speriamo, non lo darà, ecco, gli occhiali, minchia a casa, tutti gli strutti, facciamo i bambini, le ricerche, lui è qui, tutto ubriaco, male.
1: Sì, un ubriaco come una signa mi ha calato al mondo, mi aveva calato l'inverno, non so come gli cantava. Però bella è stata quella serata. E lui è quello che si è marinato. Poi il giorno dopo, quando
5: siamo andati
6: al matrimonio. Qual è il titolo della canzone?
1: Quando siamo andati poi al matrimonio.
2: Il titolo della canzone
1: vostra? Pare, lui è la moglie, ce l'aveva a morte con lui.
5: Tre canzoni.
6: Eh?
5: Tre. Dell'altro.
6: È quello il singolo qual è?
5: Un po'.
6: Quella che mi piace di più, su cui puntare di più?
5: No.
6: Ah, mi ci hai fatto ascoltare
5: oggi? Che c'è storia?
6: Dove ti ho fatto ascoltare oggi?
5: Il mio tardi. Me ne vado, io va?
1: Io pure me ne vado, va?
5: Tu non avevi domande anche?
1: No, ora no, alle 9. Alle 9.
5: Dove dai? Dove stai?
1: A casa di mio fratello.
5: Sarebbe bello quella che si chiama la
6: sicuramente penso che l'hanno fatto in 2000 dopo c'è già la mia radio, la chiama radio attiva
1: minchia, vero, la nuova Delfer funziona. Se lo fa trovare altro che il mare di disassemblare SWF là, lo streamer, io mi avevo bloccato la vita.
3: No, dico questo, lo vedi subito, no, gira il cosino lì, quando gira quello per scaricare.
1: Da una testa si chiama.
3: Clicchi e scarichi.
1: Fine.
3: Che ne
6: so.
3: Guarda
6: qua in culo.
3: Non qua.
1: Quindi non
3: quindi va
5: così, vado a cercare, sì. Dire che mi dovrei lasciare, ma tu non
3: c'è mai camera, mi beccano subito.
5: Nascondi. Il letto mi sta chiamando. Devi lavorare domani? Purtroppo sì, alle 8 devo essere già in piedi.
3: Come alle 8 devi essere in piedi?
6: Pare domani è domenica, per più fortuna qualcuno non lo sa che consumare.
1: Ciao, buonasera.
5: Buonasera, zia, quella che fa con la scommessa.
3: Quindi tu attraverso tu non sei imparato,
5: tanto è anche.
1: Io grazie a mio nonno ho imparato a zappare.
3: Grande. Sempre utile.
1: A togliere l'erba,
3: a rollarla, no.
1: Guarda, c'è una guida, si chiama la guida del canapaio.
6: Sì, la conosco, è una bibbia.
1: È fatta bene, va, non è
4: buona. Chiama il blog del nonno contadino, la visto? Tipo la che coltiva l'erba buonissima.
1: Fatto veramente bene.
4: Il blog di un tizio polentone che si coltiva l'erba da tempo, oh, ma anziano,
1: oh, che cavolo, niente,
3: io mica polentone sono,
4: scusa,
1: non sei torinese,
3: sì, ma che c'è,
4: una lista meeting,
3: in realtà sono astigiano di male, di padre non si sa,
4: ho capito,
3: cognome fa delirio, quindi cognome calabrese.
5: Delirio.
6: Delirio.
5: Alex Delirio.
6: Alex Delirio.
3: Per colonia.
6: Il culetto me lo infili.
1: Viva il
4: combatino Mariolino, detto Giampippo. 8 del vicino.wordpress.com.
1: Odio Word.
5: In canale.
4: Questo è l'occhio del vicino,
5: In canale. Così poi me lo ricordo, capito? Perché ora ti posso guardare. Però amica, e chi non ci cancella no, ma sto album, scoria, che cazzo di nome?
7: Sai perché? Che qualsiasi cosa facciamo noi ha un significato affettivo più alto. Scorie sono è il nome dei delle prime prove di MP3 che Marco, il mio chitarrista, faceva nel garage suo e che mi mandavano per farla sentire, e le chiamava scorie. Scorie 1.mp3, scorie 2.mp3, quindi scorie, capito? Questo tipo di significato.
5: Figo.
7: Sabato mattina alle 8 c'ho un appuntamento.
5: Dove?
7: A casa mia. Devo venirmi a montare quella cazzo di parabola. Porca troia.
1: Io devo finire ancora
4: il lavoro. Lasciagli ciò.
7: Ma lo fai all'otto?
1: Sì,
7: lo
1: faccio.
7: E quindi noi ti dobbiamo fare questa cazzo di presentazione? Io aspetto o no?
1: Sì.
7: E io aspetto di... E ancora ce la dobbiamo preparare.
1: Non lo so, me l'ha detto. Mi ha detto, no, stai tranquillo. Comunque non parlerò tanto, è piccolo.
7: Ma parlo pure, ma noi due secondi.
1: Non posso fare le palle alle persone con bandwidth, rete.
7: Allora,
1: se io metto...
7: No, noi parleremo 6 minuti. 2 minuti al
1: primo.
7: Lei al
1: fuoco, non ti prego. Va benissimo. Bene. Per me anche 7, a me bastano 3 minuti.
7: Vabbè, tu 5 minuti, 10 minuti li hai, pare.
1: Bastano
7: 3
1: minuti,
7: non posso
1: fare
7: un intervento di 3 minuti, 10 minuti deve durare, no? 4 d'ora. Tempo che fai passo 2 minuti, no?
1: No,
7: perché tu fai, perché si fa durare quando uno parla, salve a tutti, già 3 minuti non lo so.
1: Io parlo di entropia, di come l'ho messo su, dell'amore,
4: vedere
1: poi faccio le foto. Come
7: ho capito che ragazzi questa sera vanno fatto conosci il web da due, dai. C'è cose che io non conoscevo. Ho deciso di non
4: me lo faccio.
5: Come?
7: Mi metto a fare un film che voglio fare. Perché
4: è grandiosa, eh? Tu immagino che si riesce qua.
1: Settore 7.8.
7: Vedi
1: che... Ma non lo
4: so.
7: Perché noi a Perugia avevamo una cosa che si chiamava settore 7. Eravamo io e i fratelli un altro che stiamo facendo uno spettacolo di andare. E siccome questa cosa è morta, la faccio rivivere e ci butto dentro tutto il materiale che abbiamo avuto noi.
1: Non è peccato però.
7: Vabbè, se è due morte perché sono pensi, io a Roma, lui è rimasto a Perugia, lì non...
1: Però faccio il sito, io butto dentro tutti i materiali, lì c'è un
4: dollaro.
5: In Germania.
1: Lo zio a Torino, adesso, è stata una di 4 mesi.
5: Hai pure lo zio finanziere.
4: Cammale, prendi un
5: po' la prima.
4: Zio Smirro, portalo a vedere. Madonna mia.
5: Allora, è un infiltrato.
1: Io non sono nessuno. Il padre della mia ex ragazza era un capo ispettore. Mi sono messo con la mia ragazza, l'ho invitata a cena. È venuta pure una sorella, il suo ragazzo, che è ex ragazzo con cui si doveva sposare,
4: che era un pilota.
8: quando
6: mentre scoprivi il web 2.0 sentivano le
8: lacrime.
9: Leo,
6: che bello, c'è lo stream,
7: chiunque
6: ascoltava, chiunque ci ascoltava,
9: purtroppo davvero il cervello si fa pure questo. Comunque tutta roba che ha ascoltato Zelda.
8: E lui l'infiltrato.
6: Lui ha cominciato.
9: Lui è fratello di prete.
6: Guarda.
9: Luca.
10: Vai. Faccio vedere questa piantina.
8: È Zelda questo che parla.
10: L'ho tagliata così, pare, sono scioccato. No, la devi buttare. Ma gli niente.
8: Cos'è Dan?
6: Andrea che c'ho io.
8: Cosa?
6: Quella foto di Andrea con la sciarpina che c'ho io. Bellissima.
11: No, perché non ce l'hai più.
10: Coltivazioni casereccia. Prima piscio, poi vado.
6: Regista.
10: Dopo piscio.
8: Morte a Ruba!
11: Però normalmente dovrebbe...
6: Perché non si trova? Quindi ho trovato la copertina del tuo anno.
10: Guarda,
6: questo. Così com'è? L'ho trovata cercando miocardio.
11: Ma se fai invece sta
6: qui appunto
10: tanto se vuoi dire che è una merda
6: il sito dove è, cioè veramente scambiato.

Thank you.

0: perché non hai il ciocco sottato, se non hai il nome dell'osso, se almeno lo calotto, il come primo mi pare lo calotto, perché poi non è più, se no
1: io che mi chiamo,
0: cioè se l'ordine è deciso
2: come domani mattina?
1: No, ma
0: sì.
1: Ah no, vai, è fatto
0: andare a casa.
1: Va, bocca a lui. Ci vediamo.
3: Ottimo.
0: Non ricordo.
1: Ma tu dove sei a Catania? No,
3: c'è.
2: Sì.
1: Sì, sì, sì,
0: del Catania. Però prima che sì, sì, prima lo conosco dopo.
1: Tu vorrei forse fare una festa.
4: Ci sto.
1: Quando?
2: Però devi portare almeno 4-5 esperti in chimica. Di quelle che sanno bene che.
4: Ma le fanno schifo a chimica,
2: cazzo. No, ma non ci credo che ci non ci
1: chimica fisica.
4: Ti giuro, male, ti giuro. Fanno se da chimica fisica non ne parliamo, ancora peggio.
1: Ciao a tutti,
0: ciao, buonanotte,
4: buonanotte.
0: Piacere.
4: Ciao picciotti, buonanotte.
3: Buonanotte. Io
4: non lo so se lunedì ci sono.
0: Martedì sicuro, lunedì non sono sicuro.
4: Ciao, ah. Ciao Maruzzo, buono. Bello padre.
3: Eravamo in aula a dibattimento.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao. Ci
3: stavo guardando un'aula di dentro, c'era delle tale. Poi eravamo
4: ma sta piovendo.
1: Vabbè, due in macchina, due ogni macchina accendono. Quante macchine abbiamo? Come nessuno? Vabbè, quella di scienziato per dire un'altra. Due nella macchina mia.
2: Ci
1: sono due sedite.
2: Ah, ma dormi da solo.
1: Pure non sedite, una e un'altra sedile, no? E se due persone a macchina possono dormire.
2: Cioè, così scienziato, lo svegli.
1: No, vabbè,
2: mi fai la macchina. Cioè, non credo che sei. Cioè, tu che non sono chi sei. Devo dormire la tua macchina.
0: Ma
2: se ti dai a scorreggiare. No? Se ti dai a scorreggiare.

Thank you.

Grazie a tutti.

Proprio per sto fatto, perché c'era un bollette, vedeva che dico per 2 mesi non ci siamo stati, e la bolletta era con gli altri mesi. Uguale, stesso prezzo che la era con gli altri mesi, non è possibile così fare, non vale la bolletta di infatti poi a Catania mio padre mi ha detto, Telecom non me la metto, fortunatamente c'è un libero.

0: Наверное,
1: я как-то сомневаюсь, что...

quello devi blacklistare un modo

It's expressed on the chart.

0: C'è un mouse un po' che può aiutare a farmi impazzire.
1: Ho capito anche perché non so come devo fare. Mi piace la pizza, provava a rompere la pizza. Perché provava a fare la pizza. Sì, questa cosa.

Ben bir sene oranın

fa leggermente in più nel frattempo quelle che io no per farlo, o leggermente per lo più. Questa prova.

0: però io usavo sempre il coso di gente così.
1: Hai visto?

0: invece a me l'inizio era blocca, era difficile, quindi ogni persona che mi serve è difficile da poi Amule non ha fatto un po' di fare il traffico della velocità con la palla ho buscato di fare un po' di cuore quindi solo
1: Amule
0: quindi se tu non hai se non hai niente lui lavora poi con il suo ti vuole diventare un video cosa bella ma poi non sono riuscito a farlo perché l'avevi già stoppato prima devi filmare sì sì ma hai fatto il partito e quindi poi qua quando hai fatto contro il C qui si chiama 2 per tornare a 2 quindi le cose sta

Dice te lo compili tu oppure no? Yes. Yes.

Non si può pausare, ragazzi, quindi se no, eh? Qua continuano a streamare cazzate. Troia, vaffanculo, lurida puttana.

Thank you.

Thank you.

0: And then he sees it.
1: Oh, per la Sicilia, da Catania, dalla Caronda e Ciccio.

0: Cioè, per esempio, se io metto questo urlo, si può, dai, dai, non fare così, vedo che non è oh, mi fai? E se io metto questo urlo?
1: Il masturbatore del pato, sbaglio!
0: Credo che questa modula sono considerati anche il limite. O devo mettere questa? Cioè, dopo la modula non ho. Metto la modula di e un limite che si può. No, però no. Non è bello. È un limite che c'è.
2: Poi lo possiamo riattaccare.
3: Se ce lo dai di senso è un problema.
0: Sì, anche perché non c'è il bububu, capito? Questo è uno stanzato, eh? Ma guarda, non si può vedere. Ma non è questo... Thank you.
2: Mamma, se io ne dormendo lì dentro. Poi non vuoi dormire, non andrò a scuola.
1: Io vorrei dormire
3: in inglese.
1: Non
3: fare
2: niente. Non vuoi dormire. Io il passaporto non lo so, non lo so, che
0: seguire.
2: Perché la cosa che porta a mio maledare la distrazione.
4: Il mio è quello verde.
5: Comunque,

0: Madonna. Madonna.
1: Non mi potrai dire di no. Che ne sono? Le 4 e 5 e mezzo.
2: Ma acqua semplice acqua ce n'è?
1: Non lo so.
2: Ma ce n'è acqua semplice acqua. Per la rubinetta si può bere.

está museo, mas na época era Nova Carteirão, só de não dar um lugar da festa. Siga, é melhor andar na vagão, último ano quello serio. Entro in una tenda, allora ovviamente là tipo la lucidità persa dopo 10 minuti che era ma proprio veramente, e poi il primo giorno ho fatto la minchiata, mi sono proprio ubriacato, quindi fumato, ubriacato, non capivo un cazzo, cioè stanco, dico andate a dormire, mi infilo nella tenda, lo sai tipo che mi stiro, chiede una carusa troppo buona e mi fa, scusa, io non mi incazzo perché qua siamo tutti fuori. Ma questa non è la tua tenda, perché un cazzo, sono entrato in una tenda completamente.

0: anche per scappare, no, per scappare,
1: Che non c'è.

Thank you.

0: solita. Perché?
1: No, no, la conferma di cambio.
0: Io ho provato pure il cuscino.

0: definire attivismo. Quindi a tutto lo sai che puoi fare? Se cerchi in giro, ti resta un'operazione. Puoi provare due cose, vedere nel bagno
1: se c'è...
0: Ah? Se c'è una operazione. Come nel divano che c'era con la volta.

0: L'album si chiama Scorie? Solo questo può essere la fronte.
1: Sì, ma in bianco e nero.
0: Tranquillo, questa cosa la puoi fare in tutti i colori che vuoi. Questa cosa si può fare in tutti qualunque colore. Bianco e nero.
1: Non ce la fai la scritta, il logo e la scritta. Mi sai la domandina questa? Perché mi piace. Cazzo, mi dici che non fai c'è, quindi non lo so fare.
2: Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è.

soldi, snipe, snipe.

Yeah, right.

Okay.

0: Con mezzo,
1: sì, in realtà non si può arrivare a

prima l'avete.

0: forse più ero con il portale, però si è già risolto.
1: Ah, dici direttamente il corso.

0: Ancora io non l'avevo finito. Comunque non veniva, non so dove non so faccio, non so non so non so non so non so non so non so
1: prova a fare, esci e prova a finire quattro questo è che ti blocca, come te lo dà,

Fare ospo di questo

provato a metterci

0: Vabbè, la 80 è aperta.
1: Perché ti c'è la forma. Le spalle.

0: sempre quello
1: perché da là da problemi, proviamo a resettarla.
2: Lo pinghi il
1: lo pinghi 192
2: noi fa pingare una volta
1: sempre un colpo solo, perché gli risponde una volta soltanto e basta, perché dite se
2: non è possibile un problema di sì.
1: No. Ok, allora sarà questo il film.
2: Sì, sì.
3: È strano questa cosa.

0: Ora emergo.
1: Prova a vedere se c'è un pacchetto.
2: Ma gli avevo il posto dello schermo.
3: Poi
2: là,
3: prima è stato driver.
2: Qua?
3: Che
2: scuole vuoi
3: dire? Però non lo so tirare. E l'altra cosa.
2: Che cosa?

Каждый день.

0: Não é, eu viajo. É um bastante.
1: Mas só para que se chama escola, né?
0: Sim, é tudo isso que deve tornar um pouco mais, né?
1: Come. Eu vou super
2: não, tem mais. Deve essere più
1: sporco.
2: Più a sogno. Più. Così è troppo rilievo, è troppo chiaro.
1: Cosa come è venuto al mattino?
2: Vieni qua. Non ti puoi stare perché ci hai portati sulle gambe. Spostati, portati. Hai capito che intendo? Che dici?

Yeah.

0: Da dove è uscito di me il porco Dio? Da dove è uscito? Si ne suga.
1: Cioè, si è alzato, capito? Te l'ho mandato in quelli apposta per non farti alzare. Alla fine ti sei alzato.
2: Mo non puoi più vederlo perché lo puoi vedere solo dalla tua quella.
3: Storia. Bello.
0: Storia da 50.
3: Ma cos'è la nuova copertina del CD di Tom? Figo. Bello così, la scritta così.
0: Non mi degno della Vergine.
3: Non è degno della Vergine Maria.
2: Che ne dici?
3: Bello.
2: Mi chiede il drink da sbesta,
0: ormai è mio, quando me ne andrò dirò, mi sono scordato il mio contatore Geiger al Poetry, fammelo rivedere più presto.
1: Ma gli hai scritto poi?
0: No,
2: mi cattavo, ragazzi. Ma gliel'hai fatto vedere poi? Io non lo so, me le fai vedere prima che me ne vado? E poi me ne vado.

0: che ti aspetta Trici, con i panini al prosciutto. Le pentole, queste cose qua, dove cazzo sono finite?
1: Non possiamo cucinare una pasta,
0: non c'è
1: una
0: pentola.
2: Il dottore Gaglio. Il dottore Gaglio.
3: Potresti provare a
0: ah, oh, cazzo, qua non esageriamo veramente quelle sfiga, perché poi l'asbesto ci sgama con noi.
4: Adesso c'è lui ascolta.
2: E ci guarda, da
0: voi. Ah, è vero. E va bene, siamo rovinati. Io non fumo.
2: Te ne hai divertito, no? Un viaggio solo.
0: Sì, però non possiamo fare neanche una pasta veramente, perché non c'è una pentola.
5: Era qua.
0: Ah, sì.
5: No, sono in bagno. Avrebbe essere qua.
0: Non c'è il freddo.
5: Sì, in effetti un po' di fame c'è.
0: No, vero? Non c'è una cartella dove stare il panino e salame?
3: Oppure vai là dove...
4: Ma c'è che mettere un po' di pasta.
3: Vedi come siamo
0: vicini. Che facciamo? Entra in panico,
2: se vai con il mio figlio e ti guardi il foto, c'è il legittino che fa. Le cose non sono più iniziate, le cose sono più.
4: E poi lo sai, è troppo degli altri. Da
2: dove li selezioni? Non senso di selezione.
4: Questo non è foto di un altro. Delle cose sono dei troppi.
3: Degli altri?
2: Solo devo stare sulla prima. Se clicco sulla destra o dalla sinistra. Se vado a sinistra o indietro, se vado al centro mi riporta a cosa. Quindi io sono tutto fatto, ma buona po' mi sposto. Fai il primo di freddo.
4: Ma da qua funzionava.
2: No, perché non. Però se vai da. Ora ti faccio vedere sul mio sito. Perché qua c'è solo questo.
4: Ah, fammelo vedere sul tuo sito, non la voglio più vedere.
2: Sì, mi preparo.
4: Sì. Sì, perché non ho domani che arriverò sulle cose del mio.
2: Guarda, adesso vedo un altro problema.
0: Porca madonna, bottana! Non possiamo neanche cucinare. Cioè, poeta ci ha lasciato senza tutto?
2: Forse è stata una
0: ricerca. Ma facciamo? Ci moriamo.
2: Ma ti passo una ricetta, non c'è quell'altro? Oppure quell'altro? Che cazzo.
0: No, ma ci sono queste patatine, vedi? E poi pagando questo dopo?
2: Io prima che prendo, non c'è il soldo.
3: Non solo lo stanno per parlare, si deve comunicare. Qui non devi trovare.
2: Questo è uno.
3: Ah, qua, non so.
2: Ma è quello.
3: Qui non è un po' che serve. Ti prendi la cassetta.
2: Sì. Qua sicuramente ci mi ricorda che stavo dicendo però tu gli vuoi mettere in mano se da qui prendo e lo faccio ritornare qua, non ho messo ieri,
0: Siamo tutti.
6: Ma se prendiamo un case, qualcosa, lo facciamo a forma di pentola e cuciniamo.
0: Quelli sono fatte, magari. Ah, ma domani cos'è? Domenica, no? C'è solo Corsino. C'è la pizza, pure qua, qua, non hai sempre cucinato qua.
2: Non proprio, ormai sono bello che andare, non penso. Andiamoci una birra. Facciamoci una gara.
0: La birra no, io no.
2: Io sì. sai che faccio? Allora, prendo tutte le magliette, le diavo a terra e mi corri con la sto. Sono 8 parti. Che bastardo.
4: Invece ho visto quello che ho fatto per il trip.
0: Io penso con le manine,
4: andare a mangiare. Sei ricchissimo.
2: Fai una canna.
0: Dai,
2: minchia, ti do ordini, dico, fai una canna, non ti sto dicendo.
4: Finito.
2: Lavami la minchia.
4: Guarda questo.
2: A proposito, questo è un altro piscio.

0: magari qualche disturbo.
1: Magari questo muro è di piombo. Non lo sappiamo.
2: Ma perché state ancora impiegando un linguaggio?
0: Sì. Adesso c'è il 71%.
1: Ma
0: fa. Pigna qualcosa. Pigna il buco.
1: I ping si mandano non mai per mettere il tuo com.
3: Danna.
0: È solo
1: un bello.
3: Basta. A volte
0: funzionava.
3: Poi tu domandi, fammi fai i comandi. Se per qualcosa non domani ti dà.
0: Ah,
3: il capello
0: è
3: quello.
0: Che non funziona il coso, potrebbe essere il tuo DNS interno, se non risolve
3: No, vabbè, lo so anche per gli altri. Poi qua gli elenchi tutti quelli che hanno il fabbrica HTML sulla macchina.
1: È il sito di cassa, fa un po' più senso.
2: Che cos'hai questo qua?
3: Questo invece è il mio
0: Io mi sono salvato.
2: No, ho fatto 50 anni. Un'altra
3: volta. Ho finito.
0: Sì, ma non è vero. Adesso che risolve io non è.
1: Però
0: qua. Giusto. La maschera. Sì. La maschera 0000.
1: E questo perché è punto zero?
0: No, punto zero, perché. Qui destra di punto 1, infatti cioè qui, nel ghetto di punto 1, qui è tutto. Qui ti dice la rete qual è. Lui fa il lendo, mi fa vedere tra le due cose e poi.
1: Però,
3: ma io sul sito di stato come fa? Sulla cosa in faccia c'è la cosa in flash.
2: Qual è la
3: cosa? Non so, non so, non so.
0: No, non risolve, sembra. Secondo me non risolve, ma non è
1: fatto un po' di.
0: Aspetta, 4.4.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. no? Quindi
3: che
0: c'è su
3: questo. Questo è quello che stiamo cercando di controllare. Ha fatto il suo sito, ha fatto sapere il suo portale immenso. Ma guarda che si è.
0: No, no.
3: Vabbè, ancora per il
0: non so se non
1: lo vedo, io mi sono messo tutto quello che sta sul
0: fine a 2.4
1: comunque comunque diventerebbe uno dei miliardari del web.
0: Non è detto che ti devo rispondere,
4: se da un uomo ne risponde
0: che potresti essere tu
3: il mio sito, no, lo devo vista perché va bene così.
0: No, tu sei
4: io sono dicendo
0: ed è proprio quello che mi ha dato il rispondo.
1: Però è una fantastica casa nuova. E tu mi rispondi da Dio. Sì, c'è tutto così. Io ce l'ho a casa sulla PSL.
4: Tu vuoi essere
1: no, no.
3: Però c'ho un mega sull'ora.
4: Io e la moneta.
3: Non è male.
0: Vabbè, già è qualcosa. Potrebbe non il mio accesso di una volta non mi fa più no no non mi fa pigliare le altre della UI.
4: Io sai che limite ho,
0: non lo so.
4: Mi riesce a pingare a...
1: perché tu usi quella di
0: prova a pingare qualcun altro,
4: no,
0: che se tu
4: caccia...
0: sì, ma se la tua non funziona non ti può
4: pingare.
1: Ah,
4: a me
1: mi
4: pingare.
1: Ah,
4: c'è dotto. 10, 10.
0: No, un 9-2, non c'è 8, 1
4: c'è 8, 1 c'è 8.
0: È un altro 110.
3: Quando
0: il 110?
3: Sì. E quando ho visto questa cosa?
4: No.
0: Allora
3: ho fatto un
0: prova a pingare il 2224 e il 4442, non ricordo.
4: Qual era l'indirizzo?
3: No, di più. 2
0: Allora 4
3: prendere,
0: queste
4: sono
0: prova a pingare invece 10 10 1 3,
3: perché non volevo mettere il ponte che volevo, capito? E non è che mi potevo mettere a fare l'immagine,
0: se no puoi essere,
3: quindi l'ho fatto in piatta più piatta più leggente.
0: No, non c'è più mettere, questo è un problema.
3: Questo mi piace di più. Questo l'ha fatto un altro.
0: 1-1-3, 10-10-1-3. No, 1-2. Ah, già l'avevo provato.
3: Sembra un po' difficile. Non mi dispiace.
0: Vediamo il rotto di nuovo.
3: Cosa fa? È fighissima cosa.
0: È fighissima.
3: Questa qua è. No, questa qua ce l'ha.
0: Ora non me lo fa.
3: Puoi scegliere anche questa volta. Lui usa già la.
0: Perché questo meno
3: tu, è
0: non
3: è
0: un fake. No, no,
3: no. Sì, è un.
0: Ti risponde subito.
3: Una cosa a parte che possibilmente già J-Album ha incluso nelle sue cose.
0: Esatto,
3: J-Album è a parte.
5: Quando tu scegli come fare come creare l'album con J-Album,
0: perché non si può uscire l'album? La volta chi è?
3: Ah, bravo in flash.
0: Sì.
3: Ah, quindi tutto
0: non puoi salvare la volta.
5: Infatti sono dei più diversi. Il tuo vuoi cambiare di
3: ma è uno script che scarichi?
5: È un software.
3: E lo stato di trostare da web.
0: Cioè la
5: guarda
3: è
5: l'eseguibile, dove come
3: una città è diverso, lo stesso devo
0: fare. Lei è
5: diverso, ma
3: questo
5: è
3: che
5: se non sbagli,
3: no, vabbè, ma nessuno vuole perché io non ho le mie cose, per esempio tu prendi la
0: cassa. Sei non può essere che un asco.
3: Però siccome con i ragazzi abbiamo fatto.
0: Vabbè, non lo voglio sapere. Vabbè, sarà asco, mono.
3: Gli amici miei di infanzia hanno fatto questo.
0: Vabbè, non lo puoi vedere.
3: Chi è? Tutto questo. Allora io linko il mio album qua, intendo il
0: fondo.
3: Però mi piace. Però tutte le altre che vado a fare
4: non
3: puoi.
0: Perché? Prova a pingare il 10.
5: Vabbè, tanto ce l'hai che devo mandare in.
3: Io però quello che voglio capire, questa cosa. Quello che voglio. Cioè questi sono gli album che tu hai. Ogni album, questi sono lì che hai creato tu e i link. Questo è fatto con gli altri. Però sì,
0: no, ma se non arrivi a questo
3: album,
0: non
3: puoi c'è una devi fare la gestione dell'album o dell'album lo posso fare?
5: Non so la gestione, non so gli avoi, metti per ogni foto,
3: non solo.
5: Perché già questa è una cosa io non ce l'ho provato.
3: Non solo, se io per esempio qui voglio cambiare album,
0: questo non
5: ti
3: non posso fare, no, se devo tornare indietro e devo andare a selezionare i libri che hai fatto.
5: No, ora mi spiego, ora mi spiego. Io comunque ce li ho tutti i contatti.
0: Non ho idea.
5: Che
0: potrebbe essere qualsiasi cosa. Guarda che va.
5: Questo è un in generale. No.
0: Ma per lo scroll dove non c'è il tavolo Xorb? Ma per lo scroll.
6: Sì, solo Xorb, basta.
0: Un domanda basta. Questo è un 11 l'ho. Non lo proprio da là.
6: Sì, dentro. Okay. Al massimo devi installare il driver per Xorb di Simat.
5: Quando tu. Però quello che fai lui. Quindi voler fare tu sempre la stessa, poi faccio io direttamente lui non lo
3: fa. Sì, però tu devi fare il link, non capito quello che devi dire.
5: Sì. Non faccio io link. Ma perché io ho bisogno di fare così? Qua c'è l'ultimo.

0: ovviamente già una merda
1: lo
0: stesso.
1: Ma lui deve leggere il codice per tenere le due persone.
2: Sì, va
0: bene. Va bene, non ti dico anche le.
1: Ok, ma se gli aggiungi una aspetta, ma se tu gli aggiungi una cartella che ha delle sottocartelle, che fa?
0: No, soltanto così.
1: Sì, non lo puoi fare.
0: Non credo. A me non
1: lo puoi fare. Lo provare.
0: Non ti fa aprire sempre, ti fa selezionare direttamente il file. Tu cartello non lo vuoi selezionare. Allora, se qui non posso cartello.
1: E ovviamente tu la pagina che ti genera la puoi includere in un'altra pagina.
0: Sì, io mi prendo tutta la cartella, con il nome, con il nome, se c'è solo mi genera questo.
1: No,
0: ma non lo fa, lui che cosa fa? Tu gli metti tutte quante le foto, non mette dentro questa cartella. Ma, se qua, eventualmente poi ti può fare la cartella.
1: Ovviamente tu puoi includere questa dentro, per esempio,
0: dammi questa
1: indagine. Per esempio, la faccio per farti capire. Dai, cioè io ho la, per esempio, la mia cartella fuori dal filo. E carica, la vuoi carica un'altra cosa. Non su più il sito che.
0: Ah, vedo un'altra cosa.
1: Teoricamente io posso invece includere.
0: Invece quella cartella solo nella mia pubblica effettivamente.
1: Sì, quello ti esce fuori dal sito comunque. Non ti rimane. Io teoricamente posso includere, capito?
0: Sì. Tu basta che a un certo punto fai una div,
1: capito, quello che ti dico,
0: rimane dentro, ovvio. Però io ho preferito fare che...
1: Sì, vabbè, quello va bene, d'accordo.
0: Sì.
1: Però è possibile, c'è chi funziona comunque.
0: Tu infatti ci sono un sacco di
1: situazioni da fare sul sito. Ma dove lo stuccare questo? Stai a PDP, quindi stai a
0: PDP. No, hai visto? Sul sito. Tu clicchi là, poi sul sito, scarichi il pacchetto. Poi lo scompassi, quindi c'è tutto bene. Se tu vai sul sito, vuoi vedi anche come le persone se non muovono dentro la loro pagina, perché non è tipo quando lo prendono, lo cambiano completamente per adattarlo interamente al loro sito. Cioè ci vuoi veramente se non andare per lei. Solo per esempio a me qua ti chiamano andare a scrivere in questo.
1: No, purtroppo.
0: Non lo sento.
1: E ti dà varie possibilità, tipo dov'è?

ってたら JR の妄想で起こったわ。本当にその上3ぐらい来ました。

Cioè un costo, non

0: Buona
1: mattina per tu.
0: Tante altre cose, ma però si scopre
1: troppo da quello che
2: è
0: dei album. Degli album. Va bene, ciao gente.
2: Tu è Anna?
0: Sì, a questo punto sì.
1: Ah, no, così è chiuso perché è in questa situazione.
2: No, se vuoi dire che domani sono chiusi?
0: Tutti.
2: Non c'è nulla di aperto mai?
0: Perché non lo so.
2: Ma chi era per lui? Però domenica sera.
1: No, domenica sa che è chiuso.
2: Il bar qua, vero? Sì, è tutto chiuso. Dai, non faremo pensare, non dormiamo. Vediamo che cosa
1: buona.
2: Ciao.
0: Lasciatemi, volevo fare qualche cosa. Chiedo consiglio. Minchia, consigliati qualche scritto bello da fare.
1: Io ne ho uno figo.
0: Guarda, io sto facendo artefatti con dopo. Poi gli schiaffo una di queste cose che faccio io. Me la vendo bene, no?
1: Certo. Anche perché abbiamo una mano di cuore. Cioè, sono di qualità, no?
0: Ma sono CSS già pronti per fare cose non più veloci. Io me li scrivo io ogni volta che te la pianto.
1: Anche non c'è CSS per fare cose più veloci.
0: Come fai i siti? Tipo cose del genere, però come fai i siti? Direttamente.
2: Ma
0: allora
2: ci sono i
0: CMS. CMS volevo dire, non CSS. CMS veloci veloci.
2: Oh, lì sono i Joomla.
0: Ma Joomla è una cazzata, allora meglio mio.
1: Io adesso volevo imparare a usare quello che usa lui. WordPress. Sembra serio, anche quello che non lo
0: usa. Fai arte-fatti.com. E poi non lo vedi. E fatti.

0: Poi ha un punto che fa più.
1: Se vuoi mettere in marazione metti di qua la o mangiare, vicino a quelli maggiori, poi partiti con il braccio.
2: Adesso programmato qui c'è un mese,
0: no?
2: Ma dai.
0: La cosa più sottile dell'universo. Questa è la cosa più seria di
3: un'esperienza.
0: Hai finito? Adesso per fare un sito molto molto semplice. Vai su pagina, per esempio, pagina sopra, in alto a sinistra. Pagina, fai aggiungi pagina. Basta. Ti fai la pagina, gli dici qua dove deve comparire nei vari menu.
2: E fai tu questo. Grande, carino. Quindi è quello che mi hai detto.
0: Sì, sì, sì.
2: E come l'hai fatto? Hai capito?
0: Poi ora ce l'ho in mano open source.org. Ci hai messo open source.org.
3: Beh, ora mi spieghi come ci sono i CMS. Praticamente il CMS è un motore che viene montato su tutte le carrozzerie possibili. Il
0: CMS è un sito,
3: un sito che
0: con un back office, con un back solo, con una cosa, che ha la possibilità di fare il sito online in questo modo.
3: Sì, capito? E puoi avere qualunque tipo di layout.
0: No, poi per esempio là ci sono poi i CMS quelli più seri, tipo questo Joomla, quello che fanno i portali, ti prendi poi le varie che hai template, le varie grafiche, vai che schiaffi di sopra. Però la gestione, l'amministrazione rimane sempre la stessa, capito? Cioè per aggiungere pagine, aggiungere moduli, mettere i link, cioè, capito? Te lo gestisci in questo modo. Sono siti, praticamente gestione di siti già pronti. Tipo questo qui tu te lo prendi, te lo installi tu e ti fai il sito. Però io qua non ho dato la possibilità di cambiare anche la grafica del sito. Sono i CMS che lo fanno. E ci metti nuova grafica e ti cambia proprio la grafica.
3: Ma invece quello che dicevo è, io mi strutturo un CMS con le controcollate, poi se devo vendere 5 siti uso lo stesso CMS con 5 copertine grafiche diverse. Questo è un motore per tutte le carrozze.
0: Certo, questo sì, certo. Ma poi questo qui, io, per esempio, ora c'era un altro uguale. Però gli ho cambiato la grafica. Quindi cioè, ti metti là, prendi il CSS e te lo cambi, ti prendi le cose e te le cambi.
2: Quindi tu hai detto che sei seguito la
0: bucchetta. Ah?
2: Sei
0: con l'altro
3: della bucchetta.
0: Quello che non sei un po'
3: fatto. Vabbè, inizio da prendere poi un pezzo qua, un pezzo là.
0: Sì, poi mi sono stufato di scrivere in PHP, perché io mi sono stufato di scrivere cose, perché mi sono stufato di inventare le cose. Allora, questo qui per esempio è preso un
3: pezzo. Delle quote?
0: Questo qui è preso un pezzo più, un pezzo di, per esempio c'è tutta la parte del pannello che è fatto tipo editor di testo, quello non l'ho scritto io, perché c'è un tipo che già l'ha scritto, l'ho preso e l'ho messo lì, finito. Che non lo devo andare a riscrivere, capito? Invece prima lo facevo, quindi mi scrivevo tutte le cose, poi ho detto no, basta, non faccio più. È stato un male perché mi ho scordato di portarmi, però capito, vai più rapido, vai più svelto, vai.
2: E quello
0: è
2: il mio problema.
0: Sì,
3: ti rendi conto che tra l'altro come sei un mezzo importantissimo in mezzo a una folla di gente che non ha più fare di pubblicare in un cazzo. Quindi è un bel flash, è tipo, tante persone vorrebbero chiamarti, fare questi pubblicati, poi non sanno veramente come
0: andare a stare. Ormai non si lo fa chiunque, sanno.
3: Sì,
0: ormai basta che ti installi un po' più.
3: Ormai basta un ragazzo.
0: Allora, installi vista, ti sta la.
3: Ma basta mai spesso.
0: Fai un clic, però, pagina, pubblico, finito.
3: Ma basta mai
0: spesso. Ma spesso quello schifo. Io voglio fare più del me stesso. Perché sta volendo il più forte. Cioè, è la cosa
3: più.
0: No, ma non è solo quello, è la cosa più schifosa che io abbia mai visto. L'avete mai vista le pagine di me stesso? fa cagare, cioè è scritto malissimo, ma anche MySpace, il sito di MySpace è fatto male,
4: ma è il codice di MySpace,
0: è fatto male, fa schifo, fa schifo, perché è bruttissimo, è fatto male, è scritto male, gira malissimo, non è, non è, non è, non è, non è accessibile per niente. E sta andando a bomba.
3: Sì, sta andando una bomba, io voglio che non te le dico. Poi io.
0: Chi se ne è comprato?
3: Io lo voglio tutto.
1: Vorrei farci un
3: video, mi davvero in dire mi metto una cosa. Ah sì, cioè MySpace non si tiene. Cioè tipo, se tu non finisci una cosa su MySpace.
1: No, adesso non
3: si tiene
1: più. L'hanno rivisitato nel 2006.
3: Ah, avevi dei diritti sulle tue cose.
1: Sì, no, tu non potevi più recuperare i tuoi diritti.
3: Erano lì. Cioè, perché era grazie a loro, era grazie a loro che tu riuscivi.
1: No, ma è una strontoria, loro non hanno fatto, non hanno fatto là. Cioè, ormai erano pubblicati sotto di loro, quindi non è che tu
4: ti dici. Quindi diventi come stesso, uno stesso.
0: Ma se non fai pure, cioè, se non c'è mai stanza del foto, si te.
4: Uno dei primi scritti, Pink 001. E con Pink per esempio sono partito da Gute News, che era un CMS di 4-5 fa qualcosa un po'.
1: Come si chiama?
4: Gute News. Ti dava la possibilità di pubblicare le news sul tuo sito, no? Gutevi questa cosa, dai, risparmi la sufficiazione, e poi la news è stata pubblicata. Io ho preso Gute News e l'ho
1: ampliato.
3: Qua sui ragazzi io credo che sono veramente con le palle.
1: Sì, no, tutti via, è così, cioè che nel film. Poi tanto i nostri sono veramente. È un letto del cazzo. Quindi basterebbero anche degli assi di legno.
3: Io guardo, non mi spiccio tanto, ho chiuso che si morire al tre.
1: Minchia, quello ti dico appunto.
3: Per il fatto che veramente l'ordo è schifoso.
1: Esatto. Ma quello sai, c'è qualcosa sotto. Ma è che è freddissimo.
3: Infatti tu sta a due pezzi, cioè sia il cartello che la novella.
1: E già.
3: Che dura. No, si inizia a fare un po' più facilmente. Non si sveglia l'altro lato, poi ti mette sono due.
1: Oppure io proprio devo andare a fare colazione, gli altri tornavano, non c'è di loro, non stavano nel camper a dormire, due ore, silenzio, con la gente di capita.
3: Probabilmente non è così.
1: Però dovremmo attivarci perché stare qua forse è gioco.
3: Ma io ho fatto una locandina che andrà. Non ho la CD, però sì.
1: Sei contenta? Ci vedi, ci vuole tutto il fuoco, basta fare il grafico.
3: Grafico.
4: Poi una cosa di cui non mi ha ricordato, è la grafica. Non ce l'hai però. Grafico sempre quello, perché non conosco i programmi, non li so fare, perché fondamentalmente non mi interessa farlo.
3: No, ma è strano, la grafica è strana. Cioè, devo mettere un uguale, devo mettere un dimensionale. Non capisco cosa hai fatto, perché comunque fino a 15 anni fa il lavoro del grafico era importante.
4: Adesso,
3: sì, però tipo, la cosa che ha masterato la grafica è stata la tipografia. Perché col passaggio delle macchine digitali, tutti si presenta a digitale, in automatico ti abolivano il prezzo che si sarebbe preso il grafico per lo sviluppo di una cosa. Fanno una mappazza contro me. Per cui vanno, hanno disinvolto. Io ho visto morire grafici, che veramente la fanno una bella, ma ci sforza, ho visto morire grafici, ma sto facendo un gioco. Buona corsa una dei più grandi
4: maestri. Lei non si sa come sono morti perché sono andati a fare l'amministrazione. Perché è nato web. No, vabbè,
0: sarebbe, cioè io mi sono molto frustrato perché mi piacerebbe realizzare praticamente le idee che c'è.
1: Però sì,
0: invece non ho, non ho idea di come si usano i programmi grafici, cioè quando mi ci mettono non li voglio imparare, che lo fanno. Buonanotte, 7-8,
1: no, arriva domani.
3: Sì, non fare quello che non viene più.
1: Classico.
3: Classico.
1: Sto curando.

0: abbastanza stanco di tutto.
1: Ma dici che me lo regalano questo mazzo, ti dico per favore ragazzi.
2: Non so,
1: Le 7.

0: però ha spostato Marco, anche questo non è che c'è Marco, non lo sai avvicinare il telegramma. È tutto di caso.
1: Non commerciale.

0: sono le mouse della postazione. Ci ricordo la mano va.
1: A me piace guardare quello sulla mano.
0: Il secondo l'ho fatto io, sono venuto dai due ragazzi che le sono. Ok, gli faccio la gamba, aspetta, adesso ho trovato. Lo sono fatto, è solo bello perché è stato un momento in cui non pensavo a un cazzo, ho pensato a storie, ho detto minchia, ma è rivelato le caide. Porca puttana! È lui che le trova.
2: Ma se no volete se c'è un po' di sì.
3: No? Non ce l'ho pensato.
0: Facciamo, forse noi spegniamo la luce.

0: Allora, però più sacchetto di risparmio di metti di
1: questo.
0: Però sai che tenessi bene, così non
2: ti ho diciamo.
0: Tirate. Se le dividiamo in due, si fa.
1: Questo è un male così
0: bloccato. È una cosa che si sposta nel caso.

de estanque esta.

0: Sì.
1: C'è una birra aperta.
2: Addirittura.

Ferro. No, forse è il

0: settimana
1: dovremmo
0: spammare la cittadella.
1: No, io ieri l'ho messo.
0: Ma dove?
1: Cioè venerdì, no, ieri. Sì, ieri. Cioè l'altro ieri.
0: L'altro
1: sì.
0: Ieri.
2: Non avendo dormito ancora nel passato sabato.
1: Però l'ho messo solo nelle bacheche. Perché non avevo lo scotch.
0: E le bulline le hai rubate dalle altre.
1: Naturale.
3: Dove c'erano troppe me le portavo da presso.
0: Ma io c'è qualcuno?
3: No.
4: Però noi ci siamo.
0: Sono
4: due, 4 e 5. Oh. Io ce l'ho ritrovato, mi sono addormentato. Però li vedo stanchi, comunque vanno ancora che ci sono. E

0: anch'io.
1: Solo che manca la pentola, volevamo fare qualcosa, manca tempo. Fuori dice è tutto chiuso a quest'ora.
2: Ma no, non è che è tutto chiuso, no, alle 5 e sono attaccato a testo, ma se non sento la
3: prova. Ma che 5 e un quarto?
2: Alle 7 e un quarto.
3: Appunto.
1: Vabbè, alle 7 e un quarto non posso
2: andare.
1: È
2: domenica.
1: Chi è questo per me che sta facendo questa cosa? Supermercato no, ma no, un bar. No. Ci deve essere.
2: Colazione.
1: Abbiamo
2: caffè, abbiamo patatine.
1: Sì, ma no, non ci sono cose consistenti.
2: Ma c'è il sole?
1: Alle 7.
3: Almeno che non capiti qualcosa,
1: La mia sta funzionando tra la guida e il maracciano da
3: cagare,
1: poi
3: cagare.
1: No, ora AMD sta rilasciando pian piano tutti le specifiche.
2: Beh, già, guarda, il fatto quelle
1: che quelle nuove la rilasciano. Sì, ma i driver fanno schifo loro, non ha la estensione Italics Blu.
2: Aspetta, con gli ADI.
1: No, con gli ADI mi funzionano meglio. Cioè, per l'accelerazione sono meglio i proprietari. Per invece, tipo la televisione, non me la posso vedere con il driver proprietario, perché non ha l'XBU extension, non funziona
2: niente. Perché NVDV funziona solo con il driver
3: NVD,
2: non con il driver NVD.
1: No, ti stiamo parlando.
2: Si dice la
1: parte. No, per Nvidia con i driver proprietari, con i driver proprietari mi funzionava tutto. Scheda TV, scheda tutto. Invece con gli altri.
2: No, l'ambito c'è il 3000 NVD quello che all'uscita in
1: c'è l'uscita, no? Io sto parlando per guardare il mio televisore sul computer, io ho la scheda di TV. Praticamente con un driver proprietari ATI non c'è da
2: io a me
1: bastardi mi hanno dato telecomando, scheda, ma non il sensorino da attaccare là.
2: Se
1: è un jack più qualcosa che esce, e non c'è, è un LED, sì, non LED, un transistor, un fototransistor, perché il recitatore è il fototransistor, e non mi hanno dato sto voto, quindi telecomando posso fare quello che voglio, ma non, non c'ho il recitatore. Quindi a comprarlo mi scocciavo. Ho detto vaffanculo, ciao, vi posavo, mi stare domando Dio. Buongiorno, mi sento conto, provo a configurare quel coso, come si fa? Non ti bisogna, praticamente abbiamo provato ad accenderlo, ho fatto tutto la roba,
2: ma
1: no,
2: di tutto non va male che è più verso la metà,
1: invece è bello l'aspetto, un altro livetto,
2: la tastiera così e tacchi, quindi è il problema è che non ha la roba, non ha la roba e non è
1: questo invece funziona. Questo invece funziona perfetto, che ce n'è pure.
2: Ma questo è più bello.
1: Però questo è più vecchio, più. C'è Basic qui. Qui non ce l'hai,
2: Fabio.
1: Eh sì, abbiamo, ci abbiamo giocato quando dovevamo fare nel futuro. E questo c'è uno con la tastiera italiana, uno con la tastiera in tedesco.
2: Ci mangiava la tastiera in tedesco.
1: Se questo, più vecchio.
2: Invece di questo. Non so il tipo. Qua non hanno l'ordinare. Non so. Non è né italiana.
1: Però il software interno è in italiano, la prende in italiano. Infatti io stavo impazzendo con questo. Invece l'altro è la tastiera italiana. Era non è italiano, sì, certi.
2: Qua c'è la
1: no, non c'è.
2: Cioè,
1: questi
2: sì,
1: però sono messi diversamente.
2: È una tastiera abbastanza.
1: Sì. Francesca no, ci dovrebbe avere l'altro.
2: Spagnola non è perché sono la
1: no, no, ma forse la Fuzzetta è quella francese.
0: Ma tu è logico.
1: Però non c'ha no. Le U con
0: no,
1: no,
0: è
1: quasi
0: no,
3: no, è
0: coperto.
3: Anzi, tedesco è coperto.
1: Allora, sì, perché la LLM è quella francese, perché la LLM ce l'ha qui. La francese questo è scambiato
3: sì, dovrebbe essere M soft e
1: sì.
3: M anzi M
1: questo c'ha l'agenda dentro il basic aspetta magari prendo l'altro per più usabile.

0: 说他不在。嗯。
1: 什么
0: 啊。Tu, allora cos'è? Oh, forse una ce l'ha configurato bene, una no. Su qua si calma. C'era qualcosa per bloccarmi. Ah no, no, quasi direttamente. Adesso c'è un caraccello, ma ne ha due, uno qui dentro. Vediamo se il testo sarebbe, c'è ancora quella, come si usava?

0: forse era l'altro, cioè no. Quindi c'è il verso.
1: A livello di stellare questo
0: grande. Qui ci sono più.
1: Questa non è la valle, è più piccola di una valle. È adesso tanto dell'aria.

se vuoi sapere, qui c'è l'hardware. E ci sono tutte le cose che ci puoi aggiungere. In questo c'era il...

0: Vale.
1: Sí.
0: ¿Cómo es el nombre?
2: Sí, está lo cierto.

0: Fällen einfach auf jeden Fall.
1: Yeah, I remember.

0: Quello è quello che sta facendo.
1: Ma sì, ho quello che c'ha.

0: Yeah, I'm serious. Perché
1: no.
0: Duro per quando può essere, è dritto, che ha con tutte queste cose così. In una sede,
2: questo mi è stato tutto per quando si sta incalando.
1: Tu sei ripigliato?
0: No, mi sento pure caldo. La gente poi è piccolina, se mi la coperta in una mezza, non va a fare.
3: Ragazzi, ho trovato le pentole.
0: Oh, possiamo cucinare qualcosa.
1: Porca madonna, puttana!
0: Al contrario.
1: Sì, c'è tutto. C'è tutto, pure la strapasta.
0: No, c'è più di nuovo, però c'è la coperta però è eccessiva, tipo sembra caldo.
1: C'è pure la strada.
0: Ah, sì.

0: Sarebbe provocare Nea. Che non è che non deve andare a
1: Troppo sonno.

forza non solo di ovviamente di postulare. Per quello sono gli altri punti, no? Ma c'è una grande alza. No, perché alza kernel verde, non ci bisogna.

si alza, alza il nudo, si alza, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo, alza il nudo

Thank you.

0: No, guarda.
1: Per un tutta la scheda abbiamo la tappa, non funziona quella scheda, abbiamo la scheda di ricambio la tappa.
0: Vado a svegliare a scinsi.
1: No, non c'è la tappa, però.
0: Proviamo?
2: Ah, è già qua.
0: Sì, è già tutto qua.
2: Eh sì, ma dove l'hai presa?
0: Poggiata là sopra, per caso, qua. Qui. Ho visto sto cavo che pendeva, ho detto un cavo scarso, non è che è
2: un
0: quello.
2: cavo che mi ricorda questo.
0: Aspetta, io volevo vedere se è scienziato. È sveglio o si muove.
2: Io la metto vicino il letto.

0: queste schede di video sono pezzi diversi.
1: Ma dove l'acqua non hanno visto che andiamo a fare tanto.
2: Prima mi viene.
3: Sì, so, andiamo questo.
2: Questo già c'è montato. Così tanto.
3: Sì, gliela posso mettere anche due.
2: Avendo.
3: C'è uno.
2: No, ma tanto ne hanno il disc.
3: Ma c'era quello lì. Il cluster.
2: Sì, ma questo non ci possa. Con questo attacco non ci possa.
3: Vabbè.
2: L'alimentazione.
3: E il video. No, il video c'è.
2: Il video c'è, l'alimentazione.
3: È un miracolo, è venuto dall'altro dolore pazzesco. Questo con
2: me. Sì, non me l'avevo, ok. Però per ora questa non serve, prima dobbiamo vedere.

0: No problem.
1: Penso che nel mio servizio, se

0: 근데 사는 데서 그러더라. 응? 이거야, 뭐야. 자, 또 코리아 나왔나? 이거야? 헬륨이 얼마나 헬륨이 신기하다. Tipo di pelle in modo stabile, non sta collegato all'unità statica, che ha per l'elenco l'unità di pelle al disagio.
1: E che vuol dire?
0: Tentativo di butto in modo stabile, questo fanno in servizio, l'unità collegata sta cercando di leggere l'hard disk, è bloccato qui, magari nell'hard disk non c'è niente, cioè non c'è qualcosa. Sta facendo il tentativo di partire da qui.
2: Certo.
0: Magari dipende anche dal connettore in cui l'attacchiamo.
2: Prova il primo. Questo è il livello di posizione.

E se ancora non ce la fa? Se ancora non ce la fa, possiamo provare a cambiargli la scheda, se ne abbiamo una di più.

0: 1-4-3 quello di prima. Non è dal disco ormai
1: sportivo.
0: Il problema è che la

0: Unità scarse specificate. Aspetta, il problema è che qui per qui è. Dobbiamo trovare anche quello centrale, perché ricordo che se qui ci metti tipo un ID, poi devi attaccare alla quella giusta.
1: Dici?
0: Sì, visto che c'hanno P2, P3 e P4. Mm. E dipende l'ID che gli dai. Quindi proviamolo in tutte e qua. Ricordo sta cosa dello scaffi, però.
1: Ma in questo non è che è il verso tipo di andare così.
0: È rosso dove c'è il pin 0. Pin 0 è di qua. Quindi deve essere così. Proviamo da qui allora.
1: Ecco cos'è. Secondo me questo alla fine non è niente che lo metti in uno o l'altro.
0: Forse se ne è più di uno sì, ma da solo no.
1: Ora dovrebbe partire.
0: Ora parte, non dovrebbe, poi.
1: No, prevediamo.
0: Sì, mi perdo meno tempo.

0: passagem 2 atrás.
1: Vedo uno, vuol dire che sta leggendo qualcosa, fa input output. Sta leggendo.
0: Funziona.
1: Comunque l'hard disk funziona.
0: Cosa brucia? Prima non faceva
1: stesso. No, l'hard disk funziona, non sappiamo se il resto poi. Comunque ma. Era qui. Una cosa assurda. Sta scheda conviene secondo me mettercela dentro lo stesso, c'è cioè un pacco di backup, se si rompe si sa che è di questo.
0: Ah, sì.
1: Poi magari ne parliamo un asbesto. Le 5-2 cosa? 4-2, 4-3. No vabbè, ma per ora sta facendo sempre numeri di 2-1 vuol dire sta leggendo, fa input output, dopo fa lo disco. Quindi 9-1, post dell'input output in esecuzione. 2-4-3 scasi. No, 249 mai, 242, 243.
0: No, lui è distrivo.
1: No, posso sembra che prova a leggere sia da qua che da là. Sta facendo questo. E se metti il fuoco è inutile, perché non c'è niente.
0: Forse c'è qualcosa. Niente c'è.
1: 245.
0: È sempre la stessa sequenza. Non è che non ci vuole.

0: ただすごい。
1: So che non sappiamo manco possiamo ritrovare a cambiare a parte.
2: No.
1: Sì.
2: Teniamo. Abbiamo scheda. Dai, sì, abbiamo scheda.
1: È arrivato qualcuno. Sentite, forse

0: ci ho iniziato da...
1: Se il chip è uguale?
2: No.
0: No, è diverso la scheda, però sempre
1: anche
0: scasso lo stesso
1: pipidini,
0: attacco.
1: Guarda, qua ci sono più pipidini.
0: Aspetta, qui lo devo far passare da... è proprio tutta guidata, non puoi sbagliare. Il fretto sì, non lo abbiamo. Poi si dovrebbero provare anche tutti i film se funziona. Su questo hanno detto che è così.
1: Andiamo al primo.
0: Sì.
1: Mi ispira più fiducia. Ci arriva?
0: In caso si può anche.

0: se lo facciamo.
1: Mi pare no, però vi. Però sto provando. Facendo se sono seduto. Secondo me non ha niente, è il disco. Guarda che già non ha niente il disco.
0: Ma come si fa?
1: Bisognerebbe avere un'altra macchina su di. Oppure scaricare i floppy del X. O crearmi tramite quella, non mi pare che possiamo creare, però ci vuole scienziato che sa. Da quella lì creare i floppy, da quella che abbiamo

0: qualcuno metterà quelli discogli, che sicuramente c'è.
1: È uguale.
0: Eh?
1: È uguale.
0: Non è preciso tempo, ma X quello è.
1: Ma se è il disco? Qua c'è.
0: Sì,
1: quindi qua c'è questo.
0: Sì.
1: Perché non abbiamo provato questo?
0: Posso, la sua interfaccia è di...
1: Questa tutta la...
0: Eh sì, ma là sono altre, qua più piccoline.
1: Ah, quindi non c'è la...
0: No, questo ce l'ha integrato questo. Vai. Non aveva una scheda a parte per lo stadio, ce l'ha integrata la scheda.
1: Ah, ecco.

0: Quindi gli ossi sono più bassi.
1: E mi sembra solo se viva.
0: Sì.
2: Ma questo deve stare così.
0: Aspetta, lo devo mettere qui. Servizio, così in caso se la ritrovo.

0: 저기 뭐 약간 겪으시는 것 같잖아요. 아, 나 일단 단계 보라. prova ad avviarsi anche dalla da inizio dalla rete, quindi
1: guarda che lo passiamo,
0: sì, siamo passati, oppure anche transfer questo qua che con questo abbiamo quindi cioè, il problema è sapere che programma ci vuole per mandarmi, non penso che già funziona con quello, con cosa, come si chiama,
1: architettura diversa, sistema diverso, non è tanto fatto.
0: Yeah.

0: Ah, era qua il consiglio del bis.
1: Sì. Ma anche se ci proviamo un hard disk di quello.
0: Dici?
1: È inutile perché non c'è hai.
0: Bene, è la stessa cosa, perché quindi, il problema non è l'hard disk, il problema è che non ci sono i dati.
1: Il problema è avere dati.
0: Non si dovrebbe bloccare a un certo punto.
1: Cosa?
0: Una volta che legge non trova niente. Si dovrebbe dire, ah, vedi che non trova niente.
1: No, figa, all'infinito a provare floppy, perché floppy lo puoi attaccare, l'hard disk lo puoi attaccare.
0: A caldo?
1: Sì, la scarsa lo potevi fare. Allora questi come fanno? Tu mentre sta girando puoi staccare l'hard disk.
0: Ma questi sono in parallelo tutti e tre?
1: Penso di sì. Penso che siano RAID in modo tale che.
0: RAID 1.
1: In modo tale che ne puoi togliere uno e ancora continuano a funzionare.
0: Ma li vede come uno?
1: Li vede come uno?
0: E che lei è la somma.
1: Però non la somma di tutte e
0: come
1: tre, perché.
0: Uno di uno. E uno... ognuno c'è il backup dell'altro.
1: Ognuno sì, in modo tale è praticamente che ne vedi come se ce ne fossero solo due, se fossero uno, e uno dei due, il tre lo puoi elevare senza che perdi dati.
0: Penso sia due sono a RAID 0. Due sono a RAID 0.
1: Ognuno contiene se stesso e metà copia dell'altro. In metà se stesso e nell'altra metà metà copia dell'altro, così via, in modo tale che. Che qualsiasi togli
0: non
1: gli altri
0: RAID 5, cioè RAID 0 e 1.
1: Non so preciso. Può essere, però non li ricordo.
0: RAID 1 è che tu è quello per non perdere i dati, diciamo.
1: Sì.
0: RAID 0 è quello per perdere i dati, perché tu un dato e ce l'hai mezzo qua
1: e mezzo qua. E quindi sì, tutte e due assieme.
0: Tutte e due, sia quello che quello. E quindi mi pare che siamo RAID 5. Ieri, non visto ieri, stavo facendo il RAID 0 e ciò controllerà che la scheda madre, non l'avevo mai usato, ciò lo devo visto ieri.
1: Hai provato?
0: Sì, però le soluzioni te abbiamo. Non
1: lo ripetere come un unico, perché è vero?
0: Sì, lo vede, mi dice anche crea un unico posto al RAID. Lo faccio, però poi come sembrano fare il coso, cioè quando installa? Io tocco gli hard disk, uno sta lavorando e l'altro no. E non è possibile.
1: No. A meno che non ha.
0: Corretto
1: zero, fare.
0: Ma.
1: Aspetta, ma non lo puoi impostare?
0: Deve essere fatto lo software o
1: Tu lo dovresti fare hardware.
0: E io l'ho fatto hardware.
1: E allora non c'entra.
0: Ma mi vede due disk.
1: Allora è strano. Che se lo fai hardware, lui dovrebbe vederne uno. Se io
0: e poi posso fare il RAID.
1: Allora questo dovrebbe essere software.
0: Questo è software.
1: Però teoricamente
0: che
1: però.
0: Questo chipset ha problemi con Linux forse. È della hype point, non so.

0: oppure un bel ci discasi, ci mettiamo quindi facciamo partire una live Linux. Dovrebbe esserci la cosa Yellow Dog per Risk. Però non so se supporta.
1: Ci vuole per il
0: Sì, ormai da qualche parte qualcuno ce ne sarà.
1: sì, ma il tempo che parte.

0: キーの。
1: ピカツ。はい。
0: それは。何で打ち合いしんどう。

0: Wikipedia są. Jak jest, to mam ancora, forse ancora
1: non lo vedo.
0: E vabbè, c'hai X6 che...
1: Subiora?
0: Sì.
1: Ma cosa gli fanno? Che cosa gli hanno usato?
0: Tipo un MSI di Home Graphic per grafica e cose varie.
1: Non lo usato. Irix per questo.
0: Ah, Irix. Ah, X... Buh! Non lo so, non per server.
1: Per server di Vienna. Dai, quindi va. C'era un
0: Ericsson.
1: Un blocco verde. Era tutto a cassette.
0: Loro fanno server con una X o Linux. Puoi scegliere.
1: Direi VM.
0: Sì. Questo operativo il sistema operativo. Linux o X.
1: No, io non ne faglio Windows.
0: No, Sam. Ora sto facendo un nuovo Windows. Non VM.
1: HP forse.
0: HP forse sì.
1: Sicuro.
0: Sì, sì. Poi Sun da poco ha detto che lo farà. Cosa non l'ha mai detto? E va alla X e alla TSU. La X versione 5 non è fatta.
1: Poi devo mettere una versione.
0: Non penso ce la fa. XXD.
1: Qui c'è qua solo il rischio su mio. Ancora di acqua.

Forse per il 2011, per quello

0: No, after all, mate.
1: Sono cose parains. Cioè, nel disverso non lo corro.

0: ci dovrebbe essere il profit per far partire Linux. E così si vede, se vede un hard disk vuol dire che
1: Ma
0: forse.
1: forse non è molto bello.
0: Eh?
1: Ciò che dico.
0: Linux. Non ho idea. Linux come PC2 va bene, no? Per RS sì.

0: cosa sulla fame.
1: No. Là c'è un cartone pieno di floppy di cibo.
0: Quello fa anche
1: sì. Non ho idea neanche se dovrebbe partire. C'è anzi un video per il Belgio, non lo so. Questa è un bello, ma... qua dice l'ACD. Coppie.

0: Vamos, galera. Quando nós tínhamos, né? Uma. Excel. Durante a contarista, il coso dei disco. No, prima control attivo. Non mi chiede 154
1: con le
0: Power 8 se... Ah, però durante l'avvio del resto sta a sempre. No, no, dovrebbe avviare cosa? Durante l'avvio di RS AX. Sì, sì. Vediamo ahí. Qua è finito.
1: Allora devo lasciare questo. E poi devo andare in loop.
0: Bravo. Vabbè, così proviamo proprio.

Quindi salto. No, non vedo.

però l'arbisco lo vede che legge, si sente che legge, non è che... Quindi l'arbisco lo trova, non c'è niente. Penso che questo lo puoi far avviare solo se già c'è X danni.

0: 緊急で迫ったドライヤー、チェーンストもいいですよ。ガッツリのドライヤーでいきました。
1: どのためにてねらうな、コーヒ
0: ー。ほんでーけど。
1: No, perché sì, però è più bella avere la chiave che forzarla, avere la fermatura forzata. Perché non sto tranquillo, questo è tranquillo.

Caffè 8. Non mi stai muovendo.

0: かしいよ。私は今一番だった。
1: ブーハットンからブーハットン。そう、サンプレスはあるんですよ。
0: これはダメもんね。ええ、ネットレスって。一緒にいるんだっけ。
1: Ho detto perché non gli arriva niente, dicevo così qua.
0: Ma perché mio nonno faceva guardare?
1: Tentativo di lettura da soffie. Guarda, forse sta leggendo veramente da soffie. Perché... La fine sembra che invece pochi sembrano in impresso.

McNutt in il VMRS 600 McNutt Fine

No, siccome ce n'è un altro, c'è ancora una nuova commissione. No, ho bloccato.

0: Get a shoot off on that. Però aspetta un po', per farlo in... Io se vuole viene in... Questo poi ci...
1: Ah sì, questo. Ah. Molto probabilmente sì.
0: E che si risolve? Thank you.

0: também me divertiu muito ali. Sabe a vassoura de gosto de vida?
1: Perché ho sbagliato a bloccare. Vabbè, non interviene, ci sarà l'interno,
2: no? No, non
3: interviene. C'è un diverso punto,

0: Spostiamo un po' là.
1: No, non è flop.
2: Vero, questo è un problema, perché non è su vecchio.
1: A parte devo ritrovare quella cosa. Ho sbagliato, ho premuto il coso per bloccare il desktop per sbaglio.

0: Cioè, non c'era il telecopping.
1: Vabbè, dopo si dovrebbe smontare, no? Te l'hai riavviato?
2: Riavviando X. Allora, ho risposto da sola.
1: Ok. Abbiamo bucato il due.
2: Ok, si può.
3: Vedete, eh? Non era fatto.
1: Ciao.
2: Speriamo si ricorda di che ho. Oh. Invece di brutto.

0: Dizer que é mais. Ah, deixa eu carregar tudo. Pô, não, troco muito de janela. Come on. Ah, l'ho tolto. Così piccolo, un po' sì. Proviamo.
1: Solo di combattere prima.
0: No, no, di... Non è che è due, non può farci.

0: No, BB Writing Feeder CD0 in buttarlo, perché devo farlo per te?
1: Vedi... E che nome l'hai fatto?
0: Prima l'ha fatto.
1: Perché si rimasto, si rimasto. Sì.
0: Rifacciamo questo. Adesso non lo fa più.
1: Prima passo lei, passo di lì. Perché c'è?
0: No, è la stessa cosa.
1: Cambia qua.
0: Giusto. Proviamo un altro posto, dopo
1: quando? Devi sentire l'altro.
0: Ma come lo monto? Si ricorda come si monta un po'. Ubuntu ce la farà. Ubuntu ce la farà, no?
1: Fatto bene.

0: sto provando. Questo non è che ci sto lettore qua appunto danneggiatino.
1: Ci vuole un lettore CD.
0: Nablamon.
1: Faccia. Faccia.
0: Lo scriviamo.
1: Sì. Abbiamo scritto.
0: Sto mangiando il fuoco.
1: Dici?
0: Sì, non lo leggo. Non lo scrive.
1: Oh, sì. Attenzione, non leggerlo.

0: Se qua c'è messo P4, P4, allora lo mettiamo P4.
1: C'è scritto P4?
0: Eh sì, qua c'è scritto P4.
1: E dove c'è scritto P4?
0: Di sale il P4.
1: Ma non penso alla stessa cosa, perché questo è 3 e il 3 non esiste.
2: Hai dormito o no?
1: No, dormire? Perché no?
2: Si deve dormire.
0: Abbiamo trovato la scheda verso le 8.
1: Praticamente ho trovato la scheda là sopra con tutto il cavetto, un'altra scheda anche in più. Così, tanto per...
2: Che flash?
1: Solo non parte, cioè lo legge l'hard disk ma non ci sarà niente.
0: Con questa... Ah. Vabbè, comunque c'è le CD prima, la Yellow Dog o quello che
1: è. Prima vediamo se accende, se scoppia.
0: Si accende se gli metti l'alimentazione, accende.
2: Era genere, se n'è andato, eh?
1: Sì, era venuto e se n'è andato.
2: Volevo svegliare loro.
0: Se gli metti l'alimentazione, è normale che si accenda.
1: No.
0: Sì.
1: Se è rotto, no.
0: Ah, se è rotto, ma adesso lo è rotto. Magari chi dentro c'è un cibo da io lo dodo per disco.
1: Qua diceva anche gentuco tale. Che è successo? Che gli è successo?
0: Se l'ha imbacchibato?
1: No, no, che gli è successo?
0: Mosso.
1: Ma ci abbiamo CD vuoto, io ho DVD vuoto.
0: Io
1: non
0: vorrei scrivere.
2: No,
1: non penso
2: a leggere le cose, ma
0: poi dici che costano a leggere le scrivere.
1: Già è tanto se legge ancora.
0: Sì, rilegge.
1: È un masterizzatore.
0: No.
1: CD-R/V è masterizzatore, ma non RV. Non ce l'ha.
0: Quindi se masterizza non le leggi, il CD riscrive.
1: Non, se non li scrive il CD riscrivibile, perché ancora all'epoca non c'erano.
0: Non c'erano.
1: Questo. 1998.
0: C'erano.
1: C'erano già. Sì, 98 sì, sì.
0: Certo, certo.
1: Però non penso di scrivere, perché non ce l'ha.
0: Però il CD che c'è io è quello 812.

0: Não é tanto, claro. Sono sanno essere. Sì, ma non
1: ci sono delle aziende
0: sì, ma qui se vedi prova anche se nel top.

0: Riyad dovrebbe accendersi qui, invece non sta accendendo.
1: Ma penso ce ne fanno.
2: Dove sta? Ci sono 50 anni.

0: Ah. Visto che bello questo?
1: Sì. Uno c'ha l'alimentatore senza presa, l'altro con la presa. Funzionava però ad un certo punto, poi mentre lo buttava si bloccava, quindi poi ha lasciato bene.
0: Ma che tipo sono? Come sono combinati?
1: Non ho idea.

0: No, quando rosso via. Allora sappiamo che il lettore non funziona. Sappiamo che il lettore non funziona.
1: No, non l'ho detto, perché magari non legge. No, che magari non va bene quel qualcosa.

0: Con questo qui possiamo attaccare a quello lì. Perché? Da quant'è?
1: 105. Dove vado?
0: No, perché forse qui diceva scienziato e ce l'avevano fatto. Beh, e l'avevano messo così. Ci vuole un attacco per l'alimentatore.

0: Stasi Indo, Stasi Auto. Okay.
1: Der,
0: Stasi Indo, Stasi Auto.
1: Dove dovremmo mettere, se non lo so.
0: Un botto. No,
1: non abbiamo lo stesso attacco.
0: Ma se si escono? Abbiamo fatto.
1: Sì, ma se sono i raid. Quello che c'è dentro, se li esci uno per uno, non va bene.
0: Dipende che raid è.
1: A meno che tutte e tre c'è una copia del raid.
0: Ma questo. E dai due così.
1: Aspetta,
0: andiamo qua dietro.
1: Uno, uno, uno. Tutte e tre da uno. Però uno che vuol dire?

0: Questo ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo.
1: Ecco.
0: Questo non è
1: No.
0: buono? No?
1: Dovremmo aprirlo e prenderlo dentro. No,
0: E come si
1: sto
0: apre?
1: coso è facendo sticchio lentamente.

0: Afghanistan, c'est là. On voit ce que vous voyez pour eux. Non, non, la parco di anni, si dovrebbe. È da ristorante. Non posso. Questo qua è solo per il led. Io non lo so fare. Devo mettere dentro i servizi così.
1: Ecco, ecco, mi vado, guarda. Questa scena questa sempre.
0: Sì, però il resto. Lo guardo come è attaccato. Tu ci fai a staccare qualcosa senza romperlo. Io no.
1: Poi ci vanno delle cose.
0: Non mi piace, cioè, che è mangiato? Sì. Ma abbiamo capito. Bastardo. Cazzo di vedere come questo. Diciamo una faccia stupita, così senza che attacchi.

0: Allora è rimasto bloccato a 243. Non c'è l'hard disk. Forse perché non trova nessun SATA, trova solo da 243, vediamo. Sì. Prova gli scarti, sta provando, dice non c'è. Quindi forse un'unità scarti la vuole attaccata per forza.
1: Ma se il fatto che lo scarti funziona, non ci sono dubbi.
0: No, lo scarti sembra funzionare, anche se inizia a leggere.

219 e poi generazione Bitmap post-run.

0: Me gustan más las palmas. Yo me lo uso.
1: Io 4-9 con Pucciare, c'era anche prima.
0: No, prima invece.
1: Perché dice impossibile seguire il boot, che l'IPL è il boot dalle unità contenute nell'elenco, oppure l'elenco contiene elementi non corretti.

0: 29, 23, 29. Possibile effettuare il gruppo delle unità contenute all'elenco. Per 23 che prova dallo scasi a leggere, non ne hanno le due che indicano che sta caricando.
1: Ma che prende per il normale servizio?
0: Normale il servizio è modalità cioè di diagnostica e tutte le cose, quindi dovrebbe caricarselo lui. Se tipo non è configurato, cerca qualsiasi cosa e poi lo va a capire ovunque. Invece normale, l'avvio normale e glielo devi settare tu prima nella diagnostica, quando deve partire, cose, tutto. Poi bloccato è che non puoi resettarlo più. Invece forse è tentativo IPL con tentativo reboot con comunicatore in modo chiaro, in posizione sicura.
1: Io sono l'amministratore e sto bloccato. E così, tu non lo sai, se ci provi.
0: Non lo fa più perché non era in modalità normale ma in servizio, deve passare dalla normale al bloccare. Ecco questo.
1: Se tu ci provi a me rimane, dice ah, qualcuno in questo ufficio.
0: Ah no, altro per bloccare.
1: No, no,
0: ti dice che è bloccato.
1: Passi da normale a bloccato.
0: No, però qua dice tentativo di butto da bloccato. Siccome ancora qui sta facendo il boot. Quindi penso che anche se lo.
1: Tu questa cosa la fa ogni tanto, non è che la fa sempre.
0: Che lui gli invierà qualcosa in quel momento.
1: Ogni tanto fa questa cosa.
0: Non si sa, non abbiamo niente da far partire.
1: Ogni tanto compare, wait. Guarda, una volta su 10.
0: No, quello funziona.
2: Cosa compare ogni tanto?
1: Wait.
0: Diventa nero e poi wait.
2: Cos'è?
0: 9-1 no, è input output, mentre gli altri è che sta cercando qualcosa da
1: floppy,
0: cui o floppy o hard disk da cui
1: funziona, partire. Ma non ti sarà niente.
2: Avete provato a montare il disco su
0: ci vuole una l'altro macchina qualcosa. Sì. Nell'altro.
2: Andate là. Prendete tutto quel disco e lo scappate.
0: Se proviamo prima con quel disco qui se parte. Siamo prima, proviamo?
1: Sì, perché qua sembra la stessa cosa.
0: Prendiamo quel disco, se si rompe, ops.
2: Se si rompe, voi non avete problemi.
0: Ecco, giusto.
2: Io non ho visto niente, sono tutti
3: morti. Sono tornando, non andare via. E facci. Guarda, prima che ce l'ho. Grazie. Questo, no?
1: Lyrics, sai?
2: Ah?
1: Lyrics.
2: Sì, ora sì, già. Ne avevo due, uno però l'ho venuto.
0: 3.000.
2: Un octet.
0: Questo le 3.000. Ecco io.
1: Secondo me te lo sei portato di là. No. Ah, come l'abbiamo fatto?
2: La cucciola devi girare su retrocombi, non lo ormai tutte queste cose.
1: Ah,
2: non riesco a
0: pedalare. Devi anche tirare.
1: Ma non me lo devo tirare io.
0: Sì, te lo devi tirare anche tu.
1: Me lo devo tirare io.
0: Aspetta, la chiave.
1: Jager,
0: no, la chiave. La chiave. Eccola.
2: Petus in fabula.
0: Non lo puoi neanche aprire se non hai la chiave.
1: Corre, no.
0: Sì. No, il bello. La stessa cosa abbiamo fatta qualche ora fa con scienziato, mezz'ora a provare ad aprirlo, non sa più.
1: Va bene, niente, devo prendere il disco.
0: Tanto è attaccato così bene che
1: Ah sì, che è sopra il cosa?
0: Sopra il tappeto gommoso.
1: Era diciamo non è che era fissato.
0: Allora quello lo stacchiamo dopo.
1: Anche se è aperto.
2: Volevo un sacco nero, nero, nero, volevo un sacco nero. Ora non c'è.
1: Ma questa non è al pacco. No, non c'è nulla.
0: Sì, questa è la scheda video, sì. Però ha questo attacco qui, non ha l'attacco. E mentre lo SCSI ce l'ha integrato. Quindi non potremmo prendere niente da questo.
1: Però c'è dove tutti
2: i video. Adesso
1: mettiamo.
2: No, quello spazio qua. Anzi, un bar.
1: Ce ne mettiamo tutti e due?
2: No.
0: No, tutte e due, no. Uno.
1: Ma non cambia.
2: È colpa del Terminator, tu lo conosci il Terminator? Terminator, scappa.

0: Vabbè.
1: Secondo te cambia se lo mettiamo qua, qua o qua?
2: Dipende se c'è altro, sì, se no.
0: Ok.
2: In realtà cambia se c'è altro o se è in carrozzella. Perché come dovrebbe essere, ma poi sta secondo c'è già, quindi non so.
0: Sentilo. È il controllo. Con l'uno sono tutte cose di controllo, dal 2 è il boot, che prova il boot. Se arriva a 3 è bene.
2: A parte di lui, si attaccasse una bocciata.
0: Sì.
2: Non fa un bello schifo, vuol dire?
1: Questo però funziona.
0: L'altro sembrava lo faceva.
2: Non è che sta rimandazione, ma questo qui lo spin lo faceva?
0: Sì.
1: Bellissimo questo sistema di gioco.
2: Non lo è questo.
1: Allora, quello mi piacerebbe. Se è negativo,
0: Il
1: devo
0: boot, il PL è
1: pegare.
0: il boot.
1: Vado. La spesa è accesa, quindi la limitazione è accesa.
0: Però stavolta rimane a
1: Bombay.
0: 2-4-3.
2: Ma cosa devo dire?
0: Forse questa sta leggendo.
2: Il PL, in modo si faccia
0: PL dovrebbe
1: si
0: essere il boot.
1: spende. Guarda si spende. Quindi quello è di quando lei quando fa
2: Il
1: qualcosa.
2: PL di
1: Guarda
2: Anna.
1: si è acceso.
2: Questo sta flowando anche il boot, guarda.
0: Il floppy non lo prova più, vero?
2: Esatto,
0: Quindi può essere che sta partendo.
2: guarda. Quanto ci stanno le piante?
0: Assai. Questo è
2: Allora.
0: anche più vecchio,
2: Ha più RAM.
0: però. Ha più RAM e 6 processori.
2: Allora è meglio.

0: 뭐?
1: 이런 시력이 외로운 거지.
2: 그냥 그러지 않아.
3: 자, 나도 미스크로.
0: 잘 그러지. 영화 그런 게 있네.
1: 나 미스크로 나오시다. 됐어. 나 무조건 했어. 됐어. 비밀스타 룸부. 비밀스타 룸부. 질려고 잡고. 비밀스타 룸부. 좋아하는 애기도 있냐. 국가스 비밀스타 룸부.
3: 그래서 끝났지 않니?
0: 아마 그새 애기 애기가 스페인 빌라 레토르.
3: Sì,
2: perché si spegne il 60.
0: Quindi non mi cambierà il 59.
2: Non è in dei valori regolari?
3: Non è che il caretto messo al contrario. Il rosso non va nel pin più sì, basso. Sì. E quindi è giusto. Che va nel pin in basso.
2: Sì, perché
3: in questo qua i pin sono 1, 2 e questo là altro è 58. Sì, giusto.
2: Facciamo più due, come che torna anche meno, sarei sicuramente l'altro.
3: Allora, se spento.
2: Se c'è un nuovo, se c'è un riservo lì, si può guardare.
3: Ma magari è un codice d'errore.
2: Possiamo guardare, ci può
3: essere. Sto spegnendo, tutto in motivo. Doveva cambiare almeno il numero. Lì cambiava... Proviamo quello più vicino e proviamo l'altra scheda anche a scasi.
2: Bello. Ma questo è molto davvero allucinante. Per essere così. Quindi se non ci riesce a recuperare un bit da qua.
3: No.
2: Un bit, ci mandare sempre questi bilani indovinati.
3: Sì. Quindi la metà dei bit mi puoi indovinare.

0: quando ho fatto 2-4-3 là si è iniziato a illuminare.
1: Questo vuoi perché?
2: No.
1: Una vita.
2: Caso.
0: Sì, però.
1: Scappi?
0: Sì, scappi, era una cromina strada.
2: Niente. Non è arrabbiato?
0: 2-4-3 sempre.
2: Non è arrabbiato?
0: Sì, l'ho spento, l'ho cambiato il coso.
2: Ah,
0: ora ci cambiamo la scheda. Rimettiamo quella che abbiamo trovato.
2: Ma vediamo se... Si può accendere, no?
0: Sì, on. È il volume. Ah, questo è... c'è il volume, perché... Bene, bisogna sapere canali buoni.

0: Secondo me con questo è peggio.
1: Secondo me questa scheda non ti va bene.
0: Non è che ci vuole un terminale qua dietro, dietro la cosa SCSI. Penso di sì, perché nell'altra c'è il terminale, nella SCSI. Forse si deve chiudere, quello è un casino.
2: Perché?
0: Guarda in questa, la SCSI corretta.
2: Ah, dici il
0: Sì.
2: coso?
0: E non è che uguale.
2: Fosse che è andato? Cioè li cacciavi te? Qua c'è un cacciavite.
1: È la stessa.
2: No.
0: No. Questa è quella standard. Non è quella là.
2: No. No, perché se non lo cos'è per non prendere polvere?
0: No, no, no, è terminato. Poi non lo so.

c'è qualcuno a farlo. Questa scheda manco la vede.

trasmesso da un errato termopore stasi. 223, quello sta dando sovrado il normal. Questo è causato da un'errata impostazione dei cavallotti per le unità scarse esterne o da un errato terminatore esterno? 223, messo però in normale.

عذاب أليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون

0: Poi è uscito a prendere anche un po' di smesso, no?
1: Oppure se io ti faccio bello questo, se lo faccio io adesso, 10 anni fa, adesso lo faccio adesso, non dormire,
2: ma non è un dormire, se qualche settimana fa sono uscita, ho fatto tardissimo, c'erano le 2:30 di notte, ho detto, ma cosa è stato le 2:30
3: di notte?
2: No, e tornavo un po' più tardi, tanti anni fa, ma adesso non ce la faccio più. Non la faccio, sembravo sfigurata.
3: No, perché io ci siamo messi a sistemare l'uomo, che faccio la gente, abbiamo sistemato e va a funzionare. Cioè, andare a firmare.

0: della scheda web. Poi abbiamo trovato questo. Non trovato questo.
1: Questo più questo attaccato qua.
0: Che, questo,
1: che era praticamente un tascarsi e un'altra per qua. E solo non sembra funzionare. Questa non sembra funzionare proprio.
0: No, mo priato.
1: È così che giù.
0: Dormiva, ci siamo andati con la scheda. Siamo trovati.
1: Ma io ho sentito
2: stamattina, sono forse verso le cose
1: delle 8:30.
2: Ma dov'è quella macchina? Ma è quella prima?
1: Sì, la di fuori.
2: Ah, quindi te la non lo vedevo dalla finestra, però l'ho sbirciato perché non se ne vedo, se lo vedo. Quindi ce l'ho dietro al campo in pratica.
1: No, dietro, di fuori, da quella.
2: Cioè dietro di là.
1: Sì, sì.
2: Ma questo è lì qua fuori.
3: Ma
2: poi te lasci qui per quando veniamo qui, eh? A fare non evolvere le armi.
1: Ma sicuro sto cavo funziona, magari ha fatto già il gruppo, sta aspettando.
0: Del modo non d'essere. E tutti i vini, quanti sono? 80? No, qui siamo 40.
1: No, no, io dico questo qui.
0: Ah. Sì, vabbè. Allora non faceva neanche wait.
1: E questo faceva perché toccava in quel momento. Perché guarda qui che c'è, come sono messi malissimo.
0: Non riesco più a prendere la radio aero.
4: Il microfono perché ascoltavo.
0: Ah, è quello il microfono?
1: Sì.
0: E ancora c'è un segnale?
1: No, ora è spaccato, quindi non so male.

0: Ah, risparmiami per favore.
1: Tanto
0: è coca. Vero, buono.
1: Ho deciso di tenerci coca, Fanta.
2: Vabbè.
1: Caramelle o pallotto di verde? L'ha detto. Ecco, adesso sono pallotto di verde. Perché quando non puoi sparare la pallottola, devi tirare indietro e capisci. No, vuol dire che questa pallottola non funziona. Proviamo con un altro contro di questo mostro, capito? Adesso devi proprio mettere un pezzo di ferro per non far passare la pallottola quella di ferro.
0: Tentativo di reinizializzazione in modo service dell'unità del sottosistema 243. Sempre stato 243. Che 243, quello è stato.
2: Sì, sì, sembra 243.
0: Cioè, tentativo di reinizializzazione in modo service.
2: Sì, sì,
0: del
2: 4.
0: Ah, giusto. Superare e continuare, continua.
2: Non posso rilarlo a me. Ardo? Ma li sappiamo a memoria questi.

0: qui fa 2, 2, 3. Metto l'altro, fammela. Aspetta, vediamo se compuesto dallo stesso errore. O no. No, lo
1: fai. Hai provato a mettere tutti e due.
2: E l'alimentazione?
0: Allora, c'è.
2: Ci arriva?
0: Questo si gira così. Dovrebbe essere ancora più difficile far così, perché
2: vediamo nel villaggio.
0: Ma dun dun dun dun.
1: Guarda,
0: se c'è solo quello.
1: Vediamo i dispositivi che c'ho.
0: Solo per questo.
1: Questo funziona perfetto.
0: Ma non è che quell'hard disk è troppo grande, non lo può leggere.
1: No?
0: Uguale.
1: Sì, non è la grande.
0: Sì, non sono andato qua, però.
1: Svegli. Niente, si è chiamato
0: 2, 4, 3.
1: Quello l'ho già accesso.

0: Se pierden de la eutanasia.
1: Cosa leggi questo errore che viene normale, che è il 223, questo è causato da un'errata prestazione dei cavallotti per l'unità scarsa esterna e da un'errata terminale scarsa, ovvero il terminatore scarsa. Siamo fregati se ci vuole.
0: Non dice terminale, terminatore. Terminatore scarsa.

0: no dve trasy.
1: Čo?
0: Mi sono nero di smontare quello là.
1: Quale?
0: Il terminatore scasso.
1: E quello là è diverso, abbiamo visto.
0: Sì, ma vedere se ha un senso questa cosa.
1: Il
0: terminatore scasso.

0: Dov'è il lettore CD? Attacchiamo anche quello.
1: Vai. Occupiamo questi bus.
0: Anche se non si può accendere quello bus. Perché è solo due alimentazioni. Però noi facciamo credere che ha tutto.

Non, i cinesi vogliono andare a Bruno e li trasferiscono su Bailo. La Cina è di gara a Bailo.

0: spazio.
1: Abbiamo trovato un'altra scheda con attaccato al cavo.
2: È quella che cercavo.
1: Era appoggiata alla
2: molla. Porca puttana.
1: Solo che non batte lo
3: stesso. Non batte lo stesso.
2: Ma come mai?
3: Probabilmente.
1: Abbiamo provato. Abbiamo provato anche l'altra disc.
3: Funziona. Ah.
2: Perché non parte? Che errori dà?
1: Dà l'errore come se non trova il butto dall'hard disk.
3: Dai, il 2-4.
1: Sì.
2: E poi qua ci vuole l'uomo di scienza. O
1: eh
2: no?
1: Sì, sta dormendo.
3: Beh, abbiamo svegliato per fargli notare le vende.
2: Ah, e quindi?
3: E poi si era addormentato.
2: Beh,
1: avevamo provato anche l'altro, perché abbiamo pensato può essere non c'è niente qua nell'hard disk.
2: No, non è questione di cavo allora.
3: Ma tutte e due le schede.
1: No, questa volta. Scheda peggio. Praticamente è come se non vede che c'è il coso,
2: il controller.
1: Il controller. Perché prova solo da floppy e basta, mentre nell'altra prova.
2: Ma la gira... li riconosce no. I dischi? Li riconosce?
1: Sembra di questo sì, perché sì, si accende questo... e legge. Sì. Però rimane bloccato alla lettura.
3: No. Che si vede ciò?
0: Chi siete? Ah no, guardi, stiamo lavorando. Boh, quando
1: non lo so,
0: è un lavoratore. Non lo leggeremo. Anche a voi.
2: Cacchio, è strano. Questa è sicuramente un'altra scheda e viene da un PS2. Però il cavo è lo stesso, il cavo è lui.
3: Sì.
1: Sì.
2: E anche metterlo qua al disco.
1: No, no, in tutte e tre.
2: Deve esserci il terminatore qua e il terminatore qua, questo esatto. Lo sappiamo, no? Questo è terminato? È terminato questo? Questo bisogna saperlo.
3: L'errore se lo mettiamo normale diventa un altro, il 223. Che dice?
1: Può essere causato da un'errata impostazione dei cavallotti per le unità SCASI esterne, da un errato terminatore
3: SCASI. Cos'è un esatto. Terminatore SCASI?
2: Il terminatore
3: come quello che c'è nell'altro.
2: Il terminatore, questo è un disco SCASI?
1: Sì.
2: Allora, qui mancano i terminatori, quindi ovvio che non vi parte. I terminatori sono delle resistenze che si ficcano dentro, sono dei blocchetti di resistenza. Senza questi terminatori lui non termina la catena. Ci vuole un terminatore all'inizio e un terminatore alla fine.
3: E qua non lo so.
2: Qui deve essere integrato il terminatore, però dipende da questi ponticelli. Bisogna cercare su web questo disco e vedere come vuole i terminatori e impostarli di conseguenza.
1: Ecco, allora può essere questo. E poi qui non ci vuole niente, se è aperto non ci fa niente.
2: No, perché dovrebbe essere chiuso qua. E o forse bisogna configurare questo ponticello qua, aprirlo o chiuderlo, immagino.
3: IBM.
2: Ma trovano beatamente.
3: IBM. Boh.
4: Salve giovani ragazzi, sono relazione apostolica evangelica Cristo schifo.
0: E che cazzo? Che cazzo c'è fatto in questa mazza?
4: Signore, evangelica, avete dormito bene?
3: Isabro 661?
4: Quasi.
3: Mi pare troppo facile, o forse è qua.
4: Ciao, bello.
5: Qualcosa?
1: No.
5: Qualcuno ha bisogno di un'erezione?
4: Lui no.
5: Ne ho una pronta.
4: Madonna, avete dormito sulle sedie, ma siete un po' massicci.
5: Ragazzi, chi vuole un caffè?
4: Niente, io stavo pensando.
1: Ma quant'è? Ma i terminatori per qui dove li possiamo trovare?
3: 320 mega?
5: Caffè?
3: Questo.
1: Sì,
4: beh, sì
1: no, questo di più,
4: non sono più abituato a prendere il caffè, mi sono addormentato alle 6 del mattino. Mi sono letto un volumetto di Apple Seed, mi sono sparato tutto il libro che ci hanno scritto, che è bellissimo.
1: Bello, bello.
2: Minchia, c'è un racconto pazzesco della fine del mondo, che deve arrivare sto meteorite.
5: Sì.
2: Sì, e che sto meteorite praticamente hanno previsto che arriva in Grecia,
5: sì.
2: Nel mare Egeo, che scatena un'onda di 4 km e quindi tutti i siciliani impazziti stanno attirando sull'Etna e si ammazzano, si sparano tra di loro, e ci sono questi due, Bishop e Dead Poet, che invece sono rimasti in panineria, e c'è questo paninaro che si è inventato un panino chiamato sommozzatore, dice alla fine del mondo ce la viviamo così, e poi si ricampano in Vietnam a deserto,
3: no, non
2: arriva questa onda pazzesca.
0: Bello sto.
1: Ma questa è l'alimentazione, è normale.
0: È belle storie.
2: Come va? Poi c'è uno che scatti e comincia a sparare da una finestra,
1: non
2: di
1: piazza, è
2: l'uomo, a tutti quelli dei pub, ai vigili urbani. Minchia.
1: Quello è di tu, secondo me.
0: Bello sto libro. Quindi uno, due caffè, tre caffè. Sì, ma non facciamoli. No, ma
1: Ok.
0: Caffè?
1: Una volta nel cuore, sai?
2: Ti capisco. Caffè?
1: Sì.
2: Bora di cammello? Io prima di venire qua mi sono collegato allo stream e ho sentito scasi per l'emozione. Cioè, questo disco non lo vede, questo CD ROM era il suo. E ho detto, ma come cazzo hanno montato? Hanno saldato i connettori?
1: No, invece ho messo una mano, ho visto uscire sto cavo così, ho detto...
2: Hai fatto bene.
0: Ha spiccato una mano.
1: Sì. E poi...
3: Dopo aver scambiato tutto...
0: Un'altra lista?
2: Dove è finita l'altra X?
3: Ci sono...
1: è
3: stacchiato.
1: È lì.
0: Ma come mani?
1: È perché abbiamo preso questo hard disk per provarlo.
0: Qual è
1: qua?
0: Il disk?
1: Questo.
0: Di lei?
1: Sì.
0: No!
1: Era per provare.
2: Scusa, e lei parte senza i terminatori?
1: Sì.
0: No, non è
1: sì. Quella parte.
0: Va bene. Sono senza parole.
1: Sì, però forse è fatta apposta adesso il cavetto che arriva qui e
3: però basta. Quella lì ha un terminale esterno.
2: Ah vero, è il tappo esterno, giusto? Se togli quello non parte più.
3: E qua è la stessa esterno. Cosa perché l'attacco è diverso. Quello qua non
2: c'è. Allora, terminatori così ne dovremmo avere nelle scatole varie dei
1: sì,
2: vari
1: sì,
2: questo è vero, è quello in
0: blu.
1: Speravamo che anche là c'era lo stesso.
2: Allora, ci sono sparsi in giro e in queste scatole là dietro anche diversi dischi XXI. E alcuni avranno anche terminatori. Il problema dei terminatori è sono questi ponti di resistenze.
3: Ma quello è il problema delle sigle del modello.
2: IBM Type 0661. Avete trovato?
3: Qualcosa.
2: Allora, secondo me la terminazione qua è esterna.
0: Metti questo capello tuo minchio.
3: C'è una foto.
2: Perché non vedo terminatore.
3: Giusto? 371 qua.
2: Vabbè, non corrisponde a queste qua.
3: 0661.
2: Comunque è probabile che sia un problema di terminatori.
3: C'è la specifica di questo.
1: Ma no, qua c'ha visto il terminatore, questo ce l'ha qua. Blocchi questo. E là ci sarà. Lo sai quale sarà? Questo è che è questo messo al contrario, ho messo lì. Non c'è scritto niente, non no.
3: Eccolo con niente, tutte le possibili combinazioni di quel ponticello. Questo qua, IBM. No.
1: Sto cercando.
3: No.
2: Anch'io. Quindi zitto, non l'ho pensato.
1: Non mi fai il cappello. Sì. Questo ci sono altri
0: scritti. Prendi
2: il caffè, c'è il
1: caffè.
2: Comincia a fare qualcosa.
0: Io voglio mangiare. Sto morto.
1: Cibo.
2: Caffè, però ci vuole il cibo. Quindi sopra il caffè sono comodo per dire. Io ho un problema alla macchina e mi è venuto male guidare.
5: sono senza frizione. Che tipo è? 662?
3: 661. 661, bisogna vedere se 661 371 476. Qua, questo qui è. L'ho trovato, è questo. È da 400 mega.
1: Sì.
3: 661 476.
5: Allora, facci tutto.
3: Questa tutto. Pagina? Beh sì, è la stessa pagina.
5: Samsung.org, sì. Vaffanculo.
3: E 661467.
1: Che è caduto?
5: Un hard disk?
1: No, qui no, là è stato. Pensavo da te.
3: No, qua no, niente.
5: Allora, nei terminali no. Quei piedini servono per gli scasi e per altre stronzate di cui non ce ne fotte un cazzo.
3: No, non c'entra quei piedini là.
5: Allora, non ha internal scasi e bus terminator. Bisogna terminare la catena scasi esterna. Allora, i terminatori scasi per questi connettori ce li abbiamo pure e sono là dentro.
1: Per quali connettori?
5: Anch'io devo mangiare. Però
3: sul basso del
5: non c'è un sucaggio? No, non c'è sucaggio. Un sucaggio.
2: Stanno bevendo un sucaggio. Tu credi nella morte di Cristo?
5: Bastardi.
6: Ti pare che io fumi?
5: Ma non me lo ricordo. Ancora me lo chiedi pure? Che cazzo ne so, ma tu lo sai che sono un coglionito, cosa vuoi da me?
2: Tu lo sai che io coltivo
5: le comunque noi abbiamo tonnellate, ecco, tira fuori quella cassa di hard disk, forse quelli sono tutti ide però,
6: così?
1: No, qualcuno scassi c'è, però c'ha i terminatori dentro saldati.
5: Appunto, buono.
6: Anche un soft.
5: Il problema è che bisognerà installare.
1: Il problema è quello.
5: No, questi non sono saldati. Niente, questi sono saldati.
1: Sono saldati. E penso che c'hanno qua davanti, visto, c'hanno il jumper. Penso...
5: No, non li attivi con il jumper. Questi o si mettono sul tavolo.
1: Ah, ok.
5: No, questi non sono i connettori, guarda bene. Cioè, non sono i terminatori, sono connettori per i terminatori.
1: Ecco. Quindi se ce n'è qualcuno collegato qui.
5: Ora te li do io i terminatori. Comunque basta terminare la catena qui, ci sono i tappi da mettere qua.
1: Ah!
5: Capito?
1: Sì. E c'era anche un tipo di cavo che si attacca qui. No, c'è il tipo di cavo che si attacca qui e poi finisce in quel modo come l'altro.
5: Forse, sono i bicchierini per il caffè? Forse uno semplice sta dentro qua. Dentro qua c'è una scheda color verde con collegamenti scasi di vario tipo. E forse c'è pure il terminatore.
6: Cosa sono i bicchierini per il caffè?
5: Qua dovrebbero essere. Forse sono finiti?
6: No,
5: eccoli qua. Dove li hai visti, stronzo?
6: Nel computer di
5: va bene. Questo caffè fa schifo, ma l'hai zuccherato?
2: Sì, non l'ho girato.
5: Non l'hai girato. Cioè praticamente non è zuccherato.
1: Ah,
5: madonna.
1: Questo.
5: Eccolo lì. Ah, però è femmina, cioè è maschio.
1: No, è femmina. Perché qua o no?
5: Non ha i cazzi, quindi è femmina.
1: Già.
5: E quindi non entra qui. Oh, dovunque guardiamo un porco dio c'è sempre, eh?
1: Aspetta, però c'era.
3: Se abbiamo dei.
1: C'è questo, possiamo allungare, no? E finisce con questo.
3: Ci vuole un maschio maschio?
1: Uno per qui. Che forse è lo stesso di questo.
5: Allora, uno per lì c'è, ce n'è lì dentro, nella cosa dei cavi scasi. No, quelle sono schede. No, quelli sono convertitori seriali. Guardi nelle scatole sbagliate. Devi guardare nelle scatole con scritto SCSI. Prego. Madonna mia. No, ma io non posso prendere cartella. mi fa male al colon.

adesso prendo la chiave da 11, faccio lo scudo dell'impianto di treno. Che devo fare?

0: Comunque dovendo reinstallare io cercherei direttamente un hard disk terminato e vaffanculo.
1: Ma se invece già c'è, non lo
0: Dici intanto proviamo il suo? Io guardo qua dentro.
1: Un dialogo non mi ha fatto vedere, è molto buono.

0: ecco, che è l'altro cazzo di cavoscasi che avete trovato. Intanto sul disco lo tiriamo fuori. No, no, non... pezzi di hard disk non esiste.
1: Ti vuole un caffè?
2: Tu l'hai preso già?
0: Allora, possiamo usare direttamente questo cavoscato.
1: Guarda il caffè?
0: Sì. Guarda,
1: questo è lo zuccherato.
3: Però io...
0: Ah no, non voglio prendere il caffè a stanatura.
3: Sì, sono tutto...
0: No, no, no, lo posso andare, io voglio.
3: No, ma io prima di non ce l'ho fatto.
0: Io lo porto una scienza. Dobbiamo terminare la notizia. Scusate, ma il suo disco originale dove sta? Ah, e questo è vuole il terminatore esterno. Vediamo cosa dice con questo messo. Però quello va settato per il D6. Almeno credo.
1: Tutto bene?
3: Ho capito un paio d'ore.
1: Ha suonato prima qualcuno?
3: Sì.
1: Sì.

0: serve questo?
1: Ci servirebbe, ma... però maschio.
0: Maschio. Ma se gli facciamo tutti...
1: Sì.
0: Diventa maschio. Non bombe.
2: Gli facciamo un'operazione?
0: Lo facciamo diventare un grande.
3: Non è impossibile.
2: Sì,

0: Scusa, posso credere che in tutti questi anni Nirvana e Scienziato hanno messo gli hard disk lì dentro senza terminatori scasi? Per cui la
1: Non
0: catena
1: può
0: scasa non ha mai
1: essere.
0: funzionato.
1: Per questo da fuori gli funzionava perché magari l'attaccavano a qualcosa chiuso. Può
0: Sarebbe un
1: essere.
0: vero orrore.
2: Ma che senso ha questi terminali?
0: Funziona. Cioè funziona così. Altrimenti i collegamenti elettrici vanno a puttane e i segnali si perdono per strada. Serve un pacco di resistenze all'inizio della catena, poi
2: Ma non li potevano mettere
0: mettono il
2: insieme.
0: controller, poi tutti gli hard disk e poi alla fine ci vuole un pacco di resistenze. Quelli che sono in mezzo non devono averne. Quindi il primo i discasi, cioè il controller, deve essere terminato e l'ultimo, quello
2: Deve
0: alla
2: essere
0: fine, deve
2: buono.
0: essere terminato. Quelli in mezzo no. L'unica è quella. Funziona così. Tutti i sistemi scasi hanno le terminazioni.
3: Questa è una scheda PS2.

0: ma qua non c'è dove possono andare.
1: Infatti va montato esternamente sul cavo con un connettore che non abbiamo, quindi questo disco non potrà mai andare.
0: Ma queste resistenze sono integrate in quel coso?
1: In cosa?
0: In quello femmino?
2: Sì.
1: Sì, sono montate lì. Qua per esempio c'è questo ponte di resistenze qui, per questo connettore. Non ricordare questa scheda. È difficile strada?
2: No.
0: Non faccio nessuno.
1: Però ora che l'hai incastrata.
2: No.
1: Qua bisognerebbe anche capire che cazzo sono. Che cos'è questo ponticello qua? Perché potrebbe voler dire. Ma che cazzo è?
2: Una campana vuota.
1: Questa serie di ponticelli potrebbe voler dire disabilitami questo esterno e abilita quello interno.
2: Sì.

0: Allora, se vuoi guardare, stanno nell'angolo là, sugli scaffali, in basso praticamente, in quelle scatole di cartone, credo. Ah.
1: Non ho messo più.

0: anche l'anima di un pezzo non credo.
1: Come?
0: L'anima del cavolo.
1: Ma fa culo.
0: Vuoi caffè?
2: No, non devo mangiare.
1: Che fai? Non si chiude?
3: Ciao Gabriele.
1: Oh, bonjour.
3: Ciao, sì, ciao.
4: Questo poggiamolo da qualche parte per me. E cos'è in e out? È per continuare la catena, in resto fa out in dato le chiudi.
0: Sempre questi razzi di cose.
1: No, il problema è che sia io che Alex se non ci mandiamo sopra ci sta tanto. E infatti ah.

0: per purgare l'impianto della frizione, bellissimo. Non so quale delle due è la cosa più bella.
1: Bene, a questo punto possiamo andare a comprare i cornetti se facciamo una colletta. Ah, ma voi non avete sintonizzato un cazzo.
0: Io ho preso una radio... Cos'era?
2: Che messo la radio?
1: Ah, è che c'è una procedura, bisogna mettere la banda di frequenza qua. Questo non deve accendersi, 14, 15, 16.
0: Questo l'avevo capito che non si
1: doveva accendere. E qua bisogna mettersi all'incirca sul 14, finché non si apre la ricezione, vedi? Allora, a quel punto si può... Poi a seconda della modulazione di quello che cercate, è questo.
0: In alto sono frequenze più basse, giusto?
1: No, più alto, sono i megahertz.
0: Ma no, in alto di modem.
2: Quello è il tipo di modulazione. M di ampiezza e poi...
1: Non si piglia un cazzo.
0: Quella
1: pioggia? No, anzi,
2: no, pioggia non...
1: Piogge e nuvole a volte migliorano, poi cadranno pericolosamente.
3: C'è qualcuno in bagno?
1: Tu sei Jack, sì. Ma è vero? C'è Dubor Curialex.
2: Ah, sì. Qui si ci fanno tutti.
0: Ma che cosa ho detto io?
2: Fiaghe, scotch e via.
0: Una trasformazione da femmina a maschio. Anche ti pensiamo.
1: No, per me lo potete fare anche subito.

0: Ma qua ce n'è un altro, vedi?
1: Sì, vero? È sempre femmina.
0: Come qua? Questo è un cavo singolo. Sì, sì.
1: Ma quanti sono? 40?
0: 50.
1: 50 pezzettini di... di tossi negli astrali. Non mi tanto.
0: Ah, un altro scarico. Chi viene con me a comprare il cibo?
1: Io.
0: Tu? Bene.
2: Ah, nessuno dei due caffè.
0: Fatta la colletta.
1: No, uno era mio, però l'ho mangiato, l'hai già preso del caffè di giù.
0: Vamos? No, io magari me li bevo dopo quando arriviamo con me.
2: Non è quello che faccio caldo. Cioè, ho già la caffettiera pronta.
1: C'è un paravolo con il bagno?
0: Sì, è entrato qualcuno, non so chi. Forse di nuovo Alex. Andiamo? Dove cazzo ho messo il mio marsupio? Ah, lì, forse. Sì, sì. Mio Dio, io che non sono più abituato a bere il caffè una volta, stamattina, prima cosa sveglio fino alle 6. Mi sono letto l'impossibile, mi sono guardato la TV, mi sono letto il libro che ci è arrivato. Mi sono letto il volume 1 di Apple Seed. Manga pazzesco. Cosa c'è qui con la diluta?
3: Allora.
0: Bene, vamos. Vediamo fra poco.
2: Ok.
3: Okay.
2: Sono dove sono i sacchi di ricambio?
0: Addio.

0: C'est sac copie.
1: Cose dello smesto c'è scritto lì. Ci vado apposta poeta, non faccio.
0: Sì.
1: È lui che ha il controllo.
0: Sì.

0: Buongiorno.
1: Adesso sei vivo.
0: Prima
1: no.
0: Non ancora.
1: Devo guardare se ci sono i sacchi magari. Perfetto, allora lo posso fare.

0: Ciao. Buongiorno. È che veramente non era la via giusta, cioè non è che ci riesco, grazie del
1: benvenuto. Ieri presi dal panico prima di andare a dormire, ho veramente pensato, adesso andiamo nella camera, facciamo la pistola dei nera, così si sveglia, sveglia tutti, escono fuori, noi entriamo e andiamo a dormire.
0: E invece stamattina siamo andati da scienziato in macchina con l'Intra.
1: Davvero?
0: Però ho aperto gli occhi e ho detto...
2: Le patatine sono qua,
1: no!
0: Adesso lo portiamo.

0: Novità?
1: Non ne ho trovato, lo scavo.

0: Caffè nero.
1: Caffè nero.
0: Ah?
1: Caffè nero. Sì. Era il Terminatore.

0: sto aspettando che parte.
1: Non è sempre quello di ieri, no, un altro.
0: No, un altro.
1: Ma quello è sistemato oppure...
0: Sì, sì, funziona.
1: Ma quanta fama c'ha? Si è capito?
0: 32 mega. Sono tutti banditi da 2,
1: è
0: 16
1: un...
0: da 2.
1: Minchia, 2 mega. Questa cosa è... no.
0: Allora. L'ECC anche controllo i parità. Non è
1: vedete come se ora in un server avessimo messo 10 banchi da, 500.
0: Sì.
2: Dato quando c'è la porta aperta.
1: Ah, c'è la teoria quando ho capito che arriva dritto negli alimentatori, quindi anche in...
2: È detto spesso questa cosa, però è bellissima.
1: Porca puttana. Buono spero.
2: Infatti, infatti c'è un pensato, cioè se dice qualcosa non lo sappiamo, è spento. È spento.
1: Ah, un micro sbalzo di cose.
2: Sentivamo di colpo caldo. Caldissimo.
1: Non che ieri siamo passati il tempo per fare questa antenna per le onde corte.
0: Non...
1: Mi avessi beccato qualcosa?
0: No, niente.
1: Tutto distrutto. Ho di distruzione?

0: Che scassi,
1: sì.
0: C'è il terminatore, giustamente.
1: Tu qual è? Non è questo. Questo.
2: No. Liquidi che non siano zuccherati magari.
3: Non c'è, e poi l'acqua dovrebbe essere quella.

0: 2 donde 1.
1: Bene, dovremmo
0: pensare
1: al pranzo.
0: Questo è già messo in regola.
2: No, ancora no. No. Pure, no. No. Già dovrebbe essere tutto configurato.
1: Stai morendo di fame anche tu?
3: Non ho fatto colazione.
1: Neanche io mangio. No, quella è la pranzo.
2: Interessantissima questa cosa dei sei processori. Sette.
4: Non sappiamo, sono veramente.
2: E uno manca.
4: Come uno manca?
2: Eh sì. Guarda, qua manca.
4: Manca l'hard. No, scusa,
2: non credo. Il hard disk non sembra manca partire. L'altro è arrivato fino a quasi la fine e poi è dato.
5: Così pochi sono i pin.
2: Però l'altro messi. L'altro quello in cui c'era da... questo qua invece parte sì, all'avvio non fa niente.
5: No, no,
2: questo non fa niente.
4: Ah no,
5: il condensatore.
4: Ah, l'altro era quello dell'altro di quello che conduciamo qui.
2: Insomma,
5: se non fanno di no.
2: Questo invece 243 è proprio cerca di.
4: Ed è il suo quello che c'era qui.
2: Sì.
4: È possibile.
2: Adesso, ma no, no, non è il processore.
5: No,
2: che
5: non
2: manca.
5: Fa, no, non c'è il socket.
2: Guardate.
4: Scusa, ma è possibile parlare di un'altra cosa? Che cosa non c'è il socket?
2: Questo non è un socket per processore.
5: No.
2: No, cioè, non è un processore. È qualcos'altro. Non è il processore che manca.
4: No, non c'è. Io dicevo, può essere che qua non ci sia niente, perché prima magari c'era, poi l'abbiamo tolto.
2: Possibile, non so che avete fatto.
4: Non ricordo.
2: Che visto rimane all'avvio così.
4: Sì, tenta di prendere. Ma sì, siete andati anche qui al coso, al
2: recovery ancora no.
4: No, ora lo quelli per impostare no, quale doveva partire. Quindi è partito direttamente quello interno senza andare a impostare la lista.
2: Sì, è partito, però poi si è bloccato a un certo punto, 888.
4: Quindi è crashato, quindi è tutto
2: qua. Sì. Però è stato un bel po' a cercare la serie, prima a cercare l'Ethernet, adesso in sentiva poi a cercare la seriale a 16 pin.
4: Come lo fai? C'era scritto?
2: C'era...
4: No. Ah, ok.
2: C'era certo. Il coso è leggero.
4: Quindi non ha trovato la seriale di là.
2: Non ha trovato la seriale a 16 pin. C'era in quel momento e poi si è bloccato.
4: Allora, un attimino. Allora, innanzitutto questa scheda qua la dovete togliere.
2: Questa?
4: Non la dovete, però visto che non ci serve è meglio toglierla. Perché seriale a 16 pin che cos'è? Un attimo. Secondo, non è detto che questo cavo sia fatto correttamente, non avete mai visto niente.
2: No. Ah no, quando facevamo prove, faceva wait e lampeggiava e basta. Ogni tanto, sì. Lampeggiava, tipo diventava scuro, bianco e faceva wait.
1: Il cavo,
2: basta. Però non lo so.
1: Il cavo lampeggiava.
4: Ah, ecco, allora sì, è possibile.
2: Questo tu dici, vediamo. E si dovrebbe svitare questo qui.
4: Si congelite.
2: No, scusa, rido ancora per il cavo che lampeggiava, però con un po' di ritardo.
4: Lampeggiava tutto lo schermo?
2: Diventava nero bianco e poi scriveva wait.
4: Ok, allora stava resettando prima il terminale. Secondo me il cavo non va bene.
2: Possibile, anch'io ci ho pensato.
4: Quindi proviamo. Probabilmente uno di questi cosi in mezzo, questo oppure quello già rovescia. Rovescia per me significa incrocia.
2: Può essere che questo rovescia,
4: no.
2: Già. Sicuro? Come fa a sapere?
4: Il fatto che quel coso lì, avevo quel coso lì.
2: Mm.
4: Quel coso lì era uno strumento che faceva parte del terminale.
2: Può essere che questo rovescia.
4: Quale? Questo qua che gli abbiamo aggiunto nero.
2: Oppure questo cavo non è null modem, ma
4: è... Questo cavo è null modem.
3: Ma è per collegamento al monitor quello?
2: Possibile che è null modem. E quindi devi attaccare questo direttamente.
3: Non hai visto questo tipo di film.
2: Però qui puoi scegliere se mettere quello inverso o no, mi pare.
4: Ah, sì?
2: Il cavo.
4: Questo non l'ho mai visto.
2: Mi pare, però non ne sono così sicuro.
4: Va bene, un
2: attimo. Tu dici questa la leviamo.
4: Questa per ora non serve, sì.
3: Ma questa non serve.
2: Per attaccare un paio
3: scasi
2: di...
3: esterno?
2: No, seriale.
4: Tanti, terminali seriali.
2: X.
4: Probabilmente all'ufficio di mio padre ne avevano almeno 8.
3: Hai visto?
5: Questo è il nostro, del Mac su Steam. Che solitamente è
3: ne abbiamo una
2: no, no, questa l'abbiamo provata.
3: È la stessa mia, dai, è.
4: Ma qua c'è il codice
3: errore, giusto?
4: Voglio dire, anche per logic.
3: Se mi siedo?
5: No, non è un buon anello.
3: Non lo so, BBD è.
4: Ah, questa è la. Olivetti. Olivetti, Olivetti. Che facevano così buono Olivetti?
5: L'unico che non era buono era.
4: Vabbè?
5: Come si chiama? Di Benedetto.
4: Dove si blocca qui?
2: Poco fa proprio errore al runtime e crashava 888 che è nell'altra pagina. No, no, proprio a parte, no?
4: Di quelli più disperati.
2: Sì, minchia, proprio codici di causa di sistema crash. Ah, qua ci sono gli altri codici C35 C34, forse è stato selezionato un file messaggio della console, vengono memorizzati in un file.
4: Quale file? Non si sa.
2: Forse era questo. Dava C34. C... ora vediamo.
4: Non dovresti provare a tennis.
3: Sta calma?
4: Sì.
3: Praticamente è lo stesso di una seriale come numero
2: sì, di... è la seriale. Sì.
3: Non avevo messo un monitor con la seriale
2: veramente. I terminali così, non è un monitor, è un terminale. No, niente.
3: Ma perché? Ah, gli ho messo l'adattatore maschio e femmina, quello è essenzialmente.
2: Sì, però non.
3: Non si sa se è in croce per caso.
2: Forse il filo già è modem, quindi ora per nascere vediamo un attimo. Ci sarà, però si deve cercare. Guarda, si è bloccato di 4-3 proprio. Cosa fanno? È brutto. Forse perché c'è tolto la scheda seria.
3: No,
2: proviamo.
3: Messa al fine della patente, no? Questa è la

0: Allora,
1: il suo sistema, porta sempre con sì, il suo sistema operativo si trova in quella district. Ora vi mostro le cose.
0: Ah, ok.
2: Un attimo di concentrazione.
0: Solo che ora non stava ripartendo più, quindi non è nulla.
1: Di fare di mentre leggo il disco di far vedere questo non fa parte di questo.
2: Ah, non è questo.
1: Questo è un hard disk scasi esterno.
2: Esterno collegabile,
1: ecco, è l'hard disk
2: collegabile che manca. Collegabile.
1: Esatto, l'hard disk che ci stiamo vedendo è questo qui. Vedete? Allora, glielo colleghiamo.
0: Qual è?
1: Questo.
0: Ah, ok.
2: Te lo richiudo.
0: Ci sa che fine avrà fatto.
2: Mentre me lo guardo.
1: Solo che a quello che ho capito non c'era
0: disco. Tolto forse perché ci abbiamo tolto questo.
1: No, no.
0: Sì, perché è proprio all'inizio. Secondo me lo cerca.
1: Ma è in service?
0: Sì.
1: Non dovrebbe dare troppo poco in service, dai. Logica di come funziona l'altro, no? Secondo me invece, personalmente, 888 significa che uno di questi banchi di RAM.
0: No, perché prima funzionava tranquillo, banco di RAM da solo.
1: Banco di RAM
0: da solo, così, da che funzionava perfetto.
1: Tempo, che ne so, vuol dire 888 è un errore. Vuol dire, è casuale, quindi potrebbe essere la RAM. E questo
0: è successo per disco, no, l'altro. Perché quello non fa molto più quando. Cioè.
1: Ma parte?
0: 808 sta partendo. 500, 800.
1: Vedi che casuale? Se ora fa 888 probabilmente.
0: Sì, se. No, però ho toccato un po' i cavi, quindi questo. Aspetta. Sì. Provo a.
1: Una parola strana
2: che non conosco,
1: si sbloccato, vado a indagare
2: un altro secondo te,
3: vado a indagare su questa parola che non
0: che è successo.
1: C31
0: C31 c'è scritto
1: se
0: aspetta a fine coso
1: C31
0: C31
1: diagnosi selezione video del suolo.
0: Ah, vuole se...
4: era la...
3: Sta già funzionando?
1: Quasi. Qualche non.
3: Eh?
1: Siamo Laura.
3: Bonjour.
1: Sì, sì,
0: bonjour. Sì,
1: no, no, no. Forte merd.
0: Staccando pezzi.
1: Vada via
3: Kul.
1: Faccia pagherà.
0: Guarda, no. Ho fatto questo, poi no, questo, poi tutto. Questo preso da questo. E quindi e ora è C31 e dice per
1: devi digitare uno su quel terminale. Se non hai il video aprire, no, ti dovrebbe aprire digitare uno su questo terminale.
2: Per dire,
1: no, quindi praticamente
0: no, è il cavo. E ora
3: è il cavo, è il terminale, il finale. Era
2: dici che
3: ora ci sono ancora sì, problemi?
2: Sicuramente sarà un problema.
4: No, il cavo seriale, no.
2: Quello, se non proviamo il cavo, svuota.
4: Prova questo.
1: Testa.
3: Cioè si sta facendo l'impossibile.
4: Maschio femmina, questo, buono.
3: Maschio e femmina, un ermafrodita.
1: Non di nuovo toccato.
2: No, io
1: non. Ok. Questo, perché fa questo scherzo TV?
0: Questo? Perché è staccato.
1: Scusate?
0: No, questo
1: è un ermafrocito.
3: Questo non, non doveva essere.
5: Ermafrocibo.
0: Sì, sì, giusto.
6: Sì, vieni qua, faccio il culo. Vai. Abbiamo tutti i
0: cornetti,
7: visto? L'unica cosa che abbiamo trovato.
0: No, non c'è bisogno. Levalo.
7: Poi corsino non fai cornetti, sì, perché è tardi.
0: Non capisco.
5: Infatti ci siamo passati.
0: Questo è eliminare, perché questo...
5: Aveva solo il cornetto.
0: Questo va.
3: Ok. Prego, fai tu, va.
5: Questo vuol dire che il monito si incostava.
3: Sì,
5: eccolo qua, hai visto?
3: Ok.
5: Questo sono active, contro la alt active, per favore.
7: Che li possiamo tirare sulla schiena.
5: Un attimo. Come bit bit, giusto, hai ragione tu, perché bit bit?
7: Ho fatto le mai? Io alle 6 del mattino mi sono addormentato. Ti chiedo se sei un botto.
0: Schermo
5: invertito, no, la tastiera non è quella.
3: Ma scusa, ma voi in tutti questi anni non avete mai usato i terminatori?
0: Ah, control, non è altro.
3: Eh? Per capire.
5: Certo, ma era quell'esterno non... Quello interno non l'aveva il terminatore. Quando l'abbiamo portato
3: Ma ci voleva.
0: Ho premuto uno. Ho premuto uno, ecco.
3: Sta partendo?
0: Sì, certo. Bastava, guarda che ho fatto.
5: La catena scarica.
0: Ma perché attacca? Io qui la come. Questo qui l'ho staccato da là perché non ho trovato altri e ho fatto il filo un po' più lungo, però.
3: Vabbè, sta partendo con l'altro X, però.
0: Sì.
3: Perché no, questo, ma adesso no. Ti chiederà tutto l'hardware che non vede.
0: Perché questo non c'ha...
3: Studio.
0: No, perché questo dice non c'è X, era un altro.
3: Andiamo a prendere artista. Quello del box esterno. Io non
0: il box esterno è vuoto.
5: È vuoto, l'abbiamo guardato.
0: È vuoto.
5: Nel box esterno. Ma comunque dovremmo comunque l'hard disk.
3: Sarà uno degli scasi che abbiamo in giro. Oppure
5: l'hard disk era l'hard disk era identico a questo.
0: No, ma se facciamo DD di quell'hard disk.
5: No, non c'è X qua, come lo fai?
0: Perché non parte? Con
3: tipo questo?
0: Con questo no.
5: No, non è vero. E IBM, vero?
8: Però no, questo
3: si gay.
0: C'era un IBM, è quello.
3: No, vero,
5: era un IBM.
0: Wow! Però è lo stesso AX dell'altro. Perché quella è AX. Questo è la AX.
3: Era quello che era di qua.
0: È vuoto.
7: Fragola.
3: Ciliegia,
0: vuoto.
5: Non è che ti fermava anche questa
3: città. Questo qua.
0: No. Non parte proprio all'avvio, cerca la
3: disco. Questo qua è vuoto.
0: Questo è vuoto.
3: Questo è tranquillo che era questo.
5: Ti lo riconosco.
0: Sì, questo.
3: Questo qua che è il.
0: Fammi vedere se questo.
3: No, il codice
0: di questo è vuoto. Posso riprovare?
3: Questo è il 06.
0: Riproviamo.
3: 4,
0: riproviamo, però lo dobbiamo spegnere, per spegnere prima di
7: mettere la caffè al primo libro.
8: No, perché è vuoto?
3: Ora ti devi installare,
7: mi date un
3: su questo.
0: 99 exit di...
8: Zapparacci, su PC.
0: Sono
3: tanti
0: lampi, se
5: tutto questo
0: cavo
5: si
0: deve inviare. No, questo serve quello, quindi ora poi troviamo.
3: Ah, questo è quello che era là. Ma non c'è questo.
0: Questo ci deve essere da qualche parte. No, quelle plastiche
3: hanno qua.
0: No, perché quelle plastiche si
3: uccide. E dobbiamo fare gli effetti quelli.
0: In caso dopo lo facciamo. Era per provare se. Detto lo devo provare, non me ne frega.
3: Ah ragazzi, solo la mia vita. Negli anni possibile.
7: Fare colazione davanti al computer e uccide la mia vita. Che risveglio magnifico.
8: Io avrei preferito anche una
3: bellissimo.
7: È una costina di
3: maiale. Stabile, non riscaldano.
8: No,
3: se tu come la vendrà di questi,
7: ma poi ci sarà.
0: Oppure metti questo.
8: Al momento sono preso con
0: delle lenti. Questo è basta.
5: Buongiorno signore.
0: Che spaccato.
3: Un sacco di questi qua li ho portati dalla polivendo, dalla scuola, stavano buttando. E li ho preso in bocca.
5: Sto guardando le
3: lenti. Questi qua sono i miei e mezzo.
7: Salvo.
8: Sì.
3: Non mi ricordi che sono qui.
7: Allora, dobbiamo fare i 50 pezzettini di RAM. Dobbiamo fare i 50 pezzettini di RAM così.
0: Ci dobbiamo attaccare questo.
3: Dobbiamo fare un maschio maschio.
0: In un in un'altra femmina.
7: Raga, per me potete benissimo usare la coppia di cavi così.
0: Sì, ma però questo funziona. Okay. Sì, però questo è dell'altro.
7: Ah, cazzo.
0: Perché non ne ho trovato altro. Se ci sono di queste.
3: Ma li sta spegnendo, sì.
0: Sì, sì, lo sto facendo spegnere.
3: Ci vuole. Da una giornata che facciamo così. Ora dobbiamo avviare la sequenza di shot.
0: No, vabbè, ma prima non c'era.
3: Anche a due giornate che facciamo attacco e stacca.
8: Voi non avete dormito per fare attacco e stacca.
5: Quindi questo è quello che non c'è, non si trova. È stato un
3: no, no, no. Questo.
0: O ci vuole no, questo pure. Ci vuole un terminale. Io ci ho attaccato questo con tutto sto cavo grande, ma basterebbe questo.
5: Però questo sono
0: solo questi sono
3: questo femmina con femmina. Quello è femmina e ci vuole un maschio maschio.
0: Ci vuole un doppio maschio.
3: E quindi ci vogliono 50 pezzettini di lana che glieli inficiamo di là e di là.
5: Ho capito.
3: Per tutti qua. E poi scotch.
8: E io le ho trovate però poi mi sono messo a dormire, era troppo tardi.
3: Ma poi non ho scontrolato, saldati per sempre.
0: Con lo scotch quello di MacGyver.
3: Che lo scotch di MacGyver?
0: Lo andiamo a cercare apposta.
3: Ce l'abbiamo lo scotch di MacGyver?
7: Vabbè sì.
9: Quando hanno trovato il secondo.
0: Non abbiamo trovato,
7: vedi che ci sono i terroristi qua?
9: Io ero morto.
7: Io che mi chiedevo se c'erano anche terroristi.
9: Io?
7: Vabbè, diciamo che questi qua sono abbigliati un po' più da terroristi, va.
0: Remuovi tutti si
3: parla, hanno un cappello di
8: russo rame, rame puro
7: questo. E poi a seconda ci sono anche i civili con le armi, a seconda degli schermi.
9: Guarda lo discorre.
0: Io rimasto la decisione
8: da mangiare. Ma io ho una.
0: O era questo?
4: Possono votare?
5: Non mi
4: sembra.
3: Questi si possono posare?
0: Sì. L'ho preso per il cavo per il mondo, perché ora fortunatamente è finito. Oppure se poi ci sono scatolini che ho visto e puoi guardare.
8: Dove? Di là?
0: Qua ce n'è uno, poi di là ce n'è altro. Però nel frattempo proviamo quello là. Dove erano messi, dove c'è lo spazio, là.
8: Andiamo a piedi,
5: non rimanere stupito che la scritta rimane perché
8: è normale.
5: Sì, è un terminale, quindi lui ricorda l'ultimo byte.
8: No, no, inizio tu. Ah, è qui da me, era una confusione. Come da me?
7: Come da me?
8: Sì, Massimo. No,
7: no,
8: no.
0: Dove è succedendo?
8: Madonna. Chi non la vuole?
5: No, c'è no, troppi alla bicocca.
7: No, l'abbiamo messi alla diretta.
5: No, anche alla diretta. No, vedi, ce ne sono troppi con la frutta, ma. No, ma va benissimo.
8: Io già ho mangiato quelli con la frutta.
5: Mi sento già.
8: Io
5: rifatto.
8: Aspetta. No. No. Devo
9: staccare.
7: Uccidere, uccidere.
8: Io certo. Qualcuno vuole focaccia? No, nessuno, vabbè, per dirlo.
3: Come, come?
8: Hai sentito? Vedi, lui le vuole. Non vuole focaccia?
5: No, no.
8: Non lo vuole. Non lo vuole. Tieni, prendi un
10: Stavo dicendo della scheda che pingavo una sola volta la chest file.
11: Sì.
10: Poi ci siamo spostati qua.
11: La chest file lo
10: pingavo.
11: Ma non usciva.
10: Il resto no.
11: Solo la chest file. Ma secondo me è la chest file che impazzire.
10: Il pulisso la faceva. Bene. Si collegava. Alla pagina della telefonera che cedeva.
11: Tranquillo.
10: Ma
1: ok, quindi questo è quello che c'era dentro, vero?
11: Sì.
1: Quindi ancora quello che c'era fuori non c'è più.
10: Questo cos'è?
11: È una scheda che abbiamo tolto, quella che non serve a niente.
10: Sono dei maschi?
11: No,
10: ci sono dei...
1: Non la rovinare.
11: No. Sì, ma c'è una scheda, questa cosa sì.
10: Questi qua ci vorrebbero.
1: Sì, ma per favore.
11: No, non basta. Prova floppy e grazie floppy e disco floppy e disco
10: caffè
12: alla ricerca dello zucchero zucchero zucchero
11: zucchero
12: zucchero zucchero
10: quello è un pezzo di cavo di
1: aria Zanna ne vuoi di più?
12: No, caffè sì
1: Zanna di più
10: andiamo.
1: Attenzione al caffè, attenzione al caffè, attenzione al caffè che fa cadere. Hai trovato zucchero? Con cucchiaino rosso.
12: Cucchiaino gigantici.
1: Gigantici. Ah, c'è scienziato che vuole il caffè. Zanna potrebbe essere più veloce a fare la funzione. Ce la farà mai? Scienziato accelera, riceve un bicchiere.
10: Ma tu sarai già!
1: A spesso potrebbe annullare la situazione facendo passare la caffettiera, ma scienziato si prende. Ecco il primo goccio di caffè, Zanna ha perso.
10: Ma prima non l'ho visto molto appassionato ieri.
13: No. Forse sapeva che le avrei.
1: Guaita, abbiamo un consiglio, manda a fare in culo la tesi! Dov'è Guaita?
11: Ah là!
1: Fanculo e mesh, fa schifo, non funziona! E infatti vedi si è data la ripiegatura che è un lavoro molto più facente, la fanculo se
11: ma cosa dentro
1: di computer. Almeno fategli vedere la tecnica per spiegare le magliette per favore. Qualcuno esperto?
10: Ma c'era quella... Io ho visto un video su YouTube che era un... C'era un cartone.
1: Ma che cartone? Dai, facci vedere, vai! Zucchero! Poi, piega queste magliette con un vero hacker!
11: Butto a terra tutto!
10: Come un testa di cippos!
12: Un vero hacker non appoggia neanche la maglietta sul tavolo! Perché la tecnica è evolutiva dell'antico samurai! È stata fatta!
10: Oh,
12: il tavolo! Adesso guerra mondiale
1: esatto adesso che
11: ma certo per dormire alle 8 dormire alle 8
10: usate finché non funziona questo disco 6000
11: funziona si deve installare su un altro disco
10: installatelo
11: dove sono
1: cosa... ma
14: Ma ci penso io.
15: Ci pensi tu, ok.
14: Alza la testa. Devo prima bere il caffè. Ah, il buono banco?
15: Quello là in cui c'è.
14: Se fare fino a un certo punto, cerchiamo i nastri.
15: Vero?
7: I nastri dovrebbero essere tutti là.
15: E ci vuole anche così.
16: Allora non è fuori.
14: Se non lo vuoi. Vai, verme, ammazzali tutti.
7: Allora, a meno
14: il verme si avvicina.
7: A meno che tragedia potrebbe essere anche tu. Io non li ho spediti,
14: tu quando mi volevo sedere andare a mangiare il pizzo. Ma ha camminato lui da
16: zio. Se vuoi la mangio io allora, se sei scomodo.
17: Quando dove si può fare?
7: Ho un po' di terrore.
17: Poi.
7: Ah guarda, qua c'è.
16: Però non è solo un pezzo. Io sento la
7: pizza.
16: Sì, però la sta avevano sentito la pizza, queste cose.
7: No, solo la c'è la bravo, sì, però la abbiamo, però non sappiamo se in finale. Un pezzo cuore. Lei ci vende quella scatoletta burri.
16: Che cosa ci
7: vola? Questo non so.
14: No,
7: che cosa è
16: già fatto?
14: Tu filo stai bu. Stai bu. Ma qua, qua, altra, qua. Liquidi, liquidi.
7: Forse le copie le abbiamo morte.
16: Perché ma ti vedo che si
15: però poi viene morbido invece deve essere più che c'entra sempre, ma perché questo
7: sì, sì,
14: no, no,
7: è grande.
15: Se tu questo
7: a Michele gli mettiamo
15: se tu ci rompi qui la cosa
7: sì, ma ce l'hai lungo la metà di quello che ci serve,
15: che ce ne sei,
7: come che ce ne
15: no
7: serve?
15: Guarda qui, guarda qui il piedino quanto è lungo,
7: ti devo dissodare questo che ce l'abbiamo
15: più che dissodare a spezzare la
14: appunto rimangono attaccati
7: dobbiamo
15: spezzettare la piastra,
14: ma ci hai mai provato? Ti è mai riuscito? Perché io ci ho provato e non ci sono riuscito.
15: Non lo so.
14: Rimangono i pezzettini di piastra attaccati e non si possono dissaldare.
7: Secondo te?
15: Non dico dissaldare, spezzare a pezzettini
14: di piastra. Rimane il coso, la saldatura con un pezzettino di piastra intorno a ciascun didino.
7: Sì, con il cannello a gas che sta da qualche parte.
14: Ecco, il cannello a gas non l'ho mai provato.
7: Però potete bruciare sicuro il connettore.
15: Prende a fuoco.
7: Provate.
14: Per questi che.
7: Come?
14: Questi sono per i miei.
7: Oggi sì. Ora sicuramente no. Come vedi?
16: No, prima passa che la facciamo
7: certo.
15: Spacca? Quindi pensi che se questo lo attacco alla fine, levo il terminatore, lui dovrebbe partire.
1: Ma voi ci avete già provato, mi hai detto.
15: Io mi pare di averci... ci avevo provato, però avevo messo
7: c'è
15: due.
7: C'è un cacciavite. C'è un
1: cacciavite qua. Un cacciavite?
7: Dentro la busta c'è solo.
1: Certo, ma... mi pare che quelle delle pretese le hai esagerate qua, cacciaviti, cose.
15: Deve fare la megaia, voglio...
7: ma se io non ho le delle chiavi.
15: Il coltellino svizzero, lo scotch, poi che fate? Scannella a gas, c'hai il coso, la cucina a gas,
7: la caffettiera.
1: Fermo, cosa stai cercando di fare? No, ti gireranno i piedini da qui dentro, tutto che fare.
15: Sì,
1: è quello che vuoi fare, vuoi togliere la plastica del conduttore per niente?
7: No,
1: ma ti girerà questo. Cioè esce, prende, ti ritrovi con una piastra con tanti piedi in testa, ma è un pezzo di plastica.
7: Ma no, la fine. Cioè, se questo rimane così com'è e rimane questo qua di cuore, che sarebbe ottimo. Perché questo ci va pulito pulito nella femmina. E qua poi ci va.
1: Esatto, quindi sarebbe bello poter togliere.
7: Ma è abbastanza lungo questo.
15: Per fare contatto sì, per bloccarlo no, ma mettiamo lo scotch e via.
7: E quindi bisogna trovare...
15: quindi un terminatore...
7: questo è sano, quindi. Però senza sciogliere quello.
1: E qua lo posso guardare? Non lo so, però comunque...
7: là c'è un saldatore là dentro.
1: Un saldatore non ce la puoi fare. Almeno io non...
15: è un casino perché si...
1: così, vogliamo provare?
15: Vediamo se fa.
7: Di queste cose non abbiamo un sacco.
1: Quindi ce ne vuoi
7: questi col cavo.
1: Sì. Ah,
15: questi col cavo. Si fa.
7: Questo è un pezzo di cavo. Tagliato. No, perché poi si deve fare
18: una quantità pazzesca di colpi.
15: Un casino.
7: Se meglio, questo si meglio farlo così. Smesso, dov'è questo cannello?
15: Ma è sulla cucina a gas.
7: Ma si no, sciolgono tutte cose!
15: E il cannello pure!
1: Anzi è più caldo.
15: È anche peggio.
7: E allora il saldatore?
15: Saldatore?
7: Saldatore che non si possono fare nel tintiano.
1: Niente, chissà perché.
15: Invece nel cannello, se tu ce lo passi, o nel gas, ce lo passi e spingi, tintiano.
7: È plastico.
15: Eh sì, ma si deve fare velocemente. Sta partendo?
1: È partito così.
15: Sì. Ah, sta partendo, hanno fatto così. In parte. Quindi, poi però sto voto dove ce lo montiamo.
1: Belle domande.
7: Ora sì che sta girando. Si fa... stavi per un secondo e c'era 5
1: stelle. No, non si può fare.
7: Ma perché qua non si...
1: perché ancora non ha caricato il driver del terminale? Potevi anche collegare queste due?
15: Ormai c'era quello.
1: Ecco, perché è partito.
15: Starting the error
1: bene. Ok, facciamo partire la diagnostica per capire se il lettore
15: c'è. Se il lettore c'è. Almeno se lo vede. Perché se funziona non lo potremmo sapere mai, se stiamo provando.
1: Eh no, però abbiamo la password di root stavolta. Possiamo avere una root shell e provare a montare.
15: Ah, sì.
1: Qual è la possibilità?
15: La dovrei sapere, però non lo so. Ma in caso c'è looter e facciamo la stessa
1: cosa. No, qua quando...
15: c'è il login là.
1: Sì, ma qua ti chiede una shell, ti dice dammi una shell root, gli chiedi, lui ti chiede, dimmi la password di root e basta. Non...
15: vero.
7: Sembra la riguarda.
1: Io farei uno. Perché continuare ad andare a 4? Perché
7: i diagnostici per andare.
1: No, perché i terminali non sono proprio lì nel telai.
15: Basta, non deve essere troppo per te, basta.
1: 4? 3? No, assolutamente.
7: Cazzo, vaffanculo, Dio porco.
16: No, no, no.
7: No, tutti qua, tutti.
16: Chi è? Io glielo scrivo, sempre la minchia.
1: Non c'è tanto, 52?
16: No,
1: non
16: ne
1: vicino.
16: No.
1: No, no, no, non ti preoccupare perché c'era una memoria da 8 mega e ora non le vede più. Vabbè, no, comunque non è not be removed. Memoria.
15: Dirgli è stata rimossa, no, non è stata rimossa.
1: Scusa, ma poi così quando rimettiamo quello lì? Perché
15: dovrebbe... E poi non lo rifacciamo. No, non lo puoi fare.
1: Perché anche dice, se gli dico che non è stata rimossa, che dice che è... È raga, è spagnolo, vero?
7: C'è la tua, amiamoci.
1: Dai.
15: Devo andare a vedere se c'è qualche correttore che possa andare bene per...
7: Tra l'altro non dite fare girare con l'emulatore con Wine, e poi c'è questo emulatore nuovo pseudo commerciale che funziona una bomba, chiedete, gira tutto, tutti i giochi più pazzeschi girano.
1: Ci dirò un dati la
7: fate di sì.
16: Ah no, manco io.
15: Questo
1: il CD.
15: Il problema è che questo è maschio.
1: Un momento, aspetta.
15: Ci vorrebbe il è femmina, ah. Ci vorrebbe il maschio maschio. Vabbè,
1: c'è stato un po' di confusione, la facciamo tutti. Allora,
15: ascolta. Ah no, c'è il CD, vero?
1: Aspetta. Il CD. Se lo mettiamo esternamente e termina.
15: Esternamente non abbiamo il cavetto per esterno.
1: Ah, non l'abbiamo.
16: No.
15: Perché il cavetto IBM
1: è proprietario, ma ce l'avevamo, ma chissà dov'è, ho capito, va bene.
15: Ok, sì.
1: Comunque, sarei contento di sapere che ha visto il CD.
15: Sì, scassi CD ROM.
1: Altro. Merda, scusami, ho sbagliato. Bene, per me possiamo andare. Ah no, aspetta, anzi, lo scelgo.
7: Com'è? Ma la macchina è partita?
1: Sì, hai visto il lettore CD, però l'hard disk è quello dell'altro. Ah, quindi dovremmo ricallare. Allora, disk media, la password di root.
7: Root kakasuka.1. Ah, volevo consigliarvi una cosa. Ovviamente di non modificare questo cavo, però se trovate uno spezzone, glielo mettete in cascata e qua gli pinzate tutti i cazzo di cavi che volete. Pensavo che potreste togliere da un cavo un femmina di questi qua e crimparglielo sopra in modo poi da metterci il terminatore.
1: Ma devono essere pinnussi.
7: Sì, 50 pin, basta che sia in parallelo, non è un problema.
1: Ma sembra il sistema di fare solo i cosi, glieli mettiamo.
7: Oppure.
1: Secondo me è meglio, perché non devo sbagliare.
7: Sì.
1: Bisogna trovare il benessere.
7: Non è che non si è messo al contrario.
1: Vabbè, o è così o è così.
7: O brucia, o è così o brucia.
1: È quello che vorrei evitare.
7: Vabbè, c'è la striscia rossa.
15: No, nel coso qui non c'è la striscia rossa.
1: Questo? Ma c'è l'andata.
15: Sì, però tu devi pensare come la
1: attaccazione. Ci mettiamo.
15: Ci dobbiamo iniziare a pensare già da ora come dovrebbe essere.
1: Uguale a quello.
15: Uguale no, al contrario.
1: Sì, se l'andata che sotto, l'andata che sotto. Tu pensi che se quello fosse maschio.
15: Non lo so.
7: Basta guardare come è crimpato.
1: Deve essere uguale.
7: Basta guardare come è crimpato.
1: L'attacca deve essere uguale all'altra tacca.
7: Scusa, ma tanto vale, è più facile crimpargli sopra una femmina e glielo metto. Ciao. Piuttosto che piedino per piedino.
1: Ma come?
7: Dov'è una femmina qua?
16: Dove stanno?
15: Qua ce n'è una.
16: Dov'è la scatola dei cavi?
7: Ah, perfetto. Questo lo apriamo piano piano col cacciavitino,
1: sì.
7: Lo smontiamo, poi lo mettiamo sulla piattina e lo schiacciamo e lo crimpiamo sul cavo. come si fa normalmente? Sì. E possiamo capirne il verso guardando qua. Quindi sappiamo che questo è rosso, pennarello rosso.
15: Non c'è bisogno, c'è la freccetta, ci deve essere. O non c'è, no?
7: C'è.
15: C'è. La freccetta nel rosso, sempre.
7: Cioè, secondo me ha più senso, piuttosto che
15: sì, questo,
7: per il 14. Il problema è
15: anche toglierlo,
7: se riusciamo a smontare questo. Mi sembra che... perché questi sono in casca, ci vuole un... vabbè, adesso ci provo.
1: Allora, mi dà un errore strano, mi sembra di mandare il cipirone. Forse perché non ce ne sentiamo.
7: Sì, magari questa pistina che è troppo lunga la possiamo tagliare, non lo so. Chiudere e poi boh, non lo so.
1: Dice che non c'è un plausible log device per del CD0.
15: Ma non c'è il CD,
1: ma non si accesa la lampadina, si accesa la lampadina. O è sempre
7: non escludo, allora, non escludo che per installare voglia un ID SCSI particolare.
15: Ma la
7: potrei, sì, può vederlo, ma può non installarci sopra se l'ID non è quello di installazione.
15: Ah, sì, capito.
7: No, io mi ricordo qualcosa
15: per
7: genere.
15: Vedere se funzionava e basta. Mettici un CD qua. Irix 6.2. Ce l'ho modo. Non fa rumore, no? Che no, no, no.
1: Aspetta. Non gli è andato. Non riesce a leggere sicuramente. Quindi guasto il lettore CD. Vediamo se abbiamo un lettore CD non guasto magari. Manco gira.
19: Sì! Sì! Sì!

0: tutto non funziona dallo stesso errore.
1: Andaci di Romulano. Di Romulano.
2: Magari Mavon tu vuole qualche opzione particolare.
0: No.

0: fare, io non devo fare.
1: Niente, ce l'abbiamo fatta. Perfetto.
0: Ci va?
1: Sì, sì.
2: Gli scassi che abbiamo.
0: Corrisponde?
3: Sì. Questi gli stanno andando.
1: Così è?
3: Questi stanno montati.
1: E così l'ho tolto.
3: Si dovrebbe montare, suppongo.
1: Okay. Quindi, allora, dove lo facciamo l'altro pezzo?
3: Ma si sta in
0: no, me lo hai girato, adesso come cattura me lo... No. Guarda, cosa sono il zigzag?
2: Che è uno lo prende a piedi.
1: Esatto, sono
0: certo.
1: Uno
0: e l'altro, vedi?
1: Certo,
0: certo.
1: No,
0: mi
1: sembra uno è fatto
0: così e l'altro è
1: fatto così. Fatto apposta
2: storto. Di qui.
1: Questa decidiamo di modificare per poter ciclicare il tappo. Il tappo abbiamo detto?
0: Ah. Quindi dobbiamo fare la stessa operazione, vederci se le buie come là.
1: Sì, direi questa qua. Non ne abbiamo un'altra con un femmina che la prepariamo? Cercane un'altra con un connettore femmina. Zettina.
2: Là dentro ce n'era un sacco.
1: Così la prepariamo direttamente.
0: Lo stato dove abbiamo visto un migliore.
2: Sì, sì, qua c'è ancora un
0: altro. Questo. Questo dovrebbe andare in modo
1: poi gli mettiamo pure questo, gli mettiamo. E dammelo, dammelo. Me ne serve solo un pezzo.
2: Lo tagli, si taglia.
1: E dammelo.
2: Si taglia.
1: Forza. È lungo. Ah, ok, perfetto. Tipo lo tagliamo qua. Capito? Cioè lo tagliamo così.
3: No. Non bisogna aggiungere un chilo, bisogna montarlo, è il problema.
2: Change the
3: trace.
2: Torna indietro, change the flash of CD-ROM. No, CD-ROM, dai. Change the show character. Che fa?
3: Andiamo a questo.
0: C'era
3: la
0: forbice.
2: Il forbice. Qua?
1: No, volevo capire se effettivamente lo facciamo, serve oppure no.
2: Sì, serve.
0: Sì,
3: serve.
2: Sì, perché poi il CD non ce lo puoi lasciare.
1: No, taglia dopo.
2: Meglio.
3: Mi sei disponibile. Non so che è disponibile, io voglio montarlo. Se non è montarlo sarebbe.
2: E dove erano tutte le cose da montare?
3: Fissero list.
2: Dove erano le list delle device?
3: Non sai montare erano qui dietro. File system.
2: Sì.
3: No, non le vedo, però.
2: Fisica.

0: Cello di castore,
1: tantissimo.
0: Se fai una fixed disc logic volume, no, questo penso l'ho formato, logic volume manager.
2: Martello.
0: Se facciamo partire con questa disc su quella disc, e
2: facciamo un
0: DG. È che questo è più piccolo. Spieghiamo sta. Però prima
2: la vibra.
1: Sì, la viabilità non lo consente.
0: Backup file

0: username. Direi che quello di cui mandare per me è facile. Vi dico questo, ho già verificato che è vuota. Ah. Tipo di file system. Qua, wow, trovo l'invio, ho sbagliato.
1: Qua c'è scritto.
2: Venuto un po'
1: storto. CD-ROM file system. Force the mount, no.
0: Remote. Che vuol dire remote?
1: File system name.
2: Lo riapre il
0: documento. No, secondo me è un nome.
1: Vediamo. Non lo puoi fare. Non
0: una altra lista?
3: No. Controlliamo.
2: Puoi controllare 50 pin?
3: No.
1: Dev.
0: Zero non c'è. E quindi questo mi fa chiedere che.
2: Va bene.
0: Devo mandare solo qualcosa del tipo volumi logici o qualcosa del genere.
1: O se trova che c'è qualcosa.
0: Noi mettiamo Dev CD0, va.
1: Monta Zero con un address.
0: Avanti, lo mettiamo.
1: Yes.
0: Lo
1: mettiamo. Yes.
2: Proviamo un po' quelli vicino.
0: Proviamo.
1: Come?
0: Ora incombo di volmeggia, vuol dire che non ha letto il non è il è lo scafiscato, no, il ma comunque possiamo provare anche a rifare la stessa cosa identica mettendo dietro il CD di AIX, sai dove lo si può trovare?
1: Perché magari quello di AIX mi piace meglio.
0: È di là, no, uscire ma...
2: c'è un po' un fire. Un fire.
1: Fire.
2: Un po' dei fan. Sciarpa invernale questa.
1: La sciarpa invernale.
0: È bella. Sì, ma si è rovinato per sempre.
3: No, si possono fare altri.
1: Posso fare altri.
0: Quel sacchettino con tutti.
1: Cosa?
0: Il sacchettino con tutti i nastri.
1: Qua, qua.
0: L'hai portato.
1: No, non l'abbiamo mai mandato in via.
0: No, no, prima era quello che è stato, no?
1: Per esempio, studiando questo, te l'ho questo video.
2: Ho un amico full foil.
1: Ah, è anche originale, ma è delle gemelle, o no?
2: Fan foil, fan foil!
0: Ein kleiner Musik a te!
2: Ein kleiner Musik!
1: Sicuro è questo? Ma perché il 4? Spera, bello!
2: Guarda, si poteva anche mettere. Però va bene, qua ci mettiamo il terminatore. Perfetto!
1: Però
0: il 4 è un bambino di ballo in più, quindi...
3: Perché se no
1: è
3: da qua, da qua...
1: E
3: questo è più dubbio.
1: Ma non c'è un alfa come...
2: Fire, play, bang, con fire! Fire in the mountain, only fire this star.
0: È partito? No. È partito?
1: Sì.
0: No, questo è il terminale.
2: No, dico, è partito?
0: Sì. No, dico, no, questo qua è il terminale stesso. È fatto,
2: questo è il mondo lo so. Dico, quello è partito. Ah,
0: quell'altro, allora, quello di prima è sì, questo qua.
2: Di che cazzo stai parlando?
0: Fa quella del disco di quello di prima.
1: Sì.
2: E qual è il problema della disco di prima?
0: Mancanza del terminale.
2: No, no, avevo detto che si buca.
0: Ci dovevamo mettere gli scalzi, manca il terminatore.
2: E poi c'è tutta una procedura. Oppure si fa con l'interfaccia.
0: Funziona molto meglio di prima.
1: Nastro.
2: Hardware che ti appare.
3: Stai installando?
2: Fonera con il seriale?
3: No.
2: La no, console seriale della Fonera è quello che vuoi.
0: Comando ok, un attimo soltanto interessante.
1: Ha montato?
0: Sta lì, perché già è occupato. Ha montato.
1: Ha montato.
2: Mi cresce una sega?
3: Venuto,
2: siamo a posto?
0: Monta anche il CD-ROM.
1: Quello su
0: AX4.
2: Quindi allora non è un problema di terminatori. Quindi forse voi in tutti questi anni con Nirvana avete avuto dei giganteschi problemi di terminatori. Che è la cosa più banale in un sistema SCSI.
1: Magari prima fuori c'era attaccato qualcosa col terminatore.
2: Chi lo sa?
1: Perché
2: lo sa.
1: Appena l'hanno staccato.
0: Noi dicevamo questo, che se funzionava a suo tempo.
2: A fondo. Ma che cos'è?
0: Beh, CD root.
2: Oh, Jesus!
0: Sta facendo qua? No, adesso non era. Niente, sto guardando il contenuto del CD-ROM.
1: Ah, ok. Vabbè, ora spegni.
2: Mettiti così, appoggiati l'uccello e ecco, perfetto. Ma no, il flash, Dio porco. Scusate, rifaccio. Perfetto.
0: Bellissimo.
2: È ok?
1: È ok. Proviamo se avvia da CD,
0: forse dobbiamo modificare le partite che non serve, ok, allora forse dobbiamo dire l'ordine con quelle partite.
1: No, questo è l'altro disco, poi non
2: so, sui devi c'è
1: o non se lo scrive,
0: non ne
2: vogliono.
1: Sì, però poi al prossimo avvio
0: cercherà prima del cercherà, ma non lo trova.
1: Sì, ma l'altro disco è diverso, quindi verrà problemi.
0: Sì, va bene, perché lavoravano sui discati, eccetera. Però intanto noi proviamo ad avviare con.
1: Per ora non serve, perché c'è questo terminatore.
3: Dobbiamo usare la disc.
1: Sì, però questo fa da terminatore, questo ci serve per installare.
2: Comprate le magliette.
1: Quindi per ora
3: la mettiamo a caldo.
1: No, niente.
3: Dove lo stai installando?
2: Da
1: nessuna parte però. Stavamo provando
2: su Monamura.
1: Se leggero.
0: È già così. È già impostato bene.
1: Ok, spegni il
0: format. Magnetico. Non disponibile.
1: Ci fai caso, non è FD0, è FD.
0: Qualunque. Non è CD0, è CD, qualunque. Non è scati di qualunque. In normal.
1: Ah, in normal.
0: No, per installarlo sarebbe in service, direi.
2: Sì, sì,
1: si può fare. No, io non lo so.
0: Penso di sì.
1: Normal comunque.
3: Ma l'unica maglietta che mi posso mettere qual è?
1: Però se fai così,
3: ma dai! Mi fa cagare! Nell'altro non sono le mie sensi di quella arancione! Corrente! Io volevo quello con la porta!
1: Prima la devi cancellare! Questa qua non ti
2: fa pallone.
1: Blu? Non... non bello, no?
4: Ieri era arrivato anche in bagno.
0: Prima, notte, FD.
1: Poi CD.
0: Ma per la prima invio?
1: Sì. No, dovevi mettere uno.
4: Ma ha visto il pallone?
0: Ora mi sono ricordato.
1: Cassi disc tra
2: CD2, no. Ma se il tavolo fuori,
0: Nastro 3, facciamo.
2: Fuori.
1: E scassi disc 4. Ecco, adesso con il tacco nel pesante.
2: Ma per cui c'è attende forte di
0: no, perché?
1: No, perché quello non ci
0: sarà più.
2: Putande merd?
1: F7.
0: Va bene.
2: O forte di... Com'è?
1: Ecco.
2: Che la state facendo?
1: F10 exit, F10 exit.
0: Va bene, lo già buttare.
2: Io temo che tutto questo cancro però...
0: Questo cancro?
2: Niente.
0: Anch'io lo temo.
1: Quale hard disk usiamo?
3: Quello che c'era? Quello da 400 mega?
1: Se ce n'era uno più veloce, più performante, no, tipo no, questo.
0: Abbiamo detto performante.
1: VM.
0: Quello era anche il VM, no?
1: Con la mela! Con la mela, scusa! No, però forse è 160 mega, 160 mega.
0: Per favore, usiamo quello lì che era suo, dai.
1: Questo è 60 mega.
3: È più grosso, è IBM, ma è 60 mega.
0: Invece quello è, tro- è più piccolo.
3: Quello è 400, 400 sicuro, 400. Perché abbiamo fatto le ricerche del 400.
1: Mm-hmm.
3: E questo
1: sì, ma dov'è?
3: Questo è 540.
0: L'abbiamo perduto.
1: L'abbiamo perduto l'originale.
3: Sarà.
1: Da qualche parte nello spazio. Qua è.
0: Fallo cercare per sempre, non mi preoccupare.
2: Tutti identificati come Acme. Acme.
1: Guarda qui.
2: Tu sei uno sdisiccato.
5: Bisogna mettere le magliette extra. Quelli come Acme, che pesano 40 kg.
2: E si prendono le S. Com'è?
0: No, sto provando a farlo.
1: Basta, finisci. Basterebbe staccare questo pulsantino qui. No. C'è da far così.
0: E poi la garanzia, tu che fai? Quindi qua non ci sono terminali. No, questo non è il fuoco.
1: Mamma? Non ci sono terminali, non c'è modo di metterli.
0: Avete cercato su internet?
1: Sì.
0: Vero, non ci sono jumper, non c'è niente.
1: Ci sono jumper, però questi jumper sono solo per il canale.
2: Si devono mettere delle stemmi con uno di questi qua. Quindi.
1: Questo proprio così.
0: L'avete fatto?
2: Tra l'altro questo è più di un universale.
0: Già l'ha fatto lo spesso, è perfetto.
2: Guarda il punto perfetto.
0: Quello l'uomo è incredibile.
2: E questo è paura.
1: E poi l'ha tagliato. Ma io non ho fatto questa cosa, perché c'era un staccato.
2: L'abbiamo testato a campione con un po' di pitini.
1: Ah, un po'. Un po', non so.
2: Un po', un quello, un quell'altro.
0: Ma c'è un po' di nicchia.
1: Sì, vabbè, se quelli esterni non può funzionare.
2: Ho fatto teoria degli errori della causa.
0: Dove te ne metto? Devi dare
5: la poeta.
0: Poeta devo dare.
2: Di mangiarne anche se si può scocci di gaio.
5: Ah, fischiato, volevo farti vedere cosa ci hanno donato invece a Milano.
0: Aspetta, vi do la stessa.
5: C'è la flash a casa. A Milano. La Pisa, scusami, è la
1: Pisa. Ah, la macchina che suca.
5: La macchina che suca in Astra. Non so se tu hai già visto come funziona questo tempo.
1: È stupendo.
5: Allora, è un casciabanco grosso così, scasi.
1: Caricare sul mio.
5: Oh, che palle. Va bene, guarda.
0: Avanti, avanti, che palle, vero? E poi non funziona, solo forse perché.
2: Quindi devi fare una nuova.
0: Qui dice di
5: una. Perché non ve lo fa scaricare?
0: È quello lì? L'individuazione degli immunità?
1: Forse dice non lo trovo, non disponibile.
0: Ma che cos'è? Java?
1: No! È povero! No!
5: Dai,
1: mondo!
5: Merda Windows! Te lo faccio vedere qua. Perché merita. Vedere come funziona.
1: Alt completed. Zoom.
5: Ah, finito alla fine?
1: Quindi
2: monto io.
6: Montate.
1: No. Questo per ora non serve.
5: Alla fine che
2: ma servirà molto dopo.
5: Ma fai il butta da disco di ROM?
6: Non abbiamo ancora provato, però l'abbiamo impostato
1: per farlo.
2: Allora.
1: Mi ha detto tu fallo.
2: Questo
1: poi
2: rimane così.
1: Questo non deve.
2: Solo che qua gli va all'hard disk.
1: Sì, quello lì che c'hai in mano tu. E questo?
6: Sì.
2: Sì.
5: Guardate il video, vediamo se funziona qua.
1: Sì, type.
5: Sì, funziona.
6: Cioè, non abbiamo bisogno di tutta questa roba qua.
5: Funzionerebbe.
1: C'è il tempo per fare il basso.
6: Più sono lunghi cavi e più ci sono probabilità di.
2: Ma c'era un terminale, eh?
1: No, non c'era il terminale. Questo terminale prima lo perdiamo, ce lo riattacchi.
6: Dove l'ha attaccato?
2: Va con questo qua pure.
6: Non lo so dove, questo dove può.
1: No, questo.
5: Da quanto è questo disco?
2: Sì. 400.
5: Quindi ci sta X, diciamo.
1: Sì.
5: Non è il caso di trovare un hard disk più grosso?
0: Più grosso di
2: 400? No, perché più grosso c'è no, solo questo da che è quello dell'altro.
5: Ah.
6: Che da 540.
1: Non è forse cercando là.
6: Poi quell'altro? Meglio questo, no?
1: No, deve essere terminale.
6: No, qua allora, questo va qui.
1: No, non dobbiamo finirlo. Lui fa il terminatore.
5: Sì.
1: Però.
5: Ah, ok, se ce l'ha interno, ok.
6: Ma per ora ce l'ha.
1: Per ora lui ce l'ha, e finora come ha funzionato?
6: Non c'era tutto quel cavo lungo, no?
1: Sì, c'era, ma non
6: ma
1: c'era,
6: non c'era il terminatore, va bene.
5: Questo è un altro sistema, infatti, montare qualcosa di terminato. Magari un secondo hard disk con i terminatori.
6: Mm-hmm. Anche da 50 mega.
1: Anche da un mega rotto.
5: Esatto.
6: Anche da un mega rotto.
2: E quindi ci
5: sta usando la tua cosa lì.
1: Per ora no, poi quando lo monti sto CD te lo mettiamo.
2: Ah, perché da lì
0: questo. È una prova di fiducia. Che bastardo. Non lo devi prendere. Allora,
5: guarda, guardate. Che cavo. Non c'è l'audio, vabbè.
0: peccato.
1: Mette il...
0: Poi tu metti il tape dentro, poi premi load, lui se lo fa girare, vedi?
1: E su, cioè, no.
0: Poi dall'altra parte parte. E il c'è un succo di aria.
6: Ancora
1: sta leggendo il CD.
0: Vedi? Ora il succo è partito.
1: È andato là.
6: Bellissimo.
0: E ora truppete si fa. Ora se lo mette un tape mark 0. Truppete, pronto.
6: Bellissimo, è pronto. Una meraviglia.
0: Non mi piace questo ti che
1: fanno, eh? Questo è la disc. Ma non sta riuscendo a partire col
6: CD-ROM.
1: No, perché sta facendo? Sta ciclando floppy, CD-ROM e roll.
0: C'è floppy?
1: No, però.
0: È una disc?
1: Sì, è una disc a passare.
6: Ma dovrebbe partire da CD-ROM.
0: Che ID ha il CD-ROM?
6: Pensi che abbia lo stesso ID dell'hard disk?
0: Può darsi.
1: Possibile.
0: L'hard disk deve essere messo sul 6. Sicuro? E il CD-ROM forse sul 3, se non mi ricordo male.
1: Stacco un po'.
6: Quindi select.
1: È parità.
6: L'hai messo sul 2.
1: Con parità.
6: Con parità.
1: E c'è 1, 2, 4 pari.
6: Per metterlo sul 3 dovremmo
2: l'1 e 2 insieme.
1: Ah, l'1 e 2. E pari di
2: 1, 2 e 4.
1: Pari di a che serve?
2: La parità non sono sicuro che serve.
1: Allora leva quello dalla parità,
6: tu dici?
1: Ha detto
6: però poco fa, non è sicuro che però poco fa l'ha letto con la parità. Vai.
1: Cioè, in caso prendiamo un piedino
6: appunto da ovunque.
1: Da tipo qui.
6: Comunque secondo me dobbiamo aspettare un po' perché ancora forse non l'aveva riconosciuto lui.
2: Paturnis.
1: Sta morto.
2: Allora figli del fecal.
6: È partito dal disc.
1: 291. E lettura. 252 è questo.
2: Non okay. Ti appoggiare due guaglioni
6: in anno. Fanno schifo innanzitutto. Ok, la CD è partito. È riconosciuto il CD, ma non
1: ne hanno 4-3 dovrebbe essere la lettura dello stato. 10.000.
2: Innanzitutto hanno un'interfaccia limitata a 11 MB al secondo.
1: Sta leggendo, forse era così lo leggo. No, 2-4-3, sì. Sta provando.
2: La lampadina del disco?
6: Non c'è la fissa. Del disco non. Del CD è accesa.
1: Ce n'è, deve essere due.
2: Ma questa una è messa qua per un motivo particolare?
1: No.
7: Fallo, dai, fallo.
6: Come fallo?
7: Proprio fallo.
6: Fallo,
1: certo. 243, vediamo se è quello che ricordo. Ah, però forse anche il terminatore.
7: Sì, ci mette una porta USB. Ma quale
2: è il tra? Riuscite a mettere questa tastiera in un altro posto che non sia qua?
6: Qua, in spalla.
2: O sopra le schede.
6: Così, no.
2: Pensi che postale?
6: Sì. Quelle non ci servono, le togliamo, va bene.
1: 243, tentativo di PL in modo service da unità collegate a unità scarse. Specificate nell'elenco dalle unità dell'IPL da NPRAM.
2: 292.
1: No, ora sta luppando.
0: Vediamo se c'è Vampire, se ci dà qualche dritto.
1: 242 sta luppando tutte le perite. Cioè 243 dovrebbe essere di nuovo scasi e 242 invece è troppi. Però 243 ci sta un bel po'.
6: 243 scati generico. Ma
7: sì. Forse là ci sta il pedino.
6: Della parità tipo da.
2: La possibile
7: è partito a volo.
6: Però la possibile una cosa, ma se prendete tipo quel disco che funziona e fate un DD in questo disco.
1: Quello è da 500, questo è da 400.
0: E poi abbiamo lo stesso. Vabbè, questo non sarebbe un problema, lo vedrebbe da 400, perché con gli scasi si può fare. Il DD.
1: Sì, ma quello è 5, anche questo è 4.
0: Quello che funziona è 500. Sì.
1: Al contrario,
0: cosa ce l'abbiamo da 500 là dentro tra quelli là?
1: Oppure lì c'erano quelli là con i terminatori. Che magari
2: però è una rottura di cazzo avere gli stessi AX con le stesse versioni.
8: Certo. Questo è bello.
7: Allora, abbiamo visto che il CD lo legge, quindi... però lo leggeva con quel filino di parità.
8: Aspetta, ma se qui c'è l'attacco buono di cui abbiamo i cavi, qui ci mettiamo con l'hard disk e qui ci installiamo qualcos'altro.
2: Qui questo disco lo mettiamo là. Ah, qua c'è la parità, quel parity.
8: L'abbiamo tolta. L'abbiamo tolta e abbiamo messo un cavo.
2: Ah, e mettete la parità allora. Volete un ponticello?
8: Sì.
2: Qua c'è il cassetto dei ponticelli. Tutti colorati, quindi scegliete il colore che più vi aggrada.
7: Io lo voglio verde.
8: Nero.
2: Nero, verde, rosso, blu, viola, sono di tutti i colori.
7: Cibo?
2: No, grazie, ne ho già mangiati 5 di quelli con la marmellata.
7: Oh, ora c'è colazione. Posso.
2: Ci sono i cornetti, Nico. Ci sono pure quelli con la marmellata, eh?
7: No, no, per questo senso.
8: Anch'io?
7: La marmellata fa cacarella.
2: Qui l'ampè.
8: Vuoi accendere?
2: Ah, io, questo è stato il mio primo masterizzatore, in assoluto.
8: Funzionava a cosa?
7: Adesso funziona.
2: Tipo... 98, cioè 10 anni. Però ha sempre funzionato.
8: No, leggeva prima.
7: Ora legge.
8: L'abbiamo montato, ora sta...
2: Sta lampeggiando.
8: 2.91 è che sta ricevendo i dati.
2: Di che? 2.42
8: da input
2: 2.43.
8: Output qualsiasi.
2: Lampeggia. Ha lampeggiato un attimo il CD-ROM, eh? Ma il CD c'è dentro?
7: C'è qua. Posso farlo a letto, l'abbiamo montato.
8: 2.91 ha fatto il floppy. Ha cercato di nuovo il floppy, quindi... sta rompendo
7: tutto. Lo montiamo questo CD-ROM un attimino su un portatile con un computer qualunque.
8: Perché noi abbiamo... Dove l'attacchiamo?
7: No, non il CD-ROM, il CD. Lo vorrei vedere un attimino il contenuto, perché quando noi l'abbiamo montato, ho visto che c'erano dei file. Questo c'è LL, diceva not found, not found.
2: Ma questo è corrotto.
8: Potrebbe essere che non riesce a leggere male lui e quindi non è corrotto il CD, ma lui che non,
7: anche,
8: che non può leggere bene.
7: Capisci? Quindi se noi proviamo su il CD da un'altra parte lo confrontiamo un attimino cosa vediamo.
2: No. Allora, il messaggio che io ho scritto su...
8: No, non lo spegne prima. E ora come lo esci? Vabbè, ci deve essere il buchino.
2: No, vabbè, accendilo un attimo.
8: Accendi.
7: Io l'avevo premuto il puntino, ma...
8: No, ci sta un po'.
2: Nessuna risposta.
9: Se mi tocchi ti denunzio!
8: Nuovo, nuovo.
7: Qua montiamo su Windows.
8: Windows.
7: Stiamo registrando, ora lo dico allora ad alta voce. Montiamolo qui su Windows.
10: USB, c'è la porta USB.
11: Sì, però non è

0: Stai streamando la radio?
1: Sì, da casa lo faccio, ma da casa ricevo benissimo.
2: Minchia, qua adesso vediamo un po'. Stavo pensando di metterla qua sopra la radio. Sì, qua sopra il televisore.
0: Streami anche il video?
2: Ma non lo so, qualcuno ha messo una videocamera.
0: È collegata con nulla, però.
3: Però c'è il cosa c'è,
0: ma non credo solo
1: lo percepisco odio
3: attacchi questo qui non si dovrebbe non è quando acquisisce quindi qualcosa di come dovrebbe fare
4: ma non si trovare che lei fa
1: la privatezza.
2: Allora,
1: però fa bella mostra di sé.
2: Ma che cazzo sei?

0: Attenzione.
1: Oh, beh, questo non è qua.
0: Via dalle palle, Pilù.
2: Allora, ma faccio un gran massaggio.
0: Sì, li metto qua così cadranno. Giusto.
1: Cosa abbiamo messo sopra?
0: Oh. Sì.

0: pure.
1: Minchia, direi che ti hanno rotto il culo?
0: Basta, non gioco più.
1: Sì, ma quelle sono cagate. Quelli non sono giochi, sono cazzate.
2: Prenditi cosa, devo passare le mappe. Mi devo passare le mappe.
1: Porco di Cristo!
0: All'università ce n'ho 4 pinguini.
2: Sarebbero lì.
0: Ma meglio.
2: Mi domando dove sia il terminale.
3: Sera.
2: Forse è la scopa.
0: Sì. Questo è Debian. Ma lo puoi scaricare. Perché? Non lo so, forse ce l'ho nella game.
2: Vediamo se ce l'ho nella game.
0: Dovrei averlo, almeno che non ho fatto un PM. Sì,
3: devi finire di niente.
2: Spaccano, vuoto si spacchi da lei.
0: Ma se non funziona, non so
2: dire. Non funziona, non funziona. Beh, si dice, non sbaglio. Manco un mese di vita. Tutta la garanzia,
0: che non ci passa.
1: Ah, ma poi non lo sapete, ma ne abbiamo anche un'altra di 6.000.
3: Un altro ancora.
2: Però ci mancano. Ci manca di giocare con i banchi di memoria.
3: Io ne ho un quarto allora. Pensavo di averne un terzo.
0: Bella, sono un mamboriano.
3: Va bene, dai, giochiamo con una cosa per volta. Monitor, no, dipende quale vogliamo utilizzare.
1: Per non so, vogliamo guardare quella piccolina?
3: Allora, quella piccolina aveva tutto, funzionava prima, l'hard disk c'era, sì, quest'altro, si è rotta anche quella.
1: Ah. Non lo so.
3: Quella piccolina funzionava tutto, anche X-Window, ho fatto partire CDE.
1: Ah, quindi funziona in realtà.
3: Allora,
1: io non lo so.
3: Proviamola.
1: Sono rimasto.
3: Mettiamola su perché è quella
1: piccolina. Poi la togliamo questa, non lo so.
3: Fa la sua figura.
1: Sono macchine. Rischio 6.000.
2: Ah, solo rischio.
3: E questa era aperta?
1: Non so neanche come si apre.
4: C'è la chiave rovinata, quindi penso no. Che...
1: Sì, ah, sì, è stata smantellata.
2: Sono
1: i cacciaviti sotto i tuoi piedi, lì.
3: Ah, sì.
1: Questa va messa...
3: No, era quella di qua, quella di qua.
1: Bisogna fare attenzione a questa chiave.
3: Sì, non si andrebbe aperta. Ma non c'è modo, mi pare che si può riportare dalla serratura, si può ritirare la chiave, si può ricostruire.
1: Sì, ma ormai è
3: sbagliato, certo.
4: No, diciamo per la sua.
3: Sì, perché io ne ho un'altra, ho lo stesso problema, però probabilmente ho l'hard disk guasto, perché l'ho accesa oggi per la prima volta e ha incominciato a fare il tipico suono degli hard disk rotti. questo è le basse e questo si sollevava, se non sbaglio. Ah no, no, si tirava tutto indietro, ora che ci penso, sì.
5: O tutto indietro o tutto avanti?
4: Ma qua, da qua lo deve aprire.
3: Ma era già aperto.
4: Era già aperto.
3: Sì. L'abbiamo aperto una volta. Comunque non ci giova aprirla per il momento, aspetta, aspetta. Mm. Non apriamo.
1: È perché io forse l'ho rimessa insieme un po' a cazzo, capito? Comunque, ok, non ci giova, allora niente. Va bene, questo è, abbiamo... quindi serve un monitor VGA.
3: VGA, sì.
1: Beh, io questo glielo ficco.
3: Ficcalo, dai.
1: Ah,
3: sono bello.
1: Ha una forma molto IBM. IBM Semea. Minchia, ora veramente ci serve la multipresa qua. Oppure un cavetto passante. Allora, in bagno c'è una scatola con scritto cavi di alimentazione.
3: Luce.
1: No, no.
3: Io luce. Desidero luce.
1: Qui, dentro. Qua.
3: Ecco.
1: Penetros.
5: Cavi di rete. Cavi vari?
1: Cavi di alimentazione.
5: Cavi italiani. Cavi rete.
1: Qua.
5: Uno di questi tre.
1: Trovato? Tieni, questo ficcolo là. Dunque, vediamo cosa posso staccare. Ah, bene. Cellulare viene sacrificato. Non so di chi era, ma me ne fu. Il monitor lo attacchiamo al di là dell'UPS.
3: Certo. No, ma anche questo lo attaccherei al... Va bene.
1: Questo monitor gli dà fastidio.
3: Aspetta,
4: il monitor c'è.
3: Gli dà ancora fastidio, sì.
1: Vabbè, comunque. Non ce ne frega un cazzo.
3: Sì. Anche a me dà un po' fastidio.
1: Stata la scossa?
3: Sì.
1: Non c'è la tastiera, eh?
3: Va bene, poi gliela...
1: Ora, vuoi il manuale degli errori?
3: Vediamo.
1: Beh, come minimo ti darò di tastiera.
3: Direi di no.
4: Funziona il modo.
3: Select vota, ho capito.
4: Ecco, qua.
3: Questo sì che è bello, questo monitor. Noi
4: devo invece... usarlo un po'. Prossimo.
3: Esatto.
1: Che problema c'è?
3: Per ora nessuno.
1: Cioè?
3: Cioè?
1: Vedo un cazzo.
4: No, aspetta. Prima c'è lo schermo bianco.
3: Guarda, si è spento. 243.
1: Io gli ficcassi la tastiera, perché è per noi. A capire dove? Immagino K, no?
3: Esatto. Sta partendo, sta partendo.
1: K gliela misi.
4: Che cos'è questo?
1: 5,51, questo è un RIS 6000, un macchino. È un RIS 6000 questo?
3: Sì, sì. Un macchino IBM.
1: No, non si viene in gatto.
3: Deve caricare anche il driver
1: sta
3: della
1: veramente
3: schede
1: veramente partendo?
3: Sì, sì. Questi numeri alti sono buoni.
1: Cioè arrivi tu e la accendi,
3: certo,
1: e funziona.
3: Certo.
1: Sarebbe geniale.
3: Geniale.
1: 868, ancora più in alto.
3: Ottimo, ottimo. Ora, quando arriva oltre i 1000 poi.
1: Inciderà una cifra sull'online. Però non si accende. Io sono impaziente. Allora, ti stai vedendo quelle in catanese? È fantastico, eh? Questa notte con gli occhi, con questa musichetta, con questi video. Il migliore, il migliore l'hanno fatto
0: facciamo
1: loro.
0: Facciamo servire inverno però, altrimenti non andiamo troppo.
1: Che cosa fate?
0: Nexuio.
1: Che palle, fate l'America Sardi.
0: Non è male. Lo farò fare su America Sardi. Mettiti in rete che ti passa America Sardi.
1: America Sardi è già fondante.
0: Ah, è bene. In FTP, vai sul tasto.
4: Che sta facendo?
3: Vedo una luce rossa.
1: Minchia! Non ho fatto niente.
3: Sì, forse non l'aveva provato.
4: Funziona!
1: No, sai cosa ho fatto io su questo? Non gli ho collegato il VGA, gli ho attaccato il terminale e non si vedeva un cazzo. Capito?
3: Ma dovrebbe comunque, prima o poi doveva. Ecco, però c'è un problema. Vieni, no, se io prendi in
1: cioè, più... Sì, sicuramente l'avrò acceso e bestemmiato.
0: È un evento storico.
1: Se Nirvana fosse qui. Ora gli telefoniamo.
3: Ah, ma certo, perché è messo in, in servizio, ecco perché è partito questa.
1: Quindi, ok.
4: Caccia via.
0: No.
4: Lo devi spegnere come gira.
1: No. Cioè, lui è arrivato, l'ha collegata, l'ha accesa, funziona, capito?
0: È perché lui ha...
1: Gira. Ma no, così, direttamente?
3: Certo, da acceso, sì.
4: Normale.
1: Ma gira?
4: Un colpo ha fatto, però non so se è imboccato o normale.
1: No, usa un cacciavite più piccolo che entri bene dentro.
4: Però ha girato.
1: Fammi sentire.
3: Ma un
1: uno, no, no, quello stesso qua sottile.
3: Ecco. Provare. Due, allora era
1: il due. Ecco.
4: Allora era due.
1: Ecco, oddio, ora ha fatto uno scatto un po' più.
3: Io farei F10.
1: Poi magari gli mettiamo un commutatore.
3: Diciamo F10?
4: Ho fatto F10.
1: Diciamo che
3: okay, facciamo un po'. F3?
1: Diciamo che la tastiera non è.
3: Non,
1: aspetta.
3: Neanche il ripristino. Ah, perché il ripristino. Aspetta, il ripristino è. Il normale è. Non è attivo.
1: Fa il contatto?
3: Mi sembra che infatti non va il click questo coso. Ah!
1: Testing keyboard connector. Missing resource. Manca il mouse.
4: Vuole il mouse.
1: Oh, glielo diamo?
4: La M sarà mouse, ma la T
1: è
4: codo.
1: Non funzionerà. La T è
4: si accenderà.
1: Questo mouse sembra che è stato accablato con il cavo elettrico. Guarda che cavone. Tieni, ficcaci.
3: Sì, ma non mi piace. Non vuole il mouse.
4: La tastiera è buona.
1: Bene.
4: What is this?
1: È un RIS 6000, mi sono rotto i coglioni di dirlo. Porco Dio.
3: Facciamo così, scriviamoglielo qui.
4: Non ho capito.
1: Sono un RISC 6000.
4: RISC 6000.
3: Sì, ma che cosa?
1: Testi in mouse connect.
3: Solo invio funziona, gli altri tasti non funzionano. Aspetta.
4: Ma può essere la tastiera funziona.
1: È una tastiera normale di S2, no? O vuole la sua tastiera?
3: La sua una... un codice, dei codici diversi, per questi sì, ma i tasti funzione sono diversi. Questa è, credo che sia la sua.
4: No, perché se no c'era scritto.
3: No, no, questa è una tastiera di un terminale, no. IBM.
1: È di quel PC.
3: No, è di quella che ho portato io la riconosco. Di quella con l'altoparlantino che fa il click. No, che fa il beep qui.
4: No, ma se no non ci devono essere consumatori, se no ogni tasto cos'era? Io ne avevo visto uno.
1: A me c'era un tasto sbagliato connettore.
3: E c'era il...
4: C'era spiegato tipo cosa facevo io. Non è normale invece.
3: È vero, non è la tastiera che ho portato io. Mi sono sbagliato. Cioè, no, non è la tedesca la mia.
1: E allora?
4: Perché ricordo tipo F1 c'era scritto quello che doveva fare.
3: Ha sempre ragione il nostro sbesso.
1: Attenzione, era messa là sopra vicino al terminale, quindi forse è la stessa.
3: Italia, c'è vedi? Si assomiglia. È italiana però.
4: Dovrebbe essere attivo sul tasto su questo qui, cioè
3: attivo,
4: è quello.
3: Sì, tra l'altro si proprio di
1: mai. Mai fatto. Infatti era messa da parte. Va bene, quella può essere rimessa nelle tastiere.
3: Ecco, qua F10 funziona.
1: Vabbè, per ora mettila dove vuoi, dai. Non preoccupare. Va? Sta funzionando?
3: Shutdown.
1: Sta funzionando ora?
3: Sì, sì. Enter. Facciamo Enter.
1: Quindi era la tastiera.
5: Ma è bellissimo.
3: No, io non voglio fare shutdown. E invece sì.
1: Vabbè. Sono troppo.
3: Lo facciamo ripartire in normale. No, ma questo io me lo ricordavo, non aveva problemi.
1: Cioè, ma va in TCP/IP? Yes, EAF. La rete?
3: Non ha la rete, se non sbaglio.
1: No, e c'ha il connettore out. Capito? Quindi col transceiver forse.
3: Ma il transceiver. Ci sono anche il transceiver con.
1: Microcam.
3: Che non vanno sullo schermato.
1: Sì, ho capito. Sì. Sì, però ne abbiamo solamente uno, lo stiamo però abbiamo il BNC, abbiamo il cavetto.
3: Ah, avete una rete?
1: Abbiamo tutta una tasta BNC. Capisci? Io lo voglio mettere online, non vedo farlo usare.
3: Che emozione!
1: Lo mettiamo nel rack lì, sperando che parta senza monitor.
3: No, sì, dovrebbe partire.
1: Se no gli tagliamo lo spazietto per il monitor, lo mettiamo.
4: Vabbè, dovrebbe partire.
1: Che manca l'Indigo.
4: Ma parte o ancora?
1: E Indigo abbiamo problemi di licenze molto grossi.
4: Sì, sì, su quello posso trovare, ma ricordavo che
3: no, no, che tu hai X, scusa, non è che.
1: Sei stato in bagno?
3: Sì.
1: Hai visto la foto in bagno?
5: Sì, ma hai visto l'altro della
3: Repulsa. Ne ho un tavolo.
5: L'ho fatto io.
1: Quella sul monte?
5: Quella è quella che cammina.
1: Non me la ricordo.
5: Online,
1: l'ho vista ma non me la ricordo.
5: Quella in cipa.
1: No, è lui. Sei trasfigurato?
5: Sì, su Minix 3.
1: Inchia. Chiunque la macchina no, si trasfigurerebbe. No,
5: e paghi per fare una macchina con Minix 3.
1: No, vabbè, è più che nel senso che ho messo una macchina dove ci sono un sacco di cose, nel mezzo ci ho messo una richiesta con nessuno. Io faccio così, le faccio pagare ai clienti e poi non ci prendo il posto. Va bene,
4: The system resource controller demos is not active.
3: Ancora. Non è comunque in eterno, prima o poi.
4: TCP/IP demos. Ce l'ha.
3: Removing, ok.
4: No.
3: Il connettorino sta all'esterno, ancora fa shutdown. All process of turn will now be killed. Pilu. Ok, guarda che cosa fa lì, uccide uno per uno. Magari chiede il permesso di essere uccisi.
4: C'è l'ordine di mounting.
3: Un mounting, spinner, cibute, terminated.
4: Aspetta,
3: Non lo so. No, dovrebbe dire.
4: Non dovrebbe essere attivo.
3: No, non è attivo, non si spegne, però dovrebbe dirtelo. Now you can.
4: Terminato, RC boot terminato.
3: Vabbè, ma dovrebbe dire now. Shutdown, una cosa di questo genere.
4: Secondo me è spento. No, aspetta. Qua si è anche spento il numerino.
3: Hai ragione.
4: Secondo me questo è. Puoi spegnere ora.
3: Mm.
4: Perché. No.
3: Ah, eccolo qua. Alt completa.
4: Ora sì, ora sì.
3: Niente, proprio.
4: No, spegni.
3: Va bene.
4: Spegni.
3: D'accordo.
4: Giriamo.
5: No. Com'è?
3: Vediamo. Mm? Se vediamo se parte in modalità normale.
5: Va bene,
3: no, questa è, poi cerchiamo di sistemare questa. Mm? Questa però non ha la bugia.
5: Ma i terminali ce l'abbiamo.
3: Le terminali.
4: Una prima. Questo è
5: bellissimo.
3: Io avete collegato anche il mouse, quindi poi partiamo con i CDE.
5: Ma per
4: no no
5: se
6: lo metto perché sono i pochi cappellini che hanno la dimensione della mia testa di cazzo, cioè che tutti i cappelli normali tipo quello a me stanno piccolissimi.
7: Ma dal primo giorno mi ha detto non c'è.
4: 2-3 giorni.
3: Continua a ciclare per caso.
4: Sì. 2-3 giorni. 2-9.
3: Non mi piace.
4: Non mi piace.
3: No.
5: Sì, il problema però qual è? Allora, ripeto, è da 2000 euro. L'unica cosa è che non è però c'è scritto la salute, dovresti stare meglio. Io sto impazienza.
3: No, non dovrebbe ciclare così, no. Questo è molto chiaramente uno non vuole fare il boot.
4: Perché prima ha fatto qualcosa?
3: No, no, è bella sta macchina, vero? Che problemi ha? Ecco perché scienziato. Adesso capisco perché ci sono la scoperta. Bello, bello. Retro ingegneria.
6: Molto retro che ingegneria.
8: Prendiamo questa cosa del cesso che ce lo dice.
3: Che facciamo?
5: Mettiamo l'imbloccato.
4: Che fa l'imbloccato? Spengo?
6: Io ho avuto la fortuna e la sfortuna. Fondamentalmente sono stato male
3: adesso. Vediamo. Infatti il bloccato dovrebbe essere come normale, però non si può aprire, non si può resettare.
6: No. Sono no. Down queste.
5: Ma
6: ora 20 kg a
4: mezzo. Qui dovrebbe essere da provare, no? No. Da provare possibilmente.
6: Queste RAM sono buone.
5: Sì, perché? Devi fare?
6: No. Mi serve una portatile di RAM, no?
5: Ma è beh, non parte?
6: Amore.
4: Ora è rimasto 200, prima 2.000.
3: Prima era 2?
4: 2.22, 3, 2.28,
8: 2.22. Sono un bel dimpe.
5: Quella del BIOS?
8: Sì.
5: Sì.
3: Allora forse è bloccato, quindi c'è questo.
8: Tutto il prototipo.
3: Non faccio niente.
4: No, non tanto.
6: Come siete messi?
3: Niente, rimettila in servizio, please.
5: Queste dovrebbero essere buone.
8: Ok.
5: Per quella del BIOS, no? Sì. Quella a bottone, sì.
8: Sì, sì, sì.
4: Tutto uguale.
6: Sì.
1: Pardon. Però con la bocca chiusa, sono un simbolo.
9: Io no, io l'avrei fatto a bocca aperta.
1: Io avrei pecchinato.
9: Minchia, ma dove cazzo sono quelle patatine? Che sto morendo.
3: No, sta, non sta. Forza. Una workstation, credo, non so che cos'era, un workstation degli anni 90, una cosa pazzesca, proprio da 2.88 a disk, probabilmente da 1
9: mega,
3: no, che ci sono
4: il codice stesso,
3: esatto, un codice di...
4: Prima il codice del
3: romano, però un codice di ok di avanzamento prima di usare le cose del video,
4: così se si bloccano un codice poi si apre,
1: abbi il tuo bel manuale,
3: esatto,
1: vai a leggere che problema puoi avere, cerchi di risolverlo
3: e poi chiami al centro assistenza IBM e gli dici ho sto
1: un signore vestito così,
3: così
1: porca puttana, stava sfasando. Dimmi, what is your problem?
3: Ma questo è Stallman da giovane.
1: I driver?
9: Io niente.
4: No, i driver è già possibile.
1: Zona, è
4: vero. Già fatto. Ho dovuto vedere il sistema perché doveva ricaricare i mobili.
1: JetBlade, sì, il compilatore.
9: Per cui, perché

0: Che è bestiale. Diagnostico, però che
1: lo fate nel diagnostico?
2: L'abbiamo rifatto andare perché non parla male.
1: Fatemi fare tutte le diagnosi.
3: E vediamo di capire come si fanno le diagnosi.
1: Continua la procedura,
3: Ok.
1: Diagnostico e l'utilizzo.
3: D'accordo.
4: Il locale.
5: Del resto sta smottendo.
1: Prima l'ha trovata, ma ora non lo trova. Ben muove da 20 anni dopo. Non ho capito.
5: Sta cercando questa tastiera con.
1: Ed è quella.
5: Quella è prima, può essere.
3: No, ma questa tastiera è quella giusta. Questa ben muove.
5: Dice questa diciamogli cosa, che... prima c'era una.
3: Esatto, e diciamogli
5: più.
3: Che.
5: Non ti interessa.
4: Che non è vero.
5: Sei bugiardo.
3: Gli stretch in
0: quelle domande sono complicate. Sembra un test.
3: È vero?
1: Mi dispiace, non mi piace la tua risposta. Errore, se. La risposta è l'errore, non è piaciuta.
3: Io gli dico che
0: chi vuole. Ma andiamo al supermercato a comprare la birra, chi vuole la birra?
5: Birra!
1: Allora
3: no,
1: la colletta? Poi un'altra cosa. Dobbiamo fare la pasta. Chi vuole la pasta?
5: Pasta!
4: Ma loro hanno portato l'inferno.
1: Sì, però dobbiamo comprare la pasta.
4: La pasta! Pasta!
1: Quanti siamo? Perché se siamo meno più di 10 compro 2 kg. Se no io non spendo 2 kg. Per un euro. Non ti fai a casa mangiare.
3: Va bene.
5: Che cos'è il RMT?
3: Niente, l'ha trovata la tastiera adesso. RMT 0 è il nastro.
1: Spagniamo con la pasta.
5: Quindi fregate.
3: Così, non è stata rimossa.
5: Come non è stata rimossa? Il delirio è non c'è nemmeno. Più che non è stata rimossa al prossimo avvio la ricetta. Tu gli devi dire non serve più, qualcosa del genere. Penso.
0: Io non sono
5: riuscito
0: a convincerlo alla fine.
5: Dovrebbe
0: studiare.
5: Sì, lo studiare. Forse
0: nemmeno per un
5: no,
0: perché,
5: no, io ho chiesto
0: adesso di
5: studiare.
0: Ah, poi
5: ti
0: ha dato la conferma.
5: Sì, sì.
0: Manco domani, quindi non è
5: no.
3: Ok, ricominciamo.
0: DJ ha speso.
3: Facciamo un system checkout. Boh. Non è che è proprio. Sta provando le schiette d'acqua. Si è acceso infatti. FD0. Ethernet adapter, sta testando Ethernet adapter.
1: È andato avanti?
3: Vediamo.
1: Se vuole un tappo o vuole la rete? Non mi dire che vuole la rete perché mi incazza assai.
3: Testing mouse connector, testing mouse device, testing standard parallel port.
1: Infatti dice parallel port not working.
3: Scusi David, tablet con. Ecco cos'è la T. Tablet connector.
1: Solo la
5: tablet.
3: Floating point processor, ok, memoria.
1: Purtroppo.
3: Memoria ok, power ok.
1: Su Dante in FTP. Rete locale.
3: Sembrerebbe anche la VGA, ok.
1: Se vi impostate questi
5: dati... Ah, no, sta
3: il testo della VGA.
5: Ho detto errore. No, il più bello, non mi ricordo se... Ah, QT parted. Che praticamente il messaggio che tutto è andato a buon fine, te lo dà rosso.
3: Ah,
5: ok, tutto è andato a buon fine. A Linux dei vecchi, lo stavano facendo nel portatile... No, nel fisso per di più, il spadaccino è una dimensione...
3: Aumentatissimo,
5: E noi gli abbiamo detto, arriva... Che punto è? Non lo so, è comparso una scritta rossa, arriva... Tutto si spaventa, poi lei...
3: Ah. Io invece non sono molto soddisfatto di questo. Che il monitor non ti riaccende più.
5: Sta pestando a fondo.
3: Ah.
5: Sta pestando bit per bit.
3: Ah, certo. Certo.
1: Minchia, vero, la vedo. Oh. Meraki test. La pita? Sì, sì, è qui. La vede
3: 2, 3, 2,
1: la vede
3: 15.
5: Sì, però con l'immagine. Che però l'immagine non ci riusciremo. Perché prima devi capire dove andare.
2: E questo

0: notte.
1: Vabbè, quello ci vuole tempo, non è che non
2: si è 10.
1: Cioè, sono un giorno.
3: Sei salvo!
0: Oh, fantastico, si è riaccesa.
3: Vero, mi sono collegato.
1: Blu.
0: Blu?
3: Sembra
0: verde.
1: Ah, è verde. Visto da qui.
0: Sì, sì, è vero, è blu. Ai ai ai ai ai ai ai, 888 non mi piace.
4: Ci vuole il manuale.
1: Manuale è...
4: asbesto è fuori.
2: Aspetta, asbesto?
1: Fuori.
2: Qual è il colore?
4: È il lipiditando.
2: Non è proprio più.
4: Delta, lipiditando. Da dove abbiamo preso...
3: 10, 10, 1, 2.
4: Mi pare aveva detto che era qua dentro.
3: Ho dovuto
4: avere questa cosa.
1: Perché è un perché mi dà così.
4: Di lui.
3: Che account mi dà la cosa?
0: Ah, perfetto. Lo sai che cosa significa? Guarda. 8 7 8 8 9. Io ho tutti 887 889. Naturalmente il nostro codice è
1: 888.
0: Significa, non lo so nemmeno io che cosa mi è successo in pratica.
1: Tra Sanchei, no,
3: prendi il browser.
1: Questo è perché il monitor non è il BM
3: 128.
4: Scusate, scusa, ma è di scappare.
1: Ma questo ce l'aveva la VGA.
0: Descrizione dei messaggi relativi al codice 888 lampeggiante.
1: Ah.
0: In qualsiasi momento può comparire un messaggio di caduta sistema. Sì, ma... di crash, insomma. Aspetta un attimo, torniamo un attimo indietro.
1: No, non c'è niente. Per qui.
0: È qua, ti spero. Sì, ma come... mi ricordo... ecco, si doveva premere il reset per fargli cambiare il numeretto. E però non funziona il reset da noi. Bene.
1: Ce l'hai una penna.
0: Quindi spingendo di più.
1: Di più. Perché?
0: No, ma sarà che se ne è calato dentro, eh.
1: Allora si deve aprire.
0: Sì. Naturalmente questo non lo rivede più.
1: Allora, in questo... messaggi tipo 102. Messaggi tipo... consultare paragrafo lettura messaggi relativi al codice nel capitolo 4. Ok, capitolo 4.
4: Insomma, colui che cosa...
0: non è un crash, è un crash generico. E però poi ci sono i sottocodici dei crash che dovremmo cercare di capire con... se non ricordo male bisogna premere una cosa.
4: Il defibrillatore.
0: Oppure potremmo anche resettare e riprovare, ovviamente.
1: Non trovo la sezione di...
0: questi così?
2: Ciao.
4: Chi ha accelerazione?
1: Non è che dicevo.
3: comunque non lo
0: trovo, mi fai resettiamo, dai. Ma spegniamo. E riproviamo.
1: Si poteva provare ad aprirla, vedere.
0: Tieni ragione, dai.
1: Ormai
0: no.
1: Ormai riavviavamo, vedevamo se lo rifavo.
0: Ah, tu volevi per premere il pulsante
1: non ho capito.
0: Vabbè. E che non lo volevo smontare a macchina accesa, quindi potremmo approfittare adesso che ancora non è stato il boot per aprirla e...
1: Sì.
0: Lo facciamo? Il VGA dove lo mettiamo? Non c'è spazio. Potrei chiedersi la tastiera, please.
1: Ok. Come cade?
0: Cade il monitor?
1: Sì, sì, cade.
0: No, non cade.
1: Cade. È mezzo fuori,
0: sì, cade. Così non cade.
1: Ecco, quello di volo si può già fare. L'alimentazione sta a cadere da dietro. Sì. Così.
0: Tutto inturciuniato
1: naturalmente, anche se non l'ha appena fatto.
3: Sì, la legge dei cavi.
0: Ecco, sto scendendo qualcosa.
1: Sì, sto scendendo.
0: Ok, perfetto. Vai. Tirassi. Ok. Ok.
1: Ah, questo non serve.
0: No. In normale stile IBM dentro c'è un altro contenitore. Comunque qua c'è il pulsante di reset.
1: E quindi.
0: Sì, ma. A cosa è collegato? Dove non c'è un filo? Ah, c'è il filo, va bene.
1: Qua ci mancano le viti qua.
0: Mm-mm.
1: Ecco perché magari è sceso e non.
0: E quindi premendo, ok. Però se noi facciamo così rischiamo di fare cortocircuito, quindi dovremmo mettere qualcosina di. Un po' di carta, qualcosa.
1: Penso che non ci sia tutto.
3: Welcome, poi
1: ci vuole sta cosa qui uguale a questa, visto?
0: Sì,
1: per qua.
3: Che sta chiuso, welcome poetry. Click Google.
0: Similare, aperto, ma questo come si toglie così? Non serve, in effetti non servirebbe. Ma sai che è molto più leggera senza.
1: Non serve
0: No, sai com'è? Non si sa mai.
1: Una volta che ormai. No! Bastava così e
0: alzare.
1: Maxo. Ecco, se è il max.
0: Era acceso.
5: Il doppio lato.
0: Non è stato rimontato bene.
5: Io ho messo male.
0: Perché l'avevo. Ricordo che l'avevamo aperto con Nirvana. No, tutto ok.
1: Comunque. No.
5: Ah, la copertura.
0: Quant'è questo max da 300 mega?
5: 300.
0: O un giga?
1: Sì, un giga.
5: Scusa, 540 mega.
0: 540 mega.
1: Che
5: è? Quanta memoria ci vuole? 2, 4, 6, 8 slot, abbondanti.
0: Sono quelli a 32 bit, vero? Quelli, voglio dire, a 72 pin.
5: Sì, come si chiama? Edo, mi pare.
0: Sì, tipo.
1: Se si mette questo qui, non c'è rischio.
0: È bellissimo.
1: Vediamo se questo è collegato. Sì.
0: D'accordo.
1: La batteria magari poi si ci cambia.
0: Ok, però adesso non abbiamo dove mettere il monitor. Che scheda video ha? Toshiba. Mi pare che sia questa, no?
5: Sì, quella sopra.
0: No, questa qui.
5: Ma di qua è?
0: Anni 90. Non è vecchissimo.
1: Sì, infatti
0: credo che già. Credo che questo sia fino a 32 MB di RAM addirittura.
5: Vediamo se c'è.
1: Possibile.
5: Non c'è scritto. Cioè si dovrebbe leggere il chip.
1: UM x 36.
0: Ma si vede se riusciamo a chiuderlo, visto che.
1: E ci vorrebbe questo cosino.
0: Ma un qualche. Un. Qualcosa che faccia.
1: Ci vorrebbe anche qualcosa che di plastica che gli sa da spessore una vite. Solo che non so dove pigliarlo.
5: Ma è stato mandato a spanculo il mio telefono.
0: Sì, certo, perché ci giova per il rischio finale. Non sapevamo di chi fosse. Ci giova per questo.
1: Asbesto ha detto, non è mio, quindi si può staccare.
5: Mi sembra giusto. Andiamo se nel cesso c'è una presa. La voglia che aspettavo.
3: Miracchi.
6: Allora, fogliettino di carta, tutto qui, non...
1: Che bello! No, qualcosa ci avevo messo era meglio.
6: No, volevo chiuderlo a quel punto, ma...
1: No, allora
6: perché,
1: no.
6: No, perché, sai perché? Perché per metterci sopra il monitor, non per altro, non abbiamo spazio.
1: Allora, cerchiamo
6: fogliettino
1: qualcosa.
6: Di carta, piegato, dai.
1: No.
7: Avete risolto?
6: No. Per esempio, questo mi sembra... Ah, ecco, volevo dargli un colpo di accensione per vedere se questo gira.
1: Certo.
7: Vabbè, si sente se lo tocchi comunque.
6: Ancora no, ancora non l'ha acceso, però tra un po' dovrebbe accenderlo.
7: Tu dici che è il disco che dà problemi? Blu? Potrebbe essere. Non parte. In effetti non sta partendo.
6: No, ma quando poi raggiunge supera i 200 dovrebbe partire.
1: 280.
2: Cosa
1: no, no, non tocca. 286.
6: Codici diagnostici, c'è un manuale che dice sì, che sta succedendo, anche quando vede il boot, sì. Ecco.
7: Ora è partito, si sente infatti.
6: Sì.
1: Fallo fermare un po' lo sposto.
7: Perché?
1: Perché sono la testina libera
7: e c'è zappa.
6: È vecchio insomma, non è che è protetto come quello.
7: E poi c'è zappa.
2: Bisogna trattarlo bene,
6: mm-hmm. Va bene.
7: Minchia dei banchi di RAM bicciotte. Ogni caso.
6: Mi piace. Questo mi piace.
1: Questa cosa qui e poi una vite che si infila là.
6: Ma quale vite? Scotch? Nastro isolante?
1: No, vite!
6: No, scotch!
1: Scotch si stacca!
2: C'è quello da imballaggio?
7: Della triennale?
6: Quello isolante? Quello da imballaggio che regge bene, perfetto, vai! Una vite, va bene!
1: No, non mi piace! No,
2: quello è selvaggio proprio!
7: Sì, vabbè, ma sempre...
6: No, dovremmo trovare un altro effetto, perché non so se non...
2: Ma mi sembra
7: un po' la specialistica fuori, però è...
2: Ma è che tenerlo dritto?
6: No, per... Aspetta, ma quando noi lo chiudiamo non si tiene da solo? Non c'è bisogno di niente, basta.
2: Se c'è l'incavo per il display...
6: No, no, si tiene da solo.
7: Ma non si sa mai.
6: Ma non si sa mai, ma qua siamo...
1: No, il problema è poi lo devi riaprire.
6: Sì, ma non sei un tecnico dell'IBM, siamo al Poetry, dai. Dov'è? Mi dai quell'altro?
2: Allora, c'è un messico,
6: l'altro? Quello di sopra. Sì,
1: vabbè. Allora.
6: Sì, se gli possiamo mettere un po' di scotch, però questo allora prima lo chiudiamo.
2: Tutti da 7 e 20,
6: ovviamente.
1: Ah, nella cassettina vedi se ci sono viti, cioè così. Mettevamo una vite.
6: Ah, vite.
2: Dai,
6: aiuto. Siamo un po' costretti. Aspetta un attimino che devi aspettare il tuo turno per poter passare.
2: Arrogante c'è a uscire da questo bar.
8: Vabbè, ando a uscire con me. A entrare mi sa che se non ci affetta c'è più arrogante.
2: Comunque
8: c'era...
6: Secondo te perché sono qui tutte queste viti?
8: Sono state tolte.
6: Bravo.
8: Si tolgono, non si mettono.
6: Ecco.
8: Ma tu posti, come dovresti si tolgono? Adesso restano le viti.
2: Aspetta, facciamo un bar. C'è scheda data?
6: No. Dobbiamo fare un po' di hacking su Windows.
2: No, così guarda.
7: Mettiamo...
1: Ah, sì, però ci vuole...
2: Ci vorrebbe una filettante.
8: Possiamo cancellare tutte le chiavi del registro di configurazione.
7: No, no! Tu usa la DB, non la password, normalmente. Quello dell'amministratore, anche se sei un utente che non ha... la possibilità di accedere
1: a... Ah, sì, l'ho fatto!
7: Io pure, all'università!
6: Ma c'è anche con Windows XP?
7: Qui è quello, vale, mi fa... Perché questa lui dirige i computer, tutto da interfaccina, mi fa... Oh, ho perso il computer, perché?
2: Una tipa è annegata in via Galera.
8: In via Galera? Annegata, ma perché non è una ragazza in via Galera? Sicuro che andiamo al XP?
7: Che c'è negato, ma poi si
8: negano ogni anno, ragazzi. Oh!
5: Che c'è un botto così o bestiale?
9: No, piccolo.
1: Ci vuole un bullone per questo. Dall'altro lato, il bullone.
5: Ah, col bullone lo vuoi fare?
1: È un modo migliore.
5: Per te.
1: Se c'è bullone.
5: In effetti hai ragione. Sarebbe un botto.
3: Pare che da Gio così devi.
5: Aspetta, questo volendo che
3: La birra,
5: so.
3: La birra quindi la prendo?
1: Certo. Sì.
3: Raccogliamo un po' di soldi.
9: Quanto vuoi?
3: Quanto costa una birra
9: sì, 40
3: euro. Ma quella è grossa.
1: Vedi se c'entra in questo coso.
3: Ma io ho delle monetine però in macchina. Se ti do 10 euro tu che fai?
9: Sì, invece
5: di
9: qua
5: comprare
9: euro.
1: Quella
9: grande.
1: Quella
9: piccola, quella piccola, deve essere quella piccola.
3: Quindi penso che ne prendiamo grande,
9: certo, grande.
3: No, penso che se quella piccola che stiamo andando, la grande sarà un euro,
9: ma anche 80, sì.
3: Gli 80. Sì.
9: Metto mentre la cosa io la
3: prendo la spicci da cambiare?
9: Sì, sì, qua quello.
6: Scusa, ma questi stanno facendo una cosa che non si deve mai fare.
5: Che cosa?
1: Lavorare con l'alimentazione, cioè.
6: Mettere le viti sopra un PC aperto con l'alimentazione attaccata.
5: Vai.
6: Allora già
1: va al poitri,
6: no,
1: si può.
7: Ma già, che
6: no.
7: IBM, io non lo so.
6: Già si sbaglia mettere le viti, punto.
5: Questo è
1: buono. No, buono.
3: Fine.
1: Non è buono,
3: no,
1: buono.
3: Non
5: questo
1: si può.
3: Anche io ne ho messo 5. Ora facciamo che siccome 5 sono troppe.
1: Sì, ma questa non c'è
3: tanto,
5: ma quale devi mettere?
3: La pasta c'è.
5: Sì,
6: dentro, no, aspetta, poi ci
9: gioca.
6: Sì, ci gioca.
9: Ah,
6: sì.
9: Allora
6: metterò dove danno la partita, lì.
9: Lo possiamo fare qualcuno che ci può sedere di sopra, così? Se non era messo qua, ora poi.
5: Okay. Sì, sì.
1: Vabbè,
5: dai, buona così.
1: Sono caduto a terra la
3: mattina.
1: Sì. Sì. Sembra
6: tutto,
1: nuovo.
6: Ma sai che tutto sommato non è male la vita?
5: Qua siamo.
1: Perché ci voleva?
5: Un pochettino di manodopera.
6: È anche vero che è esagerato mettere la vite.
3: Gli hanno messo una vite.
1: E perché cioè? Era questo qua che toccava.
6: E come non ringrascio e dato il codice 888? Per vedere per il motivo bisognava prendere il refetto.
3: C'era una vite?
1: Ci mancava sto coso di plastica così.
3: Quindi?
1: Abbiamo messo vite più bullone.
6: Così si può premere il refetto.
1: Che prima premevi invece premere il refetto è forzato.
3: E quindi allora qual è il problema? Ancora non si sa.
1: Ancora non si sa.
6: Quando va in crash nel determinare il problema.
5: C'è il coperchio qua, no? Quella così.
1: Sì,
3: di che? Di
1: certo.
3: Questa?
1: Ah,
3: sì, dai. Ci penso. Nelle
5: proprietà
3: della pagina non ce l'hai.
5: Ma prima di chiudere non sarebbe da provarlo?
3: Beh, probabile che non parta senza coperchio.
6: No, parte.
1: No, però dovrebbe partire
6: per mettere il monitor.
5: Ho giocato. Cade del gioco Windows.
6: Allora, c'è la maggior parte del peso viene da questo.
5: La game sembra forse a troppi sotto livelli.
6: Questo pesa.
1: Vabbè, perché questo quanto deve questo? Proteggere.
3: Deve io so che c'è.
6: 180 gradi?
5: Ah, io.
6: Bello, no? Nessuno ha mani lì dentro. Ah, sì, sai che direi? Non è mica.
5: E dove esce il display?
1: Se non lo fai, poi come fai a premere il
5: refetto? Cioè,
3: non dico nient'altro.
7: Sciolti.
5: Ultra vigiabile per di voi.
7: Di chi è questa giacca?
1: Mia.
7: Ok, ma c'è la figliata c'è la figliata. Io voglio uccidere.
3: Vieni qui, ucciditi!
5: Ucciditi!
3: Vieni qui,
5: ucciditi! Perché? 2,18? Dove devi andare?
1: 1000!
0: Tecnica è? Più alto è meglio!
5: Fino a quando si adduma, come si
1: dice. Potremmo provare a rimettere normale, vabbè. Siamo rovinati. No, facciamo la stessa cosa prima.
0: Gnostica. E poi cerchiamo di capire
7: perché. La Dio agnostica.
0: Dio agnostica.
7: 291
5: è sceso.
0: Come è sceso? No, sali.
5: 34.
0: Sali.
5: Ci sta pensando, ragazzi.
0: Che sei stato perché ho toccato l'hard disk?
1: No, vabbè, facciamo così.
0: Io tempo di non avere molta fortuna con gli hard disk.
5: No, è partita la disk, sì. La destina è tutto.
1: 299.
0: 800,
7: dai, non riesco a giocare.
0: Dai, 500 già, 800.
7: Impegni la banda. A posto.
5: Vai, siete esaurito, ok?
3: No,
5: secondo me quando si accende con lui di questi a parte accendo, lui è felice, lui te lo chiede di partire.
1: Ma è già 800. Chef 800. Ora sta diventando meno il monito, no?
0: Noi ci lamentiamo dei tempi di gusto di Linux.
7: Il caricamento delle cassette del Commodore 64 senza il turbo tape.
0: Ce ne abbiamo qualche Commodore 64?
7: E come no?
0: Funziona?
7: Sì.
0: E Spectrum l'avevamo sistemato l'altra volta?
1: Sì.
7: No, c'era sempre il problema.
1: L'altra volta che non c'eri, quando siamo venuti, eravamo riusciti a farla funzionare con una scheda telefonica, ho bloccato la piattina. E funzionava, non funzionava solo con una riga. Solo una riga.
0: Ma si poteva fare a meno. Jay funzionava.
1: Abbiamo caricato
0: Jay per Lord, non so se.
7: Quello dici, lo specchio
3: pronto.
0: Quello di sopra. No,
1: Plus, sì.
7: Plus? Che fu?
1: Quello Plus, sì.
0: Allora, questo non è normale.
1: Se spento.
7: Prova a spegnere e riaccendere il monitor.
1: Mm-hmm. No, ma se è spento anche qua.
7: Vabbè, perché è partito, no? Non aggancia il sincronismo.
0: Mm-mm. Già, perché sembrano esserci informazioni, ma non.
1: No, ma qua
0: non. Non c'è il long screen display. Va bene, riproviamo. Anzi, testiamo subito il tasto reset.
1: Sta funzionando il programma? Ha fatto qualcosa.
0: Il reset, sì. Quando ho resettato, sta ripartendo, infatti.
1: Oh, funziona il tasto.
7: Forse la frequency. Mi devo rifare il mirino sullo schermo. Perché serve per sparare direttamente con le armi che non ti danno il mirino a schermo, tipo il fucile dal cecchino, no? Invece di fare così, tu ce l'hai così e spari lo stesso. C'era dell'alcol, ma lo passi?
1: Io quando ci giocavo c'avevo
0: quel coso.
7: Sì, però adesso lo
1: vediamo. Ah, rosso.
7: Vabbè, piano piano me lo rifaccio.
1: Io c'ho i pixel bruciati dal monitor.
7: Al centro.
1: Che sono, non sono proprio al centro, però sapevo la distanza dal centro, quindi
0: compensavi,
1: tu sapevi dovevi mirare un po' più alto, Sandu.
7: Alcuni usano dei fili di lana con il cuore piegati, dei fili molto sottili.
3: Tipo griglia.
7: Purtroppo non è sempre lo stesso, e a come va? Vabbè, lo lascio così a questo punto, ora è centrato. Prima era un po' di lato.
10: Questo è il nuovo scenario.
1: Ma non ho visto uno uguale a questo, però modificato, se c'è anche la... ci puoi andare da dietro.
10: Da sotto, sì.
1: Da sotto.
10: Sì, l'altro Bridge Crossing 2.
1: Che una volta sono andato in quello senza farci caso.
10: Oh, oh, oh, ma che
6: è? Di nuovo.
1: Questo si è rotto il monitor quando abbiamo abbassato.
10: No.
1: Perché sta funzionando come prima, però... O abbiamo toccato la scheda video, Perché ora è partito?
6: Vedi come fa?
1: Possiamo provare un altro modo? È questo.
10: Ma prima l'hanno usato.
1: Prima funzionava, guarda blu.
10: Mi sembra fuori quella.
1: Sì, però magari le arriva sulle frequenze.
10: Quindi è annegata una a Catania.
1: Minchia. E poco fa l'abbiamo.
10: Eh?
1: Poco fa l'aveva detto qualcuno.
10: Porca puttana, che cazzo. Andiamo per dare randoviona.
1: Allora, sì, cambiamo la frequenza del monitor.
6: Non dirmi che c'è davvero.
1: Sì,
6: in quelli vecchi.
1: Ah, dentro, c'è sempre dentro.
6: Sì. Ma un attimo.
1: Ma amico, no, no, stavo
6: No,
10: ne abbiamo un altro. Ne ho uno, devo sistemare. C'erano 25 trim da sole rosso, facciamo tutti la stessa cosa.
1: Ma io una volta un televisore ho sistemato
10: a calci pugni?
1: No, praticamente c'era dei condensatori che facevano fumo nero
10: e ora dovevano
1: cambiati fino a che pian piano cambiando pezzi e pezzi rifunzionava bene.
10: Porco Dio!
1: Poi ho sistemato tutte le cose.
10: Con le cose vecchie.
1: Sì, ora.
10: No, no, devi andare.
1: Lì c'erano proprio.
10: Ma c'è quello col Pier? Va bene, mi stanno parlando, grazie. No, non ho avuto il tempo.
11: No, il suo è un terminale.
10: Ma io volevo usare il quinto.
1: Che cazzo, porco Dio. Se fa uguale vuol dire che abbiamo toccato qualcosa nella
10: scuola. Ci sono due possibilità, o che entrambi muoiono. Ho
11: spuntato davanti proprio.
1: Però è la possibilità.
6: Scusami, come mai?
1: Lo faccio io.
10: Perché?
1: Non lo so. Era quella sopra, ecco questa.
10: Lo so, ma non entra, aspetta, c'è un. No, ci sono troppi buchi qua, no, non va bene. Via, picciotto, mi scuso, ci vuole.
1: È diverso. Ci manca un buco alla vigilia.
10: Ma devi togliere.
1: No, è un monitor buono la pizza.
6: È troppo nuovo questo monitor. Non ne avete monitor vecchi?
1: C'è cose.
10: A cui si passa la cattura dove?
6: C'ha molti quindi.
10: Ma oppure
11: non è forse un livello.
10: Perché quando andavano si faceva sì,
1: c'è lui
6: ma ne ha due in meno qua, visto?
1: Sì, è questo. Stavamo
6: cercando. Che stronzato.
10: Quale filmato?
11: E quello non quello... entrava.
6: Quello c'era due in meno.
10: Ah, cosa fai tu nel Trusted? Che cosa fai tu nel Trusted? Lui è Lutondo.
11: Io il meccanico.
6: Così ma ci mettiamo
1: a dire la creazione andiamo che andiamo a prendere la
10: scelta
6: no non fai sai fai se li vuoi se ce la fai io mi sento
1: dammi basta per ciò una pinza piccolina per te
6: non credo che quelli siano i piedini quelli tipo dell'auto per
11: sì quelli seminutili praticamente.
6: No, quelli con cui probabilmente noi computer riconoscono il monitor, la risoluzione, tutte queste
10: cose. La gente peggio, invece a fare con questo salo gay. Non posso le bani. Non
11: è cambiato.
6: Prima di oggi non so se mi ha cassato il monitor.
10: Su OpenBSD.
6: Ho bisogno di celerni.
10: Scendo, scrivo. Solo gay.
11: Tower, la voce 50.
10: No, mi piace il gay. Non è stato monitor, non è gay. Sì, gay sì. I gay sono la mia vocazione.
0: Che cos'era questo animale che vola?
4: Ma fa di più.
0: Probabilmente era un monitor. Anche questo è un monitor normale.
4: Non lo so.
0: Sì, sì, questo è il monitor del PS1, lo riconosco. Questo è sicuramente buono. Il monitor del PS1 è sicuramente abbastanza vecchio. Ed è anche a colori, eh?
6: Oh!
4: Ah, si è collegato come l'anno.
1: Il radioascoltatore in effetti. Vabbè, è entrato.
4: Fantastico.
1: Nel caso di...
7: Sì.
0: Vabbè, è entrato.
1: Ce la farete resuscitare? No,
0: qual è l'effetto? Qual è cosa fa? Come si vede?
7: Porca troia!
1: Uguale.
0: Allora
1: dobbiamo riaprire questo.
0: Già.
1: Questo che è più piccolo.
0: Vabbè, lasciamo questo, sì, infatti. Forse riesce anche a entrare.
7: Volete cambiare monitor?
1: L'abbiamo cambiato.
7: Niente?
1: Niente, allora.
7: Che cazzo è successo?
1: Aprendolo.
7: Aprendolo si è mosso qualcosa.
0: Abbiamo toccato la scheda video. Abbiamo toccato la scheda video.
7: Ah, l'avete toccata?
0: Sì.
7: Ma però l'avete anche annalata.
1: No, a me pare che si vede peggio.
7: No, non è indicativo.
0: Sì. Spegniamo allora.
1: Sacca l'alimentazione. Qualcuno che ho chiuso.
7: No, si sono ammazzati da di loro.
0: No, bisogna chiudere per...
1: Per prendere il resto. Ora conviene lasciarla aperta.
7: Questo lo mette a posto. Oh, sento l'umore di suca.
0: Sì. Trattasi proprio di rumore.
7: Cos'era?
0: Di suca. No, è una cosa. Sto coso pesa la metà senza quello.
7: Minchia. Teniamolo così.
0: Dici che è la scheda video? Ma ce n'è un altro da cui prenderlo?
6: Che non scheda video come questa no?
0: No, oddio, un gemello.
6: Questo non aveva la scheda video, lo so perché. Era mio.
1: Ma era che in caso si usa solo come terminale.
6: Sì, sì, certo, si può usare come.
0: Certo, se è solo la scheda video.
6: Infatti loro lo volevano usare in fondo come questo, però secondo me era più comodo. In effetti.
0: Scende direttamente.
6: Sì, sì, lui poi si connetteva. Prevedevo
1: tanto vedere... per vedere anche
6: Io volevo anche vedere
1: una finestra.
0: Esatto. questa era vista. Senza attacco.
6: Questa è non credo che sia MCA, Micro Channel, credo.
1: Micro Channel dovrebbe
6: essere. Sì, IBM.
1: IBM se non ha Micro
7: Channel. Ecco, curami. Sì, ti faccio la porta.
1: Sì, lo può staccare. Come lei facendo.
6: Perché non ci riesce io no?
1: Perché devo usare la levetta fatta apposta.
6: Ah. Vabbè, no, volevo vedere questo attacco. Volevo vedere da vicino questa cosa. Perché potrebbe anche sembrare Isa, però troppo.
1: No, troppo
0: il primo è troppo largo.
6: E non è che si ha il PCI.
1: No, che si ha il bianco.
6: Epoca dici? Nel 90.
7: Che cavolo è attaccato?
0: No, è pieno, te l'ho detto.
7: È pieno! E quello sta in bacino, è pieno. Allora,
0: lì guarda quanto può.
7: Lì. Ma dove viene questo là?
0: Bomba!
7: Quindi faggi da solo.
0: Non ci pensate.
7: Vabbè,
1: questo qua funziona sicuro?
6: È un monitor IBM PS1, certo che funziona sicuro.
1: Ah sì, vedi? Si vede anche centrale, niente.
6: È di quelli analogici che basta.
1: Per accecarsi meglio.
0: Ho fatto il ghiaccio sto coso.
1: Ora aspettiamo.
0: Sì, ho di rimbalzi colpi.
1: Qualcuno vuole
7: soffrire? Fortunatamente no.
1: No, no. Guarda.
0: No, ma lo sei tu quella sera, ricordate?
7: No, no, mi hanno già ammazzato.
1: No. Si è avviato. l'hard disk. Sentivo un suono.
10: Allora, questo alimentatore è da 16 ampere a 5 volt, quindi notate 23 ampere. No, è 2 ampere a 12 volt. Cioè consuma niente questo coso, insomma, va. Una cinquantina di watt.
12: Avete sbatacchiato con potenza sulla scheda.
10: No, non ci abbiamo ancora provato.
1: Cos'è questo?
10: Però sta leggendo dall'hard disk un sacco. Tra. No, non è che possiamo dire che l'hard disk è guasto.
13: No, c'era una serie che c'era un disco fuori, facevi la vista con la matita,
10: e facevi
13: dove
1: qua. Ma
13: come è messo storto?
12: Corri, corri che ti tira la bomba.
13: Non è detto.
1: L'hard disk, sì. Sì, sì, vabbè.
12: Eccolo lì.
1: Non c'è il cassettino dove poggiarmi.
12: La finta che cazzo fa?
10: Quello non c'era neanche prima,
1: E come stava? Così?
10: No, bloccato... avvitato con dei liti sotto, credo.
1: Ah, da sotto? Ma non ho visto buchi da. Ah, sì, là. Forse.
10: Questo numero non mi conviene. C32?
1: Però...
10: Eccolo qua, sì.
12: Com'è? Si vede qualcosa?
1: Si vedeva, però...
10: Si è visto.
1: Si è visto,
12: oh, ciao. Ci vediamo domani pomeriggio? Ma sì, siamo qua.
1: Non mi piace stavolta.
10: Questo è proprio... Forse il monitor non regge bene.
12: Ciao.
10: Questa frequenza, eh?
1: Troppo vecchio il monitor. Prendiamo quello di prima.
10: Forse sì.
1: Forse sì.
12: Ciao, dai. E lo immagino. Ciao.
10: Aspetta, dove ne piano?
1: Sulla sedia.
10: Sulla sedia, però.
12: Nel senso che ora sto ricordando il lavoro che ho a casa, cioè, no, non ho messo
10: però per curiosità.
1: No, no, questo qua è... non c'entra nel monitor,
10: se la frequenza di verticale è troppo bassa, forse lui lo ripete due volte.
1: Non ci arriva l'alimentazione.
10: Vabbè, togliamolo questo vecchio, dai. Ho un po' di sto pezzo mettendo la tastiera qui.
13: Qua fa sempre i giochi di belli, invece.
10: Mamma mia.
13: Cos'è questo rischio?
10: Rischio.
13: Che è il monitor?
10: Come sì, VGA.
13: È VGA? Mamma mia.
1: Si vede?
10: Sì, infatti questo è abbastanza nuovo, sarà 92 già.
1: Accendiamo.
10: Sì,
13: si vede.
10: Allora togliamo questo vecchio qua, usando il... togliamo. Ok.
13: Ma la ragioniera è andata via?
12: Brucia di minchia!
1: Non so.
12: Ragazzi, la ragioniera è andata via.
1: Sì, lo so chi è.
12: Che altro faccio? Porco di Dio.
13: No. Ok, grazie.
1: Rifacciamo la diagnostica.
10: Ma...
1: Vediamo.
10: No, perché... Allora, il disco funziona.
1: Diagnostica. Poco fa si era bloccato proprio nella diagnostica della VGA. Quindi magari c'è qualche falso contatto di...
10: Allora, stai dicendo la tastiera, che gli dico?
1: Devi dire, questa non c'è più.
10: Allora, has been removed,
1: sì.
10: And should be removed from the system configuration.
1: Sì.
10: Il nastro pure. Ok, la system verification qua.
1: Le due.
12: Madonna che
10: prima vediamo i log.
1: Il log non esiste. Ah, no. Che bordo c'è un altro.
10: Io sì. Vorrei fare il.
1: Quello.
13: Com'è?
10: Mi
13: spettacolo.
10: vorrei fare il test sull'hard disk. No trouble.
1: Questo è uno scasi.
13: Scasi?
10: Sì, sì, sì.
1: È quello è scasi.
10: Certo.
13: Scasi, segnato. Sì, sì, scasi 540.
1: Sì, sì.
10: E allora non è... No, free and testing can continue.
1: Testing
10: aspetta, no, no. The resource was not tested because the Australian... Ah, perché la risorsa è in uso.
13: È in uso perché ci sta
10: perché ora. C'è, allora dobbiamo fermarci. Allora, non lo so, TTY, no?
1: Proviamo a farlo ripartire così.
10: Forse potremmo farlo ripartire. Mouse, chissà se il mouse funziona.
13: Ecco le vado.
10: Sì.
1: Tre tasti, Tutti e tre.
13: Che è una roba da poco.
10: Di decidere che non c'è un GDS.
1: Che devo fare?
13: Per l'allineamento è il
1: sì. Testing mouse device. Move e observe.
10: Mostra per vado. Carino. Va bene. Se vogliamo provare la tastiera funziona perché è il flop, non ci interessa, è Ethernet.
1: Ethernet non la
10: CPU, provare. Dai. Proviamo la CPU.
13: Che sembra?
1: Testing floating point, input output.
10: Ho preso a fare 3 digit di test. Tutto qui davanti si vuole testare.
1: Prima 666 e 999. Prossimamente per 5 secondi.
10: 666 999.
1: Per accendersi tutti.
10: Che bello. Operator panel mode switch test. Ah, ok. Allora, mettiamolo in normal.
13: Cioè, dove è l'incidente? Ma c'è uno switch, vero?
10: C'è uno switch, c'è con la chiave, in cui tu potevi...
1: Allora. Ecco.
14: Com'è? Qual era il problema?
10: Ah, nessuno per ora.
13: Ma dove può essere? In che esercizio prende l'FTP un...
10: Ok.
1: Basta girare sto...
10: Perfetto, prima invio. Ok, ora dici di metterlo in secure, quindi in mezzo.
13: C'è games e c'è quello per Linux.
10: Ora metterlo in service.
1: Sto testando il tasto.
13: E poi c'è scritto un link to games. Un'altra cartella.
10: Ma cos'è che abbiamo 16 megabyte.
13: Come?
10: 16 megabyte.
13: Di
10: RAM.
1: Tu pensavi già.
10: Io pensavo 32, ma questo ne ha 32.
1: Era più vecchio.
10: Era più vecchio, sì.
13: Sì, vabbè,
1: però
10: era usato. Non era quello che era il server principale.
1: Magari ne ha. Ce l'ha tutto pieno. Di...
10: C'è tutto pieno. Vabbè, insomma, vai, dai. SGA. Cos'è Power GT1 frame buffer adapter? Ah!
1: La scheda.
10: Non si chiama VGA, ma SGA. La proviamo?
14: Super. Sterco Graphics Adapter.
10: Proviamola, dai.
14: Suca minchia.
1: L'altra volta si è bloccato.
10: Si è bloccato qui, quindi cerchiamo di
1: qui
10: vedere.
1: Qui dice 3 minuti.
10: L'hai letto già?
1: Sì,
10: bravo. Ok.
1: Sui 3 minuti ci vuole.
14: Sta piovendo?
10: D'accordo, aspettiamo 3 minuti.
14: Addio, buono, morto. Non lo so, ma è estremamente probabile che
1: stia vedendo. Sì, sembra. Si vede molto bagnato fuori.
14: Molto bagnato, no? Però.
10: È il mio PC è laggiù, solo in macchina.
1: Vabbè, la macchina non perde. Non dovrebbe.
10: Non dovrebbe.
1: Ok. Perché non è no, non dovrebbe.
14: Sti chiudendo. Oh. Oh, gioia. Amore mio. Dove vai? Io più tardi. Vado ad ingozzarmi.
13: Ci va solo per mangiare.
14: No, vado con mio fratello.
13: Solo per mangiare.
14: Dove va?
13: A casa.
14: Ma per tuo fratello?
13: No. Mio fratello sta qui a palazzone.
14: Mio fratello è il nuovo parroco di San Michele.
13: Che bello.
14: No, bene. Gli faccio compagnia, dai. Porco Dio.
13: No, lui è un bello.
14: Bisogna aprirla, vero? Per vedere cosa c'è da dentro.
3: Cioè, ma
14: cosa
3: è?
14: Chi è
3: questo vicino?
14: Non lo so. Ah, quella è di una pregunta.
1: Ah, ha detto qualcosa. Ah, in questo...
6: C'è un monitor attaccato al display con un test del...
14: Sì,
6: direi.
1: Sì, sicuro.
14: Vai, vai, vai.
6: Questo è un test del...
14: Si vede rosso. Vede red, red, red, red, yes. Green,
6: yes.
14: Blu, yes. Molte cose,
3: Hai ragione.
6: Ha rivelato il problema? Sì, sì. Abbiamo visto il problema. Qual è il problema? Ah, non c'è nessun problema, quindi... La procedura per riportare problemi al display, va bene, ok, d'accordo, non mi sembra proprio...
3: Oh, ormai,
6: sì, magari ora crasha, non è importante, dai, dobbiamo capire perché...
1: Otto frost,
6: bene, 102,
1: il manuale, ultima pagina... non c'è.
6: Aspetta, questo è
1: 102.
6: Ok, dobbiamo andare avanti.
1: 300.
14: Metti un prete.
6: Interruzione memorizzazione dati del processore. Questa è, mi pare.
14: No, no, vero, aspetta,
6: com'è?
14: Cosa che avevo capodato. Io
6: ricominciamo?
14: Ma metti
6: un
14: po'
6: che
1: c'è. Ma non c'è qualcosa di C0. No, questa qua è dove è arrivato l'errore.
14: Beh, questo mi mannava, ma io ce l'ho di fotoporno e di videoporno, tutto
6: porno.
14: Io in mare c'era il
1: coso,
14: in mare c'era a casa mia, nella mia stanza, c'era.
1: Notate sul modulo per la segnalazione il problema.
6: 804, dovremmo dire alla IBM.
1: Chiamiamo il
6: 880. C01.
14: Bello, in mare. Poi mi sgamano.
6: 100.
14: Oh,
6: 200.
14: Praticamente nella cartella non ci mettiamo mai mano. Ma
6: allora, massimo tutto un errore sul basso della memoria. Cioè, questo è.
1: Spacchiamo le memorie. Spacchiamo le memorie.
14: Un bel giorno. Mare,
6: guarda quanti colori. Poi ricomincia.
1: 420.
14: Lo schifo. Giornaletti. Calendari.
6: Cosa? Stacchiamo le memorie e le mettiamo. Poi darti che c'è un problema di memoria. Sì. Io sono perfettamente...
14: Aspetta. In mare io, fratello,
3: ma che cazzo lì, spaghiggio venduto,
6: fratello.
3: Stai capo quattro,
14: fratello,
1: c'è una...
6: Cambiamo le anche in
14: volta. Sì. Quando lui era...
6: Cambiamole di slotto, direi.
14: Così, 17 anni, entro nella sua camera e comincio a rovistare il culo, ma trovo dentro un porta colori, trovo un panetto di fumo. Arrivo, che ci fa, ma prende come fumo?
6: Come Cinzia Tuni?
14: Quando
6: a cambiare le rame?
1: Ce la fai, ma Cinzia Tuni? Inserire contemporaneamente scorta e poi
6: sale. Come è portato? Ma ho sbagliato di nuovo.
1: Perché?
6: Perché prima si mette questa qui e poi quella lì.
14: Chi si
1: scende? No, se... Ah, ok. Vabbè, potrei metterla più avanti.
6: Non so se non le vuole per caso in pari, che vengono quelli pari. Proviamo. No, prima attacchiamo la corrente invece.
1: Magari.
6: Lo proviamo in normal.
14: Perché mia mamma si è sentita male. Non perché mia mamma mi ha spaccato nella schiena della scopa oppure mi ha attendetta. Nonostante queste percorse io continuo a fumare.
6: Ciao,
14: sono Andrea, Anna Svescova.
3: Poi
14: a dopo, va? Com'è? Funziona ora?
6: No.
14: Allora,
6: come poco fa lo può fare.
1: Dirà qualcosa.
6: Dirà attenting to boot from device, bla bla bla. 23, 29.
1: Tentativo di PL.
6: Il PL è boot.
1: Normal da unità scarsi, specificare nell'elenco delle unità relativo all'IPL da NV RAM. Può essere causato da un errore impostazione dei cavallotti per l'unità scarsa esterna. Capito? Qualcosa per l'hard disk di dietro.
6: Dobbiamo vedere.
1: 29.
14: E 29 anni di storia di
1: tentativo.
6: Fallito.
1: Dell'elenco dell'unità relativo all'IPL da NVRAM è impossibile effettuare PL dall'unità contenuta nell'elenco.
6: Esatto, dice provo, provo. In pratica nell'NVRAM il valore memorizzato è sbagliato.
1: Sì.
6: Quindi forse dalla diagnosi dovremmo riuscire.
1: Dovremmo impostare quell'hard disk per farlo partire.
6: Ma perché parte in modalità?
14: Allora, al 54.
1: Perché non serve visto se funziona.
6: Penso. Certo, certo, invece prova normal è quello, normal che è memorizzato. E infatti ora va avanti. Dai, ciao, ti
14: scienziato.
6: A dopo.
14: Quindi ti vedo disperato perché mi batte. Ora c'ho mamma, fa. Ci pensa io. Fa una preghiera.
6: Ah. Com'è? Non batte in modo normal, perché abbiamo stabilito. Nella NVRAM non è memorizzato l'ID giusto dello SCSI. Secondo me, probabilmente la batteria che...
1: Stava provando ad avviare lo SCSI, ma non ce l'ha fatta.
6: Da un ID errato, diverso.
14: E diamogli l'ID errato allo SCSI.
6: Potrebbe essere una soluzione, ma dovremmo provarli tutti. Quali sono? 8?
1: Forse non è che se quando spegni...
6: Secondo me... È semplicemente
14: una batteria
6: da... Esatto, secondo me è scarica, hai un tester. Lo spegniamo?
14: Sì,
1: spegnilo. Anche se non serve, ma... no.
6: Sai fare?
14: Sì, questo penso che sia più che sufficiente.
6: Perfetto. Scippala tutta.
14: È una batteria piccola?
1: No,
6: no, grande.
1: Le solide.
6: Di quelle a bottone.
14: Allora, quelle nuove sono qua.
6: Ah, addirittura.
14: Sì, ce l'abbiamo. No, devi alzarla da sotto.
6: Sì,
14: perché sennò spacchi tutto.
6: Lo so. Infatti quello stavo facendo.
14: Ma porco di un dio!
6: Con chi sto male, che bella appuntita.
1: Più sottile, sì.
6: Azzicchicilla. Sì, ma secondo me è scarrichissimo.
14: Sì.
1: Sì, sicuro.
6: Aspetta, vabbè, 15 quindi... anni. Aspetta, metti
14: tra virgolette buono.
6: Magari metti un corrente continuo.
14: Okay.
6: Ah, la c'è.
14: Già selezionate.
6: Ma è carichissima, 3,25. Gliel'avranno sostituito da poco, dai.
1: Sicuro?
6: Certo, la batteria è da 3 volt.
1: Riprova.
14: Sì, è lei. Prova questa.
6: È nuova, secondo me è di meno. Visto che è di meno, però te la
14: volete. La polarità. Sì, ma inverti la polarità lì e ti dà 0.
6: No, non può essere.
14: Sì.
6: No, non l'hai collegato bene, dai, non è fisicamente
14: accettabile, lo so, anch'io dicevo questo.
1: È impossibile.
6: Ecco,
14: no, infatti, allora l'ho collegata bene.
6: E comunque quella vecchia è più carica, dai, rimettiamogliela.
14: No, invertitela, però mi raccomando.
6: Guarda!
14: Sei
6: carico. Ah, sei gay. Ah, questo è? Ma da me segna 12 volt.
14: Sei orribilmente gay.
6: No, ma noi siamo a corrente discontinua.
1: Non alternata.
6: Alternata?
1: No.
6: Continua.
1: Siamo continui, noi siamo chimici.
6: Così
14: rileviamo meglio.
6: Basta. Non vorrei che mi segnasse veramente 12 volt, dai. Andiamo.
1: Vabbè, se tu tocchi 12 volt.
6: È vero.

0: มันละหุ่มมันหร
1: อมอบตัว
2: quello è il tuo compagno, non ti aiuta nemmeno, non è che ti è forte, ma
0: no, io sono già morto da molto
2: da molto tempo.
0: Funghi di minchia.
1: Allora la figlia tutte ci vedono uno due là
0: hai giù vola senza urlo,
1: no, di senso
2: non bisogna
0: sei.
2: Sono vecchio ormai. Tu vedi che giovane, riesci qua, attacchi, provi, guardi i codici, con una rapidità incredibile. Io l'ho fatto già una volta nella mia vita e non lo vedo più. Come mai ci sono codici che dicono identificazione e configurazione piastra elettronica per unità di disco scarsi da 670 MB? Se c'è un codice per 120, 160, 1,37?
3: Perché non se lo prende dal disco, lo prova tutti, sarà. Penso. Non so, non lo riesci a capire se non
2: mi tascasi.
3: No, prova a cercare se è di questo, se è di quell'altro.
2: E quindi da.
3: Oh! Saturn best consumation data.
4: Lo voglio io, non
0: sa fatico.
3: No, no, è sempre un service.
2: Allora, istruzioni,
3: ecco.
1: Vaffanculo, via testa, culo, va, va.
0: Sì.
3: Che dice? Niente di che.
2: Chance of service system, non ero mai in mezzo. Dicevo enter per continuare.
3: Vado.
2: Ordinare le chiavi, sta scrivendo ordinare le chiavi.
3: Qua ti selection look at the machine configurator.
2: Adesso noi abbiamo fatto sempre diagnosi gradini. Proviamo service
3: ABS.
2: INS. Previous, aspetta, display change configuration of vital product data, vediamo disk media. Ah, aspetta, the format disk and certify disk service.
3: Ok.
2: Local area network, forse ce l'hanno ancora, SCSI bus, aspetta. The tool for diagnosis SCSI bus problem, siamo. Niente, ci sono da continuare, questi sono i messaggi che dirà.
1: No, e poi devi usare le armi, bazooka,
3: bomba.
2: Aspetta un attimo, 00 o S.
1: C'è un modo per poter
3: identificare. Esca se address.
2: Ecco.
3: Torno in via di Tron Backspace. Dovrebbe.
2: No.
3: No, non lo fa.
2: Vabbè, le basta che li provi uno a uno, dai. Vediamo. Così forse scopriamo.
3: Presenta tu trasmit.
2: Did not receive any response, quindi non è numero 0, ok. Vediamo 1, dai. Did not, ok.
1: No,
2: che non vi aspetta, dice che riprova. Che non dipende di cosa scrive, ma sono ready news, ma quindi è questo, il 2.
3: È questo, il 2.
0: Che c'è più? Secondo le vuole, ma c'è più?
2: Va bene. Niente, non possiamo fare altro.
0: E ti buccia, di lui. Ma non vedo le vitte?
1: Vado vitte.
0: Magari.
3: Lei testa.
2: Microcode, download.
1: Ah,
2: no,
1: venite
2: da
1: cucinare. Ah, no.
0: Non
1: fanno le cose.
2: Boot list.
0: Port.
2: Normal mode bootlist. Display current boot list, vediamo che dice.
0: Non
2: è vero.

0: Dove?
1: A Treviso.
0: No,
1: è
0: okay.
1: Tre canzoni.
0: Di farla poco poco qua, di mettere a posto la punta un po' dove io.
2: Ah, bravo.
0: Tanto, non
2: diciamo, diciamo che prima deve partire dal floppy. Ah, c'è storia, allora premi F floppy con 1. Evviva, birra,
1: allora,
2: birra
1: buona, tra l'altro. Devo premere 1?
2: Sì.
1: Ah, sì. A B0, 2. FD generico, vabbè.
2: Vabbè, dischetto drive va benissimo, e poi basta. Ah no, aspetta, gli mettiamo anche il nastro.
1: Il CD.
2: Non ce l'abbiamo.
1: Generic CD-ROM drive.
2: Va bene, io direi che però va bene.
1: Dai, poi tu dici che volevi fare da Tate.
2: No, vabbè, dai, però, perché ho visto, ho notato che un cascato è diverso da quella che abbiamo.
1: Ah, allora.
2: Non lo potremmo collegare. Allora, S7 commit.
1: S7 commit.
2: Vediamo la current, fantastico.
3: Scappa, non scappa!
1: Erase?
2: No.
1: F3.
2: Per il mondo.
3: Ormai poi
1: te la sei rovinato. Così già fatto.
2: Io penso di sì.
1: Quindi ora possiamo cambiare chiave e resettare o prima resettare.
2: Vediamo.
3: Shutdown.
2: Facciamo lo shutdown.
1: Facciamo lo shutdown.
2: Ho sbagliato? Non si dà un po' di... Mettiamo in service e poi riflettiamo.
3: Danna è un pet di Pnot. Bellissimo stanno.
2: Posso quasi dire che è un sistema user friendly.
4: Sì, dai, non è così. Questo è più intuitivo dei button
2: dei BIOS moderni, sì.
4: Che ti spiega tu.
2: No, bisogna leggere un po'.
4: Però, perché anche lì forse te lo spiegano. Però siccome è girato non ti metti a leggere. Quindi...
2: No, te lo spiega, insomma. Di solito dice.
4: C'è il nome e c'è il nome.
2: E non a caso.
4: Lo stesso nome con una parola. Ah!
2: Esatto.
4: Una parolina in più.
2: Che so, scegli.
4: Boot enter.
2: Boot order.
4: Boot order.
2: Possible
4: boot
2: options. HD che vedi anche di là, perché. No, che sono un po' qui. Uso dell'unità centrale. In modo secure. Non puoi resettare. Non può fare il boot.
4: Tu avvi e poi metti in modalità sicura, così nessuno lo può.
2: La tastiera sì, la puoi usare in modalità sicura.
4: No, non è
3: sicura.
2: Ma nel manuale di adesso c'è spiegato questo. Vedi, muovi il mouse così e nello schermo.
4: Io ricordo che al primo superiore nel corso del libro che ci avevamo fatto comprare come utilizzare c'era disegnato sto tasto che spiega così proprio preciso i denti.
2: Ah.
4: È un super accento, cioè, sì, sì. C'era sia questo che il tipo a tasto click clack, c'è 1 e 0 sopra e sotto, no? E ti spiega per accendere dove fare
2: così, una volta una ferie normale.
3: Entombed.
2: Per pulire il mouse, non c'è scritto per pulire il topo. No, rimuovere la sfera.
4: No, le palle.
2: Non le palle.
4: No, la palla del sole. C'è un telefono che squilla.
2: Sicuramente il proprietario non è interessato. uso del CD-ROM.
4: Ok.
2: Ma per il CD-ROM guarda che si deve fare, si deve mettere nel CAD, vi spiega. Non l'avevo mai visto una cosa del genere, no, una volta i cassettini diciamo uscivano fuori.
4: No, così ma. O forse sì, ora ci penso, uno così.
2: Ancora qualche masterizzatore.
4: No, no, uno così forse l'ho visto. Sì, sì, sì.
2: Mastero da 8 mm, si è spento?
4: Ora.
2: Altro computer.
4: Spengo allora, pure prima.
2: Basta mettere in normal.

0: 290, 284, 270.
1: Ma signore, ti ha preso il top?
0: No?
1: Sì, sì, allora sto sentendo, perché prima non lo provava.
0: Però è rimasto a 223. È fisso a 223.
1: Primitivo DPL monorma da unità scatti. Specifica nell'elenco delle unità. Questa cosa non era un'istica, è rimasto 2-3 e non fa 2-9, quindi non dice fallito. Il disco gira?
0: Non è che sta provando, sta cercando nel floppy per
1: fare. No.
0: Sì, il disco scappa. Sta gira.
1: E allora forse fa sì, no.
0: E perché rimane 2-3?
1: No. Però prima si spegneva, no? Cioè prima il disco si stava spento, vuoi provare a spegnere e riaccendere?
0: Ecco.
1: Magari è rimasto accesso da prima. Non è da me.
0: Dovremmo poi rivedere se se l'ha conservato. Che se non si è conservata allora. Non è che c'è il piedino quello che non la fa usare la batteria. E per questo è rimasta nuova.
1: No, ma comunque
0: si dovrebbe... ci sono piedini che se tu lo spegni, metti il jumper qui, lo lasci, se poi dopo lo togli e... o al contrario, se poi lo togli viene sostituito.
1: Ma non
2: l'avevo visto.
1: Sì, è vero, anche in un via sistema l'ho visto che c'è per resettare, non so.
0: Se c'è, se sta leggendo. Sta leggendo al disco.
1: Non è più 2-2-3.
0: No, 5-5-1.
1: Fantastico. Non è mai prima.
0: Forse non lo puoi resettare un po' il mio.
1: Non cantiamo noi, non diciamo niente a noi.
2: È stato donato in compleanno.
1: Ok. Noi non diciamo niente. Facciamo la registrazione. Sta X e poi. Carichiamo Firefox e poi.
0: Prima lo compiliamo.
1: Prima lo compiliamo.
0: Quanti anni ci starà?
1: Guarda che nel 90 sarà costato questo qua.
0: Sì, sì. Però prima di compilare Firefox devi compilare mezzo.
1: Comunque credo che sia equivalente a un. Almeno a un 486. A 100 MHz diciamo, dai, a un Pentium 1.
0: Un Pentium 1 100.
1: 133. No, di meno.
0: Un
2: 132,
1: un 75,
0: un 75.
1: Diciamo un 131 overclockato.
0: 538.
1: Il 538 è un buon numero, come direbbero i miei PM.
0: Ricordo.
1: Non è casuale.
2: Stasera a pranzo ci saranno fette biscottate con la sborra mia.
1: Mia bontà. Staccherei la scheda video.
0: Secondo me c'è cosa che non va.
1: No,
0: è così.
2: È così.
0: Sì, così. Devi saperlo leggere.
2: Stai capendo cosa stai dicendo. Sì,
0: sì.
1: Guarda, sta dicendo
0: punto linea, punto.
1: E 0 1 1 0.
0: Infatti,
2: sì,
0: come se fosse
2: scritto, c'è quella più chiara 0, quella più scura 1, magari forse secondo che
0: no, è
2: più così.
1: Ok, inserisci la password di okay, inserisci scrivi root password invio. Certo, era dell'ufficio di Novelle, so che policy hanno loro. È partito, hai visto StartX.
2: No, dai, non può partire così.
1: Non senti che il disco sta girando?
0: Sì.
2: Cioè lui parte ma si vede così.
0: Ci sarà qualcosa che non va nella scheda.
2: Non capisce un
1: dopo.
2: Ora
0: parte. E sta partendo, hai visto? Ma ha detto già, il canti.
2: Se l'avevi fatto un cazzo. Ma StartX non è partito.
0: No.
1: E non è detto neanche che.
2: Ma dov'è che era?
1: Se non.
0: Non
2: so, io so che è
0: Dante.
2: Sì, certo.
1: Ma è l'est scrive tante righe oppure.
3: un altro monitor.
0: No, mi sa che ancora è questo
1: ancora
0: è la login.
1: Allora non è root per invio.
0: Forse qualcuno ha cambiato.
2: Non ricordo mai.
1: Potrei averla cambiata io. Aspetta un attimo.
2: Mister di vita, chi è che ti voleva conoscere? Ah, Zanna, ma non c'è altro.
1: No. Niente.
2: Ah, l'hai incontrato Zanna?
1: Rotta. Rotta.
2: Zanna non connette.
1: Vabbè, magari se riuscissimo a vedere sarebbe meglio. Contro il cambio. Scherzo. Ehi, qualcosa la fa.
0: Certo, perché se
1: sembra più caratteri.
2: Com'è, grazie.
0: Più scuro è, più caratteri ci sono.
1: Va bene,
2: basta, non vuoi?
1: Sì, provi l'altro
2: cerchio. Basta, non vuoi?
1: Quindi proviamo a staccare.
2: Basta, non vuoi?
1: Sì, sì,
2: Pasta ne voglio?
1: Ah,
0: io
2: te l'ho fatto. Sì.
1: Io l'ho già staccato comunque.
0: Sì, sì, sì.
1: Dobbiamo ricollegarlo.
0: No, spacchiamolo proprio.
2: Ciao, dove stai?
1: Staccare?
0: Smontare e vedere.
2: Pasta ne vuoi?
1: Certo.
2: Pasta ne vuoi?
0: No, quello più grande.
2: Aspetta, se no siamo belli.
4: No, ma l'abbiamo bella la vita.
2: Abbiamo messo un bordello di
0: birra.
1: Proviamo a staccare
2: e riattaccare la scena. Nicolon.
0: È attaccata col bordo, o no?
1: Madonna, state scippando?
0: Sì.
2: E?
1: È ricollegandola, ovviamente. Non è che abbiamo molto altro.
2: Ah, però guardatela molto intensamente. Vabbè, con il PD di 11 ha funzionato. Muovete i ponticelli, muovete le...
1: Magari staccarli e rimetterli nella sua foto, perché ogni tanto
2: si vede. Questa testa che comincia a fare?
1: No,
2: dare una mossa ai piedi. Non dovrei toccarla così, però questa è storica, l'avrò bruciata sicuramente.
1: No! È ricarico staticamente.
2: Staticamente.
1: Toshiba IBM 91.
0: Prima riattacca la poi questo. Penso dopo.
1: Come sta andando qua?
2: Ma
1: non è bellissimo, vero?
2: Danna, cercavi Graziano.
0: Ma prima non funzionava quando era.
1: Io prima quando l'abbiamo provato a Catania funzionava perfettamente.
0: L'ho portato qua.
1: E non lo so, non l'hanno provata più, ora stiamo riprovando per la prima volta e non. Allora, prima non faceva il boot, fatto? Ora siamo riusciti a fargli fare il boot.
2: Per podio.
1: E non è andato, però non si vedeva bene il monitor. E mi sembra una cosa casuale.
0: Ma poi non l'avevate sistemato.
1: No, l'avevamo riavviato.
0: No, abbiamo aperto e riavviato.
1: Aperto e riavviato, esatto.
2: Ma ora ti piglio la spina, vediamo come va.
4: Vediamo il fuoco.
2: Il fuoco è già qui.
3: No, lo vuole cucinare.
4: Laviamoci le mani prima.
2: Chi vuole cucinare?
1: Cuci che?
2: Chi?
3: Non si chiama, il telentropico. Il campo è
2: il campo. Ah beh sì, effettivamente forse c'è più spazio.
3: No, poi è più...
2: È negro.
1: Provare?
0: Dopo averla... Smontata e rimontata. Sì. Dopo averla smontata e rimontata.
1: Ora deve funzionare. Magari anche se gli colleghiamo la condensazione e il monitor.
3: Anche per...
2: Vedi
3: che comodo anche per lì.
2: E come no? L'avete fatto?
1: Montato.
2: Niente. Dai,
1: dato che tutto il lavoro l'hai fatto tu, io ho preso il
4: sostante. No, non ce l'ho.
0: A te l'onore.
2: Mm?
3: No, la casa non viene, vero ragazzi?
1: Non credo proprio. Non ne ha parlato lui.
0: Non
1: l'abbiamo proprio sentito, infatti.
0: Luigi ha detto che forse non è morto in Italia. No, non lo so. Si vede meglio il bianco, prima era sotto. Prima era sotto, l'abbiamo sistemato.
2: Ormai va bene così.
0: Però guarda.
1: No, questo è positivo.
0: Ah, no, è buono. No, no, le devo lampeggiare e spegnere, invece no, numeri diversi. Che... No, grazie. No, non mi piacciono questo tipo.
1: Un altro sì, magari.
2: Io passo di vecchio. Sono un po' delicate, porca puttana.
1: Non è il tuo movimento.
2: Sono come giochi, pure a far prendere la posta degli americani?
1: Vediamo, dai, adesso, dai. Oh, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No, ancora è presto, è presto. E poi si spegneva così, poi.
2: 5-9-2.
0: Qualcuno ha giocato con la scheda di rete e di...
1: Con anche le video. No, è andato avanti, 5-3-8. Eccolo qui, stavolta funziona.
0: Oh, anche meglio.
1: Girati, girati, asbesto, girati. È partito il TCP IP Demon. E ora è partito Send Mail.
0: E ora senza password? No, no. Come si fa?
2: Sono Yushino! Sono Yushino, vendi una Cina!
1: Aspetta, lo so. Qual era? Tu la sai. Io non me la ricordo più.
2: Quella del satellite o quella con 2D?
1: Come? Ripeti entrambe le possibilità? Quella?
2: Quella del satellite o quella con 2D?
1: Quella ecco, quella con 2D. No.
5: Porco Dio non è.
2: Quella del satellite.
5: Porco Dio.
2: Quella del satellite.
5: Era Xaladag. Mm. Vecchio, no, no, no. No, non è. Già dalla, non è.
2: Prova Let Me In.
1: Vero, questo non era quello dell'ufficio
2: della Nirvana. L'avete installata voi.
1: No, questa l'aveva portata Nirvana.
2: Nirvana, non la sa, tipo...
1: Ma non era sua, era non so di dove. Poi noi l'abbiamo... Come si fa?
2: Cos'era?
5: Porco Dio password.
2: È bellissimo. Più loghi dice Porco Dio password. Sarà tipo Porco Dio. Nudo, però nudo. Posso?
0: E quindi?
2: Nudo.
0: Non lo so,
1: no, il problema è che non possiamo. Noi avevamo un'unità scasi diversa da questa qui, questa è più moderna.
2: Patatine.
1: Non capisco, se non mangio patatine io non mi so parlare. Allora, in questo appostotto avevamo quella grossa unità a nastro. Era scata luna, non lo so. Patatine e carne. Pure eravamo entrati. Invio non è. Root non è. Non è mia.
2: Oh, minchia, finalmente un beccale dai sei cazzo. Un caricatore non è caricato. Io forti, dai.
6: Buone e Mambo Kids.
7: Che cazzo è Mambo Kids?
6: Le droghe.
2: Madonna. Mi sono visto passare un missile a tanto così dalla faccia.
0: che fa?
1: Ho provato troppo in fretta.
0: E quindi?
1: Penso che andrà in time out, ma non sappiamo la password. In service che cosa si può fare? Cioè, se ci dà una console forse possiamo...
2: la console.
0: Non lo so, io non...
1: Non ce n'era...
0: Non lo so.
1: Va bene, mettiamo in service. Adesso. Magari ci fa entrare. Aspetta, in fondo ho la chiave, no? Uno che ha la chiave magari non si ricorda la password di root. No, ecco.
3: Perché diciamo con gli
0: altri. Root.
1: Niente.
3: Allora,
0: qui può essere c'è.
2: Ma il menu che prevede?
1: Ti accetto un altro suggerimento.
2: No, il soldo.
3: No, con la chat.
7: La birra è in frigo.
3: Sì, l'ho messo in frigo. Confinformazione volete?
1: No, noi abbiamo i nastri quelli grossi, quelli da 8 volte. Abbiamo anche il lettore dell'unità nastri, ma non di questo tipo di... No, ma poi oltretutto... È installato già, noi non possiamo rischiare di non farlo installare, dobbiamo entrare. Per entrare, secondo me, bisogna avere un floppy che faccia il boot e non richieda la password in pratica, no? Poi montare.
3: Un jack root non si può fare.
2: Okay.
3: Un jack root, no?
0: come?
1: No, dobbiamo...
0: Ci vuole una live in...
3: USB non ce l'ha.
1: Avete un controller SCSI per Linux? Una macchina Linux con un controller SCSI.
3: No.
2: Tu dici per beccare la password?
1: Per beccare la password, per eliminarla, non so. Sicuramente AIF viene supportato da Linux, supporta tutto. Il system. Che poi è JFS se non sbaglio, il JFS. Sì, il JFS che lo usi.
0: Comunque era il capitolo 3, eppure era il codice 88 lampeggiante.
1: Diceva capitolo 4 lì. Ecco, Ubuntu, ecco la testa, gli mettiamo Ubuntu. Ce l'avete un nastro di Ubuntu, ce l'avete?
2: Nastro
1: di Dave.
2: Dove è il nastro di Ubuntu?
4: Ma già il depositato.
1: Va bene, qualche macchina vecchia che abbia lo scambio. No, per questo che
0: scambio. Non deve essere root e poco la standard, devo farlo, No.
1: Provala tu la password standard, l'hanno provata già loro, ma magari hanno messo un'altra password standard.
3: Guardate il grafico, posso.
0: Sì. Forse con una D.
1: No, già provata.
0: E poi con due D, sai, a volte caso.
1: Sì, no, io ho provato. Con una D l'ho provata.
3: Con due? Anche con 500 D.
0: Con 8 D. No.
2: E mia sorella adesso cosa faccio? Gli tolgo tutti i tasti e gli fumo le parole. E poi lei non capisce più niente, che c'ha con le sue amiche,
4: imbazzisce. Ma fa un culo, puttana.
0: Però devo trovare parole che non vengono doppie.
2: O la sua stessa. Perché ce n'è una sola diretta.
1: Certo.
0: Se
1: lei prova, guarda, assurdo.
2: È buono perché così memorizza dove si trova la lettera e scende da quello che c'è scritto.
1: Così puoi imparare a scrivere. Però... Va bene, ma niente scasi.
0: Se ti vai in chiesa, ti dico prima.
1: Gliele puoi togliere. Gliele puoi togliere completamente, non so comunque. No.
0: Allora.
1: Brainstorm.
2: Bisogna ricordarlo.
0: Ah? Lo so che trovo io, però.
2: Controlla le pratiche personali.
3: Root no?
1: No.
3: Le due palle di...
1: È la prima che abbiamo provato.
3: Gabriele.
2: Root.
3: Già ce ne vado 100.000 volte.
1: Non c'è nude. Potremmo anche averlo messo. Ma l'abbiamo messo, ok. Ok, quindi ora ci vuole un exploit da remoto per trovare la password di root.
0: No, da remoto, da locale.
1: Da locale, voglio dire. Intanto...
8: c'è l'utenza di Nirvana, c'è l'utenza di Luther.
1: Ci sono le shadow.
8: Telefoniamo a Nirvana.
0: Volevo dire che non è Nirvana, vuol dire.
1: Sì.
8: Ma non conta lì, è il mondo rosso.
1: No. Forse però
8: cioè, non ci anche le cere, voglio dire.
1: Certo.
0: Ma senti, non ho per dirti come sta, è tutto bene.
3: Ma quello non ha fatto più.
1: No, però
9: è una soltanto senza Luther è la tua, quella è la password di Luther. Ma che per caso deve essere di quella le altre? Bellientefestis.org su.
0: Ma no.
1: Voglio vedere se funziona.
8: Sono andato giù.
1: Sì, funziona.
8: Lollo. Fatemi telefonare a Nirva, va. Allo zio Nirva. Telefoniamo allo zio Nirva. Siamo sempre in streaming, eh?
0: Ah, sì.
8: Ah, minchia, il telefono è spento. Che bello. Che bello vivere. Stura mi hanno chiamato 40.000 persone.
1: Senti che ci sono sapendo dalla radio. Accendi lo spazio di telefono. Ok, beh, mettiamone.
3: Qua è un bel ragazzo.
8: Sì. No, troppi disturbi.
1: Sì, sì. Qui vabbè.
3: Ah,
1: sì, sì. AX3.
8: A casa mia vendo benissimo.
0: Sei
8: esagerato.
0: C'è il mouse.
1: Oh, non ci credo.
0: Certo, ragazzo. Certo,
8: ci vuole l'essere con la pallina, quello con l'altro.
1: Cos'è?
0: Cos'è? CPE.
8: È partito X.
0: X sì.
8: Display post-it. Mio Dio, ho comprato tutta la memoria.
3: 180.000 megabyte.
1: Però l'orario è sbagliato.
8: It's Greenwich. Super gay. How are you? Stavo parlando con te.
1: Ma c'era CD una volta.
3: Ma gli è legalizzato,
1: ovviamente.
0: Arrivo
8: io.
1: Come
8: niente.
1: Chi è?
8: Ma c'era. Io sono il calmo. Bene. Ma guarda come stringe le chiappe.
3: Guarda che c'ha la
1: nuova. Dove è la
0: rosa?
1: No. Ma è un stato
0: di Nirvana e T-shirt, la
1: no, hanno tutti lo stesso telefono quando c'è la stessa
8: suona. Nel culo però.
0: Eh? Io non prende neanche.
8: No, perché non prende.
1: Un po'. Dai, desktop overview.
0: Non lo tengo a fare.
1: Desktop overview.
0: Il desktop è una workaround. What is a
1: desktop? Tu dici desktop.
8: È vero, stavo dicendo. Allora, io qua ho un numero di Nirvana.
1: Window, place, the ponder,
8: Non sembri di farlo dove
1: tu.
8: Hai detto la passo?
1: No, questa è
8: l'utenza Luther. Fantastico, c'è pure X. Suona, sta suonando.
1: Sento qualcosa di... Ma...
8: Speriamo che risponda. In streaming.
1: C'è? Che fai?
8: Che bello!
1: Va bene, dai.
8: Chiedi se la vuole sostenuta. Vuoi che ti sostengo? Ma non te, la minchia intendo.
1: Cos'è un'icona? Allora, un'icona... È un'immaginetta, è un'immaginetta.
0: Ma
1: che sei un 8? Che numero hai? Sei un 8, finisce? Allora, folder, usavo il termine folder.
8: E io gli telefono a casa,
1: mouse,
8: fino a casa gli telefono.
1: Casa, eccolo qua, rappresenta la tua home directory. Il cestino rappresenta una directory cestino. Usata per cancellare i file. Vabbè, traduciamo. Traducicchio, non è che traduciamo. L'orologio,
0: l'applicazione.
1: Che mostra un orologio. C'è scritto. No, sto traducendo, non sto inventando. Questo è il cane. Supplies. Camera serve una directory con alcuni tool utili. No, però a me mi sto divertendo tanto.
0: Ma che cosa c'è montato come
1: sistema? AX, ovviamente. Il suo originale. Come interagisci con un'icona? Mettendo il cursore.
0: No, già
1: l'icona. Prego uno dei mouse button.
0: Uno.
1: Vediamo questo. Si sposta. Vediamo quello centrale.
10: No, non
1: si sposta pure, vediamo quello destro. Ah!
0: No. Allora hai sbagliato! Non è un vero
8: scherzo. Niente, non risponde.
1: One of, dice uno dei mouse dei bottoni.
8: Però sai chiamare il numero che
1: fai. Ah, c'è anche la possibilità di fare doppio clic.
8: Non lo so, quello che c'ho.
1: Però bello, no? Comunque c'è la spiegazione di tutto.
0: Magari non mettere la mano sulla scheda. Ora il prossimo,
8: no,
0: non mettere la mano sulla scheda.
8: Però buono, capito? Easy mouse. Non si chiude.
1: Single click. Double click, double click title.
8: Ce l'hai con un numero di
0: click?
8: No, mi ricordo che sono
1: la hard disk.
0: È quel coso sotto.
11: Hello, è qua.
12: Voglio un bello giorno dopo.
1: Va bene. Ci siamo staccati, ci siamo stancati, selezionare le icone, se dico no esce, quindi mi dico no,
0: no
1: dai.
0: Fai girare il cubo.
1: Allora il cubo è dall'alto.
0: Ah, ok.
1: Non gira.
8: Sono belli.
1: Vediamo se c'è GLX Gears. Ci proviamo. Make VI.
0: Che VI sarà? Come?
1: Sarà VR che dico grafico, ma
8: non è
1: in Bing, ma
0: no, non è Bing, è VI.
1: Che stupendo sto volta.
0: È VI.
1: Intel. Come Intel? Pezzi in tutti sono.
0: Spero.
8: Io ho Windows.
0: Intel.
1: Toshiba. Poi il debugger ha fatto partire.
8: No, ma io l'ho fatto.
1: Cerchiamo un terminale, dai, facciamoci dire cut pro
0: grid power program input explorer mail
1: root tutto, dai, siamo in grado di andare root. È proprio la
8: oh grazie,
0: non è che ci ha messo in scrittura in
1: passo, dai vediamo. Dov'è la rotella?
0: Mettici uno con la rotella e
1: andiamo in dettaglio, cioè se lo prendo.
8: Ah, io lo so,
1: dai, io dettaglio
8: il dettaglio.
1: Andiamo i permessi, non ci sono i permessi, mi chiedono i dettagli.
10: Sì. Capisco che forse è il momento di aprire la prima pietra.
8: Sì, vai, siete
1: per.
0: Speriamo.
1: Un po' lentino, eh?
0: Penso sia il nostro coso.
8: No,
0: forse è sul diretto.
8: Vabbè ragazzi, no, con questa cucina c'è la Iver Super.
13: Comunque non è qualche bestemmia, non lo so.
1: Dai, apriamo passo VD.
10: Perché non prendi una. Dov'era questo computer?
1: Eccolo. Ah no, questo è passo VD. Apriamo un
13: shadow. Ma l'hai installato Nirvana?
10: Hai mai stato al Media Lab questo computer?
13: Sì, come no?
10: Allora perché non metti la classica password dei gruppi delle macchine?
13: Le abbiamo provate.
1: Non è che ci sia. Non mi sembra che ci sia Shadow. Ho l'impressione che questo usi il database, quella cosa là di.
0: Sì, ma.
13: No, quello di. Scusa, non puoi entrare in modalità amministrazione e cambiare le password da lì?
1: Sarebbe bello, ci dovremmo provare.
13: E vai! E vai, vai! Che quit,
10: yes, vai, chiuda!
13: Però che bello, la lentezza di AX. Ma alla fine stiamo cucinando dentro.
1: Che cane,
10: che c'è cane? Che dici, chiamo un caffè?
1: Che c'è, cane?
8: Quando fai il boot
9: gli picchiamo un cavè.
1: Come c'è down meno R?
8: Non lo so, meno qualcosa.
1: Reboot. Non ce l'ha.
8: Volete i bicchieri?
1: No, hai ragione, permission. No, non è questo il problema. Non possiamo riavviare.
0: Ah, non possiamo.
1: Certo.
8: Ma se hai la macchina, c'è il fuoco.
0: Vuoi
1: smondo. Però c'è degli effetti. È giorno.
0: Vuoi vedere che te lo smondo?
1: No.
0: Non avete la password di root?
1: No.
0: No. Bastardo.
1: Poi riusciamo a fare solo una cosa prima di spegnere. Un colpettino di sync in sync in sync. Com'era, così?
0: Perché doppia?
1: Tre volte.
0: No, no, perché doppia?
1: Solo se è andata a buco nella prima, fai la seconda. Dai, lo rifacciamo. No?
0: Ma cos'è il sync in sync in sync?
1: Quindi sto scrivendo sul disco la lo rifatto.
8: Dopo averlo rifatto la messina con il bicarbonato.
0: C'è appena carica la
1: no, no, no, quello che c'era in memoria l'ho scritto sul disco, così non vanno perdute eventuali modifiche.
8: Io parte di impianto di automazione. Sì, sì.
1: No, già messo in service.
0: Ah, già, spero, già.
1: Allora facciamo quel gioco di scoprire.
0: Che
10: sono
1: bello, bello, bello.
10: Tutti con la trina.
8: Orrore.
1: Ma perché voglio fare lo stesso con una
8: bella?
0: La prossima volta devo portare un comodo 16 e lasciarlo qua.
10: No, io sono più di puttana. Tu sei più di puttana, ti rispetti.
8: Non
0: che cazzo è?
1: Aspetta!
8: Dai, datemi una Coca-Cola, su! Oh, mio Dio, sono nel mezzo di una sparatoria! Tra minchioni!
0: Non ne ho
1: morti,
0: capelli! Ottimo! Volendo si può collegare alla rete?
1: Probabilmente è il momento in cui
8: si può fare.
1: Lui andava a prendere...
0: quello che
8: bisogna capire se fai il boot anche senza
0: vedeva,
1: certo, lo farà.
0: Penso il pizzone che vedeva, no?
1: Quando si illumina vede dal momento, tu lui è sempre internamente sa che pixel sta disegnando.
8: È una cosa troppo avanzata.
0: Ma il monitor è fatto per trasmettere, non per ricevere informazioni. Infatti diceva lui.
1: No, però probabilmente la cosa
8: era la facevi con un televisore di direzione.
1: No, non credo che ci fossero allora. Comunque probabilmente il discorso forse funziona in maniera diversa. Io ricordo quando sparavo alle papere si illuminava la papera anche se non colpivo la papera. Lui probabilmente vedeva. Se vedeva una differenza avevi beccato il punto. Capito? Se cambiava la luminosità al momento giusto.
0: Invece possibilmente era con il TV al plasma LCD. LCD faccio no, ma con quello al plasma non riesce a calcolare lì.
8: Avevo tutti i colori di quelli della
1: pata. Può essere anche. No, i colori non ne dubbi, dai, i colori.
8: Mi pare che la papera è che era viola, marrone. E che lo sfondo era azzurro e l'altro era verde. Non c'è niente.
0: O possibilmente le papere venivano trasmesse con una frequenza diversa.
8: Oh cazzo! No, no, no. Messo attacco
10: di sono di tutti i colori.
1: Attacco brutale.
0: Sì.
1: Allora, un intendo.
0: C'è anche scritto.
8: Ce l'ho di tutti i colori.
10: Qual è la parte più bella per me?
0: Ancora sta caricando?
10: Questa, io cambio.
0: Quella che sono. Sì, sì, normale.
1: O meno che mi aspetto.
8: Tutto noi, senza sollevazione di nessun grande tipo.
14: Cristina
8: Donà me l'hai dato
0: prima. Come?
14: Cristina Donà.
8: Io forse non ci dico.
0: Questo
14: qua
8: potrebbe avere
14: la
8: domanda.
14: Uno dei primi.
1: Che belle cose che si devono fare nella
0: finestra. Bello. 3 per 3, ok, tu hai finito il 300 per 3.
8: Te l'ho detto,
0: io
8: sono
0: la Advanced Service ID System Exercise questo.
1: No, no, test, invece questo è look in the film configuration, cioè
0: questo
1: con il dato posto con il water water
0: test,
1: non lo so, non è questo, vai.
0: visto che il testo era giusto.
15: Sì, ma oggi può essere freddo.
2: Sì, ma è perché... No, ma perché la stanza è piena, capito? C'è.
0: Che cosa
2: è? Normale.
13: Vieni a
0: quello...
13: Vai, ma sta giocando.
2: Allora può cagare il cazzo.
13: Che cazzo?
2: Quella costruzione. Che cazzo?
13: Non me l'hai detto.
2: Chi è che c'ha un paio di casse buone?
0: Si attacca questo.
16: Si può collegare in internet.
0: Sì, sì.
16: No, solo che non abbiamo gli adattatori.
0: Sì, sì, certo, ci dovremmo avere
16: spesso.
0: Però prima
16: c'è il looter.
0: Si deve
13: fare
0: tanto.
13: Sì, c'è il looter su noi.
2: Proviamolo su quello di...
16: E che IP hanno?
2: Stacca.
17: Allora.
2: L'uomo!
15: L'uomo c'è la birra.
13: 10, 6, 9, 1, 6,
1: ti piace 1. Questo?
13: Com'è? È buona?
0: Sì.
13: Birra trucca.
15: 6, 9,
13: 1. Allora,
2: Acmello! Come stai Ello, tu Ello? Questo è Ello.
16: 10-9.
13: Qui ci sono.
2: 15
1: portiere. Bene, andiamo avanti.
13: No, perché...
0: Sono se leggeri mi pare che... Sì,
16: questo sarà l'altro.
13: Ci sono? Vabbè.
16: Vabbè, ma che...
0: Niente. Ma se io ho la chiave, perché mi chiedi la password di root?
16: C'ho io la...
13: Ma io?
0: Un floppy con la X3 live. Dovremmo avere floppy buoni
13: per te.
0: No, sì, però dovrebbe essere nella lettura.
13: Scusate per me.
1: Ma si possono scaricare da internet.
0: Sì,
1: è che non abbiamo...
0: Come fai a... Non sono diversi, so, un Mega 4.
1: Ma sì.
0: Ah, e allora?
1: Ma perché dove hai il floppy nel portatile?
0: No, ma in quel che computer tipo questo che non ha, però qualche computer ce l'avrà. Ah, c'è quella spacca
1: questa che io devo un system linguistic mode eccetera eccetera, c'è la possibilità di avere una shell, però devi digitare la password di Roma.
13: Quindi
1: niente, no. Non è che quei floppini servono per l'installazione.
0: Ma c'è...
1: Innanzitutto vediamo che cosa contiene questo, magari. Cosa scrive?
13: Scusa,
2: Facciamo...
0: Ecco, per spegnere l'oro,
13: ma
0: no.
13: Facciamo così. Ma come si gioca questo gioco? Si continua a cliccare ma non succede nulla. Meglio così.
0: Così.
13: Facciamo così, no?
2: Crash! Per l'amor del cielo!
13: Che c'è?
2: Fonti via, fonti! Non puoi dare
13: le magliette
2: che c'hai tu, quella di un video. Spogliamolo! Ho andato! La magliette
0: è
16: io volevo sapere una cosa.
2: Ciao,
13: come sei entrato? Quale è
16: l'amica Angelica?
13: Quale?
2: Questa.
13: Porco Dio. Ma soprattutto perché il logo del poi è una merda.
2: È vero, l'ha fatto.
16: L'ha fatto un pro, ce l'ha fatto.
13: Sì, ma io dico sempre che
15: sono come coglione.
13: Io sono così, quando faccio quella maglietta non me la metterò mai. La batteria è sempre maglietta. Io non so fare niente. Come si fa a finire questa cazzata qua?
2: Così qua.
0: Guardiamo con tutti i modi.
15: Per fuori il malo per tutti.
0: Non può scegliere. Tra questo e quelle di merda.
1: No, volevo questo.
13: È un finocchio.
0: No,
13: un frocio.
1: Non so cantare. Cos'è la password di tutti? Io lo so.
13: Cristo, Dio, sto.
1: Non l'abbiamo provato.
13: Cosa sono andato a fare? Come la sezione live? Spacca i culi! Spacca i culi! Sono io!
1: Ma forse premendo questo tasto.
0: Questo è bloccato.
1: L'avrò bloccato
0: sì, però
13: sente un po' telefonico.
1: Sto prendendo
13: sì,
1: questo per i terminali fa apparire una questione di un splendido per considerare il terminale, cioè. Così non dovrebbe funzionare, credo. Infatti per questo non funziona.
0: Ma perché quell'altro non lo era?
10: Però non puoi non fare
0: un'altra persona.
1: Codici diversi.
0: Non penso.
1: Codici diversi. Però è... Che si sì, due, ma...
0: Ah, magari tasti, tasti,
2: mi piace, ma non penso.
1: Di quelli funzionano.
0: Questa città è
2: questa città. Vai, guarda, vai, guarda.
10: Vabbè, non
0: te lo sai,
1: come fate a riparare quello?
0: Quello
1: c'era la persona. Dovremmo trovare come comunicava.
0: Mettono un abissimo.
1: Un computer che faccia che stimoli attività non fatte.
2: Marco Dio, se voglio passare questo, perché mi alzi quello, Marco Dio! No! Bomba! Di ferrotto! Ma è un video?
13: Che bello Windows!
2: Ah no!
13: Cioè, 40% della CPU per fare sta cosa!
10: Che bello della CPU!
2: 40%! No, per dire!
0: Minchia, ma sei torinese, lo ha! Veramente! Sei gruppo di merda, veramente! Veniamo! Giuliano,
1: no, ma sì,
0: no, perché sennò non
2: parla. Tu non è proprio a tempo,
0: Non parte da poco.
1: E di cui mi pare che prova ogni volta.
0: Ma noi abbiamo detto di farlo per la modalità.
10: Ce ne stiamo un
2: appello. Visto che c'è lo spazio di silenzio, via Marco devi tagliarlo.
0: Ma il forse una volta. All'epoca magari sì, era un buon mazzo, forse all'epoca passato.
1: Beh, no, questo era scelto da IBM.
10: Dire che l'hanno badato in maniera
1: quanto... No, già IBM si faceva pagare abbastanza bene dai clienti, non c'è bisogno di farsi pagare dai produttori.
2: Perché era per l'amministrazione. Cioè, manco non si frega nelle storie. Mettici le due cose di chitarra.
10: Perché?
2: Perché sì, perché ci vogliono. Ma se il pezzo se le chiama.
1: Ah, ma sei tu?
17: Sì, brido.
10: No, sono
2: lui.
1: È lui.
2: Sei tu.
1: È già.
0: Ma il fuochi non mi pare che sta leggendo.
2: Il coniglio impazzito!
1: Però lo sta leggendo da disco, crede che non era infatti leggere da disco, niente.
10: Siamo riusciti
13: Porco Dio!
10: Guarda, pure Filù,
2: il titolo è bellissimo. Filù!
10: Pensaci tu!
2: Ah,
10: no,
2: guarda, è bella questa
10: cosa,
2: cazzo.
10: Non lo so,
2: è il nostro mio padre. Sì, ma sono finito il giorno di fila.
0: Dai, 592.
10: Cioè, fatti in casa. Fatto da noi con i propri marocchini. È un computer, è un 1800. Non è che sei
2: beh,
10: hai ragione. Però ci potevamo mettere il meglio.
0: Dipende,
10: la schiena audio mi piacciono.
0: Però devo un micchiolino.
1: E a caso, va.
2: Che bello, così secondo me funziona meglio.
0: Che succede?
2: C'è bellissimo.
1: Ogni sala?
0: Non gli va.
2: Scusa? Dal barco? Ma
1: non mi tanto che
2: è l'installazione Cyberpunk.
0: Sì.
2: La batteria?
0: Oh. Questa è il problema. Ah, bravo, sì, cioè, quando ci va funziona, quando non ci va non
10: funziona. Abbiamo regolato,
0: è fatto
10: strano.
0: Bellissimo,
2: Lana!
10: Lana.
13: Oh, Danna?
1: Forse ancora non
13: hai la videocamera?
1: Forse ancora sta facendo il boot.
0: No, già è pronto. No, no, già è fermo.
1: Come non si può fare?
0: Questa
1: pizza,
0: anche
1: se in questo
0: momento
10: video, poi un video là.
0: E
1: non carica.
0: Stavolta
1: no. Ma è che non
0: riesce. Perché non viene in questa. Fa corda errata. C'è qualcosa che lo fa spassare. Adesso
1: clear. Clear funziona, quindi start it. Male, male.
10: Allora dimmi il sito
13: dell'album.
0: Vabbè,
13: ciao!
0: Si vede
1: bene, ciao! Un problema è l'inizializzazione della scheda video in qualche modo, non so.
0: Le schede video erano già state. Si potevano cambiare?
1: Niente, neanche con. Eh sì, si potevano cambiare, vedi. Stacca,
0: trovato!
1: Con una cattonetta che non dice, l'unico che ha
0: imparato
1: la tinta.
13: Controllo al giusto!
10: No, ma non intendo schifo.
13: Però qua state facendo piano, Mica! Non dico l'avete fatta! L'avete fatta sulla vista, non la vedete.
10: Guarda,
13: queste cose sono
10: scale della mia
13: parte, che
10: succede? Il tutto aperto e io che mentre scappo
13: ho la mano. Odio?
0: Mi faccio un tovagliolo dove li avrei fatto. Alla fine
13: finale?
0: No.
1: Ma se cerchiamo un
0: exploiter?
1: Un miliardo, X3, certo.
0: Dai, cerca. Proviamo a farlo,
1: la arriviamo finché non si vede bene.
0: Ritroviamo un po' più che la condizione in più.
10: No,
0: come
10: vedere quella foto non l'ho vista.
0: Quale? E là c'è la sedia. A sposto che ti sei.
1: Grazie.
13: È una minchiata, ma ti prepara, capito?
10: Esatto.
13: E poi ho alzato di volume.
10: Il grattone.
13: Te l'hai fatto male a Marco?
10: Tutta questa roba.
13: Minchia. E poi l'altro. Mi ricorda una cosa di Zappa.
10: Sì, vabbè.
13: E parte così.
10: Oggi?
13: Minchia, questa è bellissima. Voglio questa. Io voglio questa. La voglio. Niente, sembra
10: meglio. Questa qua invece è ritoccata con qualche aspetto. No, ma questo qui è il tappo della miscela della Vespa del
13: 1970. Ora ce la giochiamo.
1: Perché non è un X3 miliardi, no?
13: Abbiamo anche miliardi di interfacce stabili.
1: Davvero?
13: E per cui possiamo metterci là dentro.
1: No, no, c'è un problema, che non c'è Charlo. Avrà il suo database che sta in quale formato.
13: Vabbè, dobbiamo fare il ID del disco. Cercate il password di congresso, scrivegli root 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, invece la password, quella roba lì, e poi
0: sì, ma ci vuole una macchina per mettere la
1: dice che
0: è partito 5-3,
1: più che non essere dovremmo essere convinto, non ho capito. Cerchiamo root.
0: Se tu in password in root gli togli il flag per la password, sì. Ti c'è il flag per la password, lo togli, per root ed è.

0: fanno, come sono come
1: non dovete fare.
2: Ma neanche.
3: Non lo posso fare così, ci stanno bene.
0: Allora, innanzitutto dai un aim meno A. Vediamo un aim meno A, vediamo la versione fatta, qualcosa.
1: Allora, devo cercare una intermezza a casi?
0: Vediamo se c'è qualche.
1: Alexa Rian 5. Ah, questa è la Rian 5. Minchia, ma può essere che la password non è come quelle che abbiamo. Cioè, ci sono le console virtuali qua? Col cazzo.
0: No,
1: no. No, dai, come per dire.
4: Io questa.
1: Ehi, la pasta. L'acqua sta bollendo, eh? Non vorrei che si strafattesse.
5: Voglio questa! Voglio questa!
0: Che faccio? Cerco con Google.
4: Ah, ecco. Questa! No, no. Queta!
2: A Extreme!
1: Queta ti chiama? Dov'è la macchina fotografica? Me la passi?
4: Certo. Suca!
0: La macchina fotografica?
1: Fotografica!
4: Allora.
0: Fotografica!
4: Suca!
3: È quello!
4: Questa
3: è quello! Queta! Suca!
0: Scattato! Vabbè, mesi fa! Questa sono io attaccata alla linea! A X, bin,
4: passivo, bin, bin,
3: e qua sembra che siamo dal quadro come
4: bolle?
3: Bolle, bolle,
4: tutta bolle,
3: bolle, bolle,
4: bolle,
0: no, ma questa è per la versione 4,
1: bolle, suca,
4: quella, voglio quella, bolle,
3: io e Franca,
0: bolle,
2: ma ci sono
4: come dico qua
0: arbitro di file creation,
3: questo è sempre quello
2: però
3: molto
2: vabbè, crediamo
4: c'è il coppa là
2: remote no escalation
1: sì, ho capito subito cos'è
0: sì, è la
2: Tion credo di sì però non ricordo Google sa
3: questa cosa
0: LFD privilegio
2: prova
0: qua c'è mai esperienza con vabbè vediamo
2: una tab con un no, X4 e 5, dai.
3: Questo è il film che hanno girato.
4: Ma ciao,
0: The Fourth Library Director Prevenance. Oracle, non ce l'abbiamo.
1: Arrivo!
3: Non dovessero ovviamente il
0: banner.
3: E questa è una delle mie proposte.
0: X Dump.
1: Ultra gay, veramente.
0: Dump è smutil. Abbiamo il dump. UCP Local Privilege Collection.
1: Ci sono dei gran finocchi nel frigo.
4: Sì,
1: apri un po'.
4: Ce ne alcuni che hanno proprio il culo
0: aperto. Sì, ma è lenta la rete, sai che stiamo facendo 10
3: milioni.
0: Dai,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
0: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, insomma fino a 3.2 non è 3.2 però non un aim meno B non mi ricordo
2: però no dovrebbe dirtelo già tutto
4: bianco e nero che fa il bianco e nero che deve stare anche poi in alcune
2: ah no welcome to X version 3.2
3: sai qual è la cosa più bella per fare
4: io voglio un
3: po'
4: mi piacerebbe avere una un soggetto mi piacerebbe no, non
0: mi piace perché se guardare sto che oggi mi è venuto mal di testa
3: però quello che
0: dice è uno schifo va
4: però niente di complicato
3: io allora la mia prima storia come... il nome del gruppo
2: guarda che come si chiama
4: però io ti dico qual era la mia
0: non so meglio prendo il mio portatile
4: ah vai il video che mi ha fatto vedere lei guarda su
3: oh.
4: Ah, la domanda mi mancava la domanda di quanti giga la potete
3: fare
4: teste
3: così. Quanto è il corpo?
4: Basta 10. Quanto tempo
3: è il corpo? No, è piccolo. Ma qua c'è 15 giga per una persona interessante.
4: Al massimo.
1: Non lo so, 5 giga,
4: ma quanto si prende appunto di default?
3: 2 giga.
4: Allora 5 giga. Giusto perché così magari
1: ti fare qualche roba.
3: Questo è rimasto male sbalordito delle cose collegate lì dentro delle foto.
0: Il sticky da vince viene alla vicinia, guarda, tu sei fottuto.
1: Io ti aiuto, scadi la stanza.

0: Cristo.
1: Schifo.
0: Dio ba.
1: Stardo.
2: Dice che no.
1: Dio ba.
0: Stardo. Cristo. Schifo.
3: Adesso prendete il re. A X se verdi, quindi fatto.
2: Qua sono.
3: Qua a X fatto da 4.5 la lunga dell'unità gamma.
2: Prima
3: no, però c'è il BM parallel, l'environment for X. Ma non. O forse è questo coso qui.
2: Parallel environment, non credo io che ci sia.
3: No, dice for però X, non c'è X.
2: Ma scommetto però che non c'è una presa di corrente.
4: Sì, scommetti bene.
2: Però
4: e vinci.
3: Ma puoi staccare questo monitor per un po'.
4: Mamma mia.
2: Niente, vabbè, c'è un po' di battaglia, ancora la battaglia è un minimo
3: funziona. Vabbè, se proprio vuoi spacchi questo
2: poi,
3: modo.
2: Poi quando devo ricaricarlo.
0: C'abbiamo un mestolo per
4: te. No, non c'è un mestolo io.
0: Noi ne abbiamo uno minimale, diciamo quello. Non vedi niente. Devi tornare, non basta. Stai tornando, basta. Stai che si male. Mica,
4: Esci fuori.
5: Ma no, a momenti, non è sempre. Va bene comunque.
0: Sì, va benissimo, non c'è problema.
5: Io vengo presto e facciamo. Va bene. Va bene. Allora, ciao. Sì, ciao.
0: Ti metto sapone, io mi prendo un influenza. Perché è proprio Dio.
5: Cosa cerchi? Gli exploit?
3: Sì.
5: Vai, cerca. Intanto fammi passare un attimo. Sono un monitor più piccolo. Ah, guarda, siamo fortunati. Oh no. No. Questa è la DAPTEC per il tape. Questa non va bene. Questa guaia chi la usa perché succede il male. La 2940V. La 2940V, devo parlare con Vampire. Mi serve il mio portatile. Aspetta che cerco di prenderlo. Finalmente un portatile che si può sbattere qua e là. E funziona anche con le battery. The battery. Questo monitor. Secondo me è 40V.
6: Secondo me è no, la stampa di stampa la tua intenzione.
4: Il problema è che sto chiudendo, stanno fatti fare quelli che si organizzano tutti con i fornelloni che hanno pasta, fanno niente.
5: Quindi se la via luce siamo tutti fottuti.
3: A problem with where login part R login. Ci sarà.
5: Zulu pezzo di merda! Zulu pezzo di merda! Zulu pezzo di merda!
2: Zulu pezzo di merda!
5: Vediamo un po' se mi senti adesso, Zulu! Porco Dio! Mio,
0: è vero?
4: Ma chi è?
0: Però ancora! Qualcuno ha rubato la mia sedia e io ruberò la sedia a qualcuno.
5: Ehi, pazzo cane, che gli do un pezzo di pane! Oh, mi senti allora?
0: Oh, qualcuno ha provato ad hackerare la mia macchina, a quanto vedo.
5: Oh, allora, qua.
0: Bene, perché non rompete il cazzo a qualcun altro quando fate queste cose?
3: Aspetta, ti dico. Sì. Sì.
0: Non lo fare.
5: Vieni, pazzo cane. Oh, porco Dio, Zulu! Porco di Dio! È tre ore che streamiamo, Dio cane! Zulu di merda! Vabbè, a vampire gli telefono. Oh, porco Dio, Zulu. Sì, sì, uno del canale. Si sente? Si sente o no? Dimmi se senti. Oh, ok, Zulu. Grande Zulu. Zulu.
0: Oh, la paninara, eccola.
5: Dopo tanti porci dei che gli ho mandato. Va bene, allora il tuo portatile lo fico qua come capita. Telefoniamo a Vampire. La poli, scarica la poli. Sì, sì, bevi, buona.
4: Se ti va, stiamo, dopo sto fermando. Sì.
6: No. Adesso ne abbiamo un'altra in campo che possiamo prendere.
5: Poniamo al vampiro.
6: Questo invece lo uso io come cosa c'è.
5: Speriamo che risponda.
6: Già. Di nome come ti chiami?
4: Nicola.
6: Come
4: già.
6: Non so di sale come è, se già.
4: No, la pasta no, la pasta era già abbastanza qua. Era più grande
6: almeno.
4: Non pensare.
6: Non mi capito veramente, quindi ogni volta è così allo sbaraglio, certo. Sai, non ho l'occhio allenato. Effettivamente, che bella quella pentola, ci voleva, dai. Messo no. Non ne ho neanche, cioè quello lì che hai visto era.
4: È
6: cosa...
4: piccolino. Ora vediamo.
6: Da quello lì con cui stai girando fa niente, non no, di legno.
3: Non risponde, non fa niente.
6: Vabbè, ho già così. Invece lo scolapasta ce l'hai?
4: Sì, lo scolapasta è piccolo, però questo qua...
6: Allora, perché prendo... questo è leggermente... è quello di plastica, se fosse leggermente più grande. Poi il limite è già due, posso...
4: Due,
6: posso
4: sì,
6: okay.
4: Sì.
6: Allora, questo è l'organismo,
0: mi dai l'indirizzo da Don Bay?
4: Ti piace più tu?
6: E nero lo perde il tuo bicchiere che è questo, eh?
4: Come ti chiami? Nea? Nea di? Vai a scuola? Vai a scuola?
7: No!
4: Che scuola fai?
7: Faccio scuola per gli di seconda B.
4: L'elementare? Scuola materna?
0: È l'ultima questa?
7: Cioè, no, no.
4: Elementare?
7: La seconda.
6: No, non lo so. La paletta sulla destra.
7: No!
4: Il figlio del freddo.
5: Cos'è? Perché si sa, le macchinine si spaccano per terra. Si spatasciano con odio.
8: Oggi mi ha fatto morire perché lui ti prendeva tutte quelle che avevano in busta, tutte contemporaneamente.
5: C'è veramente di peggio.
8: Hai RAM vecchia che non puoi più usare.
5: Allora, siamo al Poetry Art Club a Palazzolo Acreide. Il Troppo Caffè Poco Cervello 7 è in corso di svolgimento.
4: Stiamo cucinando la pasta.
5: Attorno a me è un inferno di persone. Ci sono Nicola, Poeta e Zanna che cucinano.
8: Ma io no, io mi sono Zanna solo avvicinato.
5: Vabbè, si è solo avvicinato. Io sono qui davanti alla macchina AX che stiamo cercando di bucare perché non ci ricordiamo la password di root. O meglio, non l'abbiamo mai saputa.
4: Non la sapremo mai.
5: Probabilmente non la sapremo mai. E quindi sto cercando in tutti i modi di contattare Vampire per chiedergli delle informazioni vitali per la nostra sopravvivenza.
9: Invece i cani sono due.
5: Come due?
7: No, veramente io sono due.
8: Iru ed Enea.
4: C'è un problema, non devo scolarli.
5: Sono
4: portando. Vediamo cosa facciamo.
8: Gabriele, ti devi spostare un momento. Mettilo lì dentro.
9: Dai, lavati le mani.
4: Ma se non li...
9: Vai in bagno a lavarti le mani.
8: Mai. Dov'è tutta la RAM che non usi? Ora l'ho letto, che era un cozzino, sì, non sapevo cosa faceva. Che poi...
10: Che grande strada.
7: Filù, vieni qua.
10: All'indietro. Gamba. Dove vieni? La cuccia.
5: Ce la fate? No, ma c'è la scuola
4: parte. Qualcuno che può prendere qualcosa da mettere la pasta.
5: E cosa?
8: No.
5: La padella, dov'è la padella?
10: Vai.
5: Dov'è la padella?
9: Parla.
10: Mordilo.
5: Dov'è la padella? Me la dici che la prendo?
4: Dentro il... Entro lo scatolo, Gabriele.
5: Quale scatolo?
4: Lo scatolo del cuscino, sì, sì.
9: Lo so, che porco Dio!
4: Lo so.
5: Ok, quella scolata qua dentro.
8: Cioè, questa tastiera però dà un sacco di soddisfazione.
9: Eh sì.
8: È vero?
9: Sì.
8: Io ce l'ho.
5: Attenzione, permesso! Attenzione! No. Via dai coglioni!
9: Via!
8: Vediamo le mosse.
9: Non la puoi? Perché non
5: c'è la
9: ricordo.
5: Ce l'avete fatta?
4: Ma non c'era bisogno, non ce l'ho scordo, ho visto ad occhio.
9: Fai pulire a Pilù.
5: Pilù? No, Pilù? Qui? Pilù?
4: Questa la possiamo prendere quella. No, questa è quella di qua, quella
8: di Elisa,
4: quella la rimettiamo.
9: Allora,
11: Per tutta la vita forever, per sempre, mai più. Grazie, le mettiamo tutte qua dentro la pentola, le mettiamo la
12: certo. Questo lo metto però.
13: Diciamo quelli che
11: qua metto qua.
5: Quelli che non dormono qua.
13: Nessuno si dice. O c'è qualche approccio che se ne torna a forse io andrò a casa.
5: Ma forse.
13: Dietro,
5: forse Dio, forse Dio torna a casa.
13: Forse Dio.
5: Forse Dio. Non succede. Basta, basta.
13: Non ci sono più.
5: Perché c'ho la croce?
11: Perché ognuno ha la sua croce.
5: Perché c'hai la croce? Perché?
14: Rosa croce.
5: Perché c'hai la croce?
15: Diventa nero.
14: Aspetta, abbiamo messo un tasto di no, no, lascia aperto un po'. Lascia aperto un po' che c'è caldo qua dentro. Deve uscire un po' di caldo. Quindi se no ogni volta che usciamo ci ammazziamo. C'è troppo caldo qua dentro. Sì, un pochino.
5: No, no, no, no.
14: D'accordo vuol dire che decido io.
13: Mi ha detto che sta pure in quell'auto, non mi piace.
15: Il mio bicchiere dove l'hai messo?
14: Di qua.
13: Ci stai bevendo?
15: Sì, no, no, no, no, no, per sapere dove è che lo metto c'è un po' di
11: niente. Ah, grazie. Grazie.
5: Chi è Crash?
11: Manuel. Sembrava a casco biondo, non so se l'hai visto. Ma è scappato.
15: No,
11: casco biondo, casco biondo, niente male. Sì, sì, sì. Infatti, allora si cioè, cucinano tutte cose, prendono anni i fornelli, le cose, mettono pasta per tutto.
14: Porco Dio!
11: E passano da...
14: Pronti! Oh, ciao, hai visto la chiamata? Ah, bene, ero preoccupato che non si vedesse il collere di dito. Come va intanto? Tutto a posto? Bene, qua c'è il troppo caffè poco cervello in svolgimento, se vuoi mi puoi anche sentire in leggera differita in streaming, sì. T'ho chiamato perché c'è qua scienziato, uno dei nostri, che sta rimettendo su una delle nostre macchine X. Ti ricordi quella piccolina slim? Lui l'ha presa, l'ha accesa e funziona perché praticamente io non l'avevo mai provata. È una X che esce con il VGA suo. Io evidentemente l'avevo provata con la seriale, non si vedeva un bel niente, ho detto vabbè, non funziona, non è cosa tanto. E invece andava in VGA, l'avevano installata lui in Nirvana e parte addirittura con X eccetera. Sì, sì, pizza box, perfetto. Perfetto. Solo che adesso praticamente questa macchina la installo nel bar e non
15: l'abbiamo mai.
5: No, no, no, no.
14: No, sì. Perché un'utenza ce l'abbiamo.
11: C'è
14: l'utente.
11: Però quando fa la minghiata mi fa scandalare.
5: Capito?
11: No, non è mai.
7: Mamma che più, mamma.
16: Lavarsi le mani, dopo basta toccare qui le mani. Vieni.
14: Le mani, amore. Nea.
11: Tu vuole il primo piatto di pasta?
16: No, il primo. No, no, vai, vai, vai tu.
5: E invece pensavamo di fare
14: di là. Scusa, la posata.
16: Ma il formaggio?
14: Faccio così. Poi passo la
16: il formaggio l'avete messo?
14: No, allora stop, intanto dividi i piatti.
11: Vedi che lo
14: vuoi. Poi passo con forchetta e formaggio.
11: Ok.
14: Perché così vuole il formaggio.
11: Sì, perché forse qualcuno non lo vuole il formaggio.
5: La data è quella. La
14: però se tu vedi la forchetta noi già inizi a mangiare, quindi
5: vabbè, in fact. Quella che va bene per il tape, no?
14: Oh.
2: dovresti pure asciugare.
14: Praticamente è il tape.
2: Non ce l'è.
14: E non in viceversa.
2: Non lo so. Dove ti puoi asciugare?
15: Quindi, sui miei pantaloni.
14: Ok, no, era per sapere che dobbiamo mutare il tappeto.
12: Sai che mi ha detto Manuel che ti muore di HPMS?
15: Che sì?
12: Muore.
15: Ah, sì. Ma no, ascolta,
12: sì, dimmi. Ma come è stato fatto? Ma devo farla a mano o in devo farla a mano o in l'inserimento del cioè devo andare in nome SQL e poi insert
2: il cauro
15: no, ma se hai il lampo
12: io dai il no, io ho creato le tabelle, i campi.
2: C'è il formaggetto?
14: Ma allora ti conviene i dati che li scrivi, il file tipo separato da tab, cambi poi da dentro, ma fai
2: il e parmigiani.
14: Poi ti quali c'è il di campo, poi ti chiedi quali colonne devono andare.
12: Però già su quella non c'è questo che poi andare a mettere.
2: Io ho un video, no?
14: Si legge il file, no, no, no,
12: ma è mi amore vero.
14: Le carichi dentro le colonne tipo print table bla,
2: te lo ridò se no qua te lo ridò perché
14: va bene, non è basso in giro faccio i pompini
2: col culo.
14: Beh, sono prezzi, se non avevate capito.
12: Ci sono dei dati strutturati come.
14: E che mi fai con me? Substa.
12: È un'automata.
14: C'è un adesso arriva. Adesso.
2: Io lavoro nel mondo, worldwide.
14: Fate il piatto per Enea, cioè metali quelli che state facendo attualmente.
12: Sì, ok, ora te lo faccio.
14: Vedi un po' però.
12: Ah, tieni, ora
14: passa. Poi ora qua abbiamo anche la cucina. Infatti stanno calando piatti di pasta a buona massa.
2: Ma è verso la mamma.
14: Mi dicono che
2: hanno anche la web.
14: Piano,
2: quindi
14: vabbè.
15: Un po' di formaggio per Enea.
14: Per la cucinetta.
15: È di là il formaggio.
14: Sì, no, sì,
15: non
14: sì.
15: Fa toccare.
14: Fate un posto per Enea che deve mangiare.
2: Porca puttana,
14: va bene, va.
2: Cristo,
14: ciao. No, non è Gesù. Tieni. I
2: frati! Gradirei un goccio d'olio.
14: No, è qua, la prendo da sola. Cercavo, oh, grazie, la porchetta vera.
15: Il piron.
14: Permesso?
15: È vero che si dice
2: ognuno torna sui posti, è un ordine!
15: Tu che sei stato. È vero che si dice spagnolo?
14: Ma questa sedia dove viene?
2: Questa campiona di
14: montagna. Hai guardato tu?
15: No.
14: Senti qua. Come mai? Non lo usato
2: grazie. Qua è buona. Grazie, ma no, ma. Non volevo questo, ne volevo uno nuovo, uno più di me, uno progettato specificamente per me.
14: Ma se tu sa?
12: No.
14: Ma se non vai a portare
12: una volta rosse?
2: Mia, non perché non la vuole nessuno, solo la parte.
14: Ho capito.
15: Sicuramente già tutti gli insulti, ce l'ha la pancia.
14: Vedi se riesci a farti dare l'olio.
15: L'olio? Un po' di olio?
14: Il dolore della vita,
12: ma ho fatto a che giove la prova. Mi sono messo nel punto della sedia sdraio. La miglior sedia che ci vuole
14: la sedia. La sedia sdraio.
2: Come essere sdraiato?
12: No. La seconda
14: tensione.
12: Ma non la cavi
2: fatto.
12: Ma
2: poi dove non hanno l'installe.
15: Mi sa che siamo rimasti solo noi, ma
12: sono
15: concordo. Siamo rimasti. Ce l'avete tutti la pasta, vero?
14: Beh, sì, perché?
15: Allora siamo tutti questa. Io non voglio un piatto tanto abbondante, però questo è tuo.
17: però
18: non
19: è che devi uccidere tutto il resto e io me ne vado.
18: Olio?
19: La cosa mi imputa un po' di timore perché
18: non
19: olio!
18: C'è la pasta?
20: C'è la password? No, non le voglio mangiare già. Scusa, ma come funziona questo sistema?
19: Guarda, scrivi, porco Dio tutto grande. Ascolta, per questa cosa. A posto della login scrivi, porco Dio tutto grande. Guarda, ma no, cosa fai?
20: Tutto grande?
21: No, prima exit.
20: Come
21: no, login.
20: Bravo. Bellissimo. E invece che utenza c'è?
19: Sto contento.
20: Chi l'ha creata Luther?
19: Non ti appoggiare,
22: non è la stessa cosa, non è lo stesso sport, non è lo stesso controllo campo del gioco.
19: Se non vuole fare. Qual è il fomaggio?
17: Dimmi, c'è il fomaggio.
19: Dai, il pomodoro che sta danno,
22: io
19: posso toccare. E ti chiedi così come se tutti sui rosci.
20: Scusa, chi l'ha installata questa macchina? Chi l'ha installata questa macchina?
19: Nirvana, Valma.
20: E non ci ricorda la password?
19: Non riusciamo a contattarla.
20: Quindi la password, cioè, la password di tutto l'ha settata con Nirvana?
19: Sarà tipo
20: siamo fottuti, sarà tipo qualche versetto del Corano.
19: Vale,
20: quella
19: che aveva la versetto del
20: Corano. Siamo fottuti, se la
19: questo pendolo l'MP3 della cassa di Nirvana. È un tempo che non lo sento, ti prego, prendilo. Ma non so dove è.
20: Porca
19: puttana. Questo è spettacolare. Il decreto si limita la democrazia in rete. Mi pare qualcosa che dovresti pagare per fare un vlog, non so che
20: sia.
21: No, qualsiasi sito internet.
19: Qualsiasi sito internet.
21: Dovrei registrare allo Rock.
19: E poi gli devo mandare
20: tutte le modifiche
19: ogni volta.
21: X3.
19: Ma poi gli devo mandare tutte le modifiche ogni volta.
20: Conosci X3?
19: X3.2, conosci a memoria qualche exploit?
20: X3 qualcosa c'è effettivamente.
19: E non credo che. No, questo non è quello di l'ufficio di mio padre.
17: Poi quello... dice che è un dito in quel posto là.
19: Vi potevo assicurare che non era mai.
20: Sì, è un dito in quel posto là.
19: Miki Ikes.
20: Sì.
19: Certo. La birra è ancora calda.
17: Possiamo metterla online così com'è? Con il giochino. Bucate questa macchina X.
19: E poi per favore dice
20: per favore cancellate tutto
17: perché reinstallarla non mi sembra il caso.
20: Scusa, ma fammi ragionare un attimo.
21: No, reinstallarla ci sei pazzo.
19: No,
17: ma dai, se c'è l'uso quindi quella macchina va a
20: tutto. Sì, infatti sì, ce n'è un ci sono
17: per non ce n'è.
20: Sì, ci sono. Ha detto Vampire? Vampire ti ha detto sicuro non ci sono nessuna? Allora togliamoci mano.
17: Vampire mi ha detto è un dito al culo.
19: Ma è 64 bit?
17: Non lo so, è una macchina RISC.
19: Ah, è una RISC. Con che
20: cosa? AX3. Beh, oddio.
17: Presto, Pepsi, Pepsi! Presto, Pepsi!
19: Ma poi non c'è, ah no, è la flotta.
17: Wow! Aia, che dolore!
19: Oh, ma molto bello visto che
17: ha fatto! Che vuol fare il signore facendo
19: dolore? Vai,
17: non è vero!
19: Soprattutto sarò il primo!
17: Ma che?
19: Non ti possiamo raccontare!
1: Fame!
3: Ma ti ha cucinato?
18: Elisa.
3: Se la vende la
23: nostra. Questa è la top.
24: Ovviamente tutte le bestemmie di vario tipo le avete già provate, no?
23: Sì, anche in lift.
3: Anche con 2D, con 3D, con 4D.
25: Che versione è di AX?
24: 3.
23: Ma secondo me sarà di
24: 3.0.
23: Tutti a cazzi l'ha provata qualcuno?
24: Tu. Come cazzo si fa a vedere la versione specifica?
3: Due, tre.
24: No! Ma scusa, come avete fatto a vedere che è AX3? Me lo fate capire?
3: Per favore, che secondo me è AX2.
24: Perché secondo me è AX2. Scusa, scienziato!
3: Oh no,
23: quello che ci
24: resta, scienziato!
25: Sono scherzando,
18: onesto,
25: minchia però.
24: Ti ha capito?
23: Ancora c'è un email
24: ma le forchette dove
23: sono? La maledetta cucina.
24: Io l'ho scritto.
23: Guardò la posta da un pezzo.
24: 3, è il 3.
25: La maledetta cucina, Ram.
24: È maledetta la cucina. Che sia maledetta la cucina, no, diciamo. Cioè, è maledetta comunque, anche se non la state mangiando, non significa un cazzo questo. Perché è bello pure qualsiasi cosa, ma non significa niente.
25: E allora?
24: Perché io non ho mai detto di non comprare la cucina.
25: No, e allora perché,
23: maledetta?
24: Perché maledetta? Perché porca miseria, avete comprato comunque la cucina nonostante tutti i discorsi che sono passati in lista.
25: Ma veramente i discorsi non c'erano tante contrarietà.
24: No, c'era la contrarietà di sapere dove, come comprarla, dove farla, tutti dicevano per il momento non serve comprarla.
25: E ora è servito invece.
24: Vabbè, comunque è il 3.
25: Ma fa culo, ma fa culo!
23: Ma poi io mi immaginavo una cosa gigante.
25: Ehi, questa me la ricordo, scienziato!
3: Scienziato!
25: Io questa l'ho usata!
3: Vieni!
23: E invece, cioè la bombola dov'è?
24: Secondo te Nirvana che cazzo di passo ci ha potuto mettere nei suoi momenti di follia?
23: Tubo del gas, sì. e i due amici.
25: Tubo del gas, noi abbiamo
23: i due fornelli,
24: sì.
25: Abbiamo il term.
23: Li penso di sì.
25: E allora forse ce la facciamo. Perché io me lo ricordavo questa cosa di esterno. Niente, extern, quello di XO è extern che ti danno loro.
3: Dunque, lo facciamo? Su X?
25: Secondo me sì. Proviamo, no?
18: Oppure menti in giro.
25: No, fammi capire.
18: Oppure menti.
23: La forchetta.
25: Ci vogliono le librerie però.
24: Ci sta 8 anni per lanciare X?
3: Sì.
24: Posso ritornare domani? Pazzo, c'è il mouse?
3: Certo. Ora ci sono 10 anni per partire.
24: Ah, ok.
3: Programmi per
26: non fate raccolta differenziata, però.
24: Come scusa?
23: Già
24: sai che differenziamo la spazzatura dal resto delle altre cose. Per noi è già differenziata.
26: C'è bisogno che sottolinei.
18: Guarda, ti spiego cos'è un backstop, cos'è un icona.
3: Icona è un'icona.
18: Icona è un'icona.
21: l'orologio X-Cro l'orologio che ti segue.
25: Che versione di X abbiamo?
24: 3.2
25: 3.2
24: ah non lo so.
25: Sì, sì, no, poi è per tutti.
0: È rimasto un coppino di pasta e lo vuole qualcuno?
25: No, grazie.
0: Nessuno lo vuole. Vuoi?
25: Chi vuole pasta?
0: Qua c'è uno.
1: Noi abbiamo già avuto il bis. Chi non ha avuto il bis?
25: Posso? Sì, come no?
4: Tu ne vuoi, ma...
1: No, grazie.
25: Allora, qua c'è un altro.
0: Qui c'è qualcun altro.
21: Va bene.
0: Quindi...
21: No, spazzatura.
0: Sì,
24: no,
25: scusa, scusa,
24: scusa,
25: scusa, scusa, scusa, scusa, scusa,
21: scusa, scusa, scusa,
24: scusa, scusa, scusa, scusa,
0: scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa,
24: basta, adesso basta,
0: scusa, scusa, scusa,
24: puoi capire in 4 punti insieme per favore, grazie. Power, power è una bella parola.
25: Power, power.
0: Pira?
4: Ce n'è uno. Sì, una me ne basta. Adesso qui per lavare roba non si può.
0: Se ci sono non è una cosa, se
4: non fa male. Tutto sa sì. Qualcosa?
0: No, no, niente. No, no, ce l'ho più bravo. Poi
24: devo fare nuovo. L'organizzazione fatta per Sony.
4: Ah, ma per fortuna.
24: A chi?
25: A Gabriele?
1: Adenea? Solo da Giallo.
25: Barra user, barra dt, barra bin, barra dt term, delta tango term.
24: Come?
25: User, dt, delta tango, Bim.
24: Sì, vabbè, ciao.
25: VT, VT, Delta Tango, VT, VT. Delta Tango, porco Dio.
24: VT?
25: Bim. VT Term. VT Term, porco Dio.
24: VT Term. VT.
25: Delta Tango Term. Delta, non Velta.
24: Delta,
25: Delta. Term, Term.
24: Così?
25: Sì. DT Term, porco Dio. Delta, Tango, Tango, Eco, Romeo. Porca puttana. Bin, D, T, T, E, R, merda. Non c'è, vaffanculo. Porco Dio.
6: Ora andiamo da Gallo.
7: Sì, no, quando ci sarà
21: un film.
7: Un fine.
22: Scusi, mi fa una ricostesina, così per
24: me. Mia però.
22: Che questa sera lui non mi sono costato.
7: No, ma non lo fa vedere più il codice.
22: No.
7: E sono andato. Ora c'hai lo schermo, vedi quello che vuoi.
22: Prima
7: vai in crash.
22: Se vai in crash si sì, mette 888 lampeggiante.
7: Ed è sempre 888.
22: Sì, però poi premi il reset e ti dà tutte le cose. Cosa c'è la memoria anche?
6: Spaventato?
25: Scusa un attimo, fai provare una cosa? Fai provare una cosa? Esci da X?
23: Aspetta.
25: Ah, si esce come sulle macchine normali. Attenzione.
24: Si esce come sulle macchine Unix.
25: No! C'è? Minchia, c'è! No, non funziona più. Che versione è di AX?
22: Questo è il RRT, non l'avevamo vista, ma solo in remoto, diceva.
24: 3.2?
25: Scusa, no, scusa.
22: Dai dati Lost.
24: Infatti.
22: Con Localost funziona questo. Non ci abbiamo pensato.
7: Non ci abbiamo pensato.
22: Questo l'avevamo visto.
24: Ma cambiamo di passo.
25: Foto.
6: Vera, foto.
25: Non è possibile. È troppo una minchiata.
6: Ma che succede?
23: Siamo tutti contenti.
25: Bene, bucata. Divertitevi ragazzi.
24: Cambiamo i password subito.
25: Beh.
24: Ovviamente metterò
22: una cosa solo io perché tanto è uguale.
25: Allora, porco, come?
24: Metto la password che so solo io.
25: Come old password? Ti chiede quella vecchia per cambiare la password?
22: Vabbè, ma
25: Ma culo, non è possibile, sono root.
22: Coglio.
7: È stato bello.
25: Cioè, perché la password vecchia, capito?
22: Vabbè, vuol dire che per diventare root tre reload.
25: No, editiamo il password di sono root però, cioè sei root.
22: Sì, però.
25: Niente, no, edita il password di, vaffanculo, via. Gente, siamo root.
24: Assurdo.
25: E com'era la password vecchia?
24: Ah, è bella minchia, non la sappiamo.
25: No, era la minchia. Io non ho seguito.
24: Ciao, Acme.
25: L'ho bucata, l'ho capito che l'avete bucata.
24: Non sappiamo la password vecchia.
25: Ah, ma con cosa avete bucato? Questo è il DRT,
24: Term,
25: Delta Tango.
24: R-Login!
25: Delta Tango. Come cazzo si usa VI, Dio merda? Ma che
22: no.
25: Inso?
22: No.
23: Cosa devi fare?
25: No.
23: Non ci sarebbe questa riga?
25: No, un carattere.
7: X.
25: Ah, X. Esc.
22: Ma sono gli altri dei preferiti.
23: Comunque, dove vai? C'è sempre il VI.
22: Ok.
14: Lode, lode al signore.
20: Hold password.
14: Qual è il password, ragazzo? Tieni, root. Ciao.
20: Ciao, ragazzi. Ma login compilato no?
23: Ah, l'ultimo login nel 1970, mi dà vecchiaia là.
25: Ma? Ma come vediamo qua? Era scritto qua, io me la ricordavo sta cosa. C'era il bug dell'orologio, ma è vecchio, vecchio come il cucco.
5: Ah, sono tre quella.
25: Sì, sì, per giunta sulle nostre pagine. Cioè.
26: Ne ho una. Passiamo, dai.
25: A questo via.
7: Non so che fine hanno fatto, forse l'hanno già lavato.
25: Bene, e ora ha configurata sta macchina.
14: Sì, bene.
25: Se, non so se il Vampire ha sentito tutto quanto.
7: Già si stanno lavando.
14: Ah, perfetto. When man you aspect.
5: Ma io mi metterò là dove vedo la tua testolina dormire e anche da fuori il camper io ti penetrerò le orecchie.
14: Ai ai ai ai.
5: Impazzirai.
14: E diventerai folle.
5: Diventerai folle. È la prima.
26: Come si chiama
5: questo tizio? Questo qua è. Non so, non è un fiume. Cioè, oddio, è un fiume, però è.
14: Cosa da fare?
7: Mettiti l'orario vecchio e tu hai un calcio. Però aspetta, rimasta la
14: Alex, signori, questa caffettiera era la caffettiera del centro sociale Auro.
25: No.
14: E si è fatta tutto il meeting del 2001.
25: No.
14: Lei,
25: caffè,
14: la caffettiera di Mufdo.
25: Minchia, Mufdo,
14: che io ho conservato perché fu buttata. Io dissi, non si butta la caffettiera. No.
5: Comunque, tu come cazzo della gente.
14: Quindi adesso la useremo.
25: Cioè il primo caffè del 2001?
14: No, no, abbiamo fatto il meeting, l'ec meeting 2001. Tutti i caffè sono stati fatti. No, ma che, l'ho usato un sacco di volte. L'ho usato nel camper.
25: Va bene, ora c'è da Ammazzate con lo Smith in mano.
24: Però non so come si usa.
25: No, perché se è a posto, se riusciamo a configurare la regola, certo. Poi prendiamo la rec, vediamo se parte senza video.
2: Ad esempio, quando c'è stato l'estena video al fatto,
25: fai, fai. Tanto la notte è lunga.
2: Però dico, non sapevano come si faceva a partire. A partire, perché i pazzini.
25: Guarda, impara, quando incontri un amico così quando vai a Roma a incontrare il manager, mi raccomando, noi nell'azienda saremo tutti così e lui ti dirà ciao ciao.
24: No, l'importante è che capisci che l'uomo donna non è differenza.
25: Uomo
24: donna non è differenza.
25: Carissimo mio caro amico, uomo donna gli è tutt'uno.
24: Ah, gli è tutt'uno.
25: Bene, bene. Io riavvio un attimo lo stream giusto per non avere dei file. Bene, la mattinata qua ricomincia, la mattinata insomma, sono le 12.31, troppo caffè poco cervello, 7, domenica 21 ottobre, e il Rift 6000 è partito con un cavo che è stato trovato, ora stiamo cercando di installare, che dito in ano.
8: Sì, no, 634 MB, lo vuoi mettere nei floppy?
9: No,
25: ma floppy ce li abbiamo, abbiamo una cassa di quasi 4, abbiamo 400 floppy disk, ce li abbiamo.
8: No, però 600 non piace.
9: No,
8: 800
9: ce la facciamo.
8: Per
9: funzionare
8: da fusione iPod, non di più. Mod no, vero? Pure. E quanto costa?
24: Buongiorno. Driver. DPI.
25: L'hard disk è su ID6?
8: L'hard disk credo che sia nell'ID factory, che nessuno l'abbia modificato, ma potrebbe anche non essere.
25: Ma bisogna saperlo qual è.
8: E lo guardiamo.
25: Allora.
24: Però come qua abbiamo dei conticelli.
25: Allora qua uno dei ponticelli in cui non c'è spiegata, non è spiegato a cosa serve.
24: Spiegazione ce l'abbiamo qua,
25: okay. Allora è collegato, mettiamo di guardarlo. Sì, ma in che verso si guarda, no? Il più lontano, diciamo, il più centrale è collegato, è solo quello. Quelli accanto al punto singolo sono i tre.
24: Punto singolo.
25: Allora, sono tutti tolti.
24: No, solo questo è messo.
25: No, che, no, i tre accanto al punto singolo sono tutti scippati.
24: Okay.
25: Quindi è sui D0.
24: Ah. Quindi dobbiamo mettere sui D6.
25: Aspetta, non è detto che sia D6.
9: Io
25: sono
9: preciso dentro.
24: Scritto factory D6.
25: Ma sai come lo metti? Ti serve un altro ponticello?
24: Come sono? 1, 2, 4?
25: Sì.
9: Allora,
25: tieni.
9: 2.
25: Ma non è detto che sia così, eh?
24: Non è detto che sia.
25: Potrebbe essere una falsa memoria.
24: Che sia il D6? Però c'è scritto che di facto riesce. No, ma lui leggeva le cose giuste, solo che poi non entrava dentro le dirette, forse è un errore nel montaggio, che non so.
9: Ci sono tutti questi due stasi.
24: Tu dici di provarli.
9: Sono più nuovi.
24: Why no?
21: 32
24: tagli. Allora io voglio fare che quello che vuoi.
10: Questo vuol dire che è costato? Tutta questa cosa?
21: Che c'è scritto? Leggelo. Ah no, il modello è allora buono.
24: Io voglio questo che se lo suca.
21: Ti piace?

0: piace di più.
1: Vai. Ma questi cosi? C'è anche il bollo di garanzie, dai.
2: E ora dobbiamo capire però se è terminato o no.
1: Tu sai capirlo? Tanto noi abbiamo terminato.
2: Qua sopra c'è scritto.
1: Sì?
2: Certo. Reserved, Disabled Jet.
3: Cioè Embraer non esce più.
2: Terminator Short Off, Reserved, Scasi B. Quindi sono
3: 5.
2: Lo dobbiamo mettere come 6?
1: No, questo qua è come 3. Ma
2: come 3?
1: Ma non è importante, quello credo di averlo messo come 6, ma non ne sono sicuro.
2: Come 3 l'abbiamo.
1: Terminator Short Off.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo dovrebbe chiudere.
1: Tu gli hai messo il terminale? Il pierino dove?
2: 1, 2 per fare il 3. Poi il 4, il 3 libero. Il 4 libero perché reserved e il 5 termination.
1: E tu gliel'hai messo in
2: ce l'ho 5. Messo
1: la termination short off, dice se è cortocircuitato off è la terminazione, quindi direi di non terminare.
4: Allora qua questo tizio ha fatto partire un'installazione da tape mettendo il tape sui D4. Il problema, se noi cambiamo l'ID della macchina. Ok, sì. Poi non dovremmo dirgli a lui devi fare il boot del D4.
1: Noi abbiamo detto di fare il boot,
2: boot da... generico da DVD, da CD generico, CD scassi generico, quindi accendi e poi infila. Ah, aspetta, l'alimentazione so.
1: Mi ricorda qualcosa.
2: Cosa?
1: Terminale off no.
2: Mi ha detto di toglierlo scintato.
3: Perché deve essere on.
1: No, c'è scritto short off. Cortocircuitato non terminato, significa.
3: E deve essere terminato.
1: Esatto, quindi non cortocircuitato. E quindi abbiamo tolto
3: già.
0: Mi serve un access point che non funziona, l'access point che non funziona con la rete. Dai, mi sei che a spendere i soldi da un attimo quando sposarlo per entrare in un modo? Perché mi sono rotto. Mi piace. Compro, lo rompe e poi me lo vende.
1: D'accordo.
4: Un problema di ID.
1: Scusa, ma noi sappiamo impostarlo in modo da...
2: Lo vedi? Se così parte, rimettiamo l'altro al disco, sì. Vediamo se è terminato o no.
1: Ok.
2: Che buono!
3: Immagini che stavi spacchettando un disco.
5: Dobbiamo sparare,
2: spariamoci. Chiamo dopo l'assistenza al DM e me l'hanno portato ora. Allora. Insieme al canetto non trovavamo.
4: Questo non dice gli
5: scasi
4: che
5: non fanno.
3: Ma no, se mettiamo solo la disco, quello da 4 e 5
2: funzionava.
1: Questo solo?
3: No, non funzionava.
2: No, non va via.
3: Abbiamo provato a mettere solo la disco al terminale.
2: Ma non è che quello è terminale. È fatto in modo tale che termina e...
3: No, perché non partiva.
2: Sì, ma è vuoto, non parte neanche col terminale.
3: Che non fa niente, non cosa hanno da dire. Non dice niente.
2: Non dice niente, ma non dice niente.
3: Ma secondo me dovremmo provarlo, come prima, però col terminale e vedere se cambia qualcosa. Perché se
2: abbiamo provato, abbiamo provato.
3: Solo il disk e il terminale.
2: È uguale.
3: Il terminale.
2: Come ce l'avevamo prima?
3: No, non mette cavo.
2: L'ho provato e non partiva, quindi abbiamo detto di sicuro vuoto. Però il terminale lo potrebbe avere, quindi...
3: Proviamo a mettere

0: il lettore che sicuramente lo possiamo scegliere come non terminare.
1: 2-4-3, si è bloccato anche ora. Quindi così non è terminato.
0: Il disco come terminale. Il disco che non sappiamo se è terminale.
1: Aspetta, vediamo. Non è che sta leggendo. No. Tremava e poi non più.
0: Il disco che non sappiamo se è terminale. Lo mettiamo come terminale.
2: Allora, qui dicono che IBM di solito fa CD-ROM su ID 0 e il
1: quindi
2: disco
1: soglia
2: su un CD il più alto su un ID il più alto possibile, 6, perché di solito il 7 è il controller.
1: Quindi togliamo tutti i pin.
2: Sulla S400 è così, mi pareva che Starnes avesse detto che era così che faceva IBM di solito. Quindi disco su 6 o 7 e CD-ROM su 0.
3: Io posso confermare che di Factory il disco è messo su 6, perché c'è scritto.
1: Sì, Factory 6. Mm.
2: Vabbè, però non lo era, abbiamo visto, era messo su 6.
4: Però per noi compriamo.
2: Oh, sta leggendo, 291. Ho sentito un rumore.
1: Non è il CD e basta.
2: Ma 291 non l'ha mai dato.
1: Sì, sempre, quando sta ricevendo input dato. 243, 243. No, così era...
0: No, così
1: si è bloccato.
0: Però dovrebbe ridurre.
1: Non è che per l'installazione dobbiamo fare in non in service.
3: Ma in normal.
1: In normal.
3: Prova.
1: Vabbè, ma ormai se non leggeva questo c'è qualcosa che non va, di sicuro il terminale di come.
2: Quale terminale?
1: In questo, forse.
2: Ma non c'è il terminatore?
1: C'è il terminatore, però dice short off. Quindi dice se il cortocircuito lo mette off il terminatore. E l'abbiamo tolto.
0: Che nell'installazione deve essere a diagnostica normale.
3: E dove. Ah sì. Questo sì.
5: Allora noi stiamo andando al panificio, qualcuno vuole qualcosa?
3: Poi niente, per pranzo magari prendiamo insieme.
1: No, 2-3.
3: È già pranzo?
5: Quasi.
4: No. Sì.
5: No, se qualcuno vuole qualcosa dal panificio, me lo dica.
4: Secondo voi dovrebbe essere?
5: Non so se è aperto, non so dov'è.
2: Allora, c'è il supermercato, è aperto.
5: Panificio?
1: Quindi, 0.
2: Hanno il pane?
5: Sì, a me va
2: più. Il supermercato? Quindi ti aspetta qui?
5: Ma no, giù. Stai indicando il supermercato?
2: Sì.
5: No, il supermercato è questo che c'è sempre stato qua sotto, no? Se no panificio.
2: Hanno lo stesso pane.
5: Ah.
2: Senso, eh? Panificio dovrebbe essere lungo questa via, ma sarà chiuso.
5: Sarà chiuso di domenica. E il supermercato invece è aperto di domenica.
1: Proviamo così.
2: Com'è?
1: Abbiamo ancora a ributta quello.
5: Si potrebbero anche fare dei panini, quindi. E poi
3: si collega. Panini imbottiti con un
5: coffee. Comunque facci dare l'affettato del panino e dopo.
3: Sarebbe un pranzo fantastico.
5: Potremmo fare così, tot panini, un po' di. Non so per adesso se vuole il formaggio, che prima mangia la carne, se no. Dobbiamo riformarci un po' di
3: vegetali, insomma, andate a quello che sta.
2: Si può fare il butto via rete dei rischi.
1: Sì.
3: Non lo so, allora non
5: fare.
3: Prima di tutto
4: una questione ieri di avviene con
5: la cosa. Non c'è niente, questo non c'era, ma noi se non dobbiamo fare
4: tutto la mettere in. No, vedi, sono rimasto quindi allora li rimettiamo. Io abbiamo messo 5 euro. No, danna ne coperto.
5: Allora. Allora, chi è interessato ad avere un panino imbottito con formaggio? formaggio oppure prosciutto.
2: Formaggio io.
5: Ecco. No, un panino col formaggio.
4: Prendete un
5: panino col formaggio. No, che è un computer. Carta, carta e penna. C'è un foglietto. Una penna ce l'ho. Un foglietto. Cosa? Non è vero, c'è un col computer. E dai, quando non serve, la tecnologia non serve.
1: Scusi, mi fai stare un po' serve. Dov'è Laura?
4: Allora, facciamo
5: un po'.
1: No. No, questo è quello.
5: Allora,
1: se non faccio un computer di averlo buttato, allora se l'avrò messo. Perché perché proprio non parte Whitech.
5: Non lo so.
2: Qui deciderò mid uguale 0. Sto guardando qua diverse configurazioni. Quindi ci dirò deve essere solo di 0. Rimettete il Waitec, mi fido più del Waitec.
5: Si fa gestire questa variabile.
0: Non gli piace,
5: se mai
1: quindi 0 tolgo. Tolgo
5: tu. Tu cosa vuoi? Tu non anche mentre in Italia porto
4: Germania.
1: Facciamo 8.
5: No,
1: perché insieme già
5: mi...
1: Sì, perché
4: non
1: è
4: arrivato.
5: Non
4: c'è la
5: relazione.
4: Dovrei fare.
5: Non lo fa niente.
4: No, allora,
5: sai,
4: due tappelle.
1: Aspetta.
2: C'è
1: la tabella
2: 3 tabelle. Tabella. Scusa, ma questa vista dei pinguini che si toccano da loro qua.
5: Un panino con
1: oh, che bello.
5: Tonto, formaggio con le cose formaggio.
2: Non è per niente bello.
5: Cazzo. In causa cosa vuoi? Un panino, due panini, 100 panini.
1: Due.
5: Due panini con
4: cotto
5: formaggio oppure cotto formaggio?
1: Cotto formaggio.
5: No, ho lavorato al Papa per anni,
4: io sei ok.
5: Una volta che ho detto così, l'ho preoccupato, io l'ho preoccupato per anni, l'ho preso questo e l'ho spalmato in mezzo alla gente. Wow. Però anni fa, effettivamente, belle figure.
2: E questo? Comunque eviterei di poggiare i dischi sulla cosa metallica. Ci vuole qualcosa sotto.
4: Ma come ce lo fai sotto il metallico?
2: Sì, non c'è niente, però non c'è niente. Eh? Che no, allora, è di 0 e lui è di...
1: Questo non... Questo... Non ha probabilmente i giamperini?
2: Bisogna saperlo, sennò che...
1: No, vabbè, a noi non...
2: Scusa, se sono tutti e due i suoi di 0 siamo fottuti, capito?
4: C'è una probabilità su 6.
1: No, no, ma poco fa funzionavano assieme, quindi... Funzionavano.
2: Non funzionavano, ma questo su che ID era?
4: Ok, allora lo facciamo partire e glielo chiediamo al sistema operativo.
1: Tanto non lo dobbiamo installare qua. Partiva. A noi interessa se parte.
6: E allora che cazzo stiamo facendo, porco Dio?
1: Adesso dovrebbe ripartire.
5: No.
1: Quella chiave? La chiave serve,
4: se deve stare qua allora?
2: Io non so io.
5: No, perché mi lo faccio tagliare, tante persone, nessuno lo faccio tagliare con stesse, no? Uno, due, due, due, due, due,
2: ah, c'è lo Stefano, ho dimenticato.
1: Qual è?
2: Cotto
5: formaggio.
2: Cotto
1: formaggio.
2: Luce arancione accesa.
1: No, ma non c'è niente.
2: No, no, no. Cosa sta
1: sì, sta partendo.
2: E cosa? Ti mai visto? Perché non l'hai visto?
1: Perché stavamo provando se funziona. Ora dobbiamo rimettere i gamberini.
2: Di chi?
1: Ci dirò
2: quindi dobbiamo vedere che cazzo di ha il disco qua.
1: non parte più.
0: SSD nella tua.
1: Sì, sì, è partito. Ancora fa.
3: Io gli rimetto il CD qua, allora.
1: E rimontalo, vediamo.
3: Rimonto.
5: Ma domani ci sono un paio di
2: azzeffe. Dipende dalle dimensioni.
5: Appunto adesso vedo se sono piccoli prendono 6-7 panini.
2: Facci mettere, sai, cose tipo funghetti, queste cagate qua. Qualche condimento. Perché? Perché, come non detto, fai tu.
5: Che vuole funghetti?
1: Io sì, funghetti, sì.
4: Ma quelli ecco di Napoli.
1: È un po' di panini con la carne di cavallo?
5: Sì!
3: Io penso.
5: È una tegola
3: con nuda?
5: Che
3: cos'è?
2: Allora che devo fare? Diagnostico?
1: No,
3: intanto 4.
5: Sono
3: 4. E scrive IBM 3151.
2: No, 2.
3: Proviamo 2, vediamo se mi aspetta.
2: No, io ah, minchia, non ce l'ha.
3: Va bene anche IBM 3151.
6: Diagnostic, porco Dio.
3: E poi, no. AIMS. Speriamo finché non troviamo. Dammi una scella.
2: No. Ma mostrami i discasi del porco Dio.
3: Smith. Ok, proviamo a distinguere.
2: Nasi Bass.
4: Ma io ti fa un
2: attimo la linea. Allora, il 2 è il controller. Vai, vai.
3: E basta.
2: Andate a trovare. Vai, 0, premi invio.
1: Il CD mi ha da
5: coi gabelletti, coi gabelletti.
3: Ho Ready News, ma non è da fuori.
2: Ah, quindi lo 0 cos'è?
3: Lo 0 in uso. Qua non c'è niente.
2: Vai.
1: Lo zero dovrebbe essere.
2: Lo zero dovrebbe essere, sai cosa? L'hard disk.
1: No, il CD l'abbiamo messo zero. Quello.
2: Ma dice che è in uso.
1: Ah.
2: E quindi è l'hard disk. Quindi l'hard disk è lo stesso CD del CD-ROM. Ah, quindi non andrà mai.
1: No, ma tanto lo dobbiamo installare là. Ah.
2: Allora andava montato anche l'altro hard disk.
1: L'altro sul 6 l'ha messo lui, non l'ha messo sul 6.
3: Io ho collegato il pirino 2
1: e il 4, non è che ho fatto altro.
2: Io gli telefono al tantino. Cos'è il 5? Porco Dio di telefonino. No, metto dove lo mettiamo. Quindi vede solo di 0.
1: Vedi, CD-ROM l'ha trovato come l'altra volta, no?
2: No, perché è sullo stesso
1: ID. È sullo stesso,
3: Com'è l'hard disk lo vede? È più forte.
1: Perché prima, poi c'è la...
3: No, ma prima sono in parallelo.
2: Dovrebbero andare in conflitto, però invece è partito. Strano. La topologia del prodotto.
3: La topologia.
2: Che cazzo vuol dire? Porco Dio. Domando che cazzo ci
1: ma forse prima quei... piedini che si toccavano era per farlo.
2: No. Alla fine non si toccavano.
3: Ah. Io ho una ascella.
1: Una ascella?
3: Una ascella puzzolente.
2: F10X?
3: No?
1: No,
2: riavvio. Shell Pro. Com'era? HStuka.1. Caca, non cacca.
1: Ma il dito è da qua dietro, io lo sono fatto.
3: No, di lì.
1: Ah.
3: E da qui voglio dire. No. Aspetta. L'ha visto il CD, eh?
2: E allora l'ha visto su quel cazzo di... Vai su Fixed Disk Device. Invio?
3: Giù?
2: Invio.
3: Ok.
2: Fixed disk.
3: Ora lo troverò.
2: Lì. Vediamo che cazzo dice. List. Su che ID è?
3: 0002. Quell'altro cosa scriveva?
2: Potrebbe essere su ID2?
1: dovrebbe essere il
2: 0002000, da quello. Vai. 0002 0020.
1: Bingo.
2: No.
1: Dov'era? Era di là, anche quello. No. Dov'era lì? Dov'era il montaggio?
2: Cos'è Scasinicator Device?
1: Non ne abbiamo.
7: Ah, perché?
2: Dov'era l'adapter?
1: Giù, giù.
2: Abbiamo due scarpe device, perché uno è con l'esterno e uno con l'interno.
1: E quindi come sappiamo, se quell'esterno è terminato non importa, quell'interno rimane non terminato.
2: No, quell'esterno può anche non essere terminato, gli copriamo un cazzo, ci sono device.
1: Sì, quello interno. Non è che se terminiamo il basso esterno, quello interno è automaticamente terminato, no.
2: Quindi il cavetto originale suo è stato distrutto inutilmente, perché in realtà funzionava. No, era un problema di terminazione.
1: Non però per quel posto c'è due a casa. Io a casa non è stato distrutto. Penso di averlo io a casa.
8: Pronto, ciao, bello.
1: Dov'è che si montavano lì? Poco fa avevo montato lì. Ho trovato
8: un controller con PSD che aveva il cavetto.
1: Poco fa avevo montato il CD-ROM, lo voglio rimontare.
8: Ci siamo resi conto che in tutti questi anni la X non ha mai funzionato con il cavetto interno, perché chi ha lavorato durante la X Line non si è mai preoccupato di terminare la catena scarica. È una cosa pazzesca. Ora noi abbiamo costruito un terminatore con un cavo, l'abbiamo montato, solo che non riusciamo a fargli fare il boot da CD-ROM. Vuole degli disfoi per fare il boot a CD? La CD sui D qua, è perché praticamente non. E invece no, non vedi, però il CD lo monta, cioè quando entriamo da Smith riusciamo a montare il CD. No, è un Waytec SCSI eccetera. Vuole Ah, porco Dio. Minchia.
1: Non faccio i device.
2: Ah, ne rischio 6.000 grosso. Il problema è che forse i tape di AX te li ho dati a te. Ah, e allora da dove cazzo sono? Va bene, sono la macchina.
8: No, ma guardate come possiamo fare.
2: Allora. Ah, ho capito.
8: Adesso. Visto si può fare anche da
2: rete. Ma mi chiedono qua se si può fare il boot via rete, ma è un po' un casino.
1: Ma no.
2: Vabbè, comunque tra un po' torni online. Ah, va bene, ci vediamo online, dai, così vediamo un po'. Ciao, grazie, ciao. Ok, allora l'ID dovrebbe essere il 4. Il problema è che questa RISC vuole i CD-ROM IBM che hanno un identificativo particolare che gli fa fare il boot.
1: Ah.
2: E ci sono pochissimi CD-ROM compatibili con questa macchina da cui si può fare il boot.
8: Allora
1: il TAC.
2: Può darsi che su quel rischio 6.000 enorme lì ci sia il CD-ROM IBM.
1: No.
2: Qui potrebbe essere smontato e rimontato. Oppure adesso cerchiamo i nastri. I nastri, io ho avuto un attimo una pensata, potrebbero essere qua.
1: Riproviamo, perché stavolta non
2: ho. Oh, mi god!
1: Non si mangia le vostre cose.
8: No, non si mangia.

0: ritrovati.
1: Oh, mi trovo. Ora dobbiamo trovare un cavo.
2: Ah, ora abbiamo quel cavo.
0: AX19 funziona. Questa forse è la scrittura tua.
2: Grazie a questo cavo possiamo usare
0: una copia backup. Utile. Che cosa è successo?
1: È caduta la puttana.
0: Ma meno male che non c'è il disco dentro.
3: Wow.
0: AX325, tape 2 di 9.
3: Qualità. Era chiuso.
4: Quindi non è l'originale.
0: Questo sì, è DBM Software Manufacturing. Questi sono gli originali. 325. Minchia, proprio quelli vecchi vecchi però, eh. Ma poi una volta installato non possiamo fare un upgrade.
2: Il tape vuole questo, no? Quindi se noi attacchiamo a questo qui che abbiamo fatto il terminale, questo, e a quello gli dobbiamo attaccare un altro terminale, si potrebbe fare.
4: Ma smontiamo il tape e lo colleghiamo qua come questo. Quello è perché è esterno, ma possiamo anche prendere.
2: Si può smontare?
3: È caduta la Madonna!
0: Ragazzi, state attenti!
5: Cioè, no, niente, è chiuso, mi dispiace di avere lì l'unica cosa del fare.
0: Ah, è chiuso!
3: Va bene così! Ma vorrei aiuto a fare
2: paio. Ma anche l'altro supermercato,
4: ma non che non c'è,
0: quello non è quello.
4: Eh già. No, non è che questo lo collega proprio bene.
0: Aspetta,
6: no, quello è aperto solo la domenica.
0: È un testo,
6: ma l'altro non è aperto nemmeno la domenica. Alle
0: 2
6: all'una,
0: non abbiamo più basta.
6: Cos'è? Cioè, è un bar.
0: 250 mega? No,
4: 120 mega, non lo ricordo. No, è un bar, che fai? Ma
6: questo
4: è
6: un tapposto.
4: Prima
6: di andare alle
4: 4. È stato un caso che l'ha dato. No, ora non lo vedo più. Quindi non lo monta più.
2: Ah, e allora è anche questo.
0: Allora?
6: Perché
4: sembra il bar. No, stanno andando più. Forse perché l'ha letto Windows, l'ha rovinato.
2: Vabbè, abbiamo i dischi.
0: No, 3-2-5.
4: Mamma mia, però il butto da nastro ogni volta
3: che è 3-2-5.
4: Vabbè.
2: Vabbè, proprio così. Però possiamo provare quest'altro.
0: 3-2-5.
1: Guarda quello.
0: E questo che cazzo è?
2: Allora, il nastro del lettore dei nastri
0: del lettore dei nastri è qua.
2: Si può smontare scuro facilmente.
0: Ma qui 3, 2, 5
4: facilmente.
0: Smontato veramente. 3, 2, 5.
2: E se usavamo?
0: D'accordo, vabbè. Anche, però
4: abbiamo bisogno di una presa in più.
2: Allora.
0: Tante cose.
2: Questo
0: 3, 2, 5
2: no, allora l'altro 3, 2, quello 5. Che avevo prima era buono.
0: Ma guardiamo se c'è il lettore di CD-ROM su quell'altro disco. Ok, allora io questi tape adesso dove cazzo li devo mettere?
3: Li metto qua sugli
2: ordini. Vabbè, già preso.
4: No, c'è un piccolo problema, il CD è rimasto lì dentro.
2: Si smonta questo e si piglia il CD.
4: No, non serve, è acceso.
2: Sono rovine.
1: Questo?
2: Lettore nastri, da sotto.
0: Lettore nastri?
4: Sì, no, quindi così va bene. A che serve farlo shutdown? Pulito. Secondo me, vai.
2: Non abbiamo
4: scritto.
7: uomo di scienza.
2: Ma sta rotto, ci manca un pezzo.
7: No, è così.
2: È rimasto però il CD dentro.
0: Come è rimasto il CD dentro?
2: Non fare così e lo graffi, apilo.
0: Ma com'è possibile?
4: Il caffettino è fatto male.
2: Allora, l'input...
7: Bravo ragazzo!
3: Dato da fornire a Pilù!
2: Pilù?
3: Pilù, il primo cane si spoglie nella
0: scuola. Va bene, il CD non si è rovinato. Non può essere che è fatto male il cassetto, voglio dire. Però è girato al contrario, forse.
2: No.
0: Vabbè, comunque. Ho trovato questo. Guarda cosa c'è dentro. Un hard disk IBM.
4: Andiamo che tipo?
2: Non è che questo quello che usava.
4: L'abbiamo spostato. Sì, questo probabilmente era il disk.
0: Forse ho provato io a spostarlo qua dentro e non me lo ricordo.
4: È tipo quello che c'era qua.
0: Provate a fare il boot da questo a sto punto.
4: Yes. Qua dove gliel'avevamo installato a X.
0: Ma alla fine qua che cazzo di AX c'era?
4: 3, 2, 5, quello installato dai nastri, sì.
0: Che sarebbe bello installare il 4.
4: 4.
2: Ma proviamo sto CD-ROM enorme.
0: Ma questo non si può passare su un altro media, tipo su un hard disk e lanci l'installazione a mano. Cioè bisogna per forza fare il boot.
2: Non ho idea di quale sia. 3.2
4: può essere?
0: Eccolo qua, AX3.2.
4: Qua l'avevamo installato.
0: L'abbiamo trovato. E vai, proviamo.
4: Dai, questo è da un giga se non sbaglio.
0: Dov'è il... la bustina di questo?
4: Lo cerchiamo, come ho cercato quello. In mezzo a...
0: Ah, vabbè, dai, adesso lo così.
4: No. È lì. Quelle che mi servono sono...
2: 12 cifre.
4: 0663
0: e qui da qualche parte. Vabbè, ma questo non è stato toccato, quindi va smontato e attaccato così al muro. Cioè scippatelo dal piano perché sfratti tutto. Ma c'è un altro scivolo.
4: Sicuramente non abbiamo dove metterlo,
6: Il teorema di Gabriele Zaveri, sì.
0: Ma che cazzo stai a dire? Coglione!
6: C'è la diarrea!
0: Dillo tu, dillo tu.
6: Senti un po', ma prima delle crash vediamo.
0: Oh, ma tu sei per rompere i coglioni. Sono le tre.
4: Quando in Austria? Quando in Austria?
0: E che cazzo.
6: Va bene, allora lascio fate Bobis. Parlate voi con Paolo.
0: Non possiamo farlo alle 3 o alle 4.
6: Appunto, parlate voi con Paolo. Lanciate voi, organizzate voi, io non rompo più il cazzo.
0: Ah, ok, va bene. Ciao.
2: Però poi dobbiamo trovare una.
0: Dove stai andando?
6: Nasconde stai andando.
2: Ce ne fottiamo del lì.
0: Ma sei prono. Ma dove stiamo?
4: No, questo rimettiamo i limiti che può fare. No.
2: Ma forse gli switch interessa.
0: Come va? Ah, è uguale, è anal.
4: Però è un giga.
0: Minchio! Comunque è lui. Vabbè, ficchiamolo, no?
8: E facciamoci fare sto cazzo di boot.
0: Magari troviamo sul sistema.
6: Combini l'inferno.
0: A meno che io non ho questa memoria che siccome faceva falso contatto, eccetera, eccetera. A un certo punto lui si è smerdato, non è partito più.
2: Come li credo?
4: Beh. Ma no, c'è JFS, non può essere. C'è JFS, è il sistema di IBM.
0: Ah,
4: Journal.
0: Cazzo, allora non può essere.
3: No, c'è JFS.
4: Sì. 0063 0663 la sigla.
3: Ma non ti serve mai, non te lo dici mai.
6: Ascoltiamoci il vecchio. Vai!
3: Guarda Dio!
6: Come altissimi, due, contemporanea.
2: Terminale.
3: Madonna! Puttana Madonna!
4: Mi ti avevo dato un caretto doppiamente terminato, non è voluto.
2: No, non single, so dove
4: single terminale. Vuoi single terminale?
3: Questo è tipo. Ma gli ossari guarda.
4: Ti ho detto che è un giga. Non mi credi. Ti pare che noi non li abbiamo fatti questi controlli?
0: Com'è?
4: C'era Nirvana lì.
2: Vediamo.
0: Assieme. Ma mi dai i calci.
2: Ancora spendere. Perché non arriva a due.
4: togliamo
2: altre cose.
4: Sì, vado a prendere il mio portatile.
2: No, è qua, c'è sta macchina. Guarda, sì.
4: Qua, su questa qua Windows. Sì.
0: Cosa?
4: Può essere che vogliamo
0: parlare. Che cosa?
4: Può essere che vorrà. È bellissimo, se devo guardare.
2: Ecco, ora sta provando il 243.
4: Ma io c'ho già una distanza, sì, è stupendo.
0: Ce l'ha la stessa.
4: No, si sa che no, però è importante che clicchi e attivi send mail, già configurato. Se è impossibile. Allora si è rotto quella.
2: Si è rotto l'hard disk.
4: Ah, quindi aspetta, quando dicevi sminchiato intendevi dire in hardware. Quando dicevi sminchiato vuol dire l'hardware.
2: Senti il rumore di hard disk rotto. Si è sminchiato. No, aspetta, è un po'. No, no, è rosso, però. Quanto ha?
3: Ah, ora non lo fa. Beh, sai che non gli sta vedendo.
7: Neve al centro. Domani su posta.
5: Supermercato.
7: Due baracche. Ah no, abbiamo quella lì, va bene, è più buona, sicuramente. Cos'è lo stesso numero di ieri praticamente?
9: Ieri l'ho preso.
0: E poi era?
9: Ieri no, no, no.
7: Le devo farle tutte.
0: Ma cos'è?
9: Va bene,
7: esatto,
9: stessa mia.
7: Quante persone?
9: Io penso che metti le due. Sì, sì, metti le due. Giuseppe, devi fare uscire.
7: È già
9: salata, sì, devi fare uscire l'acqua, sì, aspetta, ti do anche la scimola.
7: Non si agita?
9: No, no, è preparata, no, capito, è fatta no, da cazzo, di cazzo.
0: Ok, allora se no bisogna provare questo o il Nakamichi?
4: È giapponese, quindi
0: questo secondo me ha più possibilità.
3: Questo segniamolo.
4: Però me
0: che bontà è.
7: Io
9: invece vado a rinunciare.
3: No, non puoi,
7: non posso.
0: Perché rinunci?
4: Non mi interessa l'informatica, spendi, ecco perché.
7: Spendi, senti, piuttosto di questa merda di musica del cazzo.
0: L'ha messo io!
7: Metti lì.
0: Basta, vengi,
7: vengi. Già, metti già adesso solo, però fatto culo.
2: Solo che ci serve un terminatore per cazzo.
7: Ma perché non lo capiscono?
3: Ma c'è abbiamo il terminatore dell'università?
2: Perché qui ci dovremmo attaccare il cavetto e poi arriva qui.
3: Ma non ce l'abbiamo?
7: No, no, vedi che io sono stato aspettando se
2: lo non lo so.
3: Quell'attacco è un...
7: Sì, perché anche il pancetto...
2: Dovremmo attaccare il sottomoso.
3: Questo? Questo? Sì.
0: Qua ci sono io.
2: Come ce lo metti? Questo
7: è questo. No, si può stare, che ti devi arrivare.
0: Che ne
3: sente
0: bene.
3: No,
0: no, è musica da coglione.
7: No, veramente.
3: No, sì, ma poi si stacca, attenzione. Si stacca. Non lo staccare
0: più, non
3: si deve tirare.
2: Ma lo dobbiamo togliere.
3: Questo.
2: Perché?
7: Ciao Antonio!
2: Questo è come questo. C'è qua.
3: Se ci stacchi questo. Questo lo metti qua. Ah, il terminale del posto.
2: E questo dove lo attacchiamo, questo, che ci serve qui.
5: Non parla delle lenti.
0: Cosa dice qui? Spegnete la merda! No.
4: Questo. Qual è il problema?
5: Senti, questo
2: che per attaccare... Che per attaccare questo o il bustino, abbiamo questo. Solo qua ci vuole un terminatore per questo, perché sennò non abbiamo terminatore. Perché questo lo togliamo e attacchiamo quello qui. qui ci vuole un altro terminatore esplosivo.
0: Lui ha il terminatore interno.
2: Ah.
0: Anzi no, dovrebbe essere un pappo che si mette qua.
2: Però no, qui c'ha scas di Terminator, quindi se lui è all'interno.
0: No, è esterno, c'è un tappo da mettere qua. Però non so dove.
10: C'è la testimone,
0: ti abbiamo dietro qualche altro sicuramente.
10: Vale!
0: Bisogna cercare il Terminatore.
10: La TFM è venuto dopo anni! Me ne posso! Io sono nato, no, ma è nato, sai c'era musicoterapia, no, è proprio lo spinare mind, speranza del capito.
0: Terminatore esterno. Ecco fatto. Questa roba se non la usiamo vorremmo toglierla, non so. Che cazzo ne so io, mica le ho usate io.
2: Questo
3: è sacro,
2: questo fungiano, è l'unico che fungiano.
10: Guarda che passo l'hai usato per aspetto.
0: Alex vuole le password della foniera.
10: Admin.
0: Quale password ci sono nella foniera?
10: Admin.
0: Le password della foniera.
9: E poi da voi.
10: Admin.
0: Admin admin.
2: Admin.
0: Root admin.
10: Root admin?
0: Sì.
9: Bastardo
0: lui
9: che aprì queste
0: nocciolini. Cioè tu invece
2: che ah, cominci attaccare il coso, questo metterlo.
3: A selezionarlo. A selezionare il CD.
2: Fa lui, non lo so.
3: Chi vuoi disegnarti più CD?
2: I prova tutti, che mi conti, non lo so. Io ce ne metto uno, sa che è quello
3: come
2: che devo avviare.
3: Come fa a selezionare il CD?
2: Qua c'è il tasto, 1, 2, 3, 4.
3: Ah, c'è il tasto, là.
0: Questo va acceso e ci vuole la limitazione.
2: Sì.
9: Come no,
10: è
9: un gioco bellissimo dove tu fai la chitarra tipo la lastiera non c'è così.
2: Non c'è spazio però.
0: No, per staccare una delle spine nere adesso non dico.
9: Ragazzi, chi ha la spina arancione? Chi ha il fottuto al successo?
10: È bellissimo.
0: Vai, dov'è?
2: La rivista di prima.
0: Ma qua ci sono ancora dentro i CD.
10: Mm-hmm.
1: Dov'è?
0: Qua. Non si vede più un cazzo.
1: Si sarà staccato il connettore.
0: Succhia la sega. Aspetta, su che ID è? Spegnerlo, alzalo un po'. Ma dobbiamo metterlo su 0?
1: Sì.
0: E su 1 non metterlo. Pare che c'è così due compatibili, ok, va bene.
1: No, ma sotto è on, sopra è 8.
0: Ah, vero?
11: Tempo
0: di piacere, qual è quello pronto, installato, buono?
1: Questo, il masto.
0: Questo?
1: Sì.
11: Ma io non ho più che ci siamo... Non l'ha capito.
0: 291 però,
1: Sto leggendo. Che penso.
11: Ma proprio! Se di nota le formalità, di un arte comunque scontata. Io non fa cavolo,
1: è l'una, adesso, questi anni fa e basta. Un
11: 4-2
1: soft, un 4-3 scatto. Ah, scatto. Però, sì. Una volta che mi giro da avuto, non ho fatto più con la media.
11: E 2-4-5 alla
1: rete,
11: eh?
1: O era
11: 2-4-9,
0: vabbè.
11: Era una cosa,
0: però, una cosa che mi
11: stadio.
0: Ok, basta ancora in abbiamo provato. Togliamolo dalle palle.
11: Cioè allora facciamo quei ricciolini,
1: non c'è niente. Terminatore.
0: Glielo lasciamo attaccato.
1: Se dobbiamo provare qualche altro. Serve.
0: Ma li scapliamo, è meglio.
12: Ecco vado?
0: Sì, togliamo anche questo qua.

0: Allora, c'era questo. Voi l'avete già provato.
1: Questo no.
2: No, ma la vedo una tira.
0: Proviamo questo. Dove sta il terminatore?
1: Qua, qua.
0: Allora glielo mettiamo qua, dai. Ah no, senza terminatore. Sì, giusto. Disable. Short off. Cillo. Questo possiamo togliere. Allora lo power up e ci picchiamo il CD. Sono stronzi gli IBM, sono stronzi, macchine stronze. Disco abbiamo capito su che IDE?
1: No, dovrebbe essere sul sul SE l'ha messo in casa. Dovrebbe, però niente, vero?
0: No.
1: No,
0: è fermo sul 243, non cicla.
2: Sì, non fare.
0: Che stai leggendo il disco?
2: Bastante, sì.
0: No, 291. 252. 291.
1: 2, 2, 4, 3, 8.
0: Spegni. tengo. Proviamo a impostare.
1: Dobbiamo uscire. Ah.
0: No, voglio impostare una cosa.
2: La mostra
0: una cosa, un block size.
1: Questo block size io lo cambio.
0: Proviamo così.
2: La mostra.
0: Il Waytech l'abbiamo provato, il block size, poi me lo passo il Waytech, voglio vedere se c'è questa impostazione.
2: Buongiorno.
0: Poi il block size è messo, non è mai stato tolto?
1: No,
0: poi lo prendiamo questo senza block size. E poi c'è il discorso della parità.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.

0: strano che sarà in ginecchio. Non lo faccio. Non devo
1: cercare. C'è un forte contatto che lo fa spegnere o è la macchina?
2: Ma se mi prendo una porta. È un euro alla porta.
1: Ok, ridammelo. Dobbiamo metterlo su ID4. ID4 vuol dire un paio di ponticelli.
3: 30 euro.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Proviamo cosa. Beh, ho dormito dalle 6 fino alle 10.
2: Alle 6 del mattino?
1: Sì, perché non mi veniva sonno, perché ho preso troppo caffè.
2: E poco cervello.
1: Il D4 sarebbe così. Io. Proviamo così.
3: Etichette, volume e morte. Bellissimo come lo dice. Avvertente però.
0: Tu se ne pensi, ma è bellissimo. Non c'era la vita.
2: Ho detto, lascia perdere. Lascia perdere che non c'è soluzione. L'unica soluzione della vita è la morte. Quindi, lascia perdere. Io ti avverto prima, ok. Vai con il piombo, vanno a fare cose, soprattutto farsi firmare tutto, non si sa mai che... è non gesticolare con qua.
0: Vero? No, fate me, dammi.
4: Sono grandi.
1: Ma guarda che sfasciamento di cazzo sta musica 8 bit. Uno sfasciamento di cazzo.
3: Arrivo! Sì signore, sergente istruttore!
0: Io non sono abituato alla connessione online.
1: Sto pensando, e se la macchina slim fosse meno schizzinosa? Via Pilu, via! Se fosse meno schizzinosa e partisse da CD-ROM, potremmo installare AX lì e poi mettere il disco qui.
5: Qua. Sì, può provare. Qua proprio manco legno.

0: Ma non cucinerete qua, vero?
1: No.
0: Le campe?
1: Sì.
0: Ah, questo lo lasciamo qua, così diretti.
2: Ma l'acqua la dobbiamo mettere qua o no?
0: Sì, l'acqua sì.
2: Dobbiamo cucinare qua.
0: Perché dovete cuocere qua?
2: Perché là una vendola più grossa abbiamo qua e quindi ci va più pasta e quindi...
0: Perché non potete portare la vendola là?
2: Si sta cuocendo la pasta, la salsa là.
0: Qual è il problema?
2: Qual è il problema?
0: Il problema è che stiamo lavorando su questo cazzo di computer.
1: Qua ci vuole un altro, non deve aspettare.
2: Sopra anche qua.

0: Andiamo il risotto.
1: Oh, ricordate che io sto prendendo l'acqua.
0: No, vabbè. Mi stai collegando. No? Dobbiamo vedere che cazzo di modelli sono e come si monta.
2: Non è quella aperta?
1: Dovrebbe essere aperta, non so.
2: Questo me lo devo comprare, ma di questa da 4 giga, me lo consigli?
0: Sì.
2: Su dai?
0: Beh, sì.
1: Ciao. Non si dire, se forse le intendo.
0: La pasta è sopra.
2: Beh, la pasta è fina, la mia minchia sopra spicca. Ma perché è impossibile bloccare da quella? Ma rotto il cazzo. Ma io non la blocco, non devo dire che non lo c'è. Viste cosa, minchia? Niente. Te la presento. Prendo la bustina, adesso lo vedo.

Cristo parità. Yahweh, the pig of Yahweh.

0: devo guidare poi, cioè, magari il secondo dopo è peggio.
1: È un riposo di fatto.
0: Due ore su me.
2: Tutta salute.
3: No!
4: Magari!
2: Stavo aspettando, attenti, stai
3: salvando! Ho fatto tutto l'ho salvato?
2: Oh my.

0: Dosyć dzięki.
1: Buona, Pilù! Pilù!
2: No, io volevo fare, ma hanno detto che è bellissimo, c'è un aeroporto in Giappone, mi pare, che è quello più difficile, perché appena fatto devi tutto tirare,
3: anche con il problema.
2: O quando devi atterrare, a terra con il mio andurato.
3: Tu sei da giocare. Anni caldo, tu ti sei lì.
1: Cancro.
4: Questo che si lamenta, che le fornera fanno cagare.
3: Questa è la novità. Basta banalità.
0: antipatico, tutto il tripatto.
1: Ma in che senso, pazzo?
0: Il pazzo non è l'opposto di simpatico.
4: Era liquida, ma è.
5: Eccolo.
0: Siamo io, non è la strada.
5: E allora?
0: Siamo in tre.
1: Chi mi offre le sigarette?
0: Nessuno.
1: Chi mi offre le
0: sigarette?
1: Ok, allora
6: i disturbi può essere 4, ma comunque il DM vuole che ci dirò un DM, perché lui prova,
4: perché vedendo dei film di lui
6: ha usato un nostro
0: certo che non siete in Austria,
6: e il butto lo
0: faceva, non è in Austria, deve avere potuto coltivare il no, c'è un ripercorrendo.
1: Possiamo riprovarli un attimo tutti quanti a tappeto, perché l'unico problema è questo, vuole il suo, a meno che non sia stato montato nel Power PC che è là in fondo.
5: Allora, non dovevo cominciare.
1: Ok, il CD-ROM è quello con la ficata che gli fichi il CD e te lo fa faccio. Lo sloppy disk non è quello, no, quello è un CD-ROM, funziona solo con l'estero, dicono. E quindi è questo. Ah, e se non mi sbaglio è quello che abbiamo provato meno di tutti.
4: Sì, solo la prima volta.
1: Ok, allora usiamo questo. Vai. Ma non ti assicura nulla che li provai tutti e intendo tutti.
4: Ah.
1: Cioè? Ed è un comics, non un file. No. Ecco, non sono sicuro che fosse lui a essere gradito. Ho passato 3 ore provando CD-ROM.
4: Ah, che bello.
1: Ma sempre con il D4 parità ohm di ST512. Pioneer Electronics, un Pioneer di mercato. Ok, perfetto.
4: Sì, questo Pioneer è identico al mio Pioneer nero.
1: Ponticelli. Suki? Cazzi? Grande quantità? La terminazione gliela diamo lì, vero?
4: Mai.
1: La terminazione la diamo lì?
4: Sì, ormai okay, qui c'è.
1: Vai.
5: Che fretta c'era, maledetto poeta.
4: Il CD?
1: No, boh. Sarà rimasto nel drive?
4: Quale c'era? Questo. O era questo?
1: Aspetta, usiamo un... Ok. No, sono troppo corto. No, con questo componente?
4: Con la resistenza. No, è troppo duro. Però è. Questo però potrebbe. Il chiodo sì, perché è subito. Che
7: non ho provato.
1: Sì, no, dove sono
4: qui. Qui. Ti costo.
1: No, qua non c'è. Non c'è.

0: Dime, Lujo. Cioè, stucato?
1: Sì.
2: Aspetta, buttiamo la pasta?
0: Fa bolle?
3: Bolle? Bollisce? Ma la salsa a che punto è? Si può già buttare la pasta?
2: Sì, si può buttare la pasta.
3: Ma tutte queste due?
2: Sì.

0: Lilù, via di qua.
1: Lilù, sta, c'è tu.
0: Via di qua.
1: Immediatamente, Lilù.
2: Stai con me. Lo sai che devi stare con me, vero? Che è brutto,
3: ma forse ci doveva mettere più acqua con tutta questa massa. Crash, ci deve mettere tutti e due. Ma ci voleva un po' più di acqua, però.
2: Vero?
3: Eh sì.
2: Porco cazzo. Ora arrivo, eh?
3: Ma già l'ho messa.
2: Non c'entro per tutti.
4: Guarda, no, questo è
3: non
4: quello.
3: Non vedo un mescolo?
4: Rotto, o si è rotto anche
2: sì,
4: questo?
2: Dovrebbe essere, forse la cosa.
4: Qui. No, forse era già. Sì, sì.
0: È quello rotto?
4: Sì, perché non ha i pin dietro, niente. L'altro. Sì. Niente,
2: ci dai, ci dovrebbe entrare. La combattiamo. Se no io devo
3: vedere
2: questo
3: da
2: qui. Vabbè. Questo volevo un minuto di questione. Sì, in più infatti. Vediamo. È questo.
5: Cazzo,
2: direi di
5: tutte e tre.
2: Direi di tutte e tre?
5: Sì, sì.
2: Bravo, stiamo andando a posto.
5: Guarda, devo provare in pratica.
2: L'altro collega pure.
5: Uno è là, uno è là e uno è lì dentro. Ora devo vedere lo stacco, tipo ne stacco uno. E vediamo
2: sono
5: se
2: sono tutte e due collegati ai cavi?
5: No, no, sono il wifi.
2: Sono wifi.
5: Sì. Ora stacco, il ricettacco. Il ricettacco al. Sì. Ad uno con la
0: spalla. Quello rotto, quello se lo marchiamo.
4: Questo.
5: Poi stacco tipo uno della catena.
0: Ah, sì. Certo.
5: Di questi qua. E vediamo che cosa succede.
2: Che se ne va, succede solo quello. Invece tu
5: però devi devo riuscire sempre su internet io.
2: È come se non le collegato a un cavo.
0: Infatti, mi dice quella piccola forse è meno stronza come me.
2: Questo l'hai collegato
5: a un cavo, sì, quello è collegato a un cavo.
2: E gli altri due?
5: Niente.
2: Nessuno. Quindi devi collegare un altro un cavo. Impostare tutta la parte LAN per uscire tramite gateway e fai una cosa. Con l'altro ti aggancia l'unico che non è collegato col cavo e poi devi andare su internet.
5: No,
2: quando sono tutto attaccato esci. Ne stacchi uno e poi devi andare su internet. Allora devi
5: ma allora in wifi tipo allora non si comunica, tipo.
2: Certo che si comunicano, ma. Se tu usi la condivisione,
5: cioè se questo qua allora l'hanno impostato come gateway di quello là.
0: Non ricordo esattamente dove che il DM ha tirato la linea di confine tra il dovete morire per installare e il dovete farvi malissimo per installare.
5: La prova devo fare, quindi devo
2: mettere un altro gateway. Due gateway. Ed è l'unico che non ha il gateway, devi andare su internet. Poi stacchi il cavo di uno,
4: non
2: e quindi non ha più connessione, e provi ad andare su internet.
3: Avete già salato?
2: E tu dovresti andare su internet con l'altro.
5: Con l'altro.
2: E stacchi quello, stacchi quello di prima, e tu dovresti andare su internet. Allora funziona da me.
5: Non capisco.
2: No, non abbiamo salato.
0: Quindi di nuovo mi sono perso.
2: Fatto c'è il capo di scappa di la puttana andiamo voi col suodico puttana leva andiamo a stare male pur piccolo function goal
0: no, allora l'altra prova che possiamo fare è questo lo chiudiamo per adesso, lo mettiamo da parte. Comunque è buono che per voi abbiamo trovato il cavetto.
4: Sì, per lo meno.
2: Non so come si dice, ma che piacere, ma che piacere, ma in questo qui devi configurare però.
5: Sì, devo configurare, sì, se me lo puoi, se lo facciamo.
3: Vabbè ragazzi, io vi saluto.
0: Ok, lo stiamo chiudendo? Anzi, lo stai chiudendo?
4: Sì.
0: Va bene, il suo adattatore glielo lasciamo dentro. Appunto. Non penso che
4: sì,
0: ci servirà
4: sì.
0: Per l'altra.
4: No, no. Per l'altra forse sì.
0: E allora scippiamolo, va.
4: No, no, già si è staccato di più.
0: Ah, quindi è una cazzata.
4: Sì.
0: attiviamo o lo mettiamo
3: quando dorme, non prendo tutti.
4: Ecco, ora il coperchio è qui.
3: Ciao ragazzi,
0: dove vai?
3: A lavorare.
0: Ciao.
3: Ciao.
2: Tu, che
0: problema è? Dai,
4: rimani.
5: Cosa? Rimani, rimani. Sto andando a ruminare la pasta.
0: Poi, cioè, mangia, poi ti riposi un paio d'ore.
5: No, se mi riposo muoio.
0: Ma, è fatti la sera. No.
2: Ciao.
5: Invece tipo mangio e me ne vado. Così giorno già luce.
0: Ma forse è contrario.
5: Poi di sera, la stanchezza, la nebbia.
0: Ma invece se quando sei a casa, perché non ti fai vedere un po' più spesso?
5: Perché non è che ti pare che sei vicinissimo, no?
0: Eh no, ma puoi passare il fine settimana qua, posso aspettarti a casa.
5: Qualche volta si può fare, però tranquillo. Non è che è vicinissimo, sempre, soprattutto sto giro.
0: Effettivamente, tu fai...
5: faccio da bucchiere ormai. Cioè no, ormai, non lo so per ora.
0: Bucchieri, c'è quel pezzo di specie di superstrada.
5: Allora,
0: no?
5: Io l'ultima volta che ero venuto,
0: ah, no,
5: già la rana, poi sono andato dritto e poi mi ho preso le curve della palazzola. Ora invece c'è una direzione. Perché forse.
0: Ma ti fanno andare Bucchieri?
5: Ma ti fanno entrare
0: no,
5: Bucchieri.
0: Ma è pazzesco, la Giaradana.
5: Sì, perché c'è la Giaradana per Bucchieri e poi arrivi nella strada della Siracusa.
0: L'hanno bloccata perché?
5: Perché c'è. Sono cadute le masse.
0: Minchia.
5: Ora il brutto tempo là. Ho fatto un bel po' di strada. Una strada ora. Come avete rotto?
0: Allora
5: la
0: massa.
5: Qua qua.
3: Manuel, è la tua tavola.
2: Ometto in cima.
0: Lui sai quello che ancora
2: non è pronto?
4: No,
0: ma
4: ci
0: serve lo schermo
4: VGA.
0: Questo
4: dovrebbe
0: funzionare.
4: No,
0: questo non è un VGA.
4: Ma c'è anche
0: no?
4: No. Ah, ok, allora pigliamo il VGA.
2: Va bene.
4: Qua.
2: Allora,
0: Ma qua mancano delle viti oppure come cazzo è composto?
4: Non si è capito, era così con la
0: minchia. Qua adesso come facciamo con l'alimentazione?
4: Ci vuole uno sdoppiatore da qualche parte.
0: Sdoppiatore forse ce l'ho io.
4: Altro sdoppiatore.
0: Costruito da me. Mega sdoppiatore, mi ero rotto i coglioni degli alimentatori con tre prese.
2: Possiamo vedere.
0: Quindi mettiamo. A questo punto riproviamo quello slim, che è. Ma questa abbiamo detto che è un hard disk vuoto che si può installare sopra, anche se sinceramente non mi fiderei molto di questo. Ora te lo cerco io un hard disk. Ah, ciao!
2: Ciao, ci vediamo presto, spero. Yavos.
5: Ok, allora. Hai detto che loro vogliono partire con le 3 e le 4, dopo magari facciamo. Devo mangiare.
2: Oh, qua c'è il sugo.
5: Ma intanto Paolo è già passato, non lo devo aspettare. Pensavo ci parlassimo di più, ma hai detto che mai si incontra qui.
0: Con chi? Con Messina?
5: Sì.
0: Sarebbe anche ora.
5: Finalmente, si incontra il domino, glielo
0: detto. Oh, io porco. Io porco.
2: Dio porco, porco Dio porco.
4: Visto che c'è qua dietro, non c'è bisogno qua, al finale o sì?
0: Non è detto. Quello sarà un'altra interfaccia secondo me.
4: No, siccome qui l'hard disk se lo prendeva da solo, però con questo cavetto, forse è
5: qui. Per giocare questi giorni ve le riportiamo a breve.
0: Qual è il suo hard disk? La risposta è sì, devi chiedere a Poeta.
5: Va bene.
0: Non è terminato.
4: E c'era solo questo. Attaccato.
0: Molto strano.
4: È funzionale.
5: Ah,
4: Ah, non è che è chiuso. Questa?
5: No, perché poi la metà.
4: Queste sono queste tre cose.
0: Sì, quelli sono terminatori. E non ce ne vuole un altro poi sul disco. Allora, come hard disk scasi? Dov'è che abbiamo visto gli hard disk scasi?
2: Nella scatola quella là.
5: C'è quello che
2: ma poi mi fai sapere Alex per l'estero come
6: se c'è tempo di fare qualcosa.
5: No, se c'è tempo, no, che sai, io proprio lo voglio provare.
7: Tu devi avere la copia della pressa in locale. Non mi sembra che ci sono le copie.
2: No, tu sei lì, puoi solo invocare gli script prima o dopo il comic. Però lì si tratta di comic, non si tratta di
4: vicino alla pasta.
7: Cioè tu chiudi a letto, se no facciamo la N, poi in città.
2: Sì, sì, non lo ricordi tutto.
7: Sì, sì.
2: Che cazzo, fammi vedere!
4: Perché lo Lux è sul server, non questo sul client. Sì.
5: Aspetta, ma la pasta l'hai assaggiata?
2: Veramente,
7: non è. Sì, sale. Sì, tu
5: no, io non faccio testo perché io la mangio
4: più. Là in quel coso c'era un altro sotto i nastri, c'era un altro disco.
0: Sotto quali nastri? Là. Casi?
4: Sì.
0: Ah, minchia! Solo che adesso qua questa pasta messa qua.
4: Il problema è questo. Non so. Veramente, usa pochissimo.
0: Non so, a me sembra due. Il problema è che
7: no, non c'è problema, vuole usare l'ambiente di sviluppo web. Bisogna trovare una piattaforma che come ci vanno molto male. E liberamente copre lo sviluppo. Di queste cose qua.
4: Non lo so.
0: Primo è il senza sale.
7: Come giusto sale è questo? Il senza del tutto poco
0: o pochissimo sale, praticamente senza per me.
7: Oh, io posso aggiungere.
0: Secondo, no, vabbè, mi lascia fare loro. Ma i cuochi dove sono?
7: I cuochi di la nostra Angelica sono andati. No,
0: quindi porco di. Puttana di Cristo. Registro e trademark. E mo quali sono? Figata!
5: Questa è la sua parte.
2: Bello, nuovo.
4: IBM.
2: È giunto IBM, vedo. Capito?
4: 456 mega.
2: Ah sì, c'è scritto? Ho fatto di leggerlo in tutti i modi.
4: Grande, di te.
2: E questo suo invece era da? 425.
4: Quello che c'era qui, Sifo, non ricordo.
2: No, stavo pensando a un eventuale DD, capito?
4: Questo.
2: E vaffanculo, gli mettiamo la stessa versione, vaffanculo. Però è triste.
4: No, questo è da 540. Ah. Niente. Niente DD.
2: Qua c'è un altro disco scasi da. Già sparata? Wow! No, questo è onesta.

0: Stai già provando direttamente? Ma se non abbiamo il video, cazzo proviamo?
1: E ora?
0: Però dobbiamo... Dobbiamo togliere sto terminale di qua.
2: Vai.
1: La tastiera serve. Era l'unica che funzionava bene. Se no F1, F2, F3 non funziona.
2: Eh sì, ma vengo, non conviene bene tu. Se col quello basta facciamo una schifo.
0: Infatti.
1: Ok. No.
2: Si può.
0: Quest'hardware da dove cazzo viene? Cosa sono sti pezzi?
1: Allora, questo praticamente la mandava in crash quando andava a controllarla. Quello
0: era
1: multiseriale.
0: Lo mandava in crash?
1: Sì, 888. E scienziato ha detto, tanto non ci serve, leviamo.
0: No, infatti non ci serve, ha ragione perfettamente. Aspetta, sarebbe bello provare il secondo attore e farla funzionare, però se lo mandi in crash può essere che è guasta di suo. Questo cos'è? Il plasticone?
1: Dove mettere l'hard disk, quello serve. Per bloccare poi l'hard disk.
0: Beh, fammi passare prima, perché sennò come cazzo facciamo?
2: Non ci siamo questa pasta, tutti, no?
1: Tutti, sì.

0: Schermo.
1: Tanto dice che è senza sale, un poco sale. Quindi sarà facendo due tipi, sarà una scossa e una volta.
2: Ora ma prendiamo questa cosa. È un messo, devi fare un messo.
1: Delisa, non c'è qua.
2: Aspetta, vediamo come
1: facciamo. Ah, ma è un oro spagno. Io ne voglio poco, ma non ci sarà quella che me la mangia. Se ti rivolgo 3 kg, 3 kg per
0: un attimo, che faccio
1: una persona, troppa. Una persona siamo. Siamo 2, 4, 6, 8, sì, 9, 10.
0: Uno, calma, ora vediamo.
1: Chi vuole il primo piatto di pasta?
2: Formaggio,
1: questo è il formaggio. Due formaggi, ottimo.
0: Ho fatto colazione alle 12:30. Che cazzo di fame devo avere?
1: Basta che mi sto bruciando le dita! Prendi la pasta, sbrigati! Mangia la letta, ahi sono posate. Ahi, cerca di posate,
2: le posate sono male.
3: Posso vedere il mercato del
4: Di chi è questo laus? Di qualcuno?
0: Credo che sia mio.
1: Not mai.
0: Perché?
4: Lo regali? Lo regali?
0: Lo vuoi? Ti serve?
4: Sì.
0: Costa 5 euro.
4: Tu l'hai comprato?
2: Dove è venuto?
0: Serve? Quello che si illumina?
1: Solo 5 euro.
4: Io ci stavo con la mano precisa.
1: Vai.
4: Sera ci ho lavorato alla grande.
0: Fa un po' schifo.
2: Vai.
4: No, invece siccome io ne ho uno.
0: Ah, quindi è tuo.
4: Ok.
0: Grazie. Stai riprovando?
4: Grazie.
5: Ma stiamo provando a installare sull'altro disco con...
0: No, piccaccillo, no. Piccaccillo.
1: Non l'aprire tutto.
0: E più che altro lo vuole per questioni anali.
1: Anal
5: Intruder? No, ma vengono dall'andiamo.
0: Signori, cosa fate qua?
1: Siamo
0: in fila per la fatta, minchia!
2: È rimasto
5: così. Se qualcuno vuole buttare la spazzatura, ah, perché è tutto
1: formaggio,
2: no, no, no, no, no,
1: no,
2: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, di merda.
1: Questa è la cosiddetta, come si chiamano? Il bomba del letto. Manuel, tu già hai mangiato, poi basta.
3: Ah, sì.
1: Poi basta, lo già mangiato.
3: Prima di passare.
1: No, guai, fa schifo.
0: Allora, no, no.
1: È buonissimo. Ne vuoi tanta?
3: No, no, no.
1: Ottima e abbondante, eh?
3: Oddio,
1: hai fatto a quarta
3: volta?
1: No. Chi è? Chi non sono
2: convinto che abbiamo parlato di 30 anni? Con
1: Chetta o... C'è anche l'opzione costello.
0: No, no, no.
1: Mi ricordo il formaggio?
2: Sì,
1: formaggio.
3: A me capita che parlo di ah, vi devo fare vedere un video se lo trovo su Cernobil dove ci parlo con un contatore di un pazzo. C'è un americano che ci è andato e ha migliorato la ricorda. però in tanti punti a Cernobile la radioattività è
1: bugiando,
3: quindi ci si può vivere, fratelli.
1: Io già mi sto cercando la donna che non devo
2: fare.
3: Ah sì, come l'hai visto quello della quello che su YouTube chiama?
5: Per formaggio? Sì.
3: La bomba, la bomba che hanno trovato in quella di vento al gusto.
5: What? Ancora? No, buono.
0: Ah, ma è spicy.
5: Scusate,
2: incantate qua, qua.
5: Ah, ok. Cosa vuoi? Cucchiaio, porchetto, coltello? Non c'è.
0: Ma che sta facendo questo?
5: Volevamo provare a installare con questo, ma non parte lo stesso qua.
0: Ma lo vedo?
3: Porco schifo!
5: Per formaggio?
0: Ah,
5: sì.
0: Chi è che deve avere ancora pasta?
3: No,
5: Parmigiano, no. C'è una forchetta. Un po' di sugo, un po' di sugo. Fagli
3: vedere, ce l'hai del
5: piccolo? Non posso fare... Dai, uno che non funziona.
2: La pasta è finita, mi dispiace.
5: Sì. Formaggio? Sì.
0: Formaggio?
5: Ma no, potremmo stare faccia a faccia. Guarda cosa è finito.
2: Lughile, complica.
0: Che è? Che fai? Lo centellini, butta, butta!
3: Vabbè, abbiamo capito, ciao. ZX Spectrum is alive.
0: Ti stai aspettando? Stai aspettando ancora? Non ti sei preso un cazzo di pasta?
5: No, io lo sto dando agli altri.
3: Oh, non fai il butto neanche qua?
5: Tu la vuoi?
1: La pasta!
0: Sì.
1: La pasta!
5: Il formaggio?
0: Sì. Porco il Cristo! Uno e due.
5: Guarda. Grazie.
0: Beh, due è pieno però, non due mezzo.
5: Minchia, quanto il
1: cristallo. Me lo fisto.
5: Ancora?
0: Beh, insomma.
3: Ormai.
5: Chi è?
3: No, non lo so, in effetti. No, tranquillo.
1: Dai.
3: Guarda, mi cerco una sedia.
1: Ho un cucciato di altri, se tu buttare.
3: Ma no, dai!
1: Devo fare
3: due chiavi.
0: Il cucchiaio me lo provi?
2: Thank you.
3: Ah, vabbè, ma non c'era bisogno. Dove sei finito?
5: Per me?
2: Wow.
3: Ah, che dolore di vivere.
2: Io ho il
3: Io le ponere, mi farò un cazzo di sonno.
5: Ma c'è un po' la camera.
3: E vabbè, meglio una ponera oggi, chiamerai domani.
0: È un merdato.
3: Insomma, come sono finita? Ma sta musica la vogliamo passare, non si capisce un cazzo. Come sono finanziati?
1: Sono uguali a...
3: Uguali alla panera, uguali a... E allora qual è il problema? Non
0: dati merda.
3: No, nessuno, sono uguali.
1: No, il problema delle panera come le numerati è che l'altro chip è limitato a 11 MB al secondo. Fine.
3: Ah, è 802.11b come buttana?
5: Chi manca ancora?
3: Sì,
5: chi è che ancora deve avere pasta?
2: Aspetta, non deve prendere i
3: piatti. Quindi sostanzialmente è ormai vecchio.
5: Ma
3: deve piatti,
5: no, sennò non dobbiamo vendere te.
2: Sì,
5: c'è. Non sulle tasse,
2: no? No, prendi su di qua.
3: 11 mega e 802.11b, cioè non va a 54, voglio dire.
6: Allora, se ora c'è la mia, io ne voglio pochissimo.
7: E poi comunque non vuoi, non è open house,
3: non vogliamo cioè niente, sostanzialmente.
7: No,
3: cioè
7: quello che stiamo facendo con Aaron.
3: Perché con Aaron stai, cioè stiamo parlando di
6: progettare
3: la scheda.
7: Ma
6: ha
7: detto che consuma meno di tre parti.
3: E chi la progetta? Chi?
7: Aaron, Alva, Biel.
3: Anche la MIT c'è in mezzo?
7: Sì.
3: Ah, lo so da.
7: Perché vogliono fare un open hardware,
6: esatto. Sono di casa a mangiare. Ah, vabbè, mangiare.

0: Come?
1: Non lo so.
2: Sono
1: due ampere. Sono
2: più o
1: meno.
0: 5 per 2 sono 10. Vabbè, ma in una casa alla fine non se ne fottono. Ma in una casa alla fine non se ne fottono. No, no, ma quella che ti dico io, non è solo diciamo, alla fine gli utenti di una casa, che cazzo se ne fottono quando consumo un po' nero? Giusto? Cioè, qua a palazzo che cazzo se ne fottono? No, lo sto dicendo, va! Non è... Vabbè, sto dicendo, cioè, solo di... a livello cosa?
1: Non c'entra un cazzo, sta dicendo che non è una cazzata quello che sta dicendo. Porco Dio.
0: Oh. Cioè, se
2: hai fatto il turismo,
1: no, niente, ti ho detto cercate come lo stanno
2: facendo.
0: Quindi fake arrivo. Di qua a Palazzolo, cosa ce ne fotte se consuma 10 watt o 8 watt?
3: Ha una giornata. Lo vuoi mettere fuori? Dove cazzo lo vuoi mettere?
4: No, perché se dobbiamo fare la rete sui monti, sui monti deve consumare il meno possibile. Perché va col pannellino.
3: Ma questa devi metterla fuori questa volta.
4: Certo. Se no come cabli i punti.
3: Sì, ma prima deve essere una black una rete, cioè non deve essere quella. Una rete fissa con dei nodi particolari messi di, per fare questo match pare devi mettere dei nodi dei punti principali nei nodi
4: e allora?
3: Cioè non è che ci metti le fonere per fare queste cose
4: no, no, ci mettiamo il nostro hardware ma che porco Dio è?
2: Chi è?
5: Sei tu?
2: Ti ho dimenticato la RAM
4: studi
3: ma riesce a vendere l'hardware?
4: Come si apre?
2: No,
4: io di solito stacco la batteria.
3: Alex, riesci a vendere l'hardware a 20-25 euro? Tutte cose? No.
4: Come me le sblocca? E dove cazzo è sblocca? Che cazzo sblocca non c'è?
3: Sì, ma se viene qualcuno e dice ti ci metto l'hardware, ti regalo l'hardware.
4: Non c'è un tasto per spegni, lo spegni, spegni, ok.
6: Ma
4: è tuo? E chi è? No, la RAM c'ha il crossover gigante.
2: Ma questo l'ha lasciato con il suo computer.
6: Il Batman. Sì,
3: poi non vedere quello. Non ho vinto. Mi sto a fare palla di
4: Batman. E se mettiamo dei 386 con delle batterie di camion?
5: Mi ricordo adesso che pelavo nel campo, non ricordo la grande, come c'è il vento basso, non c'è la grande, la grande.
4: Vede le schede del wire del Giza.
6: Giza? Basta
3: fare.
5: Allora tolgo le pallone.
3: No, non c'è. Nell'estate facciamo noci,
5: guardi
3: qua. E poi per
0: grazie a chi l'ha cucinata comunque.

0: buono, buono. Tanto le panino.
1: E me ne sono fottuto avanti.
2: Quali sono i punti del giorno?
1: Le tre falsiche
3: sono
4: sulla
2: no.
4: Che nessuno si prepara prima.
1: Mio collega odia. Ma chi è il tuo collega?
2: Quello che sta odiando.
1: Vabbè, guarda.
2: Sì?
1: Do you hate?
4: Ma se nessuno ne vuole, io ancora.
0: Ah, vai, vai, tanto c'è ancora un bel po'.
4: No, no, più, tanto non te la dai. Ma ora più un cavalletto.
1: È la profezia. Il settimo giorno è stato ovunque.
2: E gli venne un tumore. Allora, viste tutte queste guerre sui sistemi Linux, ormai, quale cazzo di sistema Linux usate?
1: Certo che c'è. Penning Rocks. Letto però devi cambiare di kernel.
5: Subito.
6: Madonna mia, che pompini.
1: Ah, era tuo.
4: Lo piatto, aspetta. Abbiamo
1: fuori, poi ci abbiamo pisciato dentro e abbiamo cacato.
4: Ecco, come proprio come
1: a quel punto di suono.
4: Ecco, lo sapevo che
1: è un ottimo cellulare. E il suo collega ha odiato. E il suo collega che fa?
4: Ma chi è che non sa?
1: Io.
4: No, ma è stata
5: una cosa. Ma è
1: solo un po'.
4: Ah, ma non spendi
5: più
4: che serve,
5: no.
4: Ma
5: cosa fa? Cosa
4: capire?
5: Ma
4: non
5: ho
4: capito
5: che
1: c'è, ho fatto la prima domanda perché si è illuminato tutto.
4: No, io ho fatto
1: quello. Tutto, tutto. Tutto, tutto.
7: Guarda.
1: Prego.
8: Ho calato dentro, mi sento maiale.
1: Mi sento maiale, sì. Lo sento. Che bel rumore questo disco.
4: Mi sembrava che fosse qui dal bagno.
9: No, è un CD.
5: Armando, vuoi un po' di pasta, c'è?
9: No.
5: Sì, sì, mi dà questa soddisfazione.
10: Sta facendo il boot da CD?
9: Boot!
1: La pasta buonissima. Sì, buona. Spettacolo.
9: No, è l'hard disk. Più del motore del tuo aereo.
10: Sicuramente molto più.
5: Come?
1: No, non
9: mi ha
4: detto, non l'ho capito. Aspetta
5: che è
4: bello. Aspetta la mamma.
1: Beh, fare punti senza fare un cazzo è bello.
8: Ti sei abbracciato, vero?
1: Ma no, si è tirato di qua e di là. Sì, ci sono anche queste cose.
4: Basta, non ne voglio più, grazie.
11: Ma in questo gioco si può evitare di fare il tempo?
4: No.
9: Di fare?
1: Io non l'ho capito come fare. C'è quello che sta là. Vuol dire che questo gioco non fa
11: parte.
9: Devi sparare alle cose,
11: io
9: non
11: lo ci sparo. E dopo?
5: Dopo quello muore.
9: Tu pigli la pistola e gli spari a quello.
1: Devi fare anche un certo punteggio per poter andare avanti, sì. Negli altri training che ti permettono di, per esempio, di usare le armi da cecchino, di fare tante altre cose.
9: Sì, no, nelle prime non c'è il punteggio, devi sparare.
1: Io gli sparo.
9: Finché non finisci tutti i proiettili. Oppure vai da lui. Alcuni no, i primi devi usare tutti i proiettili.
1: Cioè chi attacca qua, veramente niente, piove, porco Dio.
4: Porta il po' piace che
9: molto mi può.
1: Yeah! Sto parlando maledetto! Ti sparo! Sparo! Scusate!
8: Sì, domani!
1: Ah niente, effettivamente così potevano beccarli alla grande.
8: Così io? Come dico per te?
5: Devi mettere con armi, non si può fare magari un letto.
9: Non vuole buttare.
10: Non butta?
9: Come
10: no.
9: Sì.
4: si buttano? Siamo qua.
11: No, almeno a fuoco gliel'abbiamo.
4: Ah, ok, ottimo.
2: Cosa si butta?
4: È una dopo nera, quello che mi hai dato.
11: Ci è andato un po' di tanto fino alla fine, quindi a me era
9: così. Sono ammacchiato di...
2: Volevo capire una macchina di queste qua, ma così...
4: Allora, vediamo cosa mi devo portare.
2: Sì, l'avevamo già comprato ieri sera.
4: Ah, ma c'è il frigo, perfetto, sì, dobbiamo la prossima volta. Lei si per di pasta.
2: Sì, sì, sì.
4: Così rimangono per almeno le...
2: Ma non c'è bisogno.
4: La prossima che mi conosce, facciamo mettere dentro, c'è il frigo.
2: Questo era un del...
4: Queste cazzine, però sono piene. Posso svuotarla un attimo?
1: Appoggio. Sto figlio del campo, non fate?
4: Appoggio.
2: Appoggio. Succhialo filo.
1: Niente, ok. Costa 7 euro, quindi dirò
4: mi dietro. La cazzina, anche se la cazzina non si fa.
1: Un onore.
2: Lei capisce solo in rima.
1: Costa 7 euro. Avete talmente voglia di farla partire che sareste disposti a spendere 7 euro?
2: Ah,
1: non vi capisco, non vi capisco, per te. Cosa dice là? Cos'è quella?
2: 256.
1: Cos'è Sysport System?
9: Ah, sta partendo! Però non prende più di due dischi, più di un copo, ne ho messo uno solo e l'ha preso.
1: Che vuol dire uno solo?
9: Non posso. Solo lui, non ho messo l'hard disk, è facile.
1: Allora forse c'è conflitto di oppure sono entrambi terminati, oppure entrambi...
7: Non è riuscito a dire come sta accendendo i motori, ma devi venire, ci
9: ricordo. La B.
1: Allora, devo parlare col vampiro. Great like a house.
2: Come?
1: Niente, grande quanto una casa.
2: Faccio sto benedetto caffè, un attimo.
1: No, io non lo...
2: Lo vuoi tu?
1: Cerca una sola cola, una pezza.
9: Booting? Sì, ma qui... Perché non sto facendo?
1: Non lo so, forse perché si chiantò? Allora... Giusto?
2: Sì, ma non capire, aspetta così che io passo tranquillamente.
4: Ti stai installando il tuo conto?
1: Scienziato ne vuole?
4: No, grazie.
1: Questo è...
4: Cioè, tutti me l'hanno segnato il tuo conto.
1: Acido cocco. Metti qua. Allora.
9: No, no, è l'acqua. Poco fa mi sono spaventato anch'io, è l'acqua che apro, ma
1: mica mi ha spaventato.
9: E ho detto, e vai, finalmente si è rotto e non...
1: No.
9: No, ok.
1: Mi stavo finendo guardando che fa anche che fa booting, però non ti accende mica la lampadina. Dovrebbe girare.
9: Girare e gira, ma di leggere... Può essere se è bruciato il led, no,
1: Giusto, giusto.
2: C'è qualcuno che ha esperienza e ho conoscenza di RFID?
1: Ha sentito tutto. Ho già sentito, grande. Esperienza di?
2: RFID.
1: Io conosco una persona che si è fatto il lettore.
2: Si è fatto il lettore?
1: Sì.
2: Perché io ti volevo... Mi hanno chiesto una collaborazione per creare delle targhette che vanno sotto le opere d'arte e con i palmari da museo con tutti avvicini alla targhetta. Funk ti sopra tutte le info che ci sono sull'opera. E comunque dovrebbe far parte di una rete, chiamiamola RFID, così, dove normalmente tutte le opere sono comunque in rete. Tramite
12: l'accesso perché io mi immagino un palmare, no?
13: Comunque dovrebbe stare dritto. Perché è messo così con la forza della gravità si torce tutto.
12: Che con la scheda wifi. Qui tu puoi avere sia
9: con. Proviamo con un altro canetto sul locale.
12: Internet del museo.
14: Ma che tutte queste cose?
12: Già intanto quello tanto la
9: dalla. Comunque
14: la ripid e il palmare non ricordo tutte le informazioni, ma lo mettono anche sull'attimo più vicino.
15: La mettono adesso anche poi sulle prostitute che ci sono sulla
14: strada. Sì. Tra... Sì. Sì. Sì. Le mettono
12: sulla borsetta. Mettono la targhetta sulla borsetta.
13: Inubi
15: la macchina bimì. Così non è disturbi, ma
14: non devi chiedere.
15: No, dice questa non mi piace, non la prende neanche.
13: Cos'era? Una risk?
9: Di là, era una pistola!
15: Ah, nulla, lei ha fatto cadere.
12: No, questo non è il culo.
13: Mi lu via di qua. Ah, minchia, certo. Mi raccomando, la Madonnina con la svastica, dov'è? Questa è da qualche parte in giro.
12: La cercavo pure io ieri.
14: Un saluto.
13: Stai pulendo la cucina? Ora? Sei pazzo!
15: Saluta! Madonna!
9: Windows Mobile.
12: Mobile.
9: No. Come tutti questi cavi, no?
14: Siamo sicuri? Siamo sicuri?
13: Lampeggia quando legge?
9: Non ha lampeggiato per niente, però...
13: Ora si è fermato il cinema. Ma scusa, questo cavo non gli piace?
9: No. Sì, ora è proprio fermo.
13: Aspetta, fallo continuare. Si è cambiato.
9: No, due e due.
15: Questo è questa Ortelia, quella che è lui.
16: Sì.
13: La nostra linea in questo momento?
16: Sì, è Ortelia.
13: Noi abbiamo Ortelia, sì.
15: Questa sarebbe la stessa. Della NASA.
13: Come? Non ho capito.
15: No, no, la stessa di banda.
14: Ma Ortelia non è,
13: che c'entra Utelia con Unità?
15: Non c'entra un cazzo.
16: Che cazzo dici? No?
14: Riflesh di...
16: Riflesh di... Il film è.
13: Sono tipo 8 bit, sono tipo Mario. Me la cercano tutti, perché? La musica che mi ascolta da
15: un mese. Comunque arriva, cioè, 0 ops.
13: Ok, ora metto io un po' di ops, musica. Sì.
9: No, io lo... Quando sento sta voce...
13: Metterò un po' di musica!
9: No! Questo cavo non gli piace, Giulio.
15: No!
9: Mi piace solo il suo...
16: Quello che è nell'altro?
9: Questo qui.
16: Ah, questo coppa è quello lì... Scusa, se questo è così... Ci avete mai pensato che allora quell'hard disk dovrebbe essere terminando?
9: No, è terminato qui e qui.
13: Eh?
9: Non lo so. No, comunque non è terminato.
16: Perché?
9: Sono un obiettivo.
16: E allora se questo è terminato, così è pure il terminatore, non vedo che due terminatori possono far male. è infatti il piccolo il posto perché
17: non è posto
16: no non posto da questo non è per me
17: ma posso spazzare
18: la parlante non operati da vecchi nelle minori oddio che fate non ce l'ho no ma me ne sono copiate perché non le ho più copiate

0: così è da solo? Di nuovo?
1: Vediamo se è un passo.
0: No, dai, che si fa male.
2: Puccia! Pronto!
0: Ciao! Ah, brava, io sono qua al poetry. Sì. E vabbè, vai a casa allora. Va bene. Spegne pure. Sì, sto lavorando, sì. Va bene, ti penso. Va bene?
1: Sto forse venuto.
0: Va bene, ciao.
1: Ecco.
0: Ciao, ciao, ciao. Sta andando?
1: Sì.
0: Ciao, ciao, ciao. Sono
1: un
0: che pazzesco.
1: È partito qualcosa.
0: E però sta andando avanti, dici?
2: Però la sto girando, anche se non si accende, ma non si accende quasi mai, ma anche prima.
0: E se noi l'hard disk glielo colleghiamo dopo?
2: Il cavo non ce l'ha, da dietro, da dietro. Che c'è l'abbacco quello fa.
0: Booting, di nuovo. Ma non è che questo boot lo fa sempre, no. In realtà non sta leggendo un cazzo da disco?
2: No, prima diceva disco,
0: si sta ciclando.
2: Prima lo diceva. Mai l'ha fatto così, soprattutto in diagnostic mode. In diagnostic mode mai l'ha detto così. A meno che ora lo dobbiamo spostare in modalità normale.
0: Merda. Spostare?
2: In modalità normale, siamo in diagnostic.
1: Service.
2: In service, dai.
0: E per voi un po' di musica di riposo pomeridiano dedicata a Poeta. Dedicata a Poeta con tanto amore.
1: Odio infernale.
0: Odio. Ha caduto il microfono a terra, vabbè.
2: No, va sopra. Accanto a quello là. No, si è fermato là.
1: Ma lo fa.
2: Odio.
0: E sei fortunato perché si chiamò. Si è chiantato XMMS.
3: Col pensiero mio.
2: Cintel, proviamo a farsi il coso, a metterlo in modalità normale.
1: Cerchi la chiave?
0: Il cazzaminchia.
1: Cerchi la chiave, questa è piccola, vero?
2: Sì.
0: La chiave. Però lì sopra.
1: Sopra.
0: Ciao.
2: Proviamo.
0: Ma così? Brutal? Brutal truce?
2: Sì.
0: E mo?
1: Perfetto. Oh Nicola!
0: Service, si fa butto da service.
2: Ah, e allora
0: l'installazione si fa da service.
2: Allora, inizia ma non.
0: Ah, ma si è piantato tutto X. Questo perché Cristo è un pig.
2: No, anche perché qui c'è un uomo per fare che doveva partire. Infatti rimarrà qua.
1: In tutte le maschere del mondo.
3: E non scrive Booty.
2: Sta ciclando.
3: E non scrive Booty.
2: No, perché Booty non è mai la scritta.
3: Non è una buona spiegazione.
2: Non ci sono.
0: Proviamo un altro lettore? Visto che è così.
3: Visto.
0: Merda.
3: Il BM.
2: Merda. deve dare la prima schermata che dice, cioè prima fa una, mi pare dice proprio hard disk, varie informazioni sull'hard disk.
1: L'hard disk sì, è
2: no, ora si spegne di nuovo appena si
1: scrive. Il sono
2: prima si deve spegnere qui.
0: Cosa dici? Mi fa?
1: Il sono
0: magari il drive a rogne, il media a rogne, il cavo a rogne e Cristo a rogne. Cristo rogna.
2: Non no? Sembra di... magari bene.
0: No, non so. Proviamo a fare un dump del disco, vediamo se è leggibile il dischetto, magari ha rovinato il CD-ROM. Mm-hmm.
1: Link window.
2: Ma l'altro che c'era sempre di Linux qua, cos'era? C'erano due,
1: non no, era del software aggiuntivo.
2: Ah, dico.
4: Ma cos'è il fonografo che c'è sta P5?
1: Lui.
4: Sto
1: no, il suo... Sì, il suo cespondo, ma è il suo cosa di Radio Madonna.
0: Ho messo il mio nominativo.
4: Sì,
0: non dico,
4: ma è una cespondo che non so,
0: non capito. Sì, sì, quello là che c'è allippato là, che sta là, lo puoi vedere là. Sai, fai là la questione di questa finestra. Ma fin qui sembra che stia leggendo, Vi siete addentrati in territori oscuri e pericolosi. Non state usando un CD IBM, con un cablaggio IBM, con un disco IBM, con un tecnico IBM. I risultati possono essere imprevedibili. Nonché varia tantissimo tra una prova e l'altra solamente in base al tasso di umidità dell'aria e alla posizione delle stelle nel cielo, nonché in base all'umore del mio porco.
2: Perché è un cuba? Un po' meno spettoso, perché almeno il disco, poi non lo fa, però si dice che...

0: 吗？
1: Thank you.

0: Bene.
1: Andrò a mettere le granfeci. Permesso? Ah, devi andare?
0: No, no, fecizza.
1: Devi espletare?
0: No, no, non fecizza.
1: Io fecizzerò, rendendo il bagno ovviamente inagibile.
0: Si è portato un libro, ragazzi, attenzione.
2: Dove
3: sono?
2: Sì, c'è in bagno.
3: Ah, in bagno.
2: Ah, siamo c'è Gabriele in bagno.
3: Però è simile, sì,
1: vabbè, dopo lei.
2: Ci vuole caffè tra tutti voi. Tutti?
4: Riesco a configurare una cosa, è questo il fuori, che male sta regredendo.
5: Oh, qua guarda il video, non ti faccio niente, faccio così, faccio così, non ti faccio niente, se vuoi installare, ottimo.
4: Guarda che bello.
5: Se vuoi installare ieri,
4: a buono,
5: a buono,
4: dove è buono? No, questo è il free fly.
6: Cosa cazzo è?
4: AVM, VM non significa che è
5: andata.
4: È a?
5: Arizione.
4: Alt.
5: Alt. Ah, ho capito qual è, ok.
4: Ce l'ha rimando.
1: Non
5: ti l'aspetta all'anno
4: per
5: poter organizzare Sucast.
6: No, Sucast usa RVM. Praticamente quello base è VM, poi lui c'ha il suo AVM che è essere modificato e poi l'ha modificato uno per Sucast e l'ha chiamato RVM.
5: Ah, ok.
2: Modifica, no? È una modifica generale. È una modifica generale.
6: Sì. No, perché sto UM è fatto proprio apposta, ognuno se lo personalizza come vuole. In fase di compilazione.
2: Ok.
6: Cioè il file H con tutte le impostazioni.
5: Se io cerco di metterlo.
6: Il binario c'è, però non è personalizzato.
2: Non è che c'è Ubuntu dappertutto. Contaminato. Ubuntu è una distribuzione commerciale, dovete capirlo.
6: Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta a fare il DD.
2: DD?
6: Sì. Per il disco, quindi il disco c'è.
2: Il DD? Ah, del CD-ROM?
6: Sì.
2: Il disco funziona.
6: Il disco sembrerebbe.
2: Sì, ma io ho navigato un pochino. Non vuol dire va, io male sto.
3: Stai male?
2: Se pensa al rischio.
3: Eh sì, basta. Devi pensare a...
6: Se no, al... proprio. Se proprio va male si fa un DD del disco.
3: Si comincia a codare.
6: No. Sono senza portale, senza niente, non fare.
3: Anche eventualmente quote.
6: No, Alt ce la fa, no? Ancora non ce l'ho fatta.
4: Guarda, ma sto caffè, mica, ma sei lento però, ah, ora ti licenziamo.
6: Ah, vabbè.
4: Bruciato. Quanto tiriamo? 4 euro l'ora, 5 euro l'ora? Fai una filippina.
6: Fai tu.
0: Ah, meno accessori.
4: Porca miseria. Hai detto chi vuole il caffè più di 2 ore qua?
0: Io la filippina, la filippina.
3: La filippina deve fargliere il tempo alla caffettiera di salire il caffè.
0: Anche lui?
6: Non ho abbastanza memoria per poter codare la missione.
4: Se io chiedi,
6: dimenticherei il
4: questo favore,
0: però fa le idee possono mettere.
6: Sì, quello sì.
3: Deve buttare sta caffettiera, no?
6: Quello sempre. Una volta c'è un problema in un coso, però per l'università era un programma di sincronizzazione di processi e cose varie. Mentre ero al motorino tranquillo mi viene l'idea.
0: Per avere un incidente.
6: No, l'incidente no, fortunatamente no, però. Così era tranquillo perché mi è venuto.
0: Non
6: so perché.
0: Non pensa ad altre cose, capito?
6: Sì.
3: Aperto la finestra che avviene?
1: Sì, ma credo che non basterà.
6: Oddio.
4: No,
6: usavano, dicevo, carboneria nei telefoni di quel là. Perché tu lo senti il professore, no?
5: Ma mi sembrava qualcosa di più subliminale come, che so, le sigarette di cioccolata delle bambine, no? Perché questo poi è agito.
1: Dov'è? Avete rinunciato?
6: No, avete rinunciato. Il disco l'ha fatto.
1: Abbiamo rinunciato però. No, il disco l'ha copiato, quindi il disco è leggibile.
6: No,
5: non volevo dire abbiamo rinunciato.
2: Non ci siamo capiti.
1: Comunque ne abbiamo fatto una copia, cosa che andava fatta. E quindi
2: non volevo dire abbiamo. Avete.
1: No, possiamo.
2: Quando dico avete. Avete rinunciato.
1: Ok. Possiamo provare, vabbè, stiamo facendo partire sempre quello, a un certo punto va a far culo. Proviamo un altro drive? Li riprendiamo tutti a tappeto?
2: Sì, proviamo.
1: Perché a sto punto non so.
2: Forse ha bisogno di trasformare un pochino.
1: Ok.
2: A un'altra tensione, sì.
1: Minchia, dove l'hai trovato? Lo stavo cercando questo.
2: Era qui.
1: Porca troia. No.
2: Forse l'avevi trovato. E l'avevi messo a vista.
5: Quindi.
1: 29.
2: Uno.
6: Qualcuno
1: era qui proprio a vista, che coglione.
2: Ok, ho copiato.
1: No, ci sono io, ma ci sono appena andato, quindi doto di maschera antigas.
6: Aspetta.
3: Ti metto uno di default.
1: C'è la finestra aperta, eh.
2: No, penso che molti più sono. A me tranquillamente uno o due di default, non ti
1: c'è vita?
2: No,
3: dimmi tu.
2: A me è uno.
6: L'altro.
7: No, non c'è nessuno
2: c'è rischio,
1: Nessuno di
2: niente. Lo spooner.
7: Nicola, dov'è lo scolapasta con...
3: Là, non c'è dentro... Da questa
1: What's
3: parte.
1: The problem?
7: Nella doccia? No.
2: No, ci sono questa... due piedini più piccoli.
3: Abbiamo pulito i piedini in posto.
5: Grazie. Prego. C'era uno che aveva i piedini strutturati.
2: Più rientrati, non entra bene.
5: Dei piedini di qua, un po' più cadi.
2: No, ma quello era l'altro.
1: Forbicina sul tavolo là.
5: Forbicina.
3: Gabriele, quanto? Uno?
1: Sì, grazie. No, la forbicina è quella microscopica.
5: Aveva lo scotch. È sbesso alla forbicina.
1: Sul computer? No, non sul monitor, sul computer. Sotto la tastiera?
5: Grazie.
1: Cristo di merda.
3: Elisa, tu caffè?
5: Controllo subito, dove era qui dentro?
7: Ma pochissimo,
1: con questo non ci riesco.
3: Non so come sembra male,
1: No, comunque provo, tutta la forza. Non è che lì c'ha una guida e non li fa entrare, no?
2: No.
1: Wow, grazie.
3: Crash, tu?
1: Il latte, dov'è il latte che era?
6: Il latte.
3: Latte. Uno.
6: Amaro.
1: Ma sul tavolo il latte?
6: No, ma forse in frigorifero.
1: In frigorifero il latte? Mm-hmm. Wow.
2: No, fai.
6: Io non ci avevo pensato.
3: Subito tu come...
6: Uno.
5: Ora me ne prendo un altro.
6: Oh, mi hai rotto il cazzo!
3: Sei sempre pezzi, coglioni!
1: Che state a fare voi? Figli dello sclero.
6: Niente, ora...
1: Facendo?
6: Mi pianto un martello in testa, così ti passa.
1: Ok, stai appoggiando parti metalliche su parti metalliche, eh?
2: No.
1: No?
2: Tutti okay. Fili. Ok. Poi c'è sopra fili.
1: Va bene, io lo rilessetto.
2: Uno.
1: Yes. Sì. Ma tra l'altro non abbiamo visto il disc as
2: no, l'ho copiato uguale a quell'altro, perché è preciso.
3: E questa è quella mano di Crash.
1: Ma era un pioniere. Pure l'altro non fare neanche marcato. Pilù, via di qua!
3: Uno.
2: Cioè, è preciso. Via di qui! Ma cambia davanti e basta.
6: Oh, che bel male!
3: Voleva Dulkinam di Zucca. No, fai tu, dai.
2: Si spegne Pilu, ora
1: via appunto. Di qua. Come si spegne?
2: Si spegne il monitor lì e ora dovrebbe riaccendersi con la cosa del blu. Non si riaccende.
8: il girare il giro.
1: Ma quello è masterizzatore?
8: No, è l'altro masterizzatore. Questo dovrebbe essere lettore tempo.
2: Certo, sotto che non c'è due?
3: Sì.
2: Mango, se tu vuoi il caffè?
8: Sì.
2: Uno?
8: Sì, uno. Oh, 260 262.
4: Grazie, poeta!
3: Prego, amico.
4: Perché
8: senza di te saremmo costretti
4: a pagare
8: una
4: polacca.
8: Non mi sa di niente.
1: No.
8: Questo neanche.
1: 262.
8: Che poi? 262 che dice? Dovrebbe essere. Di sicuro sarà lettura.
0: Nessuna tastiera è collegata alla relativa porta
3: del sistema.
0: Verificare la presenza di fusibili.
1: Fusibili?
8: La tastiera è attaccata.
0: Ce l'ha con la tastiera. Oddio, registrazione di inizializzazione difettosa su unità disco.
8: Ah, è questo, sarà. Mi perdisco e non trovo.
0: Il più bello, vedete, è visibile.
3: Me lo passi nel bicchiere del caffè?
8: Aspetta, resettiamo. Poi il mouse ho toccato un po' la tastiera, dove c'è la tappa. Per questo lo vedo un po' più dritto. Sì. Quello si dovrebbe spegnere e riaccendere con la scritta bitini. Ma un'altra volta ha fatto così. Qua si spegne, poi si fa due nuovi.
1: Come quel CD con lo sticchio?
8: Ma
7: no. No, qua, stavo questo. Seguendo. No.
1: Meglio.
8: Forse anche bu. Non lo so.
7: Sì, è poco il caffè però. Sì.
8: L'ho dato a te, sì, sì, a lui e alla scienziata. Sì, il CD-ROM di
1: non me ne scienza.
2: Me lo togli dalle mani.
8: 256 stessa
1: sì,
8: cosa.
1: Sì, non me ne scienza.
0: Era quello di realizzazione in modo service da Ethernet.
8: Perché l'Ethernet? Ah, però la sta controllando l'Ethernet allora.
0: Non voglia.
8: Horse. Beh, 291 sta leggendo. 260
0: 262
8: lì perché non
0: 262
1: sempre quello
8: prego
0: ce l'ha una tastiera
8: o col disco
0: registrazione di inizializzazione di piuttosto
4: a macchina
8: non riesce a fare l'inizializzazione
0: ma il disco dov'è? Ah è solo quello? Ma come mai?
8: Perché se no non faceva niente invece così dall'altro ha fatto almeno l'inizio del boot
0: e basta
8: diceva booting CD-ROM e poi cose, e poi fermo no niente
2: no vabbè è proprio comodo usare la tema per qua in 27.0 quello che quando arriveremo 0.7 lo arriviamo a 7.0
1: no non è un problema di
7: perché una sigaretta
2: 40 o 80 colonne io ci vado
8: 262 spazzarmi a scuola
0: mi piace
8: nessuna tastiera è collegata alla relativa porta del sistema no c'è verificare la presenza di fusibili nel planar fusi o di una registrazione di inizializzazione difettosa sull'unità di disco.
4: A me ce la facciamo.
0: Come fai a verificare l'inizializzazione difettosa sull'unità di disco?
9: cioè non funziona.
8: Sarà non riesce a farlo, forse non riesce a inizializzare la
0: quello CD. Che sì, quello è quello che c'era
8: non c'è niente, sì.
0: 06. Non buono, sta 200 BT.
8: Non la fa.
0: No?
8: Sì. Ah, non fa più.
0: Lo sta facendo?
8: No, la fa. Del CD.
0: Del CD nel.
8: Nel portatile, la fa.
0: Che si può vedere se
8: funziona, no, nel frattempo una copia.
0: Nel emulatore?
8: No. Con il disco.
0: Dico, poi lo fa girare per funzionare l'emulatore.
8: No, se non riusciva a leggerlo non si faceva il DVD.
0: Ma dall'hard disk che funzionava l'altro disk?
8: Hard disk sono tutti più piccoli, non possiamo fare. Non mi pare abbia trovato un hard disk funzionante più grande di un
0: ci vorrebbe un Rhino che fa prendere i due hard disk e considerare come un solo hard disk.
8: Era molto più
0: bello là.
4: Sto raffreddando anche.
9: Basta. Allora, dov'è questo cazzo di CD? Quello con la fessura.
8: Vogliamo aprire
9: la lentina.
8: Questo.
4: Io poco fa ti dicevo, lo vuoi? Non
8: l'ho io ero collegato al...
9: Ok. Un cacciavite rosa croce, c'è? Ho portato di meno?
0: No. Non posso farlo. Non è la busta, non è la rossa.
9: Quello non è rosa croce?
8: No.
0: Vediamo.
9: Ah, ma guarda, va bene.
8: No, questo è nuovo. Ma...
9: troppo grande. Ci andrebbe essere uno così, con questo qua giallo, però a croce. Ci andrebbero essere due.
8: Speriamo,
9: adesso aspetteremo la pulizia.
4: Applicazione giochi
9: il problema è ci sarebbe un cotton suca fioc uno scrotton fioc
4: in alto a sinistra cos'è? No, come si chiama?
9: In alto a sinistra?
8: No, diceva
9: si chiama Jesus.
4: No, non lo è, come si chiama?
9: Un fazzolettino. Un pozzo di fermo, un pezzo di capo di del cazzo. Ma
10: dove io mi ero
9: sfasciare le cose.
10: Con la punta nel mare.
4: Che ti sto dicendo?
9: Cristo sapone.
4: Ero lì, faglielo vedere, così lo posso fare anche lui.
8: Ma perché c'è la lingua?
4: È perché è Ubuntu merda, no?
8: Applicazioni poi no
9: applicazioni mai avuto mai
8: non credo di vedere un mondo più non
4: fa
8: niente cinzato applicazioni non apre niente
4: vabbè si è bloccato il computer
9: ok ho appena masturbato la lentina e mo
8: alla fine mi hanno dovuto alzare.
9: Non funzionerà più un cazzo, io lo so.
4: Voglio venire a questo, non ti leggo un po' di come sono catalogo di numero drive.
9: Ma io alla lentina gli ho dato una masturbata proprio.

0: riciclato il nome, vabbè. Però peccato che non sono, non abbiamo riciclato i progetti dell'amico, per esempio, che non è bello. Ma il progetto di l'amico era sicuramente un
1: cazzo.
0: Ma
1: c'è l'amico vuole le...
0: Però è un power piccino, questo è un... Dai, sì,
1: ci sai, ma che cosa volevi fare?
0: Se non mi restando mai, però non ne fanno più.
1: Sì, quella tua.
0: E lo so, però non ti posso fare niente, perché appunto...
2: Le 120 volte di scuola per far passare la batteria. Portati via questa volta.
3: Tieni, proviamo.
1: Io, avendo la tua sistema, non vorrei provare. Vai via.
0: Tu hai io, dai. No, ma non è molto tempo,
4: Figlio della luce, sei figlio della luce.
0: Cioè, ormai creare un'altra cosa che non è più compatibile con le cose vecchie.
4: Beh, no.
1: Ma lì, l'amica
4: sta in
1: una
5: Prodo offerte libere, ragazzi.
3: Via, Vilù, via! Vieni qui!
4: Cioè, mi sono venuto a 10 euro questa cosa. Ho fatto quello che volevo.
0: Poi potevi caricare la ROM del cinema.
6: Tu sulle 10 euro?
4: 16 euro.
1: Il problema è stato... Non riuscire a fare una buona campagna pubblicitaria. E poi quel periodo con le console. È stato quello che ha ammazzato il mercato.
0: Cioè, c'è mica la mia vista come fatto per giocare, anche secondo il gioco. Non hanno saputo fare vedere che era un computer così.
1: Tra l'altro ci volevano un sacco di belle cose alle videoclip, non era soltanto un
3: questo per giocare. Sì, non lo so. 256 Ethernet.
5: Sì. Ora sta un po' e poi dovrebbe andare avanti.
3: Porco di Dio!
4: Amen. Quando spostava
5: Randa. Ecco, ha cambiato. Nel 60.
3: Nel 62. Nel 60 dice information is being displayed on the system console. Il cazzo di Dio.
2: Io non lo so che
3: erano. 262 keyboard not detected. 262 tastiera non riconosciuta,
5: Sì, è mai attaccato.
4: Forse sta schiacciando il tasto.
5: No. Ma anche poco fa. Però dice tastiera non riconosciuta o disco.
1: Io quando sono dei PC.
3: Sei sicuro che è sul connettore giusto?
5: Sì, la K.
0: Pazzesco, fatto! Che il comando fatto nel computer, come funziona da 2 MHz.
4: 2 MHz.
5: Certo, siccome c'ha attacco un po' sminchiato.
3: Come l'attacco sminchiato?
5: Sì, ci manca il coso al centro. Al centro.
3: Il piatto sopra.
5: Ah, il piatto sopra, è tutto giusto.
3: Ma questo che cazzo?
5: Sì, infatti c'è. Qui mettiamo.
0: Dove lo fa funzionare a un mega?
3: Ora 2.19, hai resettato?
5: Sì.
3: Ah, ecco perché, porco Dio. Sì, 5 minuti.
2: Tu sei un po' fresco, hai dormito 48 ore.
3: Questi non
2: li
3: ha dati,
2: non li ha dati.
3: Sì, li ha dati.
0: Alle 2.
5: Sì.
2: Sei svegliato alle 11.
5: No, alle 9 o
0: alle
5: 11.
0: Oh, ancora. Tantissimo.
5: Ho fatto
1: la mia.
0: Il minimo, perché consumo così tanto.
1: No,
0: è molto buono. Io la prendo tutta.

0: questo è giusto per programmare. No, non c'è la fisca.
1: No, bisogna bisogna contribuire per la spesa del
2: bambino.
3: Sembra tastiera. Se non è che ho messo questo cavo al contrario, c'ha un verso.
0: Cioè, quale cavo?
3: Questo qui, quello che era qua, là, è viceversa. Ha qualcosa di particolare, con la chiusura.
4: Non lo sai tu?
5: 5 falti di versione.
0: Ma il manuale non era su CD del Commodore.

0: Non ho capito, non sta buttando più? Prima ha fatto il butto, ora non più? Cos'è cambiato?
1: Niente.
0: Porco Dio!
1: Vediamo se ora... 260 è andata avanti, 262 era l'altra volta della caschetta. No,
0: ma il display è collegato perché non
1: sì.
0: Si vede un cazzo.
1: È così. 262 è quella della caschetta.
0: Dovrebbe andare avanti il nostro. Ma non fai il DV. Ma non lo fa col terminale.
1: Lo fa il terminale è Londra, non lo faccio. Ah,
2: forse non c'è quello in adesso dopo, perché io.
0: Chi parla di usare la console seriale?
2: Vampire.
0: Proviamo? Ok.
3: Infatti io sono un occhiale, mi sta vedendo che non c'è più l'altro, non è più l'altro. A spalle di me, non è più l'altro, non è più
2: l'altro.
0: L'ha tolta la scheda video.
1: Tolta?
0: Sì. Allora, se riesco a abbassare questo monitor, il terminale lo metterà da sopra. Rischia tutto.
1: Ci sta. Per... più o meno ci sta.
0: L'alimentatore la scippi dal monitor, ce la fai?
1: Sì, dovrei. Quindi la tastiera l'attacco là.
2: No, io non stai, ecco, mi l'avrei detto che io avevo sempre io che mi sono perché era sempre
0: oh, andiamo? Eh? Chi a me?
4: No, allora voglio andare.
0: Ah, e allora facciamo questa cazzo di riunione? Oddio, che succede?
1: San Paolo, San Paolo.
5: Vabbè, ciao. Ciao, cosa?
1: Ciao.
5: Non sta male, ci vediamo a Catania.
1: Sì.
5: Sì, vado perché proprio non ho già un condito perché entro in un'altra quindi vado più come spettatore sì.
6: Oh, quando vuoi passare da Catania comunque a prescindere per prendere aria rinfrescare il cervello basta
5: ci sentiamo va bene.
1: Ma tutta la scheda radio?
7: La scheda radio?
1: Sì. No, posso...
8: Non è che sei alienato col simulatore di volo? Eh? Un po' alienato.
1: Non è inutile smontarla da tutti.
5: Va bene, soluzione. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Ciao. Sì. Va bene. Buonanotte.
0: Ciao.
5: Speriamo.
0: Regali, caffè. Allora, che vogliamo fare? Yeah. Andiamo di là, non stai a parlare, perché di là?
5: Danna,
9: io.
5: Ah, è cesto.
7: Mi sei terminale?
6: Sì.
0: L'umidità dell'aria, la posizione delle stelle nel cielo,
6: no,
0: Cristo
6: no.
0: Maledetto,
6: io sono
9: sempre continuo,
6: sempre 2-6-2,
9: non lo vogliono votare, sono solo il carro che mai io per campare a
0: cornetto è un
6: sì, poi ci mancavano ma a Pisa ci mancavano i cornetti, abbiamo fatto lo stesso nocciolo ma niente cornetti. Sì?
0: Ma
7: stiamo
0: modificando la temperatura.
7: Non ho scaduto, il disco già lo scatto.
0: Sparando il tutto
7: dietro me. Sì. No, è controller diverso.
0: Che figlio di puttana l'ha spento. Devo spaccare il
7: telecomando.
0: Devo spaccare in due il cane. Il problema è che scaldano le macchine, non è tanto il caldo qua, che sono roventi, ma non lo capiscono. Mio cane. Alessi, testa di cazzo.
1: Sto rimettendo il vecchio disco.
7: Tieni.
1: Vediamo se è ancora parte.
0: Le poniamo.
5: Grazie.
0: Che ci fai?
5: Eh?
0: Riferimenti?
5: Sì.
0: Ma c'è uno tre, non due.
1: Sì. Certo. Con due che fai?
0: Con tre.
7: No, non abbiamo usato. Ma però abbiamo usato. Non voglio
0: dire. Non voglio dire.
6: No. Dovrebbe partire, sta partendo, sì.
7: Ah no, come l'ho visto spento per
6: un attimo. No.
5: La prima cosa è che arrivano degli infiltrati, di cui uno è parente con un prete, e poi lì c'è la DC, c'è scritto, l'americano in Italia.
0: Muori per beccato? In C.
5: Sì,
0: è un altro, muori per beccato.
5: Ci ha praticamente segnalato tre persone. Vabbè dai, forse ricassate.
0: Ecco,
7: nel quale sei
0: fatto. Ma non è
7: il maestro. No, non è come il dito delle porte. Se la finisco solo con le borse cariche non si vede.
0: Non è male.
7: Con tutte le borse.
5: Ma
7: allora,
5: io tre cose che sono.
6: C31, ok. Uno.
10: Ho mandato una mail riguardo a questo festival a Torino a marzo, dall'11 al 15 marzo, che è il festival tu share, Torino share, curato quest'anno da Bruce Sterling,
0: sì.
10: Che è lì, già da adesso, quando è lì. E nulla, io
0: non ho un significato questi pallini che quello sempre sul che non lo so. Non lo so.
10: Femminista.
0: Sì, no,
10: è presentato appunto come membro di Space, lui di dobbiamo solo deciderci in un certo senso in fretta, perché poi dobbiamo prepararci, dobbiamo stressare. cosa che magari uno scenica un paio d'ore, o meno, essere pronto per ci serve. Ciao. Ed essere pronti per l'11 marzo. Ok, questa è una proposta. L'altra è la questione, secondo me, della legge, anche adesso, e c'è anche un breve scorso sul blog di Beppe Grillo. La mia intenzione era anche insieme a questo progetto, unirsi come varie comunità, tra le quali magari le comunità e le altre insieme. Pensando così, e andare magari alla comunità europea con tanti altri documenti, la situazione, guarda, ci sono varie comunità, tutto questo, stato di là, e mostrare in modo più, insomma, dire, più immediato, no? Quali sono le alternative, o come viene utilizzato magari in Italia, da altri studi, e cercare di parlare magari del Parlamento europeo. Io dico Parlamento europeo perché in Italia non si caga, e cercare magari di fare un canale per arrivare all'Italia e fargli capire se non viene a volere la domanda
11: da fare. Non solo questa, ma anche le altre.
12: E non, ma non è uscita questa legge,
11: ma è un decreto legge.
5: No, allora,
11: una proposta del decreto legge che
12: ora passerà al Parlamento.
11: Sì, però. Sì, ma è solo il fatto che ci pensi a una roba del genere, a una volta del genere, pazzesco.
12: No, il problema è sulla definizione di prodotto editoriale, perché dopo adesso non è che ci siano nuovi fatti. È che fanno ricadere la definizione di prodotto editoriale.
11: C'è qualunque cosa. Perché sta
12: accadendo. D'altra parte, però, il ministro ha assicurato che in realtà lui non aveva intenzione di far ricadere il
11: prodotto. Però se la scrivono così, come tante altre leggi che hanno scritto così,
13: il problema è che tanti sono miglioramenti.
11: Per cui, nel momento in cui Beccarino rompe veramente i coglioni, gli chiudono il blog. E gli tirano fuori la legge.
13: Cioè, magari nella normalità non fanno niente, però appena beccano qualcuno
12: che per chiaro che va ratificata la decisione, perché è tutto lì il problema.
13: Ma va bene alla fine scandalizzarsi per
12: venire.
5: Sì, ma soprattutto la mia idea è in questo modo, magari ci facciamo tra varie informazioni, l'altra, trovare canali
11: ma poi c'è il divieto che sparri, c'è la legge urbana,
5: appunto,
11: c'è la legge
5: io, capito? Esatto, però raccogliamoci come magari comunità anche in Italia, artistici e altri, possibilmente, non dico facciamolo domani, magari la legge verrà approvata.
13: Di portare una con le persone problematiche, ovviamente, perché c'è internet in Italia, che sono anche le cose del monopolio di Stato.
5: Esatto, l'Europa in generale, visto che si parla di Europa, qui c'è che è fuori dall'Europa, come in Austria queste cose
14: No, per iniziare con delicatezza, sai, questo magari non ci vuoi ripensare.
1: Tutto di botto, subito niente. Deve essere uno solo. Però per ora sta niente. Prima lavorare anche. Però non mi piace.
5: Certo,
1: non
5: c'è
1: nessuno. Quel 2-4-3 è quella
12: dopo che
1: l'ha,
12: si può pensare a fare.
1: Ah no, dal retto.
5: Sì, no, io intendo perché anche il progetto. E poi il progetto, cioè la mia idea era quella che potrebbero i parlamentari almeno decidere di ingaggiare 4-5 persone, poi probabilmente chiameranno la possibilità. Di ingaggiare 4-5 persone che magari un po' più esperte di quanto lo sono Andreotti e gli altri della DC, no? Sulla mente l'internet. A parte che guardano la legge, non è neanche è praticabile solo che in una sfera, come dici tu, dopo quello che mi dà fastidio, allora ho le scamottate.
12: perché altrimenti non è praticabile, perché tutti i blog, cioè, sono cosa fai? Allora li fai chiudere tutto, i provider si rivoltano perché hanno tutto il business su blog, cioè, non può essere, non è attuale, non è forse, però come scusa
13: di fai chiudere tutti i blog a tutte queste destre.
11: Queste
13: è bello. Diciamo, le lettere registriamo lamentazioni come prodotto editoriale. E poi le cose sono tutti asterischi, no? Solo asterischi.
15: Oh!
7: Il video per beep.
15: No!
13: Poi.
15: No, da Ethernet, si sta provando a fare il boot da Ethernet.
13: Perché?
15: Boot p. Packet send, packet receive.
13: Sentiamo il mancante.
7: Poi brevemente sul progetto nostro.
15: Non lo voglio fare. Usa il CD-ROM. Questo. Booting in place.
7: Io andrò a contare.
15: Ecco.
14: Svenska. Svenska.
15: Inglese meglio.
14: Svenska.
7: E qua a Palazzolo ci sarà sicuramente molto da seguire, io ho proposto a Paolo di fare
14: una
7: comunità qua, di presentargli la situazione come proposta di avere una cooperativa. Cioè una cooperativa che è in mano a degli umani come la Palazzo Lese,
15: Select
7: chi acquista il vostro e riceve lì una cosa che diventa anche parte di tutto il rete automaticamente, quindi ha voci in capito, diventa parte della cooperativa, così come quello che è
15: nel progetto, che non ne vuole
7: parte della cooperativa, noi
15: manco
7: facciamo parte della cooperativa, così come anche poi io che è stato il poetry direttamente in loco.
14: Ma non puoi scegliere.
7: Far parte della cooperativa.
13: Se il default è
14: non puoi cambiare il default.
7: Magari amministrare queste reti, di gestire alcune attività, le persone che sono
15: fatte. Charge configuration.
7: Avere una forma diretta,
15: questa
7: ma
15: lo trova.
7: Legata. C'è sempre
14: Giovanni.
7: Quindi una cosa che sicuramente run
14: non c'è niente.
15: Non c'è, non fanno,
7: eh?
15: 8 mega, 8 mega 0002, è giusto. Il adapter non c'è. No.
7: Nulla, volevo anche dire se a volte non ci sono istruzioni o mail che non...
15: Scassi di male si deserto. Non sono sugli scavi
7: di Roma. Anche perché se ci sono cibi dalla riunione che abbiamo fatto tempo fa...
15: Un clone.
14: Certo,
15: 99, no, indietro.
7: Poi se qualcuno che si vuole interessare può leggere questi documenti, io ho capito che queste cose perché sono un po' di
13: sì, sì, no, il piano di massimo, ovviamente, sono cose che poi tra l'altro vanno a... anche...
7: Ah,
13: io mi astengo perché comunque fa parte del progetto, nel senso che comunque una cosa che vanno a fare con un colore, non so cosa sono loro, non ci ricordo, cioè per me, per me non c'è problema
16: assolutamente.
13: Però bisogna scrivere lì, cosa si dice, cosa si fa andare.
15: Niente, non lo butto, tu mi dai che non lo
13: butto.
14: Ma non viene parte del disco.
15: Allora, prima dobbiamo vedere questo disco in mezzo, perché praticamente vede solo quelli... No, non lo vede, solo quelli pieni. No, non lo riconosce.
13: No,
15: no,
13: non sono
15: d'accordo,
13: non esprimo una presenza in mezzo, perché io non ci metto niente del mio impatto, quindi non si mette. Sì, in modo indiretto tutti ci mettiamo tutti, ma non è che possiamo stare a cambiare quello, sono gli scambi che si sono sempre avvenuti in modo normale, già lui mi sembra che non fa una cosa perché la può fare, non c'è un altro perché la può fare, questo è sempre quello, è la condivisione, okay. Non è che è perché io secondo lo spazio non so
16: che lo no, vabbè, io finora
13: io ti ripeto, io se fosse un progetto in cui io fossi realmente coinvolto in prima persona su questa cosa potrei dare il mio parere in merito, ma siccome non sono coinvolto in questa cosa, non posso dire, non è che altro, se non voglio dare un verso, cioè non mi sento di fare.
12: Sostenuto tecnologicamente,
13: quello che si è sponsorizzato economicamente, appunto, lo so.
14: Due?
16: Economicamente, appoggiato economicamente, c'è differenza.
13: Diciamo che è un investimento.
14: Lo trova, ma non lo riconosce.
13: Il Twitter sta appoggiando questo una persona che si occupa di questo progetto, perché ne ha bisogno.
16: In caso
13: di
16: che parte? Perché l'idea è che questo progetto poi serva a finanziare il Twitter,
14: esatto.
13: Ma non perché questo progetto è stato fatto, perché poi le persone che fanno questo progetto decidono di mettere il proprio ricavo e eravamo arrivati a questo.
16: No, anche no, sì, sì. Per me
13: non è. Sì, sì, c'è una cosa della persona, non del progetto. Sono delle persone che hanno fatto il film e si sono ritrovate insieme e vogliono fare un progetto che comunque è fatto per i fatti loro. Però non toglie che è un dato di fatto e non posso dire di no, perché non posso dire di no. Cioè le persone che stanno facendo questo progetto fanno parte del film, cioè c'è poco da fare. Quindi sicuramente non è un progetto del Twitter, ma se le persone che fanno parte del Twitter fanno una cosa, cioè comunque non possiamo, okay. Cioè, non posso dire
12: ma
13: io no.
12: Ma che questa cosa non sia per il Twitter eticamente
15: insostenibile. Vi arrivano i caratteri, quindi lo
13: stanno per il Twitter. La maggioranza
14: di massa, sì. Non arriva a stare, non arriva a stare.
12: Che cosa per il Twitter eticamente
13: sostenibile.
12: Un
14: po'
15: minevole
12: personalmente, però
15: ma
14: ieri uno
15: può
14: in qualche modo
15: no no è seriale e gli arrivano di nuovo.
12: Cosa è abbonnevole? È un'associazione con cose tipo un'associazione come tutto possa sostenere un progetto di generazione a una missione etica perché non ce l'ha.
16: Come no? Per ridurre il digital divide.
12: Il digital divide alle ore dove sono ricchi, al best digital divide.
15: Non
12: è alle ore,
15: dai,
12: non è alle ore,
15: digital divide,
12: ma per favore. Dai, dai. Digital divide alle ore. Sono morti di fame, perché è una cosa. Alle ore sono morti di fame. Sanno che erano tutta la comunità felice.
7: Quelli che hanno investito sono tutte persone felici. Quelli che investono sopra e che hanno gli alberghi e le attività commerciali, non sono sicuramente. gli anni sono forse quattro soldi aspettando le casse.
12: Sì, vabbè, però dai, non parlatevi di dimensione etica alle olie, perché veramente allora ci sono posti che hanno bisogno di sostegno.
13: Ma è sperimentazione, è
7: una molto dura, perché comunque riuscire a farlo con un po' l'acqua,
13: no, tu morirai,
7: dai.
13: Come si dai,
7: stava,
13: no? Non ti prendiamo mai più.
12: Poi c'è il punto B, che è una cosa mia personale, per cui io non condivido assolutamente l'applicazione tecnologica
7: wireless,
12: usato in questi casi, usato in queste modalità, dove non strettamente necessario.
7: Hai l'idea del proprio wireless praticamente al cibo?
12: Sì, assolutamente.
7: Quello in più.
12: E quindi quantomeno nel dubbio, secondo me, una associazione che ha una certa etica, almeno nel dubbio, visto che non è un'azienda che fa business e che se ne fotte e va a tappeto, hai capito, eccetera, una associazione che ha un minimo di etica, secondo me nel dubbio dovrebbe quantomeno attendere qualche verdetto trentennale sugli effetti nocivi di questi apparecchi. Però,
13: no, io prendo
12: atto, non sono una pensata, no, assolutamente, lo so benissimo che non è
7: una
12: lo sai che penso, così io non ho mai l'ho detto
15: sì, tutto.
12: Cioè, io capisco, le aziende fanno business e passano sopra la nostra salute senza problemi e se ne sbattono, ed è questo che muove tutto, anche la politica, però un'associazione, o comunque delle persone che vantano questa tradizione di non fare politica in questo senso, di non fare cose delle logiche del mercato in questo senso, dovrebbe, secondo me, quantomeno, con beneficio del dubbio, dire io non...
14: Perché non vanno
12: attivamente a fomentare queste tecnologie. Poi certe mie una missione, io non la vedo proprio, insomma, una missione.
7: Ma
12: no,
7: vabbè, io ho visto della missione, lo vedo, perché non si limita solo a questo,
14: no, questo è 10 anni che
15: ma il problema del modulo è perché un lettore CD non lo vuole, vuole il suo,
12: che bello,
15: vuole ritrovarlo.
12: Se lo vuole,
14: per esempio, rispetto a certe
12: le aziende, le persone che non sono aziende, non sono politici, sono
15: funzionari,
12: che possono attivarsi il cervello, ma ancora più anche quelle che ci sono. È una corrente di pensiero,
7: Allora, il discorso che tu hai fatto del
14: sarebbe un abbonimento
7: del concetto del fit, della soluzione,
15: sì,
7: accettarsi in questo tipo di
12: ma come fa con il resto? Perché l'associazione che storicamente è sempre stata critica nei confronti di certe manovre, di certe atteggiamenti, eccetera, si è accettata.
7: Sempre non è stato mai contrario a Wilder, mai. Perché la maggior parte dei componenti, no, perché la maggior parte dei componenti del wireless, anche personalmente, quindi, che poi compongono tutto il triplet, pensano che il wireless non sia nocivo. Io primo, in prima persona, lui e molti altri. Quindi il triplet, in sostanza, per la maggioranza, non pensa che il wireless sia nocivo. Quindi andando a fare un progetto del genere,
12: il problema non si pone
7: dal punto di vista della nocività del wireless, dal punto di vista che tu mi dici del fatto
15: il suo
14: proprio il device,
15: sì.
7: Anche l'ultima cosa che hai detto, posso chiedere alla popolazione se vuole un progetto del genere. Oddio,
12: visto che
7: la gente si muove.
14: Quello è buono.
15: Originale.
7: Che se è giusto.
15: Non è il disco, il disco che no.
7: Allora, per il giusto, se è giusto.
15: Già abbiamo la prima che non lo prendeva, dice proviamo in quest'altra.
7: Poi c'è gente che
15: aspetta,
7: con Matt, Sanna e altri fanno parte anche.
14: Noi che fare questa operazione, uno gli metteva un disco esterno. Quando si doveva operare sul
15: marketing.
14: Dico, per non aprirlo come in questo caso, se deve fare un intervento.
15: C'è l'attacco esterno.
0: ok, noi l'appoggiamo.
1: Che poi normalmente aveva il tape, quindi
14: poi sono tipo quelli, no? Non siamo contro il
0: wireless, ci piace.
1: Qua ci piace.
11: È il nostro sogno proprio. E siamo fatto di avere rete ovunque.
0: E siamo
11: da quando Media l'ha bennato.
0: Siamo convinti che questa sia la soluzione. È come dire, perché quando abbiamo passato le linee telefoniche avevamo chiesto alla gente tu vuoi il telefono? No, perché quelli che hanno passato le linee telefoniche erano convinti che a fare arrivare il telefono a casa della gente era un bene. Come per noi.
12: No, erano convinti che era un business prima, come stiamo parlando di business.
0: D'accordo, però non l'hanno chiesto. E poi non è questione del business, questo è questione di convinzione del fatto che sia una cosa giusta. Perché poi non lo vuoi, non lo fai. Cioè non è che noi andiamo a casa della gente e gli piazziamo il box, gli piazziamo la. Cioè noi creiamo la struttura e la gente la utilizza o meno. Ora tu dici, sì, però voi state comprando wireless e secondo me il wireless fa male. Perfetto, secondo me no. Cioè a quel punto c'è la gente che si sta occupando del progetto che pensa che il wireless non fa male e lo sta facendo con tutti i buoni propositi a me. Poi sotto la gente non si sa mai quello che c'è. Questo non possiamo bruciarci, perché possiamo scoprire che domani Atom è un terrorista che ha deciso di far esplodere tutte le olie. Non lo vogliamo sapere a priori. Io mi fido della gente. Tutto sommato, mi chiedo di Asma, lo guardo, lo parlato, lo conosco, sono convinto che si sta muovendo secondo dei principi etici saldi, ok? E quindi dico ok, e sta bene, facciamolo. Se persone stanno facendo questo,
12: come azienda
0: perché deve necessariamente
12: fare un'azienda,
0: perché deve
12: necessariamente fare un'azienda,
1: non è un'idea dell'azienda.
12: Come la puoi girare?
11: Non possiamo fare altrimenti, se no non potremmo farlo.
0: Non è vero,
11: non è una questione di girare.
0: Non è vero, non è che noi stiamo appoggiando nessuno. La verità è che ci sono, come sono delle persone del tech che stanno facendo queste cose. Tu non puoi dire, cioè, sì, sicuramente sono, è un progetto che non è legato al fitness, ma siccome sono persone che fanno parte del fitness, lo fanno come un'azienda, non lo faranno mai come fitness perché non è permesso questa cosa. Ma comunque che loro fanno parte del fitness, è un dato di fatto, che utilizzano conoscenze e cose acquisite al fitness, è normale, cioè, che fai? Fanno parte del fitness, non è che non fanno parte del fitness, e quindi se fanno una cosa e sono parte del fitness, cioè non è che puoi dire ok, loro fanno questa cosa e puoi dire non lo fanno come fitness, e te l'abbiamo detto, ma non è che puoi dire comunque non sono le stesse persone che fanno parte del fitness.
11: Un digno, allora.
0: Sono loro, non è che non fanno parte del fitness. Che significa che processo del fitness?
17: Anche questa è parte della missione etica, tra virgolette. Cioè creare il terreno anche noi, non nostro, nel senso di una questione personale, egoistia. Cioè noi ci siamo sempre lamentati del fatto che qui non c'è lavoro, dal punto di vista nostro lavorativo, che i tecnici vengono considerati a quattro piedi, che ci pagano un cazzo perché la gente non capisce, la tecnologia non è capita, la tecnologia viene sfruttata dal business e tutte queste cose. Quindi l'aspetto etico è anche quello, l'aspetto della missione è anche quello, che creiamoci una struttura qui che dia la possibilità a tutti noi, non solo quelli qui, ha la possibilità a molta gente di poter lavorare al sud bene, a tutti noi, perché ovviamente può essere anche poco, possiamo dare lavoro a tutti, però comunque cominciamo a creare qualche cosa, ci stiamo provando, e l'unico modo per creare è fare un'azienda, non puoi fare altrimenti, perché se tu mi trovi la soluzione per dire ok, facciamo questa cosa senza fare l'azienda, io sono il più antico che entro, che la facciamo.
0: Infatti noi abbiamo cooperative, associazione, ma comunque il punto fondamentale è che in tutto questo il fitness non c'entra.
17: In tutto questo il fitness non c'entra, il fitness
0: sono delle persone che si sono trovate di questo, è normale che facciano delle cose. Dentro autistici ci sono delle persone che hanno fatto male a Sisk, ce n'è aziende, un bordello.
11: Sì, c'è anche gente che lavora per Google.
0: Esatto, questo non vuol dire. Ci sono state delle persone che si sono trovate e hanno fatto un'azienda, ma che cosa fai? Lo impedisci perché se parte il smetto, no, deve essere morto di fame per sempre.
12: Siamo? Nelle loro attività commerciali?
13: Dipende,
12: alcuni
13: sì, alcuni sì, tipo Mara System ha delle, cioè, fa delle cose per...
17: Vabbè, ma questo qui pure, questo qui,
13: è contro,
17: scusami, questo esempio pure contestabile, nel senso che posso condividere loro il contestato, che dice, vabbè, c'è un po' tempo che fa autismo.
13: Senza dubbio.
17: Però io non ci trovo niente di male se il Freaknet appoggia l'idea di parte del Freaknet, quindi di parte di alcuni ragazzi che fanno parte del Freaknet che vogliono fare questa cosa. E ok, li appoggiamo. Cioè ci piace questa cosa, cazzo, sta diventando una cosa che va bene.
13: Ce la possiamo proprio spaccare, nel senso, l'idea e il know-how viene dal Freaknet.
17: Ok, io la vedo così, però bisogna sbagliare, ripeto, mi posso sbagliare e posso dire non è così, certo, ma io la vedo così. Io questa cosa la vedo in questo modo. Cioè se a me è piaciuta l'idea che ho detto ad Acqua, perché facciamo lui a fare solo proprio gli play? È perché il nostro sogno è stato, come poi, è stato sempre quello di lui. Dal Polyflick, non so se vi ricordate l'esperimentazione, cioè sono andato 7 anni fa, non l'abbiamo mai fatto, perché non abbiamo trovato i modi, i mezzi, le possibilità e gli stratagemmi per farlo.
13: Hai lanciato altri nel paese di accanto che ci stravendono roba orrenda a prezzi allucinanti.
17: Poi da questo punto di vista, Elisa, è anche possibile che tu mi convinci del fatto che il wireless fa male e che non l'idea. Per me, da questo, per me, ancora adesso, per me personalmente il wireless non fa male, e anzi è una possibilità, è una tecnologia che apre un mare di cose. Ovviamente non è detto che io abbia ragione o che abbia ragione tu, sono punti di vista, però secondo me è così, no? O tu mi puoi convincere anche del contrario, se tu mi convinci te, se tu mi convinci ci vedi che il wireless fa male perché fai parte di una comunità, allora c'è la maggior parte della comunità che ti dice no, il wireless non fa male, quindi il Freaknet decide che il wireless non fa male, però ci sono due o tre elementi che dicono non fa male, cioè, chi ti convince gli altri? O no, cioè funziona così?
12: No, io non posso convincere la gente che faccia male, perché ci vogliono 30 anni per vedere cosa farà, hai capito?
17: Chiaramente,
13: cioè, non possiamo bloccare,
17: cioè, guarda questa cosa, guarda questo,
13: se no si dovrebbe bloccare tutto, dovrebbe bloccare il
18: televisore,
13: il microfono, le radio, cioè tutto,
12: bisognerebbe bloccare e mettere delle limitazioni pesanti.
13: Continuiamo.
18: Non va bene,
12: ti senti aperto?
18: No, quindi così cuscino. Ci potrebbe fare un'arma con il microonde, è facile, basta che tu fai il sensore,
12: lo porto circuito.
18: Non mi serve una... Ci metti normal e premium più. No, mi sa che sta ciclando, sorry.
17: E comunque questo non è un progetto che richiede.
18: Praticamente questo coso booting così è solo il suo menu. Che prova a buttare ma non prova niente. E dice un nuovo scasi di ROM. Quindi penso per questo non lo fa fare. Tra le possibili scelte c'è normal. C'è normale, butto normale oppure tre boot da rete. Se no ci doveva essere e potevo scegliere, penso. Penso se ci metto l'hard disk e faccio partire il coso, mi dice anche l'hard disk.
13: Dovrebbe entrare.
19: Ma solo con questo non batte?
18: Sì, sì. Che la gente, secondo me, che ce la facciamo? Già questo funziona. È interessante fare un po' di
19: meno. Ci volevo una
18: vita. Anche facendo, il bello era installare X4 per averne due persone diverse, ah, su due macchine diverse.
19: No, certo, ce l'avevo lo stesso.
18: Se no, che senso ha?
19: Tu fai un upgrade. Un
18: date? Come?
19: Upgrade di strade.
18: Un mit di upgrade, forse.
19: Ops. Ma se si fa da un terminale? Cioè, da un con l'emulatore.
18: Ma abbiamo un emulatore di questo?
19: No, in un computer.
18: No, in quel computer abbiamo un emulatore di questo sistema. PRPC
19: un emulatore di questo
18: PRPC emula questo tipo di sistema. Sì, con
19: BAS
18: MCI. Chi se ne frega del BAS, poi lui metterà quello che vuole.
19: Poi si fa di dire.
18: Appunto, metterà quello che vuole e quindi non funzionerà. No, poi tutto metterà. Ma può darsi. Certo, lui metterà PCI, avrà il bus PCI, il driver per il bus PCI e funzionerà su PC, poi è arrivato qui.
19: Oh, guarda,
18: ovviamente
19: se non è naturale parlare sempre del
18: PC. Ma è cambiato un mezzo mondo,
20: principi che sono stati calati dal PC.
18: C'è qualche
19: altro
18: che
19: si è andato di fatto.
18: Basta!
21: Che tempo.
18: Io inizierei con mettere questo qui. Ci chiudiamo, mettiamo questo, mettiamo in rete.
21: E lo faccio cercare in rete.
19: No, no, no, e poi lo facciamo accedere dall'esterno, basta.
22: Poi non voglio che poi domani. Però questa cosa non è questo punto mi sì, quindi è giusto che il discorso possa essere vero anche
20: ma che poi diranno tutti i parole di questo di merda.
22: Ma perché non è un problema di questo di merda? Non aveva funzionato. Interessa anche capire come la pensa lei.
23: Sì. Anche se non gliel'ha richiesto, però voglio dire, resto sempre impopolare.
22: Può succedere benissimo, cioè, tra una settimana viene fuori con 40 studi scientifici e cominciano a dire minchia, guardi, si fa malissimo per questo che sta pubblico. Invece non ci facciamo problemi a chiudere le baracche e dire ma qualcuno lo vai.
18: Rimangiamo in casa. Quindi, va bene, questo tu questo hai, cosa hai fatto? Ah, questo è un...
22: Assolutamente no, poi
18: bellissimo.
22: Pensiamo che no. Dopo non potete più chiudere il malato, quando c'è un'azienda di mezzo, ci sono dei finanziatori di mezzo e ci saranno tutti dei meccanismi perversi.
18: Non mi credo di saperlo fare, però siccome tu sei più sveglio. Il problema è che l'ho fatto 80 volte oggi. Ormai. Quindi l'ultima volta sbaglierò. No. Ok.
22: Lo sai, la pensiamo, sai come presa per quel poco che so di... No, no, io lo so per quel poco le tecniche che ho sulla depresenza. Sì, ho capito, ma tu...
20: Però il problema è...
22: Perché una volta che c'è un'azienda che comincerà a subentrare gente, perché sarà così, quando c'è un'azienda subentra gente, ci sono i finanziatori...
18: Allora, riattacchiamo la scheda video. Non mi riesco a casa la scheda video? Istruzioni da avanzare. Per il problema dati, spaccate la scheda video e fate partire col terminale.
22: No, ma il problema è che se c'è un meccanismo del genere, si fa male.
23: Dopo lei,
22: cioè, bisogna vedere com'è che si sa che vuole fare male, perché se si sa c'è un divieto diciamo a livello nazionale, non è che ne si sa però. Vabbè.
21: 10 anni. Quasi void. Rogen.
2: Quelle 54 euro sono già col canone non dato, col canone non dato. C'è un canone nuovo, si chiama Note nuovo, si chiama Note Telecom, non è una linea, senza fonia, quindi senza pagare il canone. C'è un canone aggiuntivo che si chiama canone, e mo chiama canone, mo telecom.
3: E a chi va?
2: Devi chiedere se...
4: Sì. Sì.
2: Sì, no, è una cosa,

0: di fatto, perché va contro allora, il grande Erba si dice che le linee non sono devono cederlo alle persone, però questo non lo fanno. E infatti ora stanno chiedendo 8 euro non si sa perché non lo possono chiedere, lo possono chiedere per l'ultimo mese, lo stanno chiedendo per la gestione della struttura, quindi dell'ultimo miglio.
1: Per la gestione
0: che non fanno di fatto.
2: Tutti gli indirizzi Debian e Ubuntu vengono reindirizzati in locale qua
0: a un repository Debian
2: con roba gentile.
0: Due giorni sono qua, no?
2: Minchia tutto.
0: Vero? E poi nel repository Debian e Ubuntu è quello che lo fa in locale.
2: Ah, vero, questa è un'idea.
0: E poi lo aggiorni. E poi
2: ciao! Mamma mia,
0: con Trustend Proxy le indirizzi, c'è le richieste, va.
3: Sì, ma devi sapere tutti i mirror Debian.
0: Che ci faccia di solito? Sì, però ci fai uno script che fa un patch e lo aggiorna nel file.
2: Che cazzo c'è fuori? Vabbè,
0: no, lo scriviamo nello sconto.
1: Non creiamo, non faccio io, non so come arrivare a
3: aspetta, sto provando l'ultima cosa.
4: Ma cosa c'è di male se presta soldi?
5: Ciao a tutti,
0: gli presta soldi, deve prestare una ragione. Se ce li ha.
3: Guarda,
0: fai un giro, no?
3: Giulia!
0: I pazzi,
1: non ridere!

0: E pensa che la prima, l'altro giorno, c'era poeta seduto lì, c'erano tipo 7 o 8 poeti accesi contemporaneamente.
1: Si sarà preso di tutta la
0: gente.
1: Mio Dio.
0: La marmellata è il tuo cervello.
2: Ma no.
0: Il trombetto.
1: Da buona generazione. Sì, è la frequenza forse.
3: Che
0: punto siamo? Che ora che non parte più? Vero?
3: Ora no, fino a poco fa sì. Comunque quella schermata del boot la fa, però praticamente cerca qualcosa da cui buttare, non dall'hard disk, cerca la rete, le cose.
0: Cioè lei non sta funzionando più ora col suo hard disk originale?
3: No, è col CD praticamente. Partiva, cercava il boot, però il CD-ROM li ho provati tutti,
0: diceva
3: un trovo lo CD-ROM.
0: Questa non andava smontata. Non andava smontata per fare le prove. Qui il tappo c'è, è stato messo, no?
3: Sì. Tu vediamo, non si accende però.
0: Che cosa non si accende?
3: Non mi pare.
0: Il disco è spento. Lo puoi spegnere?
4: Non hai capito, è vero, cioè, tu è proprio così.
5: No, la cosa più bella è che ho trovato il sito di registrazione della Credit Commons.
3: Possiamo provare se sta accendendo il CD dall'alimentazione.
5: Non è che si chiede un
3: perché non l'ho mai fatto,
5: se l'ho detto. Non è un chiamo, finito.
3: Vediamo se accendo il CD.
1: Ah, io volevo vedere qua come finiva la cosa, ma mi
0: aspetta, no,
1: più.
0: Fammi vedere una cosa.
3: Sì.
0: Voglio vedere se accende così.
3: Ah.
0: A Duma?
3: Vabbè. C'è anche il LED. Ah, si è acceso.
0: No.
3: Ma il LED si è acceso.
0: Sì, ma non ha spinnato.
3: No, ma spinna forse solo se è attaccato, mi pare.
0: Tu dici?
3: No. Sì, perché lo faceva a metà.
5: Non mi già messo.
4: Ah, lui già è
3: caricato. Proviamo l'altro cavo.
0: No.
3: No.
5: Ci mettiamo presto. Online.
6: Thank you.

0: Mi avvicino alla sedia, per favore, allora, due sono una sedia, sono... Avete tolto dei ponticelli da questa macchina?
1: No.
0: Io cane, chiunque sia che mi telefona. Me lo passi il telefonino. Sì? Oh, ciao, dimmi.
2: Norma.
0: Sì, qua adesso stanno andando, ecco. Stanno praticamente un po' andando via tutti. E perché è praticamente finito. Ah, era per questo? Eh? Fra un po' forse ancora sì, però non te lo assicuro. Infatti è un po' tardi. Va bene, va. E che adesso sono piegato con un hard disk in mano in mezzo a due computer, quindi è meglio se ne parliamo poi in chat, ok? Se mi vuoi vedere c'è la webcam, poetry.freaknet.org/live, e sono proprio davanti, guarda. Ciao, dai. Sì, dai. Ciao.
2: No, no, c'è. Io ma c'è accesso o no?
0: No.
2: Vabbè, per ora sta facendo la Ethernet che sta provando. Poi lo prova dopo il disco.
0: È spinnato.
2: Perché ora il 243 scasa. Ora dovrebbe partire.
0: Ok, si può spegnere? O sta caricando?
2: Sta caricando, però vabbè.
0: Va bene. Io lo spengo perché voglio usarlo. Ok, dichiaro che è meglio che non lo tocchiamo più.
2: Sì.
0: Lo rimontiamo.
2: Comunque nessun hard disk lo riconosceva, diceva comunque no, lo finirò in scase. Quindi penso che se lo vede così non butta.
0: Cioè? Così non butta? Non ho capito, di che stiamo
2: parlando? Praticamente ci ho attaccato
0: il... No, fanculo i CD-ROM, io voglio che la macchina parta. Ok, chiudiamola.
2: Ecco.
0: Il discorso dei CD-ROM...
2: Ora lo configuriamo prima di chiuderla così.
0: Allora la accendiamo. No, ormai il discorso dei CD-ROM non riusciamo più a fare niente, mi sa.
2: No.
0: Cioè se vuoi continuiamo a fare qualche prova.
2: No, allora ormai conviene almeno questa chiuderla, sì. Infatti ho scienziato questa, di chiuderla e metterla online.
0: Invece per il resto vorrei prendere i CD-ROM suoi proprio certificati per IBM, li ho trovati su eBay, 7 euro l'uno. Quelli che hanno l'ID.
2: Giusto.
0: Io il terrore che sta macchina la tocchiamo e non parte più, vedo. Ma invece volevo fargli quattro foto giusto in croce.
3: E quindi gli devo dire ad Avanci che questo era di tipo che sempre c'era, che non era quello che ho sviluppato io, già doveva essere.
4: No, dai,
3: qua. Anche se c'era sul...
0: Dimmi.
4: Ci ho messo un po' di link. Fai, ti andrebbe di fare un po' di ricerca sulla risoluzione del motore, sulle frequenze. Io ho.
0: Quale frequenze?
4: Sulle frequenze, capire anche appunto il livello di quello che dice entropico.
0: Sì, danno. Io vorrei farlo.
4: Guarda, io l'unica cosa che ho capito nel mio cervello è questa, che sino ai 3 GHz, che sono il massimo, rischiamo nella banda dell'UHF, che è la televisione, 2,4 GHz o 3 GHz, quindi stiamo nella banda dell'UHF, cioè usiamo le stesse dentro della televisione.
0: Non proprio le stesse, ma siamo in quella banda là.
4: Sì, siamo nella banda, appunto, no? Quindi quello è la ultra high frequency e non la super high frequency, che sono ad esempio le microonde, no?
0: Sì.
4: Le microonde ad esempio stanno qua.
0: Secondo me dobbiamo chiedere anche a lei di fare qualche ricerca e di darci lei dei dati a questo punto.
4: Se vuole. Qua è il radio. Grandezze umane, infatti sono 2,4 sono 12 centimetri l'onda, no? Da onda a onda, giusto? Questa è la lunghezza.
0: Ci siamo?
4: No. Comunque, no. Gabriele, tu tra le persone anche che conosci...
0: Porco Dio. Forse ci mette tempo?
2: Sì, è possibile. Può essere la configurazione della rete. Perché c'era
4: comunque tra le persone che
2: ci stavano un bel po'
4: invece qualcuno che sei già interessato di queste cose, va bene, un po' di ricerca non farebbe.
2: Ah, visto andando avanti C33, C33 vuol dire tutto ok, dovremmo. C33 è stato selezionato un terminale settimanale
0: 880. Ah, guardate, è perfetto.
2: È partito completamente, è partito.
0: Ti piace? Si è anche comportato molto bene. È un po' basso dietro, secondo me si vede un po' problematicamente.
2: Non lo so,
0: è molto basso. È normale.
2: Non c'è partito il mio uso naturale, perché c'è un po' fanno. Dovrebbe essere.
4: Anna, ma il mio cielo è più
0: forse non è tanto dritto.
2: Ah, ok. Comunque era stato selezionato la seriale, non so perché, c'è qualche seriale attaccato.
4: Hai fatto dato come detto?
2: Sì.
1: No,
0: è questo.
1: Ma no, dai.
2: Non basta.
0: Questo perché?
2: Il terminale. È il terminale scarto. Ci vuole.
1: Ma ieri
5: un po'. Quanto è una Coca-Cola, boys?
0: Io l'avrei fatto.
5: Però il problema è anche
1: che ci avrebbe tempo per fare la moneta.
5: Se l'ho attaccata
1: la freccia.
5: Ah, il cervello.
2: Lascio i soldi qua nella.
4: Sì.
0: Eccolo qua.
5: Bella.
2: Vuoto.
0: Portato proprio svuotato. Qui c'era ancora il cruscotto. Qua addirittura abbiamo tolto il cruscotto e. Cazzo è Windows?
1: No,
5: l'altro. Io ho fatto le frecce e trovo il suo e il mouse.
0: Tolto proprio tutto, adesso stiamo portando anche le parti para urti, tutto quanto. Qui ci sono pezzi di vecchie riparazioni fatte malissimo. Che ovviamente lui ritaglierà col flex e si salda diventando nuovo.
6: gli fa la formatrice. Gli ho visto fare dei miracoli veramente. Una bianchina che era un pezzo di origine.
7: Tutta la carrozzeria interna e tutto l'esterno.
6: No, l'interno non ha problemi, solo la parte esterna ha delle parti bucate. Che però lui dice, guarda, è più facile intervenire qui che sulla bianchina se tu lavorate.
5: Bianchina è un bordo.
6: Per esempio, qua è dove c'era la cucina. Vedi, qua è tutto originito. Lui taglia e mette una lastra con il buco, finito. Questa è una cazzata da fare delle sabbature. Qui pure c'era il buchino che si usava per la cucina. Qua c'è il montante, questo si pulisce. Qui c'è un buco nel pianale, l'unico buco nel pianale. Pensavamo di trovare il pianale marcio, ma invece il pianale è praticamente perfetto, tranne qui che è risagnata dell'acqua. Io volevo poi dietro c'è un taglio qua, non si vede perché io ci metti la vetroresina. Questo pezzo qua l'ho tirato io con la roba che devo trovare su un montaggio. Era anche qui una manciata, lui fa dritto e poi gli fa il buco. E c'è la bianchina, ha dovuto rimbattere, fare tutte le angolature, formare il letto, fare le forme, ritornarle. Qua è molto più facile. E poi... poi niente, poi il pianale praticamente abbiamo trovato
8: no, non so se è un modo per il CSS secondo me la cosa che fare più CSS è gestire dinamicamente la
6: macchina solo qua che è dove c'è il buco dello scarico della doccia perché il piatto doccia era un buco
8: potevi fare più CSS statici che vengono chiamati dinamicamente dalla parte.
6: Hai messo meglio di quanto immaginavo, di qua è stato meglio. Di qua l'unica cosa c'è
8: prego di niente,
6: forse non l'ho potuto fare, qua stavo ancora smontando i mobili.
5: Ma sì, non era vietato giocare con
6: l'azione animale vegetale e minerale?
8: Non lo so,
6: poi era dietro il frigo. L'orrore c'era. Pezzi di legno marcito.
7: Beh dai, sarà veramente rinnovato
2: sto passando il mondo.
6: Il primo lavoro che vuole fare è dentro con i tiranti idraulici.
2: Penso che vado a ricontinuare
6: i piani in modo che si chiudono meglio le sportelle. Poi si fa tutto il resto.
2: Ah, dici per questo sì, perché è avviato, funziona. Per questo qua non c'è il codice.
6: Perché l'hanno avviato,
2: però ha configurato questo.
6: Fare 15 giorni lì e 15 giorni qua.
2: Problem cable, dai ragione.
6: Il mio carrozziere.
7: No,
8: spero di sì.
6: Com'è? Parte, compare, root, login, eccetera. No. Funziona, come no?
2: Parte e poi qui si vede solo una linea verde. Forse siccome abbiamo tolto la scheda di video, adesso la vuole riconfigurata. Madonna. Stavo rimettendo il coso.
6: Io questo qua lo vorrei montare stasera online. E vabbè.
2: Spento, chi ha spento?
6: Ma fa culo
2: la tastiera. Ma può essere? No, perché ancora è in modalità. Perché metteva C32 che dicevo attivato la S1 e la S2. Qua C32. Sì. Al fine carica, poco prima di fine caricamento. No, C32 è stato selezionato un video legato direttamente. No. C33
6: oh. Com'è?
2: Ti hai collegato alla serata no.
6: Che ti vuoi?
2: Dicevo così anche se c'era attaccato la VGA, ora ho messo quello e
6: rifacendo. Vedi su chat se dice qualcosa compagno.
0: niente, fammi un tempo, se ne va.
1: Devo No, nel senso che
0: magari ci sta sentendo.
2: Sì, guarda.
0: Poi ogni tanto viene una dei funghi, compriamo i funghi a scuola, si spegne, si riprende, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si spegne, si speg
2: però proprio non parano.
9: Tu sei il tecnico di anni?
2: No, grazie.
10: No, no,
5: Michio, mi sono scordato, devo farvi le foto mentre mi uccido. Questo lo farò. E poi faccio un bell'album fotografico in cui appoggio.
10: E come le fai, scusa?
5: Facciamo così, ad esempio.
10: Che io, cioè, noi non ce ne accorgiamo e tu sei dietro di noi con un'arma?
5: Sì, ad esempio, ognuno per morte è differente, no? Ad esempio, ti posso dire, uno tipo dietro.
10: Martello.
5: Oppure tipo un altro invece che ovviamente.
10: Ma mi... serio devi essere?
5: Io devo essere serissimo e con la faccia del killer.
11: E chi deve fare col foto deve fare.
5: Certo, se no deve, facciamo degli shot proprio organizzati, studieremo pure la luce perfetta.
10: Devi studiare tu.
5: Sì. Tipo uno che voglio fare per forza è il laccio con il cavo di alimentazione.
2: Quello di rete.
10: State lavorando un po' troppo
5: chi,
10: insieme.
5: Chi viene strangolato, chi viene strangolato deve essere bravo da fare.
10: No, ma perché deve, non è prima, è proprio durante.
5: Durante la,
10: scusa, la coltellata come fai?
5: Vabbè, la coltellata ce la studiamo.
2: C33,
10: ce la studiamo.
5: Tipo,
10: non va bene.
5: No, tipo, ci mettiamo in un'angolazione in cui si capisce che magari c'è la coltellata e quello. Io lo so, tipo anche dal basso così improntato.
9: No, lui dice che
2: lui dice che la TTY 1 e 2.
10: Non è che hai collegato male il cavo della seriale? Che stiamo usando il cavo sbagliato? Perché noi la seriale qua non l'abbiamo mai usata.
2: Sì.
10: Sì?
2: Il cavo non so se è quello giusto.
9: Dici che usavamo prima questo.
2: No, quello nell'altro. Qua l'abbiamo usata quando abbiamo staccato la scheda video.
9: Questo con l'altro.
10: Forse devi staccare la scheda video, buttare quella seriale e dirgli c'è la scheda video al prossimo video.
2: Ma non si ci può dire se non c'è. Vediamo se qui ha detto qualcosa di diverso nel monitor.
5: Peccato?
11: Sì.
5: È entrato dentro?
11: Sì.
5: No.
11: Forse tra le colletti.
5: Ma cos'è la carta? Una
11: pizza di la il gigo nero che è in te.
5: Io continuo a fare il gigo nero.
2: Vuoi
5: andare?
2: Ma chi l'ha spenta di nuovo con
9: spento?
2: La tastiera?
9: Oh, è che spinto la sedia.
5: Magari
10: è imbalzato,
9: secondo me
10: è
9: imbalzato. Allora? Secondo me ci vuole uno spessore di sotto, quindi non qualche disco.
10: Ah, che ando via?
0: No, oh, bello.
2: Vediamo
0: adesso, io mi organizzo per venire da te. Dimmi quando.
2: Aspetta, che attacchiamo tutte e due cose.
10: Ah, vero, quando tu esci oppure quando tu
9: guarda, io tipo il martedì.
10: Dimmi tu quando ti viene meglio.
9: Sì, siccome lavoro part time, alla fine ce l'ho molti momenti.
10: Vedi un po'. Quando sei in zona lì, certo, non scendi più.
9: Sì, no, vabbè, non ti preoccupare, non scendo più.
10: Ciao.
9: Pare.
10: Ciao, bella.
11: Ciao.
9: Fatti bene.
10: Ciao. Non correte troppo.
11: No.
9: Ciao.
11: Sì.
9: Me lo puoi dare un messaggio perché scienziato.
11: Va bene.
9: serpentone, sì, non è un problema.
7: Aspetta un attimo.
9: Perché scienziato sta.
7: Non so per quanto sia, per quante persone siamo in regola. Ma noi per quante persone siamo in regola?
6: 6. Siamo omologato per 6 persone.
7: 5-6, va bene.
9: Non è un problema.
7: Sì, no, ho fatto il
2: comunque
7: punto. No, vabbè.
2: Puoi
7: no,
2: chiedere al scienziato che intenzione.
9: No, perché lui mi aveva detto. Al ritorno io devo andare a Catania, lui sta a Catania. Io pensavo che GM e gli altri venivano
7: oggi. Conto?
9: Sì.
7: È stato bello.
2: Ci hai fatto penare.
6: Ti guarda, tu non hai glielato?
9: Va?
2: Ora!
6: Il dual screen! Asbesto! Asbesto!
7: Il dual screen!
2: Con tutte e due funziona!
6: Ma non è possibile! E basta! Funziona! Calma!
2: No, no, sta cercando il butto da rete, perché prima fa quello a rete e poi fa quello da.
6: Quindi funziona ancora, non lo sappiamo.
2: Prima non lo faceva questo, ecco, ora sta provando a fare il video. Si accenna.
6: Dai, riconsegnamelo a posto che voglio metterlo lì. No, perché il problema mio è, ma poi si avvia senza monitor? Quando lo prendo, lo metto lì e lo accendo, parte.
2: Ora lo possiamo bloccare, staccare tutto e mettere là, acceso.
6: Ma deve avviare un monitor.
2: Piano piano. Avviato.
6: Che vuol dire acceso?
9: L'avvivo il monitor.
2: Da qui lo spostiamo là,
6: acceso. E come lo sposti acceso?
9: Con la prolunga.
2: Ma sono un
9: coglione.
2: Senti,
9: il monitor là.
5: Ma se si spegne poi male.
2: Non lo so, ancora si deve configurare, una volta configurato credo un po' a caso dovrebbe partire.
6: Ma chi
2: non
6: va in
2: no,
6: grazie
2: a
6: Dio. Quindi dobbiamo a San Giovannello che non c'è niente?
2: Se no si ci deve lasciare attaccata la seriale con la. Ma dovrebbe partire. Perché ora si deve configurare, ci abbiamo staccato pezzi e altre cose.
7: Quindi dobbiamo raccogliere i.
6: Proviamo a fare un ponticello, un cavo che arriva fino a là, poi ponticelliamo, pinziamo fase con fase, neutro con neutro, stacchiamo di qua, siamo attaccati di là, isoliamo e lo lasciamo lì.
5: Assurdo.
6: Si può fare.
2: Si può fare.
6: Oppure stacchiamo un UPS da lì, lo portiamo qua, accendiamo, facciamo partire con l'UPS, poi prendiamo macchine UPS e lo colleghiamo lì.
5: Ma idee assurde lui.
6: Però fattibile. Dai, comunque starebbe partendo qua, eh?
2: Qua sì, qui no perché non è configurato.
5: Grazie, quindi sono tornato a tuo, ci vediamo presto. Spero il join day.
6: Ciao bello.
5: Capodanno.
6: Mi raccomando, sto partendo con la roba, c'è un bel lavoro.
5: C'è un bel lavoro.
6: Ho fatto gli scherzi.
5: Qui ci ammazziamo.
6: Ma non è
5: bello, non ci ammazziamo.
2: Andiamo. Aspetta, scienziato. Tu che la sai configurare bene.
6: Come?
2: Vieni.
7: Quando vai in via F3F3?
5: Ormai è finito.
2: No, perché lo puoi spegnere. Mi devo far riprendere la schiena.
5: E cazzo di un
7: non troppo
5: tanto. A Catania ci sarà il diluvio, c'è.
6: Sega.
2: Ma questo lo facevo anche prima, ma io sono un questo.
6: Comunque se si avvia via seriale e visto che vabbè niente, prova a configurarla se ci riesci.
2: Ma siete tornati di nuovo a questo?
5: Sì, loro ritorno. No, ma
2: sì, questo è quello che.
6: No, ma questo funziona, adesso lo mettiamo da più.
7: E anche io, insomma,
2: sto brillando.
7: Ciao.
9: Allora, invio F3F3.
2: Hai visto che era invio F3F3? Però è uscito, perché c'è andato. Io zero.
4: Andiamo. No, sì. Andiamo, cioè, vai, no, sì, andate. Sì, sì.
12: Va bene.
4: Non mi ricordo il tuo nome.
5: Stiamo andando.
4: Com'era?
5: Allora, noi siamo sicuri di non stare.
4: Ci vediamo di Catania.
5: Io sono la mia volta a Catania.
4: Ma è successo. Però ci vuol poco.
5: Ciao. Un bel soft. Buona serata. Ci vediamo all'università.
4: Sì.
5: Ottimo acquisto. Ottimo acquisto. Facciamo.
4: Ciao, bello.
7: Ciao.
4: Noi ci sentiamo in questi giorni, ma ci sentiamo in questo viaggio. In qualche modo facciamo. Lo so.
0: Com'è?
4: Comodo, vero?
12: Lei ha scienziato, l'ho salutato. Lei ha scienziato?
2: Forse l'ha dentro. Scienziato?
0: Aspetta che devo dimettere stasera.
2: Ti cercavano.
0: Io vi saluto perché ero in bagno. Eh beh, quando ci vuole ci vuole.
2: Sì, sì.
12: Vai.
2: È diventato rosso per un attimo. Sì, sì, sta facendo la... controllando la cosa.
12: Power, processo.
2: Sì, prima ha controllato... No, FGA da zero è la scheda video.
12: Ma fanno un poco...
2: Cioè, deve stare 3 minuti stand by.
12: 3 minuti stand by.
2: Si sta controllando tutte le cose. Take up più potrebbe prendersi più di 3 minuti. Sì, sì, non lo so.
4: Signore, ma che fuoco, signore!
12: Fai tenere, per favore!
4: Hai visto!
12: No!
4: Fai tenere! Non mi fate attendere!
12: Ma io la attendevo, ce l'ho la attendevo,
2: Che?
12: Lo rompo.
2: No, non per qualcosa, non ce l'ho proprio con lui. Mi hanno comunicato di lasciare, allora ho detto, che hai, sto male, ma non sto male, ti telefono,
12: due ore,
2: e mi vengono a piangere, e io ti fa, mica sono un servizio di psicanalisi, psicologia, gratuita, no, calma, fa un respiro profondo, ok, ci prepariamo,
12: ora vediamo,
2: ecco,
12: io non ho problemi, non so tu come ti organizzare.
2: No. 888.
12: Però mi sembra un bel numero
4: 888.
2: Bello.
12: Sì, no, ora vediamo.
4: Pilu, consolami tu, Pilu.
12: No, non lo sai qua.
0: Hitler!
12: Avevo capito.
4: Mein Führer.
7: Hai capito di una gruppo?
4: Che cosa?
5: Ma io devo togliere questa cosa fuori.
2: Gioca Andrea. Sei il collo che abbiamo fatto ieri.
10: Andiamo.
2: Poeta.
5: Sì, sto facendo.

0: Filho, o Julinho está fora? Mas sim.
1: Sto lavorando. Questo. Dobbiamo far partire questo e poi dovrei parlare lì.
2: È partito.
1: È partito? Sì, ma
2: no,
1: come?
2: Diagnostica ancora lì.
1: Ancora diagnostica?
2: Perché? Sì, perché poco fa ha dato 88.
1: E questo è male.
2: Però mentre controllava. No, mentre controllava la scheda video.
1: Niente.
2: E anche un'altra volta l'ha fatto, già da prima, che controllando è andato 88 5-1.
3: Poi, ma cosa vorremmo fare?
2: Il prima gli devi dire, gli devi far togliere vecchi cose.
3: È necessario secondo te? Allora era questo.
2: Ah, e allora non lo fare.
3: No, ma perché ti ha dato problemi?
2: Ho dato un problema, è arrivato.
3: Dice il mouse è stato rimosso e noi diciamo che è stato rimosso.
2: Sì. Perché tanto non. Sì, perché questo forse era andato
3: un altro.
2: È stato rimosso.
3: Dai. L'altra Ethernet è stata rimossa. 16 port quelli.
2: Allora è giusto qui.
3: 16 megabyte memory
2: sì,
3: card. Possiamo partire. 16 megabyte, 8 megabyte. Sai che forse aveva più di 32 mega?
2: Quella,
1: quella.
2: Sì.
1: Chi, cosa?
2: Quella grossa, la da 8 da 6. L'altra,
3: bello. Il rischio è grosso.
2: L'altro rischio, chissà quanta RAM.
3: C'è un sacco di RAM, più di 32 mega.
1: Più?
2: Sì, perché c'era 2 da 8.
1: Sto morendo di freddo, ragazzi.
2: 2 da 16, c'è una.
4: Sì. Io sto
2: puntando. Le buste sono. Ok, non fare il sistema.
4: Io.
2: Ma
4: che cazzo fanno le buste? Stasera ho la
1: sfida di che sta scrivendo un amico mio di Radio Onda Rossa mi ha consigliato delle cose per fare il sito di Radio.
4: Ah,
1: è un WordPress con un sistema che stanno dando loro modificato e quattro plugin in croce per la gestione di quello che loro chiamano podcast, però poi lo scrivono di voi, palinsetti, calendario, eventi e tutto quanto. Il loro sito è fatto così ed è veramente quello che ci vuole per noi.
4: Come lo vede? Io stavo mettendomi a codare proprio una cosa fatta apposta, però se troviamo qualcosa di già pronto via.
1: Va bene.
4: Molto semplice, però vabbè.
1: Se vuoi scrivere due parole sulla trasmissione, invece, falla perché giovedì
3: non siamo floppy hard disk.
2: Sì, perché tanto
3: no, facciamo questo qua,
1: quindi sì, abbiamo idea, però la buttiamo lì come
4: buttare, no, abbiamo idea di
2: fare. Poi ci di, dai.
1: Chi te la fa?
3: E ci di quanto, non è caso non
4: ci sono. Scusa?
3: Cosa?
2: L'ha comprato, i suoi bei, 10 euro.
3: Allora facciamo 2 o 3.
2: Se non trova la vista, guai.
3: No, io per dire, da CD se...
2: Ok. Non metterci a rete se non ci sta un
3: canale. Ok.
4: 2 minuti al museo.
1: Sì, io la stavo pensando anche come appello, avete macchine vecchie e portate, ma fanno così, capito? Molto più pratico.
4: Presto, di mattina. Va bene, ci sentiamo in vista, mi vedete?
2: Ciao. C'è un cavo USB tipo quello della stampante, devo passare delle cose scienziate con l'hard disk, non lo so, dimenticato.
4: Allora, ci sentiamo in vista e... partivo penso da via.
0: Questo così?
2: Sì.
4: Io fino alle 9 sono
0: schermato. Si chiama
2: quello da rete Levac. Esatto. Quello da rete Levac, anche il mio occhio sta 10 anni.
3: Che ho fatto? Più del 5 anziché 5.
2: Quindi
0: non 56 5 no. Oh, il the cable. Grazie.
2: No. Faccio
0: subito.
2: Ah, ok. Era per la...
0: Ah, no, non va bene, aspetta. Ciao. Uno, vabbè, te scordate tutto. Uno. Facciamo floppy. Secondo CD, terzo nastro. E quattro hard disk.
2: E quattro
0: hard disk. Scasi, generic scasi disk, no?
2: Ah, quello. È quello.
0: Così se qualcuno viene con... pure questo però. Metti quello come 5.
2: Quello come 5.
0: Se quello dentro ti rompe, come ci mette un hard disk esterno.
2: Sì.
0: Quindi, per salvarlo?
2: Così. Vediamo se è vero.
5: L'hai spento,
0: ok, è vero. Cosa? Io veramente non l'ho spento.
2: No, solo il monitor forse.
0: No, è spento completamente.
2: È spento. No, il monitor l'avevo spento io. Perché mi stava lampeggiando di qua. Il monitor era acceso?
5: Vabbè, c'è la luce accesa.
2: Sì. Ma è possibile. Hai premuto il tasto sbagliato. Sì, ho sempre saputo la differenza tra un monitor e un... Ma questo monitor tu hai voluto spegnere.
0: Ah, sì, quel monitor.
2: Va bene, dai, queste tre canne.
0: È tutto fatto. Quali cose?
2: Shutdown.
0: Ma andiamo a ascoltare.
2: Sì, quando si fa un bel po' che
5: vabbè, sono anche sottovuoto, quindi sono.
0: Sono compressi che ci metti l'acqua e. Sta un po' questo, guarda, questo lo
5: sarò.
0: E vabbè, facciamo.
5: La versione di Natalia è.
0: È una praticamente mezza di quelle che mi mangio io. E vabbè.
2: Oddio!
0: Si sta facendo lo shutdown? Se volete vi frutto nel frattempo.
2: Ah! Stiamo facendo lo shot. Lo shot sistema.
0: Io metto le cure. Ok, ma come fai? Dimmi, domani. Non lo so. A casa? Siamo a sedere di portiamo a Silvio. Domani. Domani mattina all'alba.
5: E allora non lo so. Cioè,
0: Non è che andare all'inox deve diventare un inferno.
5: Siamo alla pensione.
0: Alla pensioncina?
5: No.
0: Si ammazzano.
5: Invece sai, praticamente sono arrivata con la macchina, ho preso la stradina, no?
0: Cos'è la stradina?
5: Quella piccolina che passa passata davanti a Pirruccio, no? Allora, appena la imbocco, vedo una gatta, era la Micia. Micia! Lei prima si è fermata, perché io appena ha capito che ero io, si è messa a correre verso casa. Cioè, non correva per scappare da me.
0: Per andare a casa?
5: Sì, infatti l'ho sentito subito dal muretto. Di corsa! È stato bellissimo. Lei è svuotata la macchina fotografica?
0: Sì. Però ora come ora mi serve. Devo finire la foto qua. Ripristina la sessione? No. Oddio, no.
5: Ma una scena molto bella. Cosa mi offri?
0: Bella. Cosa vuoi? Vuoi un cornettino di medico della colazione?
5: No.
0: Io devo mettere qualche spiccio magari.
2: Sì, è anch'io.
5: No, ragazzi, il nostro auto si deve mettere una roba giù. La
0: sì, vera.
2: La so. Dove metto quest'hardware?
3: Dove metto quest'hardware?
2: No, pensavo che
0: quest'hardware
2: buttalo là sopra.
0: Dove là sopra ovviamente significa da qualunque parte tu credo. No, hai bisogno della sedia?
3: Della sedia poeta.
0: Ok. Allora potresti metterla
2: sì,
0: là sopra.
2: Sopra la vista allora, sopra il rischio quello di.
0: se possibile chiudili, perché sennò
4: quanto devo contribuire per...
0: Qua c'è l'altro pezzo.
4: Birra?
0: Quello che vuoi, non lo so.
4: Birra ieri ho messo 5 euro.
3: Sì. Ma avevano un'offerta, c'era una 16 euro, facevano un'offerta libera.
0: La macchina si è piantata o no?
6: No, okay,
0: si è completa.
6: Oh.
0: E ora possiamo riavviare
2: e partire. No, spegni, giri la chiave.
0: Stacchiamo il terminale? Non dovrebbe esserci bisogno.
6: Non dovrebbe esserci bisogno, ma noi vogliamo vedere se...
0: Questo è uno, e l'altro dov'è? L'ho rimesso nei cavi?
2: Sì, ah, okay. Nei cavi strani. E questo non è di qui, però.
0: Lo so.
5: Vuoi adottare una cagnetta di 10 anni abbandonata nel cassonetto perché vecchia proprio?
0: Lo metterei dentro.
6: Adottare? Dentro. Cioè portarla a casa? Sì.
0: È facilmente apribile il coperchio?
6: Anche loro adottati.
0: Sì, pensa così, io dovevo
6: adottati, cioè. Si sono adottati da soli entrando a casa mia, però non abbiamo potuto buttarli.
5: Se conosci qualcuno, perché è di Catania? Guarda che bastardi. Il gatuccio, hanno buttato un sacchetto con la coda del sciare.
6: Non so,
5: è una maniera distante questa.
6: Che monestia.
5: Chi c'è altro di Catania? Ci sono i tutti?
6: C'è Andrea. Credo che lui è una casa. Non ha un gabinetto, non so. Cioè manco conto.
4: Non
6: interessa
4: una cagnolina di
5: 10
4: anni? No.
6: Non interessa.
5: L'hanno abbandonata in via Fulci dentro un sacchetto.
2: Il problema è che non ne vogliono lasciare. Io ce l'ho avuto fino a l'anno scorso, sì.
0: Dammi buone notizie.
2: Cioè, ma pure lei è stata abbandonata praticamente perché aveva un problema alcol, le ghiandole ferroviarie,
0: vedo che
2: stiamo
0: via,
2: senza vita. E l'abbiamo trovata davanti al cancello di casa. Però eravamo a Mascaluccia,
0: eravamo
2: via. Poi siamo scesi a Catania, in casa.
0: Ah, certo, li ha portati più.
2: E quindi...
0: Coso?
5: Oh,
0: grazie di questa.
5: Come si fa?
0: Ma non si sono bagnate?
4: Penso di no, perché erano molto...
2: Sta avviando, sì.
5: Gabri,
2: iniziamo a prendere le cose per chiuderlo.
6: Sì, ma dove andrà a finire il cos'è, Ethernet?
2: Ah, aspetta, in quella ci dovevamo chiudere anche questo. Il cavo fatto apposta.
0: Tutto? Tutto lungo?
2: O tutto lungo almeno. No, tutto lungo perché.
0: Sì.
2: Okay. Serviva per il coso.
0: Il suo cavo ovviamente è dentro, no?
2: Sì, il suo cavo è dentro.
0: Gli altri hardware sono rimasti lì, vabbè, adesso li metto da parte quelli.
2: Soprattutto il cassettino che è importante per la...
6: E dov'è il contenitore di questo?
0: Cassettino?
2: Sì, quella cosa di plastica. Per bloccare l'hard disk, sennò poi...
0: Allora l'abbiamo messo dentro, dici?
2: Sì.
0: Vabbè, lo metto accanto.
2: Ho accanto, attaccato con lo scotch, in modo...
6: Cos'è? Ah, la chiusura, sì. Aspetta, sì, togliamo qua, ma io cercavo il... così non dovevo mettere questo.
4: 5
6: euro,
3: no. Eccolo qua. Aspetta,
4: una cosa,
3: se
4: un pezzo da
3: 10. Ma
4: che sembra spiccio di... Ecco, come vuole questa cosa? No, voglio dire, è un po' solicitando. No, forse non lo so, però... Aspetta.
6: Una installazione disco 1.
4: C'è anche se ci sono.
6: È scritto a matita, è evidentemente il mio disco.
2: Però non funzionava.
6: No, perché il disco 1 ci vuole il disco B.
2: Io il disco 1.
4: Vabbè, se non lo trovi non ti preoccupare.
0: Io l'ho messo in riparo dietro praticamente la macchina.
2: Com'è che è?
6: È bello. Ah, com'è?
2: 51 che è? Vedi?
6: Sto cercando il terminale.
4: Se il caso...
2: È spento qua. Come facciamo a vedere se è spento?
6: È qua che dovrebbe, perché lì è.
2: No, è attaccato qua.
0: C538.
2: C33? C33 è perché. si è visto perché non lo fa anche qui, no, vabbè.
1: Non c'è,
2: amici. No, non chiedo, è importante il fatto.
6: Non è proprio la tastiera, voglio dire.
2: Ah, può essere, che non c'è attaccata la tastiera.
5: Guarda, questo cuscino.
2: A X controllo.
5: Ma è senza zampa, praticamente. Gli hanno tolto la zampa.
0: Sì.
5: Perché è titolo una tagliola, un gattino.
0: Però il VGA niente,
2: eh? È perché non c'è attaccata la tastiera, insomma. Se trova la tastiera là, attacca quella, ha trovato solo questo.
6: Va bene, d'accordo. Dov'è
2: il transceiver?
6: Qua era.
2: Chi l'ha toccato?
6: Ce l'ho io qua.
2: No, volevamo vedere almeno se pingava.
0: Effettivamente è direttamente attaccato.
7: Se lo colleghi l'altro computer poi quando lo stacchi.
2: Sì, cioè, almeno si prova la rete.
6: Un cavetto di rete svulazzante qua dovrebbe esserci già. Eccolo qua. Trovato. Link.
2: Pingare.
0: Ping 10.10.1.3.
6: Ma risponde.
0: Madonna mia. Ok. Fai lo shutdown.
2: Ah, ma cos'ha per andarci in remoto?
6: È il relogino.
0: Ah, ma l'SSH come si installano poi queste cose?
2: Cosmittono.
0: Ma c'è cioè,
2: installano con il relogino da casa.
6: Nel nastro.
0: Minchia.
2: E non le puoi fare scaricate da internet. Con Buget. Con Buget scarichi.
6: Sì.
2: Perché
6: è come scarichi Buget?
2: Get c'è.
6: Sì, c'è. Tu lo sai quando
2: FTP.
6: Sì.
2: FTP dovrebbe
7: essere. Io non ho collegato qui il cavo.
0: Quale cavo?
7: Questo è mio, sto cavo.
0: Ah, e allora?
7: No, se...
0: Ah, aspettiamo.
7: Staccare
0: sì.
7: Un attimo. FTP c'è, però va bene, si devono scaricare in qualche modo.
0: Vabbè, questo ce lo studieremo.
7: Devono trovare.
2: Se non è un problema. Devono trovare il problema.
0: Maria puttana.
6: Cioè, nel sito IBM non ci faranno
2: no,
6: pacchetti.
2: No, ho cercato, non c'è niente.
0: No, ma non avranno un cazzo.
2: Si parla da IRIX 4...
6: No,
2: perfetto. Allora, 4 dalla 5 in poi.
6: Dalla 5, suppongo. Una cosa, abbiamo Ganesh da qualche parte. O gli hard disk di Ganesh. Sì. Perché lì ci sono i...
0: Allora, un hard disk di Ganesh era completamente illeggibile. Forse dell'altro ho fatto i backup, forse non me lo ricordo più, ma credo di aver salvato tutto.
2: Comunque lì ci sono
0: Ganesh, è stato smembrato ovviamente perché non aveva più senso di stare in un case così, e ho salvato gli hard disk e li ho copiati, questo me lo ricordo chiaramente.
6: Quindi abbiamo il backup dei nastri,
0: devo cercare possiamo... dov'è. Però ce l'ho.
6: Quindi queste possiamo, cosa saranno? TAR.
0: Ma è lei, cioè hanno abbandonato questa. Ma cosa da fare. Boh. Eppure è bellina.
5: E quella non la può tenere perché i cani suoi grossi la aggrediscono.
0: La ammuccano. Giustamente.
5: L'ho trovata.
0: Va bene, facciamo uno shutdown, lo mettiamo in rete di là.
7: Mm-hmm.
0: Basta scrivere così.
2: Comunque, se non trova niente, qui davanti dice C33 all'avvio e quindi attiva la seriale 1 e 2. Se no dovrebbe attivare.
0: Allora, un attimo. La console dove va messa? Perché io adesso l'attacco allo spider, capito?
2: O,
0: che...
2: o la 1 o la 2 dovrebbe attivare. La 1 sicuro, perché...
0: Ora, dobbiamo capire che cavo ci va, perché sullo spider la console ha questi cavi.
2: E questo
0: dovrebbe essere.
2: Questo qui.
0: Però lì
2: però come non ricordo, è maschio o femmina?
0: No, sicuramente maschio lì. Conoscendo
2: l'IBM. Sì, maschio.
0: Eccolo.
2: Però ci abbiamo l'adattatore. Ah no, maschio.
0: Ci vorrebbe il cambia sesso femmina.
2: Ci abbiamo il maschio.
0: Ce n'è un fottio nella scatola comunque. La scatolina piccola con
2: gender.
0: Gender change.
7: Gender change.
0: E bisogna vedere se deve incrociare o no.
2: Sì, deve. Non deve incrociare. Scinzare.
7: Deve
2: incrociare.
7: No, aspetta, però dietro la console c'è già un incrociatore.
2: No,
7: dietro la console c'è un incrociatore.
2: Sì, ma non usiamo la console, la attacca alla rete.
0: alla rete.
2: No, al non so.
0: Allo spider port, che è un multiseriale, così telnet 10.14 porta 10.000 è quello che è, ed entri su lei in console. Quindi, allora, in seriale.
8: E allora penso che ci sia bisogno comunque di un incrociatore.
2: E allora su quello dietro si è inutile, no? Perché poi ci serve per quella macchina, per altre macchine, inutile levarglielo dal coso se la serve.
0: Un cavo.

0: Aspetta, la mano.
1: No, sono fuori.
2: Cosa vuoi? È freddo, gassosa.
1: Oppure
2: latte intero, pezzi.
1: Latte intero già freddo.
2: Un tappa là, sì.
1: No, non lo so. Tu che mi consigli? No, latte no. Te freddo.
2: Io in questo momento non ne ho la minima idea.
1: Ma di che?
2: Di che cosa posso consigliare?
1: Se è freddo, gli hai.
0: No.
1: Poi quando finisci lì.
2: Ecco, punto.
3: Ah, si deve chiudere.
2: Meglio se prima fa lo shutdown. Ma no, chiudi la ora, durante. Porco Gesù Cristo bastardo. Dio bastardo.

0: Coperchio? Ah, vabbè, meglio che finisca.
1: Si doveva dare meno now.
2: Meno
1: F, perché meno F?
0: Sì, un minuto è passato da un'ora.
3: E vabbè, per dare il tempo agli utenti di sconnettersi.
0: Che odio sta macchina comunque. Veramente odio. Mamma mia.
3: IBM.
0: Che palle. Ma tutte le sedie dove cazzo sono finite? Dio santo.

0: Ma può essere se è spenta, ma là non te lo dice, perché ha disconnesso la seriale. Non fa neanche bip.
1: Può essere che si è scollegato il cavo? Prima che abbiamo guardato cose del
0: Sì.
1: genere? Ah, ecco, porco Dio.
0: Dov'è il cavo?
2: Eccolo.
0: Vabbè, ormai.
1: No, ormai no. Fai
0: Ah.
1: vedere. Questo terminale casca sarà la fine. Infatti console login, il cazzo. Non è uscito manco per il cazzo. No, ora non fa più console.

0: Perché?
1: No, quella che ha.
2: Mamma mia.
0: Scusi, ma che spacchio di guardia. Ma non si capisce più che cazzo è.
1: Forse attaccandolo ha ridato il login perché... Perché è come se ne mette...
3: No. Che ha richiesto il login?
1: No, c'era il coso staccato.
0: Sì, e
1: quello allora attaccato ha chiesto il login.
3: Allora non ha fatto lo
1: sì, però l'ha bloccato così.
0: Ma perché ha fatto lo free ban?
1: No, non lo so. Penso di questo, però...
0: Secondo me, se, secondo te se resettiamo
3: non ci fa niente
1: tutto il giorno. Vabbè, ieri
0: 10:30 1:1 connection refusal, quindi la rete l'ha buttata giù.
1: Ok, la console pure
3: si spento, si spento.
1: Certo, poteva dare un messaggino qui quando si spegneva.
4: Ascolta, questo. Noi a Siracusa, quattro persone, posso parlare per quattro persone, compreso me. Diciamo, siamo disponibili per qualsiasi cosa.
0: Ah, va bene.
4: Io non... si pensava di fare un gruppo nostro, ma... a me piacerebbe anche... Parlo ancora nel nome degli altri, c'è lui, c'è quel Salvo, c'è Falco, che lo conosci?
0: Sì.
4: Far parte del vostro gruppo. Magari, come dici tu, che il Podio è una costa del Fitnet, ma se lo usa potrebbe essere una costa del Podio.
0: Volendo, sì. Okay,
4: non so tu, prendi in merito.
0: Che devo pensare? Va bene, facciamo cose. Faremo cose. Va bene.
1: Anche è inutile andare a formare un altro gruppo e fare discussione di
0: boh,
1: di
0: sì, per me va bene, cioè proviamoci. Oddio, di solito quelli di Siracusa dicevano sempre per spostarci a Palazzolo è un casino ogni volta.
4: Gli altri.
0: Sì, lo so. Quindi ok. Che dici, proviamo a farli capire? Spegniamo e basta?
1: Sì,
3: facciamo ogni volta è un casino però.
0: Spostiamola là.
1: Sì.
3: Scusate, perché stavo parlando?
0: Comunque ok, va bene. Vediamo che ci possiamo inventare.
4: Ma anche a livello... No, poi vediamo.
1: Aspetta, la chiave.
0: Quale chiave? Oh, santo padre.
1: In poche parole, noi ce la molliamo.
0: Va bene, e ci rivediamo quindi.
4: Ciao.
0: Quindi questa cosa è la chiave.
1: Alla prossima.
4: Ciao, vecchio.
0: Ciao, bello. Ci rivediamo, va? Sì. Bene, cerchiamo di fare qualcosa.
3: Io ci tenevo a fare qualcosa.
0: Sì, sì, lo so,
3: però tu mi hai detto...
0: Sì, era un momento di bordello. Ora stiamo cominciando a sistemarci anche un po' meglio.
3: Cioè, per dire, per assurdo, io da casa vorrei lavorare sul sito. Non penso che c'è cioè bisogno che vengo qua di...
0: No, certo, ma infatti.
3: In questo senso. A me basta un SDN.
0: Esatto.
3: Lavoro alla grande.
0: Va bene. Per me è una complicazione nel SDN, però ok.
3: No,
0: semplicemente perché non lo so usare.
3: Te l'ho usato io, scusa.
0: Sì, sì, no.
1: Ma è molto più semplice di
0: lo so, E io ho usato RCS, figurati. Che era quello che una volta, il famoso revision control sì. system.
3: Tu dai, ma compriamo tutti i clear case invece.
0: Non chiude bene però,
3: Ciao.
0: Perché?
3: Ciao.
1: Forse la chiave non l'ho chiusa bene. O c'è qualcosa qui che... No.
3: Ciao Max.
0: Possiamo aprirlo un attimo?
1: Sì. Ciao ragazzi, alla prossima.
0: Aspetta. Non si apre.
1: Sì, allora, sì.
0: Ciao, bello.
2: aperto.
1: Buon lavoro.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Voglio venire.
0: Perché non si chiude? Puttana del signore. Va bene, niente, rimane così, vaffanculo.
6: Ma è no, vabbè, il normal non ti riapre più.
1: Sì.
2: Ci abbiamo provato a riaprire con il normal.
0: Lo vogliamo.
1: È il normal o in coso? Due tacche? Ho imbloccato, poi non parte.
0: Non lo so. Due tacche.
1: Ah, ok.
0: Ok, a questo punto ho un cavo di alimentazione. Ma che cazzo è qua? Vediamo se questo va bene.
5: Beh, non vedete se parte?
7: Poi non credo un cagnolino.
8: Lo dovevo mettere giù.
7: Ho 10 anni, campa poco.
8: Non c'è spazio.
7: È un piccolino.
8: Per l'altro giudizio, ma già a casa abbiamo
0: il cagnolone.
7: Ma io non lo posso vedere, capricciolo, prendiamolo.
0: Muci, ma che spacchio vuoi? Tu cazzi di cane.
7: Lo porta al canile, se lo va a finire.
0: Sì, la porta al canile. Boh, l'ha tolto dal segreto della spazzatura per portarlo in canile.
8: Anzi, è stata recuperata nel senso. Cosa salvato, ma.
0: Che cazzo è il telecomando, il condizionatore, questo riuscite a rimetterlo là sopra con la sua tastiera?
8: Sì, possiamo provare.
0: Il terminale, così non lo perdiamo di vista.
1: La tastiera la lasciamo collegata?
0: Ok, però non viene tutto bene. Si strappa secondo me collegato.
8: Ha ragione, c'è questo rischio.
0: Okay.
8: Cade il monitor e strappa la tastiera.
1: Prova.
8: Fuggire invece. Niente, non ci sono arrivati.
0: Perfetto. Speriamo bene.
5: Qui c'è un file nel sito internet in cui vi scrivero.
0: Sì, poi è lab.org/poi per le macchine con la P e la M maiuscola.
8: La X la mettiamo di sopra. La mettiamo di sopra la X.
0: L'ho messa qua perché domani ci vai a lavorare sopra.
8: No, ma stasera poi i ragazzi si giocano qua, poi con me.
0: Ah, sì?
8: Giocheranno a sciogliere il tembetta perché ha tre giorni che non hanno toccato la macchina, quindi devono rifare una forza.
0: Tu dici?
8: Devono uccidere, hanno l'odio, sì, hanno l'odio dentro.
0: questi cavi erano... Minchia, qua c'è un bordello di cavi, ragazzi, non ci capisco più
8: tanto. Invece
0: no, questo è un altro seriale.
8: Sì.
0: Tutti i seriali.
8: Da molto di numeri sta.
0: Basta che...
8: sono belli.
0: Basta che siano numeri bene.
8: Sì. Ah.
0: Ma c'è un comando? Da utente, cioè da root?
8: Da root puoi farci.
0: Quindi possiamo fare un demone che fa ciclare i numeretti.
8: Sì, sì, sì. Molto facilmente.
0: Quindi questo va assolutamente fatto.
1: Ci sono anche le lettere che puoi mettere, perché a volte ti puoi mettere C33. C.
0: Beh, le lettere delle esadecimali, immagino.
8: Sì.
0: Quindi in realtà sono solo cifre esadecimali.
8: Sì, però qualcosa di. E tra l'altro la B, vabbè, la B. Poi sono tre cifre. Certo, si potevano fare. Oppure basta metti il numero.
5: Metti il numero. Ah. No, no. Non i led da accendere.
8: Perché se era led da accendere si poteva fare. Sì. A meno che si può provare a mettere.
5: Ok, ti spengo. Quindi...
8: Dovrebbe essersi accesa. Spinga.
0: Quindi è di già.
8: si è spento tutto tranne l'accensione. Però quando è bloccata non dovrebbe neanche spegnersi.
0: A X versione 3 login. Okay. Quando gli sistemo la cosa dell'ere login.
7: No, ma l'ero acceso.
0: Ere login, i gruppi, eccetera.
6: E io come divento root se mi dimentico la password?
0: No, no, solo per l'uter tolgo questa cosa.
7: È la prima volta che lo accendete?
6: Da solo sì, diciamo, senza. Senta,
0: finalmente dopo 3 anni.
7: Perché? Che vuol dire? Tutto...
0: Perché non era mai stata installata così bene?
1: No, ci perdo. Quindi un po'.
6: Sì, beh, un pochino di queste cose l'abbiamo riaccesa, controllato, impostata bene, insomma. Quindi, a cuore aperto, tutto a cuore aperto.
1: Sì. Questo si può fare.
6: Questi cavi dove vanno? In cavi seriali normali.
8: Sono le scatole, non mi ricordo le scatole. Allora,
5: strani, seriali, paralleli.
8: Cavi di quanto?
5: Questo andrebbe.
8: Però non qui questo, perché questo è il cavo di rete.
5: È cavo di rete?
8: Sì, ma no, qui ci sono i cavi di rete intelligenti.
5: Ah, ok.
8: Vedo, ora vedo.
0: Perfetto.
8: Ci sono anche di questi.
0: Perfetto, allora.
6: No, scusa, tu hai disabilitato la
0: rete. Vedi, guarda, allora. Si crea un gruppo speciale per Luther. Mm-hmm. Ok, dopodiché si mette. Eseguibile solo a root, a tutti gli altri, ma non è un cazzo, capito?
6: E quindi tutti quelli che appartengono al Luther non hanno l'eseguibilità, gli altri sì.
0: Ora, come crea un gruppo?
6: Ora, una domanda, se tu
0: questo è group hub,
6: dove sei? Smith, che domande
0: da
6: fai?
0: Smith direttamente?
6: Certo.
1: Aspetta, questo dove va? In cavi di rete normali,
0: cavi
1: no?
0: DNC.
1: Non ho visto.
6: Hai due console su quello? O questo è locale?
0: No, no, qua sono su Media Lab.
6: Beh, qua sono su perché non vuoi fare R login? Perché non è detto che il bug sia
0: R login?
6: Meno...
0: Ah, direttamente da utente, dici?
6: Da utente.
0: R login.
6: Era meno F root, se non sbaglio.
0: 10, 30, meno 1, meno L, meno F rotto. Questo però?
1: Che è successo?
0: Puoi entrare anche da remoto.
6: All'esterno devi chiudere la porta di R.
1: Sì, noi diciamo questo, di metterlo solo no, dall'interno, che... oltre esatto, a quello.
9: Esatto, oltre a l'utero.
0: Ma
9: oltre
0: all'interno l'utero. Solo ci si entra in questa macchina, mica a porte dall'esterno.
9: No, perché se non puoi loggarti.
1: Sì, però mi loggo su commerciali
0: e lo faccio il robot. Scomparire. Mm-mm. È l'unica soluzione. Lo disabilitiamo e buono.
1: Ma non si può mettere che ascolta solo in local host.
0: Come?
1: Non si può mettere che ascolta solo in local host, così
0: non
1: sembra.
0: Non, no, non mi ricordo come si fa.
9: Non lo so. C'è un altro modo di loggarsi oltre al login.
0: Telnet.
9: Telnet, certo. Ok.
1: Cercavi questa forbice prima. Era di là.
8: Fare tutte le cose con Bile. Come i punti.
0: Niente, lì cerca modo a zero. Comunque, da qua si possono controllare i servizi che
9: certo
0: partono.
9: Ovviamente non è che so come, però la risposta è certo di default.
0: Applicazioni di comunicazione e servizi.

0: come si esce?
1: F3 gradi.
0: Senza fare danno?
1: F3
0: tanto.
1: Allora F10. Si dice che si deve prendere la direzione.

0: そっとしてあげる。
1: やっぱり、
0: 今はやめなくていい。
2: 何て？ちょっと、ここに、今から。
1: 欲しいよ。

0: c'è questo cappiano che fa sempre questo negozio e va a rubare le patatine. E quella le apre e le ride con i suoi compagni.
1: Ma chi?
0: Un gabbiano. E i clienti si sono messi a pagare le patatine. Che barbari.
2: Certo, che ogni giorno.

0: scappiamo?
1: Sì, sì.
0: Scappiamo, sono tardi. Tardi davvero. Vabbè.
2: Aspetta, sto guardando le login lì. Va bene, ma adesso me la vedo, sarà
1: lo,
2: dentro in
1: punto. Lo cancello, chiamo i nomi in punto back.
2: Proprio no, l'ho 1 a 0 l'eseguibile. Darà un mare di errori e si pianterà. Ciao belli, complimenti, abbiamo fatto un bel lavoro.
0: Ma
2: quindi ora sei fisso a Catania, diciamo?
0: Sì, fino a dicembre almeno. Poi per il momento non ho.
2: Va bene, vediamo di fare qualcosa allora.
0: Sì, però venire qua è sempre com'era.
2: Ti viene pesante?
0: Sembra un casino. Va bene, dal remoto.
2: Dai. Ma infatti.
0: Quindi non chiudere l'R login.
2: Sennò... No, la password la sai.
0: Sì.
2: Ed è così per tutte le macchine, quindi ci
3: vuole. Cosa fai, Gnome?
2: Lavora.
0: Lavoro.
3: Dove?
0: SST.
2: Ah, l'ST, lo sapete.
0: SST sempre, sì. Ho trovato lavoro all'ST qui di Catania, al modulo M6.
3: E te l'ho mandato lì?
0: Sì, perché non apre il modulo M6, quindi... Però sto lavorando comunque ancora a Catania, perché c'è un gruppetto mio che sta lavorando a Catania.
3: Ah. Quindi però da qua si è trasferto dalla trasferta
0: praticamente.
2: Ah, login stream tcp no wait router e technology sta dentro inetd.com.
0: Ah, va bene,
3: un viaggio,
0: buona serata
2: anche a voi.
0: Non so, vorrei augurare tante cose belle, ma non viene
2: niente. Basta commentarle e buonanotte.
0: Ecco, commentiamo allora, va bene. D'accordo, allora ci commentiamo.
2: Ciao, bello.
0: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Siamo già. Arrivederci a presto, penso. Spero.
0: Desideravo
1: grazie per l'ospitalità.
2: Se lo prende e se lo porta fuori?
1: Sì.
4: Ci vediamo sabato prossimo noi. Catania.
0: Sì. Ah, sì.
4: Ci ospitate voi, ecco.
0: Ricambiamo l'ospitalità. Allora. D'accordo, ciao.
2: Ciao, belli.
4: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
2: Okay, c'è acqua per strada.
0: Andiamo piano.
4: Piano piano.
0: Sì,
2: ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Vabbè, ancora?
1: Vabbè, lo stesso. Che cosa vuoi da me tu? Non te le do le vado di da te. Abba, ma ti rendi conto? Mi sposta la mano dal mouse. Ma che cazzo vuoi? Della mia vita, che cazzo vuoi? Basta!

0: Guardala.
1: Perfetto.
0: Certo.
1: Beh, fammi finire, se ti saluto. Vabbè.
0: Ciao Nicola.
2: Insomma, non ho più ricordo per il caffè, quindi ieri di notte lo studio. No, no, sì, vabbè, domani perché sono mattino. Sono andato a casa per sera, sono venuto alle 6, mi sono guardato la TV, mi sono letto due libri. Guarda cosa ci hanno spedito, l'hai visto? Tu l'avevi già visto? Mm?

0: bellissimo, racconti Cyberpunk ambientato nel Mediterraneo. Bello veramente. Queste cose di ieri, abbiamo lavorato sui computer, abbiamo inventato cose, abbiamo continuato ad aggiustare questo cazzo di computer. Siamo scacchiati da quello che abbiamo fatto.
1: Ciao.
0: Ora mi continuo. Tu e il tuo figlio. Mi dà un minuto così. Io
2: se lo sono il suo letto, però.
0: Può essere.
3: Ah, ha visto qua tutto lo schizzo del
1: vedo. Schizzo?
3: No, dico, ha visto la, ci ho messo il coso la carta.
1: Ottimo,
2: ottimo.
1: Ora sistemeremo meglio perché ho intenzione di fare la sigla, come si dice? La, ciao!
3: Ciao Giulia!
1: Ciao. La scelta di tutti i cavi, perché per esempio ci siamo resi conto che abbiamo tre scatole di cavi scasi. Due scatole di cavi seriali.
3: Non lo so.
1: E non si capisce un cazzo dove sono le cose, quindi me li guardo tutti,
3: li
1: metto assieme.
3: Tutti, piano piano, sì.
2: Gabri?
1: Sì?
3: Già un conto sono sistemati così.
1: Che c'è?
2: Provo dolore per quella cagnetta.
1: Ok, ciao, no, qualcuno la cagnetta.
3: Già un conto sono sistemati così, Gabriele.
1: Sì, sì, ma infatti va benissimo.
3: Cioè, poi li puoi risistemare facendo una certa ordine. Questa resta.
1: No, questa resta la teniamo qua.
3: Mica sta cucina è stata, cioè hai visto, una caffettiera di tè e di caffè.
1: Caffettiera perfetta.
3: 10 persone.
1: Ancora qua, sì. Padini.
2: Mi promessi che faccio qualcosa che
0: ma fa pure la cagnetta, ora gli scrivo ammazzatela, te lo do io la busta di parte.
1: La affugo io.
2: Creiamo un padrone.
1: Sì, domani. Ciao. Mannaggia, sono un padrone, se vivessimo in un paese civile. Qua sono capace di fare la sasizza di cane. Allora, kill meno uno.
3: Ma se metti se le mangi che prendono
1: i cani? Sì, pure i palazzolesi.
2: La studiamo in Cina. La studiamo, quindi avete cucinato qua, con i meglio.
1: 49-25.
2: Cucinarsi tu ovviamente.
3: Ma mandala una mano lì sempre, dai.
2: E che menù hai fatto?
3: Due giorni basta con la salsa.
2: Oh,
3: prima hanno comprato la. Cioè prima hanno provato la salsa in scatola.
2: E faceva schifo?
3: Sì, in pratica.
2: E poi ho provato la salsa
3: e poi gli ho fatto vedere la differenza con la salsa di casa. Che ci facciamo noi per tutto l'anno.
2: Quella lì che mette nelle bottiglie?
3: Sì, nelle bottiglie.
2: Vabbè, ogni tanto pure noi la usiamo quella di passata, cioè c'è differenza, però si può mangiare.
3: Sì, però dici, come sai, gli strumenti fanno macro,
2: sì.
3: Cioè in pratica gli strumenti sono i condimenti che fanno la sostanza.
2: Certo, c'è una differenza enorme.
3: Ma sta pasta è buona, più buona di oggi. E non è che, cioè, non è che ci vuole tante cose.
2: Io ho capito, e quindi ora queste cose rimangono qui per un'eventualità?
3: Sì, certo. No, cioè, queste qua
2: rimangono.
3: Anche se ce l'hanno fatto sudare la cucina, ma comunque.
2: In che senso?
3: Che erano contrarie.
2: Ah, ma perché? No, per il fatto che c'era quella che eravamo noi.
3: No,
2: al di là di quello?
3: Al di là di quello.
2: Boh.
3: Perché non c'era senso comprare una cucina? Perché non serviva? Non serviva.
2: In effetti uno così risparmia, se no non mangiavamo panini.
3: Che non hai mangiato né panino, non hai cattato niente.
2: Non c'entra.
3: E prima qua che c'era?
1: Era messo per così.
3: Ah, così?
1: Sì. Mi domando chi l'ha tolto.
3: Chi l'ha tolto infatti?
1: Soprattutto per quale costo
3: di motivo?
2: Forse l'hanno usato.
1: No, allora.
3: No, aspetta, facciamo una cosa.
1: Togliamo
3: la se la vendiamo così.
1: No, non è
3: no.
1: Fammi togliere la base.
3: Sì.
1: E questo si sgancia. Sì. Sì. A capire come i BM di merda. Piccolo.
4: Sì.
1: Sempre così. La sua base però gliela dobbiamo mettere.
4: Dobbiamo mettere.
1: Allora, escilo.
4: Sì.
1: Piccolo.
4: Non c'è, un'altra soluzione non c'è. Non so come è l'entrato. Forse è l'entrato prima, dopo qui.
1: No, forse c'era un altro modo. No. Questo è importantissimo perché è un monitor originale del PS1. E ce l'abbiamo completo, un monitor tastiera e macchina. PS1 della IBM. Che è bellina in particolare. Allora, Smith.
2: Va bene, vado.
1: Va bene,
4: vai. Non è contento, sei convinto, Giulia, di andartene?
2: No.
4: Vuole corrompere Gabriele?
2: No.
4: Non lo corrompe, penso.
2: No, non era per questo. Sono addolorata.
4: Lo so.
2: E vabbè.
1: Ciao, Misha.
2: Ciao. Ciao, Pino, ci vediamo dopo.
1: Minimal configuration startup, no.
4: Questo era, lo posso togliere di Black Crow?
1: Black Crow?
4: Cioè era messo nel...
1: È suo? No, questo era messo di là, là dentro.
4: Ah, lì dentro, vero?
1: Doveva servire.
4: Sì, sì, sì, vero.
1: Attenzione.
4: Sì.
1: Stacco questo e ti do questo. Io sto finendo di configurare
4: la
1: macchina. Devo mettere la data e devo capire che sta cosa deve avere login. Client Network Services.

0: Con Crash abbiamo visto che Meraki è un costo proprietario, non si può fare un cazzo.
1: Che cosa?
0: E un algoritmo di routing proprietario, poi di mesh, e non si può fare un cazzo. Quindi,
1: Perfetto.

scusami che qua non riesco a farmi, ci devo studiare una ordinata proprio. Tutti i connettori, tutte le cose, metterti le lane nei due scaffali, quelle cose piccole che ti potrebbero servire. Scusa, queste qua le sistemate perché sono messe a cazzo.

0: c'è il fischio.
1: Boh.
0: Boh. Vallo a capire.
2: Secondo me è il demonio.
0: Questo PC.
2: Secondo me è il demonio.

a petto. Dietro dietro la cassa c'è una fessura per infilare la mano. Scaffale, cassa, lì davanti a te, lì.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.
2: Coordinate, guardate, troppo pulito, no?
3: È bello. Mica si scherza, eh? In effetti è pure troppo, l'abbiamo detto a Poeta, ma lui non ci vuole ascoltare. Come mai?
1: Ha fatto un incidente con la Kinder Fiesta.
2: Ah.
1: Solo che è stato Kinder Bueno, quindi è andato in Kinder Paradiso.
2: Ah.
1: Lo sapevi già?
2: No, veramente no.
1: Kinder Sorpresa.
4: Hai visto? Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
2: Qualcuno mi uccide.
4: No, non toccare la coda.
2: Vieni Pilù, vieni qua, buona, buona. Ah, si sente.
4: Dai.
2: Coniglio.
1: Coniglio pazzo. Ha detto quello
2: che ok, vediamo come si sente adesso. Vediamo un po' se e come si sente. Si sente. Sto streamando, e mi riascolto in differita.
4: Cosa ti piace?
5: Vieni, coniglio pazzo. Sei un pazzo, sei.
4: Ma allora tu ti hai sentito la barzelletta di Enea? Allora tu ti hai sentito il streaming la barzelletta di Enea? Tu sai che Enea è stata trasmessa anche la barzelletta?
2: Basta, sì, ok.
1: A tutti?
2: No, no.
4: A tutti quelli che erano collegati ascoltavano.
5: E io l'ho ascoltato e mi sono messo a piangere. Perché? Ma era bellissima la barzelletta.
4: Sì, no,
5: ma era la radice, me la sono dimenticata. C'è una volta.
1: Sai che Kinder Pinguin è morto?
5: Sai che?
1: Lo sai che Kinder Pinguin è morto?
5: Perché?
1: Ha fatto un incidente con la Kinder Fiesta.
5: È bello.
4: Ancora sul
5: sito. È la Kinder Fiesta?
1: Sarebbe la Ford Fiesta, solo che Kinder Fiesta, perché era sempre capito.
5: Ma la Kinder Fiesta adesso è?
1: La merendina della Kinder.
5: E poi?
2: Ma soprattutto?
1: Solo che è stato Kinder Bueno, quindi è andato in Kinder Paradiso. Lo sapevi già?
5: No.
1: Kinder Sorpresa.
5: È il nuovo Kinder, scusa, l'uovo.
1: Kinder Sorpresa, che è il nuovo
2: Kinder. Jenna.
4: Dobbiamo farci dare su una
2: queste cose non le capisci al volo.
5: Sì,
4: perché
5: me
4: è
5: una
4: pubblicità itinerante questa.
5: Certo.
2: Effettivamente. Stai sclerando tu, eh?
5: Vabbè,
3: Delirium demens. Ok, ho deciso che voglio morire. Voglio morire. Absolutely morire.

0: レメンタルチューニングバイクのやつ読み込めてさ、ブロックで見てないんだ
1: dire,
0: guarda,
1: sono venuto solo per questo.
0: Sei venuto qua solo per questo? Allora ti ripulire di picchilando.
1: Non funziona, mi
2: che lo rovina, è l'unico che abbiamo, non lo facciamo rovinare perché sennò
3: una pallina c'è, cioè.
2: Fuori, giocare fuori con Pilù.
4: Non ho portato! mancetta, la mancetta.
5: Non penso che lo possiamo mettere con un male.
4: tutti che si aggiornano le cazzo di Debian, andate tutti a fare in culo.
5: Ah, allora aggiornano la Debian, scusate.
2: Ma un show.
5: Io ho preso un MD64 la ventola al minimo sta resistenzosissimo. Il rumore è tutto.

No.

0: manca. A come?
1: Si va. Manca. Come? Spazio. Giusto?
0: Comprei.
2: Bello, vero?
3: Veramente. Ci credo, stiamo giocando a tennis. Ora viene uno e giocherà solo con te, tranquillo. Tranquillo che Lanfranco sarà tutto tuo. Oddio. Perché è una persona, però è un po' acido. Parla, pure con te, parla.
4: Veramente non ti
3: permetta. Però ora è il fatto che noi giochiamo. Allora comunque pare che sia abbastanza.
5: Basta.

ஏக்கர் அல்ல.

0: 30 pacchi.
1: Prendiamo 30 pacchi l'uno e ce li inaniamo nell'anus.
0: Oddio, non lo so, non faccio così.
1: Ah, io prendo questo, dai. E me devo spiegare, una lira. Comunque la lira è andata, qualche testa di cartone sarà sul campo, si mi chiedeva.

0: Cioè il ping basso, cioè il ping alto, ping, ping 150. Raga,
1: porco Dio,
0: come devo fare?
2: Vabbè, stai fumando, tranquillo.
0: Forse nemmeno appuntavo, perché
1: no, questa cosa dei contatti.

Yeah.

0: dove ci mettiamo, questo è il problema.
1: Io ho il desiderio di fare butto dal nastro.
0: Hai il desiderio di fare butto dal nastro. Allora io adesso tolgo questo ricevitore, facciamo spazio qua.
2: Ma che tipo di...
3: che ricevitore è?
0: Radio, onde corte.
3: Onde corte.
0: È il mio ricevitore radioamatoriale. Solo che ho montato un dipolo fuori, ma becca tanti di quei disturbi. C'è questo disturbo fisso. E poi siamo sulla banda dei radioamatori, sulla zona dedicata al morse.
2: Cosa dicono?
0: Non lo so tradurre. Ho un corso che dovrei fare.
3: Ok, attacco il PC e farlo tradurre.
2: Cioè, praticamente un programma che te lo fa col mouse. Sì. Tu usi il mouse.
0: Ma col mouse.
2: No, usi il mouse. No,
0: no, no, no, bisogna avere il tasto.
2: No, stavo dicendo, scrivi tu col mouse, col tasto mouse. Con
3: sì,
2: mouse.
3: Sì, ho capito. Vabbè, invece tu no, ci vuole pure che collega tra quattro uscita.
2: Certo.
3: Eccola.
2: Il problema prima di togliere l'ormona.
0: No, questo allora, questo non trasmette, questo non trasmette, questo è solo un ricevitore.
3: Non ricevitore.
0: Quindi non hai.
2: Non c'è di collegarlo al computer e si
0: sì,
2: traduce.
0: C'è il cavetto.
2: Si traduce direttamente.
3: Questo?
0: Sì, c'ho già il software e tutto quanto.
3: E traduce?
0: Sì.
3: Bello.
0: Produce anche RTTY, un sacco di altri formati. SK31. Possiamo provare, ma devo interrompere lo stream.
3: No, no,
0: ma
3: no.
0: Vi faccio vedere come funziona, perlomeno un attimo.
3: Ma non puoi far ruotare il desktop.
0: Interrompiamo temporaneamente lo...
4: Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.

0: Cazzo! Porco Dio!
1: Cazzo! Porco Dio!
0: Madonna puttana! Cristo schifo! Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porca Madonna!
1: Madonna puttana!
0: Porco Dio, porca Madonna!
1: Cristo schifo!
0: Vaffanculo!
1: Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porco...
2: Dio cane! Dio cane! Dio cane!